0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss, kiss.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: stata Adriana Manco.
1: Sì, certo, sì, settimana scorsa.
0: Hai preso in prestito il cognome da Cristina.
1: Ciao Cristina Manco, tutti gli amici della redazione. Pippo, ti confesso che anche oggi
0: volevi essere Cristina?
1: No, sì.
0: Ah,
1: perché oggi è il primo giorno di scuola di Ale.
0: Ah, è il primo giorno di scuola di tuo figlio.
1: Oggi più di 8 milioni di studenti tra oggi e domani tornano tra i banchi di scuola.
0: Alcuni sono già tornati qualche giorno fa, qualcuno torna oggi.
1: E anche domani.

0: Allora Adriana, la prima cosa che volevi sentirti dire stamattina, visto che oggi tuo figlio comincia la scuola, qual è? Come bravo Alessandro?
1: No, assolutamente. No, queste sono le cose di cui non mi occupo.
0: Non
1: cioè,
0: ti occupi.
1: Mi interessa che lui stia bene.
0: Va bene.
1: No, la cosa che voglio sentirmi dire in generale è non ti preoccupare.
0: Non ti preoccupare.
1: Stamattina. La vita sia giusta. Le cose si risolvono.
0: Sì,
1: in generale, questo come concetto tu?
0: Io... stamattina?
1: Cosa vorresti sentirti dire stamattina? Che te lo dico io, cioè almeno...
0: Stai tranquillo.
1: Stai tranquillo, tutto si risolve. Siamo sulla stessa linea.
0: Allora, 081 546 1212, questo è il nostro numero di telefono. Adesso potete chiamarci in diretta e partecipare alla nostra raffica, nel senso che vi sentiamo al telefono in tempo reale. Voi chiamate, Anna Chiara risponde, Pica mette in onda. È tutto veloce.
1: La domanda è facile, pensateci, perché secondo me merita una piccola riflessione per molti, per altri secondo me no. La prima cosa che vorresti sentirti dire stamattina.
0: Sì, stamattina.
1: La prima cosa.
0: La prima cosa che ti hanno detto o quella che volevi sentirti dire, perché poi magari ti hanno detto un'altra cosa che non era proprio quello che volevi sentirti dire.
1: Magari di primo mattino succede che si scambiano frasi molto sulle cose da fare.
0: Sì. Diamo degli esempi. 081 546 1212. Non so, sentirsi dire che il titolare ha apprezzato molto il lavoro che hai fatto venerdì, faccio per dire.
1: Per esempio
0: che non lo so, tuo marito ha avuto un raddoppio dello stipendio, o tua moglie è diventata dirigente.
1: Hanno aumentato lo stipendio.
0: Esatto.
1: Oppure, per esempio, ho prenotato le vacanze. O anche frasi molto più semplici ma molto importanti, tipo ti voglio bene, non ti preoccupare, ci penso io. E essere tranquillizzati, quello fa parte proprio del genere umano.
0: Antonello, buongiorno.
1: Ciao Antonello.
2: Ciao ragazzi,
0: cosa buongiorno. Vuoi sentirti dire stamattina? Ti sei sentito dire già?
2: No, io vorrei sentirmi dire grazie di tutto il lavoro che hai fatto per quest'estate.
0: Grazie,
1: vedi?
0: Bello.
2: Grazie. Sentirmi dire grazie di tutto il lavoro che hai fatto per quest'estate.
0: Grazie,
1: vedi?
0: Bello.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Vorrei sentire un grazie. Che hai fatto quest'estate?

0: Buongiorno.
1: Allora, qual è la prima cosa che vorresti sentirti dire o che ti hanno già detto?
2: Allora, che oggi è lunedì, che arriva presto venerdì, perché abbiamo un piccolo viaggetto organizzato, e allora spero che passi velocemente questa settimana.
0: Esattamente. Allora, sicuramente. Stai tranquilla che passerà, volerà, e in un attimo saremo di nuovo, diciamo, al weekend. Grazie mille.
1: Kiss Kiss a te. Abbiamo Gabriella, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, Kiss Kiss a tutti.
0: Gabriella,
3: quello che vorrei sentirmi dire stamattina è: mamma, sei la nostra regina, cosa che non accade mai.
1: Ma figurati.
0: Mamma, sei la nostra regina. Allo 0815 46 12 12. Gli ascoltatori stanno seguendo, diciamo, Gabriella, che vorrebbe sentirsi dire dai figli.
1: Ma mamma di maschi o di femmine? Di maschi?
3: Di maschi.
1: Questa è una frase che solo una mamma di maschi poteva dire.
0: Esattamente.
3: Di due spendi di maschi, però purtroppo c'è anche mio marito, quindi sono in tre.
1: Figuriamoci.
0: Perfetto.
1: Sei la regina dei cuori, Gabriella, te lo
0: grazie,
1: diciamo noi.
0: Gabriella.
1: Baci baci.
3: Grazie, grazie.
0: Kiss a te. Ciao. 0815 46 12 12. Qual è la prima frase che vorresti sentirti dire stamattina? Anna Chiara voleva sentirsi dire che ventre piatto che hai, e quindi ha utilizzato,
1: no, forse l'abbronzatura. Stamattina la vedo più abbronzata che in agosto.
0: Sì, è andata due volte
1: consecutive al mare, sia sabato che domenica.
0: Ha avuto dei fortissimi pruriti vaginali che l'hanno portata fino alle spiagge della costiera sorrentina.
1: Gli scogli della costiera sorrentina.
0: Sì. Quando la vagina pruriginosis, diciamo, si attiva, è lì un problema.
1: Bisogna, subito.
0: Gianni, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Gianni.
4: Non ci speravo sinceramente di
0: prendere la linea. Comunque, e invece ce l'hai fatta.
4: Assolutamente sì.
1: Allora, la tua frase, dirvi? La tua parola.
4: Buongiorno Babbo, come stai?
1: Buongiorno Babbo, come stai?
0: Nessuno gli chiede come stai. È un'altra cosa che è vera, no? Molto reale.
1: Ma raramente, cioè non so quanti anni hanno i figli.
4: Uno 30, l'altro 27.
1: Ah, ok. No, perché pensavo fossero più piccoli. Quando sono più piccoli
4: è raro
1: che possano chiedere una cosa di questo tipo. Ok.
0: Però è bello che lui vorrebbe sentire, diciamo, un po' di attenzione da parte della famiglia.
1: Ma come stai?
4: Ma senti bene, dai.
1: Dai.
0: Bah,
1: è quel dai.
0: Te l'ha chiesto Adriana, dai.
1: Vabbè.
4: Sì.
0: Grazie,
1: ascoltaci,
0: grazie.
1: Starai bene. Chissà
4: con
1: te.
4: Grande piacere.
1: Ok.
0: Chissà te. Ciao Gianni. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni. Sotto la doccia.
1: Allora, io mi sento un po' fuori dal tunnel del divertimento in questi giorni.
0: No, io sono nel tunnel del divertimento.
1: Tu ci sei proprio dentro, in mezzo.
0: Io sempre, non mi perdo mai.
1: Il re.

0: detto lasciatemi andare. Vuole lasciarsi andare?
1: Sì.
0: Inizialmente nel suo ultimo concerto del tour ha detto adesso mi prendo del tempo, dello svago, lasciatemi andare.
1: No, è stata insomma abbastanza particolare la frase lasciatemi andare via.
0: Lasciatemi andare via, sì.
1: È come se qualcuno volesse trattenerlo a tutti i costi.
0: No, per me può accomodarsi.
1: No, vabbè, dico no, nessuno trattiene nessuno
0: con
1: oggi.
0: Con tutto l'affetto, Caparezza, io ti lascio andare. Vai.
1: Però ci spiace perché quando
0: Peppino,
1: un grande artista
0: tu lo trattieni, no. Anche per Peppino può andare. Pica, sì, lo trattiene.
1: Va bene, in bocca al lupo a Caparezza, quest'artista che comunque ci ha regalato delle canzoni manifesto.
0: Ricordiamolo così canzoni perché adesso belle. Vuole lasciarsi andare.
1: Va bene. Sì. Allora, al lavoro, Pippo, lo sai, sei dipendenti su dieci svolgono faccende private in orario personale, in orario professionale. Cioè fanno cazzi sì. loro durante le ore lavorative.
0: Ma che dici? Ti sta male questa parola in bocca?
1: Cacchi.
0: Ah, cacchi loro, hai detto. Ah no, e ho le cuffie che non funzionano.
1: Ma sei pazzo?
0: Non si sente bene.
1: Io sono la signora della radio, non mi permetterei
0: pensavo
1: mai.
0: Pensavo avessi detto cazzi loro.
1: No, Ornella mi dice che cacchio si può dire alla
0: cacchio
1: radio
0: si
1: cioè
0: può
1: una
0: dire.
1: Donna lo
0: Caspiterina
1: può dire.
0: Caspiterina pure.
1: E anche capperi.
0: Capperi pure.
1: Ma che capperi?
0: Qualche capperi ogni tanto tirano fuori.
1: Sono cose che si possono
0: va
1: dire
0: bene.
1: E che si tratti di lavoro in presenza con orari flessibili o di smart working da casa, la possibilità di sfruttare, ecco, parliamo più di questo che è anche forse più corretto di sfruttare i brevi momenti di vuoto della giornata per svolgere delle piccole mansioni personali. È
0: allora,
1: diventata oramai una prassi comune.
0: Qui abbiamo un problema perché tutti nell'orario di lavoro facciamo qualche cacchietto nostro.
1: Sì,
0: tutti al mondo, cioè non c'è nessuno, compresi i dirigenti.
1: Mm-hmm.
0: Anche i dirigenti delle aziende vanno nell'azienda, per la maggior parte del tempo lo dedicano ovviamente al lavoro, ma qualche minuto per se stessi se lo prendono.
1: Beh, certo.
0: Adesso il problema è dirlo, è ammetterlo.
1: Ma pare che questa cosa non abbia nessuna incidenza negativa.
0: No, pare che migliori.
1: Anzi. Migliora addirittura la performance
0: la
1: sul lavoro.
0: Performance, la prestazione, perché il distrarsi un attimo, allontanarsi un attimo da quel problema. Poi ritornarci su a bomba magari ti aiuta anche a risolverlo se hai un problema sul lavoro.
1: Anche perché nell'era moderna la gestione lavorativa è un po' diversa. Tu riesci a organizzarti il tuo lavoro come meglio credi e quindi riesci a crearti anche degli spazi vuoti dove inserire una telefonata, dove inserire una piccola faccenda personale, anche
0: ecco
1: rispondere
0: sì.
1: ad un'email di una roba che non è inerente al lavoro. Beh, quindi noi vi chiediamo stamattina qual è la vostra piccola grande distrazione, che poi distrazione non è, forse è anche
0: sì.
1: inesatto chiamarla così.
0: Quali sono sinceramente i momenti in cui per un attimo vi diventate proprio vi tirate fuori, vi astraete dal lavoro? Astraete, ho detto bene? Tirarsi fuori.
1: Aspetta,
0: estraneate,
1: tu ti imbarchi in queste cose. Estraniate ci sta,
0: alienate ci sta. Alienate dal lavoro.
1: Estrarre, sì, ci sta pure. Cioè, vi tirate fuori. Eri indeciso sul verbo, sulla coniugazione del verbo.
0: È una parola che non avevo mai sentito.
1: Vabbè, comunque,
0: però mi è venuta
1: il
0: così,
1: senso
0: sì.
1: l'abbiamo capito.
0: Astrarsi, sì, tirarsi fuori. Va bene, grazie mille. Ma io sono bravissimo, un poeta, quindi le parole le invento io.
1: Tu hai le licenze poetiche, solo lui.
0: Grazie mille.
1: Allora, 347-490-0042, questo per comunicare con noi attraverso le note vocali, ma anche messaggi di testo. Noi vi aspettiamo come sempre. Buon lunedì 14 settembre, buon inizio a chi riparte. C'è Bruno Mars con All My Soul.

Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: con i pinguini tattici nucleari.
1: Bello questo pezzo. Beh, nuovissimo, Goya. Allora, Goya. Su Radio Kiss Kiss stavamo parlando del fatto che pare sia cosa certa, ovvia e nemmeno tanto fastidiosa per i datori di lavoro il fatto che i dipendenti, i collaboratori utilizzino degli spazi vuoti per risolvere o comunque per fare cose personali non legate al lavoro.
0: Sentiamo una nostra ascoltatrice che si chiama Rossella. Buongiorno da Torino.
1: Ciao Rossella.
2: Ciao, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, io mi chiamo Pippo Pelo, piacere, molto lieto, e lei si chiama Adriana. Benvenuta.
2: Sì, lo so.
0: Ah, grazie, ciao, piacere.
2: Mi seguo tutte le mattine mentre porto mio figlio all'asilo.
0: Grazie,
1: oh, molto bene, piacere di conoscerti. Tu sei un collaudatore aeronautico, è giusto dirlo al maschile o preferisci collaudatrice?
2: Ma uguale, non fa differenza.
1: Non
2: per
1: fa
2: me.
1: Differenza.
0: Bene, allora tu ti distrai, lo ammetti, e io ti ammiro molto e ti apprezzo tanto per questo, perché lo facciamo tutti, però non tutti abbiamo il coraggio di dirlo, vero?
2: Sì, verissimo, io mi distraggo e oltre a guardare i messaggini anche dell'asilo o di mio marito,
1: certo.
2: E ogni tanto studio. Sono stata beccata dal capo reparto.
1: Perché stai preparando i quiz per l'università?
2: Sì, faccio l'università e quindi ogni tanto mentre studio qualche pagina e sono stata beccata e lui era in disaccordo, però io diciamo che
0: sei stata anche cazziata.
2: Sì, e io ho detto, ma sono nella mia pausa e quindi posso farlo.
0: Tiè, brava. Senti, brava. Sei d'accordo sulla statistica che dice che questa piccola distrazione che tutti noi ci prendiamo durante le ore di lavoro aiuta poi a migliorarsi nelle performance lavorative?
2: Assolutamente sì, si chiama insight.
0: Ah, vedi?
2: Sì, ti distrai dal problema, quando ci ritorni lo risolvi ancora meglio di come ci sei entrata.
1: Beh, bellissimo. Credo sia proprio questa la logica. Esatto, Rossella, è proprio questa la logica.
2: Sì.
1: Serve a tamponare, a distrarsi, ad allontanarsi. Quindi ecco perché non è un problema. Quindi, cari datori di lavoro, quando beccate qualcuno fare altro, che non sia tutto il giorno, mi pare ovvio, state tranquilli perché questo aumenterebbe addirittura le performance sul lavoro.
2: Certo.
0: L'abbiamo avvisato anche il tuo capo, così la prossima volta non rompe.
2: Sì, grazie.
0: Prego, ci mancherebbe, Rossella, grazie.
1: Ascoltaci sempre.
0: Un abbraccio forte,
2: Ciao.
0: Kiss Kiss a te, saluti a Rossella da Torino.
1: E abbiamo Antonio da Napoli, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Benvenuto.
0: Antonio.
3: Buongiorno, sono qui.
0: Che responsabilità hai? Sei uno che occupa un incarico di responsabilità. Responsabilità.
3: Sì, vorrei però, per quanto riguarda la responsabilità, non nominarla, perché uno più uno fa due e se mi beccano sono passibili di sanzioni disciplinari.
0: Si capisce se ti beccano che sei tu, no? Cioè, nel senso che tipo di responsabilità hai, si potrebbe
1: capire. Sì, perché
0: capire.
1: Se uno ha un dubbio ascoltandoti alla radio e dice, ah, potrebbe essere Antonio, dicendo esattamente il lavoro che fai, il dubbio si scioglie.
0: E quindi però tu ti distrai comunque, giusto?
3: Sì, non spesso, però capita.
0: E come si svolge questa tua distrazione? In che cosa
3: la distrazione si svolge quando devo fare le cose personali, per esempio devo acquistare online qualcosa che richiede attenzione e ricerca.
0: Pica pure, acquista online mentre lavora.
3: Sì,
0: l'altra volta
3: gli
0: ho chiesto di comprarmi delle cuffie e in due minuti sono pure arrivate.
3: Beccato, io proprio quello ho acquistato, uno dei miei acquisti è proprio quello.
0: Ah, le cuffie? Le cuffie per ascoltare noi?
3: Ma che siete telepatici?
0: Vedi che siete telepatici, perché le ha comprate
3: per acquisto. In agosto vi siete mancati,
0: Ti siamo mancati in agosto. Vai, fortunatamente
3: anche voi
0: ci siete mancati. Ci mancano gli ascoltatori, però siamo stati bene. Perché le vacanze fanno parte della vita, no?
3: Assolutamente. Devo dire che abbiamo i nostri sostituti che hanno sostituito benissimo.
0: Perfetto.
3: Altamente competitivi, bravi. Ho visto anche un cappellino Kiss Kiss, è già arrivato.
0: Hai visto?
3: Sì,
0: ha vinto un cappellino Kiss Kiss
1: non con noi, non l'hai vinto con noi.
3: No, con i vostri sostituti.
0: Con i nostri sostituti.
1: Ma non sono i nostri sostituti, sono delle persone che occupavano, diciamo, la fascia,
0: sono
1: la sostituti
0: nostra fascia. Procuratori
1: non
0: della
1: sono
0: Repubblica.
1: Sostituti, sono titolari anche loro di programmi, quindi non so, anzi li salutiamo.
3: Il programma di Adriana il sabato sera, ritorna anche quello?
1: La Kiss Kiss Play Chart, dici?
3: Sì.
0: Ah, vedi, lui è proprio un ascoltatore fedele. Non fare domande imbarazzanti.
1: Cerchiamo
0: Antonio.
1: Di farlo tornare, vedremo.
0: Non dipende da noi. Noi lavoriamo alla radio.
1: Come? Non siamo i proprietari
0: non
1: della
0: siamo
1: radio.
0: Siamo i proprietari né gli editori né i direttori artistici. Comunque, vabbè.
3: È brava, Adriana, è proprio sera. Spesso raccontava tutto dei pezzi che
0: cantava. Grazie. Te la ricordi quando raccontava? Poi purtroppo è passata a miglior vita e quindi noi la ringraziamo.
1: Però grazie Antonio. Vediamo. Beh. Seguici e sarai aggiornato ovviamente su tutte
0: adesso
1: le novità.
0: Adesso torna al lavoro più concentrato che mai e fai le cose fatte per bene. Ciao, chissà te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Napoli.
1: Buongiorno.
4: Sì, io mi distraggo quando vado ad allenarmi. Perché c'è una ragazza tettone, quindi mentre corro a volte inciampo.
0: Inciampa mentre corre, c'è una tettona.
1: Ma lui si distrae durante l'allenamento, non durante il lavoro.
0: Sì, però inciampa nella corsa.
1: Te credo.
0: La tettona distrae.
1: Non deve essere facile. Cambia orario.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: In questa settimana, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Nasce il santo patrono, onorevole trasmettitore della grande radio Kiss Kiss.
2: Grazie.
1: Mi piace.
2: Mi ha chiamato santo patrono, onorevole trasmettitore.
1: Mi piace santo
2: della
1: patrono.
2: Grande radio Kiss Kiss, grazie.
1: Santo patrono della radiofonia.
2: Sì.
1: Mi piace questa cosa. Esatto, l'ascoltatore è centrato in pieno, perché io poi abbia definito questa settimana settimana santa.
2: Possiamo
1: non aggiungo
2: procedere?
1: Altro. Allora, andiamo avanti.
2: Abbiamo
1: Simona.
2: Simona da Milano. Ricordiamolo che distrarsi sul lavoro è diciamo una cosa che potrebbe, lo ha detto anche l'ascoltatrice che abbiamo sentito prima da Torino, potrebbe addirittura fare molto bene. Nel suo caso funziona, lei si occupava di collaudare gli aerei, e invece qui abbiamo Simona da Milano che non sappiamo di cosa si occupa. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, vi amo, vi guardo tutte le mattine.
2: Oh, che bello. Sei bella, grazie mille Simona.
1: Ci trovi sempre gradevoli e piacevoli alla TV?
3: Tantissimo, mi dà una carica energia pazzesca.
2: Ma sì, così mi piace, con la carica e l'energia.
1: Siamo felici. Senti Simona, tu che lavoro fai?
3: Sono addetta vendita in panetteria.
1: In panetteria, ok.
3: Ipermercato, non so se posso dire ciò, però...
2: In un ipermercato,
1: ok,
2: e dove,
1: no?
2: Dove svolgi questa mansione appunto di addetta alle vendite, giusto?
3: Sì, esattamente.
2: Ecco. E quando riesci a distrarsi? Perché lì quando c'è tanta gente non ci si può distrarre.
3: No, certamente, infatti quando ho un momento proprio dopo che non ho nessuno al banco da servire, mi segno su un foglietto tutta la spesa, ecco.
2: Le tue cose personali,
1: okay.
2: Le cose che hai da fare per te.
3: Esattamente.
2: E c'è qualcuno che potrebbe infastidirsi se ti vedesse fare questa lista?
3: Insomma, i capi.
2: È successo?
3: No, momentaneamente no.
2: Però a qualche collega magari è successo, giusto?
3: Sì.
2: Vedi, non puoi fare manco la lista della spesa, mamma mia, raga.
1: Però sai che questa cosa che è stato ribattezzato come il cazzeggio digitale riconosciuto dalla scienza serve per non andare in burnout cognitivo durante le ore di lavoro. E sai i voli quando si prenotano, la gente quando prenota i voli per
2: mentre
1: le vacanze
2: sta lavorando.
1: E mentre sta al lavoro.
2: Sì,
1: cioè, le maggiori prenotazioni avvengono durante le ore lavorative. Uno
2: ti viene
1: un attimo
2: quell'attimo,
1: un attimo,
2: e prenoti.
1: Sì. Per distrarti, per drenare un po' di fatica lavorativa.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti Simona, quindi tu fai soltanto questa lista della spesa e basta?
1: Prova a prenotare qualche volo, perché la lista della spesa ti tiene sempre inchiodata alla realtà.
3: Ci vuole.
2: Ti ci vuole.
1: Va bene, Simona, resta sempre con noi, guardaci sempre al canale 158 del digitale. Ok.
3: Tutti.
1: Anche
2: a
1: noi.
2: A me lasci due ciabatte da parte, le passo a prenderle più tardi, va bene?
3: Va bene.
2: Integrali possibilmente.
1: A me
2: decolleté,
1: grazie.
3: Va bene.
1: Tu me le ciabatte, voglio dire.
2: Cioè, ma parla di pane, vende il pane, che c'entra il decolleté?
1: Ha tutto la ciabatta, ho detto, ma che vuole?
2: Scusami, si chiama ciabatta anche da te il pane? Quello
3: sì,
2: diciamo.
3: C'è ciabattina,
2: la ciabattina,
3: c'è
2: il ciabattone e la ciabattina. Sì.
1: A me dei tronchetti. I tronchetti.
2: Panda sta zitto!
1: Cos'è il tronchetto? Non è una torta pure?
2: Della felicità.
1: I tronchetti della felicità.
2: Va bene, grazie
1: ciao,
2: mille. Ciao.
3: Grande kiss.
2: Ciao, Simo, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
4: Buongiorno Pippo. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ciao Adriana.
6: Ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Momento di distrazione durante il lavoro. Ciao Adriana. Solo durante la pausa pranzo. Tranne se non è qualcosa di urgente.
2: Allora, ma quello non vale.
1: Pausa pranzo?
2: No, non vale,
1: sì.
2: No, non vale. Non stiamo parlando di momenti proprio di pausa, di quelli, diciamo, istituzionali del lavoro. Stiamo parlando di quando stai lavorando, stai svolgendo la tua attività, che ne so, sono le 10:45. La pausa ce l'hai alle 13, devi fare prenotare un volo, lo prenoti alle 10:50 quando non sei in pausa.
5: Adriana.
2: Ciao Adriana.
1: Adesso noi ci prenotiamo un volo.
2: La bocca.
5: Ciao Adriana.
2: La bouche.
1: Sto pezzo è meraviglioso, eh?

0: con Rihanna, Princess of China.
1: Possiamo ringraziare il nostro programmatore Princess of China. Possiamo ringraziare il nostro programmatore musicale, perché
0: grazie,
1: ci regala
0: Ross
1: delle perle meravigliose. Questo pezzo è da brividi. Ecco,
0: sentite,
1: ho cantato
0: Adriana
1: tutto.
0: Guarda quanto canta bene.
1: Che lamento.
0: Mamma Ru Carmine. Vabbè, possiamo sentire ancora un po'. Togli la base. Bravissima, era veramente brava.
1: Ma che non si sente a buono?
0: Ma che non si sente a buono?
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Che segno fai oggi, Petro?
1: Allora Pippo, stiamo andando in ordine. Facciamo l'acquario.
0: L'acquario. Posso fare una domanda agli ascoltatori?
1: Vai.
0: Quanti dell'acquario stanno ascoltando la radio? Scrivete presente. Se siete dell'acquario, 347 490 0042. Vai, mandate un WhatsApp. Scrivete solo presente. Lo ripeto, 347 490 0042. Grazie. Prego Adriana.
1: Allora, andiamo dai grandi viaggiatori e ottimisti dello zodiaco, i grandi sognatori, anche loro come i pesci, il segno dell'acquario. Cari amici, la vostra energia in questa settimana è semplicemente travolgente.
0: Travolgente?
1: Travolgente, ma l'acquario è un po' così, è anche sospeso. Sul lavoro volete spingere sull'acceleratore, proponete idee fuori dagli schemi e non vi spaventa al momento nessuna sfida, quindi siete veramente in un periodo molto molto positivo. Unica regola, zero burocrazia, che vi fa venire il latte alle ginocchia, perché tutto quello che è burocrazia o cose tecniche non fanno per l'acquario.
0: Bene.
1: In amore cercate entusiasmo, risate e qualcuno pronto a seguire le vostre uscite improvvisate. Affinità della settimana, intesa top con il Toro e flop invece con il Sagittario.
0: Ah, vedi, quindi acquario buono col Toro.
1: Esatto,
0: non
1: col
0: bene
1: Toro.
0: Con il Sagittario.
1: Uno dei miei migliori amici è acquario.
0: Ah, vedi.
1: E devo dire che ci vado veramente molto, non ci litico mai.
0: Non ci litichi mai?
1: Non ci litico. Io la volevo far passare inosservata questa, l'avevo capito, però detto, vabbè.
3: Ciao Adriana.
1: Però non la correggo.
0: Ciao Adriana.
1: Vabbè.
0: Lei non ci litica mai. Io non ci litico.
1: Ho litigato con la G. Allora, il punteggio, diamo un 9 per l'entusiasmo, ma un 4 per la pazienza con chi va a spasso con la lumaca.
0: Bene.
1: Inafferrabili. Ragazzi, oggi non lo so, non mi offendo se dite che qualcosa non...
0: Non lo so.
1: Non ha riscontro.
0: Se vi siete trovati o meno con l'acquario. Intanto
1: okay,
0: sono arrivati migliaia di messaggi di persone dell'acquario che ci stanno ascoltando.
1: Sì, è impressionante.
0: Quanti.
1: Spero
0: abbiate ritrovato, diciamo, voi stessi nell'oroscopetro di oggi.
1: Di oggi, di questa settimana dell'acquario.
0: Grazie.
1: Chi sa voi?
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Io non ci litico mai e... Abbiamo fatto una bella litigata ieri, Adriana.
1: Allora, vola così la nostra prima ora tra le chiacchiere, le riflessioni, l'oroscopo. Abbiamo un'altra seconda ora ricca di avvenimenti.
0: Mamma,
1: caro Chess.
0: Ragazzi, noi abbiamo tanta ricchezza qui che viene sfoggiata quotidianamente da Adriana. Pensate che le luci che leggete sulla sua camicia sono tutti diamanti. Veramente, grazie mille. The Verve con il Bittersweet Symphony dal 97 a chiudere la prima ora.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Ciao, qui a Radio Kiss Kiss. Petro, sei pronta?
1: Io sono prontissima.
0: Prontissima come sempre.
1: E sono prontissimi anche gli Oasis, Pippo.
0: Che sei stata con lei. Vengono a Roma.
1: Hanno annunciato
0: le date, 24-25 luglio.
1: Hanno dato un po' di indizi, hanno pubblicato proprio un video indizio su
0: sì,
1: Roma.
0: Sì, sì, e poi hanno messo i droni sull'Olimpico che dicevano Oasis.
1: Mamma magari, speriamo che tutto questo si concretizzerà.
0: Certo, è tutto pubblicato sul loro profilo ufficiale.
1: Allora, hanno svelato alcuni indizi, insomma, sulle città per questo tour 2027. Allora, secondo quanto riportato da The Sun, le date dello stadio allo Stadio Olimpico di Roma saranno il 24 e il 25 luglio.
0: Ma l'hanno scritto gli Oasis 7 ore fa.
1: In attesa della loro ufficialità. Loro l'hanno confermato 7 ore fa? Sul loro profilo.
0: Se vai sul loro,
1: tutto
0: loro ultimo post sul profilo ufficiale Instagram degli Oasis è Roma 25-27
1: allora,
0: 24-25 luglio e c'è un punto interrogativo.
1: Dobbiamo assolutamente andarci.
0: Ma ragazzi, stai scherzando?
1: Dobbiamo andare.
0: Tra l'altro noi possiamo andare solo il 24 perché è sabato sera, quindi possiamo andare. Quindi bisogna prenotare i biglietti urgentemente.
1: Bisogna prenotare. Adesso ci pensa la
0: Petro. Sta già attivando i suoi canali per averli gratis. Io invece, come sempre, vado via per vie ufficiali, chiedo ai miei amici smanettoni di stare lì a provare a prenderli.
1: Tra un po', insomma, mi attiverò.
0: Allora, lei ha detto che i gradi di separazione tra lei e Noel Gallagher sono 4.
1: Ma sai che io ho sempre avuto una passione per lui?
0: Sì.
1: Beh, ero veramente bambina, ero piccola e già li ascoltavo.
0: Per Noel o per la Liam?
1: Noel,
0: sì, avevi la passione per Noel.
1: Avevo una passione per, ma proprio per gli Oasis in generale, per cui noi siamo veramente felici di questo attesissimo comeback e vi chiediamo, non vi chiediamo nello specifico degli Oasis, ma potete parlarci anche di loro, cioè qual è il concerto della vita, cioè il concerto che vi piacerebbe vedere.
0: Il concerto che vorreste vedere non avete ancora
1: e
0: visto.
1: E non avete ancora
0: nella
1: visto.
0: Nella vita, ammesso che vi piacerebbe. Se non vi piace andare ai concerti, certi fatecelo sapere.
1: Ci dite, noi non amiamo i live, non ci piacciono.
0: Ci sono quelli che non amano la confusione.
1: O anche il fatto di dover prenotare almeno un anno prima, di dover sborsare dei soldi prima senza sapere cosa accadrà tra 12 mesi.
0: Io ormai faccio fatica ad andare a vedere i concerti, ne ho visti tanti nella vita, e quindi anche io sono di quelli che non sopporto più fare quelle code, stare in mezzo a tutta quella gente. Però su dei nomi, gli Oasis è uno di quei concerti che vorrei vedere.
1: Sì, tornano e quindi vale la pena andarli a vedere. E un altro concerto che mi piacerebbe vedere e che ho perso quest'anno è quello di The Weeknd.
0: The Weeknd, idem.
1: Sempre
0: anch'io.
1: Perché gli orari nostri sono particolari per non assentarci alla radio, però mi sarebbe piaciuto vederlo e mi piacerebbe vederlo.
0: Anche Dua Lipa.
1: Però io su tutti ci metto The Weeknd. Tu hai perso Dua Lipa nonostante avessi comprato i tuoi biglietti.
0: Ho perso Bruno Mars.
1: Hai perso Bruno Mars.
0: Allora, Dua Lipa, ho perso anche 500 euro che avevo comprato i biglietti. Bruno Mars non li ho comprati perché non era, era un giorno intrasettimanale e avevo già sfruttato per andare a vedere Luis Capaldi, che era un altro concerto che volevo vedere e ho visto e sono estremamente felice perché Luis Capaldi è uno degli artisti che mi hanno trasmesso il maggior numero di emozioni in un'ora e mezza di concerto.
1: Hai contato le tue emozioni?
0: Sì, nessun artista mi ha emozionato come Luis Capaldi in un'ora e mezza, è la verità.
1: Allora, i concerti e la musica in generale fa sempre quel che deve, cioè ci trasmette ovviamente sempre delle belle vibrazioni. Qual è il concerto? Qual è l'artista che vi piacerebbe assolutamente vedere? Che sognate di vedere?
0: Mandateci,
1: sogniamo anche in grande.
0: I vocali stanno arrivando, Madonna, assolutamente.
1: Oh, sì.
0: Poi avrei tanto voglia di vedere i Daft Punk, mi piacerebbe tantissimo vedere i Rolling Stones. Poi ancora io vorrei andare a vedere gli Oasis come voi. Insomma, tantissimi Somber, vedi?
1: Anche.
0: Molti nomi, diciamo, di una certa storia musicale
1: pure,
0: e anche molti giovani. 347 490 0042, prego.
2: Buongiorno Kiss Kiss, io ho un concerto che devo assolutamente vedere, è Lady Gaga.
0: Lady Gaga,
1: che
0: pure vale la pena
1: possiamo
0: vederla.
1: Fare gli auguri a Lady Gaga perché lei è una persona che ha una riservatezza totale sulla sua vita.
0: Quanti
1: privata
0: anni hai,
1: è diventata mamma.
0: È diventata mamma.
1: Lady Gaga è diventata mamma.
0: Senza rimanere mai incinta, ricordiamo, è la nuova Madonna in tutti i sensi.
1: Da qualche settimana, che tenerezza.
0: Non sapevamo nemmeno che fosse incinta.
1: Non sapevamo fosse incinta, ma da qualche settimana. Poi è stata beccata dai paparazzi.
0: Sì.
1: Con la fascia del portare si chiama così, e aveva questo bambino in grembo con la fascia, quindi un bambino veramente di pochissime settimane. Quindi auguri a Lady Gaga.
0: È riuscita
1: a
0: stare per 7-8 mesi senza far notare a nessuno la pancia?
1: Sì, evidentemente.
0: Non avevo mai sentito questa notizia.
1: No, non aveva mai fatto l'annuncio della gravidanza.
0: No, infatti.
1: Invece,
0: brava.
1: Dalle nostre parti si fa il gender reveal e tutte queste cose qui, si pubblica tutto. Invece, le grandi star non fanno sapere assolutamente nulla della loro vita. Vai, sentiamo, torniamo ai concerti.
2: Rihanna. Concerto di Rihanna.
1: concerto di Rihanna. Ammesso che faccia qualche nuova canzone, che si metta di nuovo in studio di registrazione.
0: Perché no, comunque Rihanna comprendo. Ci sta,
1: pazzesca, ha fatto delle, artista, dei pezzi meravigliosi.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, sono Nicoletta da Sarno.
0: Ciao Nicoletta.
3: A me mi piacerebbe vedere il concerto di Giorgia, sarà una meraviglia.
0: Il concerto di Giorgia.
3: La mia preferita. Mi piacerebbe vedere un suo concerto.
0: Ma ci puoi andare anche adesso ancora in tour Giorgia, sta facendo vari
1: sì,
0: concerti.
1: Sì, è vero.
3: Mi piacerebbe vedere un suo concerto.
0: Ma ci puoi andare anche adesso ancora in tour Giorgia, sta facendo vari
1: sì,
0: concerti,
1: vattela a vedere.

0: credo che potrebbe veramente essere l'ultimo. Scappa e valla a vedere.
1: E c'è per Lady Gaga, credo ci sarà tempo. Al momento pare sia ferma e quindi ci sarà tempo.
2: L'anno scorso è stata in Italia.
0: Noi ce l'abbiamo in Italia. Sì. I Rolling Stones italiani sono i Pooh, che continuano a fare concerti, continuano a fare tour. Vedo manifesti ovunque, ancora programmati per l'anno prossimo.
1: Vedi?
0: Sì, no, sì.
1: Pica, tu ti riferivi a Lady
3: Ciao,
1: Gaga
3: Diana,
1: pure.
3: Paolo dalla provincia di Napoli. Ho visto i Red Hot Chili Peppers dal vivo, fantastici, circa 22-23 anni fa, 2001-2002.
1: Sì.
3: Presentarono By the Way, era quella.
0: By the Way, bellissimo pezzo.
3: Mi sarebbe piaciuto vedere Michael Jackson, ma non
0: grande,
3: si può più.
0: Grande,
3: ciao, ciao.
1: No.
0: Hai detto niente, stanno arrivando tanti messaggi. Io vorrei vedere Ornella Vanoni. Ma qualcuno ha scritto Ornella Vanoni.
1: Però non
0: forse vedere,
1: non è aggiornata.
0: La vedrai nell'aldilà, diciamo. Quando passerai la miglior vita, andrai al concerto di Ornella Vanoni.
1: Non di quello che ci sarebbe piaciuto vedere.
0: Se esiste un aldilà, sì. Una volta passati dall'altra parte, andremo ai concerti di quelli che sono passati dall'altra
1: parte.
0: Tra
1: un po', Andrea, con questa intelligenza artificiale che fa passi da gigante, secondo me tra un po' riporteranno in vita cose di questo tipo qua.
0: Sì. Vero.
1: Vabbè, dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: No, succederà più. Io sono alle 3 e io mi addormento senza te.
0: Ricordiamo che l'intelligenza artificiale mi ha proposto un ologramma di Adriana. Probabilmente lo prenderò.
1: Dai, prendilo, così ogni tanto vado in vacanza.
0: Così tu la mattina puoi restare a casa a dormire.
1: Claudia Mori con Non succederà più dal 1982.

0: succederà più. Anche Celentano è stato citato tra i concerti da vedere mai visti.
1: Vero.
0: Chissà che Adriano non regali una perla, insomma.
1: Chissà.
0: Dulcis in fundo.
1: Chissà. A me sarebbe piaciuto proprio conoscerlo, al di là dei concerti, proprio stringergli la mano.
0: Perché grazie a lui tu ti chiami Adriana.
1: Conosco tutte le sue canzoni da sempre, da bambino. Poi le colonne sonore della nostra vita, Adriana, sono quelle che ci facevano ascoltare da piccoli.
0: Ricordiamolo, ci ha detto l'altra volta, lo ribadisco, che Acqua e Sale di Mina e Celentano è la canzone in cui tutti quelli che la cantano, di cui tutti quelli che ne fanno un'interpretazione in un karaoke qualsiasi, anche del più sperduto e sparuto paese di questo mondo, si sentono perfettamente Mina e Adriano Celentano.
1: È vero.
0: Le donne che cantano Acqua e Sale, tu le vedi?
1: Si convincono anche di essere personaggio. Sì,
0: mi fai bere, ma non mi trattieni il bicchiere. Guarda, vedi, esatto. Le vedi tutte che si sentono. Non sei
1: senza
0: Mina.
1: Senza conoscere una parola.
0: E fai schifo quando canti. Stai zitta e stai zitto pure tu. Prego, andiamo avanti.
1: Ricordiamo che Pippo ha vinto un premio al karaoke proprio con questo pezzo.
0: No, con questo pezzo. Ecco,
1: La forza della vita.
0: La forza della vita di Paolo Vallesi.
1: Vabbè, anche sono simili come canzone.
0: No,
1: però era l'unico.
0: Quando sentirai. Era quella la canzone.
1: Era l'unico a partecipare. La e quindi si è
0: andiamo avanti, sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
2: Sono Ida D'Anzio e io al contrario non ero mai andata a un concerto in vita mia. Ho 52 anni. Quest'anno per la prima volta ho deciso, mi sono fatta coraggio, sono andata al concerto di Walter Ricci e lo rifarei ancora con un jazz napoletano stupendo, magnifico.
0: Grandissimo Walter, che è anche un nostro amico, quindi lo salutiamo e l'abbracciamo.
1: Questo should pazzesco.
0: Bravissimo Walter Ricci, stupendo.
1: Bravo Walter, quindi lo salutiamo. Dai,
3: buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
3: Il concerto che mi piacerebbe vedere sono i Dire Straits.
0: Dire Straits.
1: Certo,
0: come no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Concerto diciamo che è impossibile vedere perché non c'è più il concerto dei Queen. Sarebbe stato il mio sogno.
0: Il tuo sogno.
1: Però abbiamo chiesto un po' di stare nella realtà, di andare ai concerti di quelli.
0: Ciao Pippo,
5: ciao Adriana, a me sarebbe piaciuto tantissimo partecipare al concerto dei Linkin Park con ancora Chester. So che è possibile seguirli comunque, vederli live con Emily, ma penso che non sia la stessa cosa. Questo è il mio più grande rimpianto, non essere andata prima. Ero un po' piccola forse per andare al loro concerto dei Linkin Park originali, però non si sa mai,
0: potrei
5: recuperare con una nuova cantante.
0: Esattamente.
1: Beh,
0: con
1: sì,
0: nuova
1: sicuramente
0: cantante. Ricordatelo che stiamo chiedendo qual è il concerto che vi piacerebbe vedere, non quello che vi sarebbe piaciuto vedere. È diverso. È un'altra domanda quella.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Gianluca. Vorrei andare a vedere assolutamente Giorgia.
0: Giorgia, anche lui, ragazzi,
1: vacci,
0: ma Giorgia fa tanti. Tutti volete andare a vedere Giorgia? Andatela a vedere. Ha attraversato tutto lo stivale col suo tour. Prego, prego, sentiamo.
7: Ciao Adriana, ciao Pippo,
1: ciao.
7: Sono Alexia. Mi piacerebbe vedere i Muse.
0: I Muse
7: invece andrò a vedere i Pooh nel loro ultimo concerto, perché i loro ultimi concerti li ho visti tutti.
0: Ah, vedi, nel loro prossimo, non l'ultimo, perché
1: non credo sia l'ultimo,
0: i Pooh avevano detto l'ultimo tipo 10 anni fa,
1: ma non è l'ultimo,
0: ma non è mai stato l'ultimo, quindi non sarà l'ultimo. È come Claudio Baglioni, sempre l'ultimo tour, l'ultima cosa, ma poi rinasce.
1: Ma per fortuna, meno male.
0: Sì.
1: Poi sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi, io purtroppo ho un concerto impossibile. Un concerto dei Doors.
0: Allora andiamo avanti, prego.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Cristina da Piacenza. Il concerto che vorrei andare a vedere è quello di Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey. Mi sembra una bella idea. Non ci ho mai pensato, però forse la vedrei volentieri.
1: Sono fan di Lana Del Rey, però non so se è in tour o se ha previsto di andare.
0: Sono quelle cose a sorpresa che magari un amico o un'amica ti dice: andiamo a vedere Lana Del Rey stasera. Ci vai e la trovi meravigliosa. Io mi è successo, sai con chi?
1: Ero
0: a Milano per un'altra cosa di lavoro e mi hanno portato a vedere i The Killers. Non ci sarei mai andato.
1: Okay.
0: Ed è stato un concerto veramente bello, bellissimo. Prego, Pippo.
10: Ciao Pippo, ciao Diana. Io sono stata al concerto di Max Pezzali. Non credevo.
1: Tanta roba.
10: Ho pianto da quando è uscito fino alla fine.
0: Cioè, tutta la nostra vita.
10: Schissa a tutti.
0: E tutta la nostra vita, un po' come i concerti di Lorenzo Jovanotti. Ieri a Roma ha spaccato di brutto.
1: Sì, anche lui.
0: C'erano tanti
1: concerto.
0: Ospiti, è stato meraviglioso. Grande Lorenzo.
1: Allora, grazie mille a tutti quelli che stanno comunicando con noi. Abbiamo chiesto quale sarebbe il concerto della vita, quello che vi piacerebbe vedere nei prossimi anni. E ci state rispondendo. Anche Somber è stato gettonatissimo. Questa è My Body Isn't Ready. It's the

0: Chissà te che... Cosa? Le vacanze sono già finite? Ma l'estate è iniziata l'altro giorno. Chissà te che sei felicissimo di tornare a scuola, perché le tue compagne sono le tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Did I really just forget that melody?
2: No.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Allora, attenzione, il pacco gadget è pronto. Adriana ha preparato, ci ha messo anche un bel fiocco oggi,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, ma come sempre.
0: Sì, sì, sì, quello di oggi è fioccato. Mm-hmm. Il pacco gadget per vincere, dovete indovinare di chi è questa voce.
2: And things change, and it doesn't matter how many granola bars you eat.
1: Questo è livello pro, eh?
0: Questo è livello pro. Allora, se sei preparato sul jet set internazionale, conoscerai sicuramente questa voce che è...
2: And things change, and it doesn't matter how many granola bars you eat.
0: Allora, 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, devi inviare adesso subito un WhatsApp audio e dirci chi è, secondo te, il personaggio che ha questa voce. Terza volta all'ascolto. Prego, Pica, terza ed ultima volta, dopo sentiamo i messaggi degli ascoltatori che arrivano già copiosi. Prego.
2: And things change, and it doesn't matter how many granola bars you eat.
1: Okay. Allora, note vocali subito, anche perché la risolviamo in questo
0: 448.
1: Cioè, in questo cerchio, in questo giro. Quindi mi raccomando, dobbiamo tra pochissimo sapere chi è il personaggio in questione. E mandateci solo note vocali, perché possiamo farle ascoltare. I messaggi di testo, no.
0: No,
1: quando facciamo il gioco, no.
0: Adriana, su questo, ragazzi, è severissima.
1: Altrimenti è peccato, voi indovinate, però non possiamo darvi la possibilità di vincere. Dai,
3: buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Per me è la voce di Key Sting.
0: Sting?
1: No, non è Sting.
0: Non è Sting.
1: No, non è lui.
0: 347-490-0042.
1: Prego. Sentiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Ah, aspetta.
4: Ciao, sono Luciano Napoli, questo è Sylvester Stallone.
0: Sylvester Stallone non è.
1: Non è lui. No.
0: Se siete esperti del jet set internazionale, sapete già di chi si tratta e vincerete i nostri gadget. Prego.
5: Ciao, sono Enzo da Napoli. Ciao. E la voce di Sylvester Stallone.
0: Non è Sylvester Stallone, l'abbiamo già detto. Adriana, che sa tutti i cazzi del jet set internazionale, non ha ancora capito di chi si tratta.
1: No, sono negata.
0: Manco
1: no, non
0: io.
1: Ho capito chi è.
0: Lo siamo entrambi.
1: Ultimamente
0: negati.
1: Ci vogliamo cimentare anche noi col gioco, e quindi non lo sappiamo subito.
0: A chi dobbiamo dare, diciamo, questi gadget? Stanno scrivendo tantissimi nomi. Leggo Brad Pitt, e non è Brad Pitt.
1: George Clooney, non è George Clooney.
0: Esattamente, stiamo dicendo altri nomi.
1: Allora, la prossima volta me lo dici. Pica, sei un cretino. Va bene.
0: Prima di dire dei nomi,
6: ciao,
0: però bisogna chiedere.
6: Ciao, secondo me è George Clooney.
0: È George Clooney!
1: È lui!
0: Ma non ci voleva tanto,
1: è lui!
0: Ah, sputtana!
1: Perché sono arrivati tanti messaggi di testo di George Clooney.
6: Secondo me
1: cretino.
6: È George Clooney. Chissà tutti.
1: È da tre ore che dico, mi dici chi è il personaggio?
7: Era Sora Fess.
1: Era George Clooney. Tra l'altro, grande protagonista a Venezia.
0: Parasora Fess.
1: Vabbè, George Clooney, ragazzi.
0: Allora,
1: è tutto
0: posso
1: live,
0: dire una cosa?
1: È tutto in diretta.
0: Una gaffe del genere non fa che ridere. Che ce ne
1: fa
0: frega?
1: Fa molto ridere.
0: L'hai detto, tanti gadget ti dobbiamo regalare. L'hai detto, è venuto a far ridere, non è una roba grave.
1: Fa ridere, però sei stati bravi.
8: Non muore nessuno.
0: È Flavio Briatore.
9: Non è Briatore, Adri, chi è?
1: È George Clooney. Allora, ragazzi, la prossima volta parlate con me, che ve lo dico io, ok?
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Antonino da Napoli è la voce di Harrison Ford.
9: Non è Harrison Ford, Adri, chi è?
1: No, è George Clooney.
0: È George Clooney, te l'ha già detto prima.
11: Ciao, Radio sentiamo. Kiss. Per me è Elon Musk.
0: Elon Musk?
1: No,
9: chi è? Adri,
1: è George Clooney,
0: è George Clooney.
1: No, io dovevo dire, non è George Clooney.
12: Giulia da Pisa, potrebbe essere Russell Crowe.
0: No, Adriana
1: è George Clooney. La prossima volta mettiamo anche la voce di Pica.
0: Sì,
1: ve lo giuro.
13: Ciao, Radio Kiss Kiss. Secondo me è David Guetta. Sono Gloria da Corbetta, Milano.
0: Ciao. Era George Clooney.
1: Era George Clooney.
0: E qualcuno porta a casa il pacco gadget. Non ci ricordiamo chi è stato il più veloce.
6: Elisa D'Alecco, secondo me è George Clooney.
0: Allora, a Elisa
1: D'Alecco
0: arriveranno i nostri gadget. Grazie mille,
1: e
0: Elisa.
1: E Kiss Kiss a tutti. Oh, intanto arriva sempre la musica più bella con Bon Jovi, pezzo del 2000, si chiama It's My Life.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.

0: Bello, è un pezzone.
1: Ma bello, sì. Allora, attenzione, adesso facciamo uno scherzo. Ricordate che se volete fare uno scherzo, Anna Chiara vi aspetta a braccia aperte. Dovete inviare adesso il nome della persona a cui volete fare lo scherzo, il rapporto che avete, che ne so, mia madre, mia nonna, mio nonno, mio zio.
0: Un amico, un collega.
1: Esatto, un amico, un collega. Ma è più divertente, diciamo, a delle persone un po' più adulte che magari non ascoltano la radio. Mm-hmm. Anche. Quindi, facciamo lo scherzo. Poi ci lasciate anche il vostro numero, vi chiamiamo e vi chiediamo ulteriori informazioni. Come nel caso delle due persone che stiamo per ascoltare. Lo scherzo oggi sarà diviso in due parti.
0: Esatto.
1: Esattamente. Sì, avevo letto, diciamo, vabbè. Perché l'hai scritto? Perché sei un non me lo dovevi scrivere.
0: Allora, comunque alle 9 pica dobbiamo fare un attimo.
1: Fare una riunione.
0: Riunione senza parlare, riunione di contatto fisico.
1: Allora, ecco. Attenzione, perché stiamo per fare lo scherzo a un nostro ad una non ascoltatrice, perché un ascoltatore ci ha chiesto di farle lo scerzo.
0: Vabbè.
1: Mi sono perso, molto innervosito, perché non volevo leggere quello che ho letto. Detto ciò, adesso facciamo lo scherzo a questa signora. Lei è la compagna di un nostro ascoltatore che fa l'arbitro di calcio, per cui a volte non dormono insieme. Mm-hmm. Lei sa che lui dorme fuori perché va ad arbitrare
0: le partite altrove.
1: Esattamente. Quindi sentiamo, prego, che cosa succede. Grazie.
2: Pronto?
1: Buongiorno, cercavo la signora Viviana. Salve, no, la chiamo dal B&B Il Paradiso di Lovere. La disturbo perché io stavo cercando il signor Gianluca.
2: Sì?
1: E non riesco a trovarlo perché ha pernottato qui da noi l'altra notte, martedì, ma ha dimenticato la tessera sanitaria, c'è un fischietto, c'era un contenitore con dentro delle cose e non riesco a trovarlo, però attraverso una serie di controlli mi hanno lasciato il suo numero.
2: Via, non ho capito.
1: Allora, il signor Gianluca ha pernottato presso di noi martedì notte, qui a Lovere, con credo la signora Martina, non so chi sia, però mi hanno dato il suo numero. Lei è la sorella? Non ho capito, è una parente?
2: Sono la compagna.
1: Ah, ok, no, io non lo sapevo, scusi, mi perdoni, a me è stato dato il suo numero, ho detto puoi farla avere loro, volevo capire come recapitarle queste cose. Io sono...
0: Oddio, panico.
1: Signora, mi perdoni, io non volevo farla arrabbiare, cioè io le sto chiedendo soltanto delle informazioni perché devo recapitare questa roba che è rimasta qui nel B&B. Io non so che cosa fare, cioè se lei mi dice come fare io mi dà una mano, altrimenti devo cercare il signor Gianluca che non mi risponde al suo telefono. Lo sto provando, sto chiamando da un giorno e non mi risponde.
2: Così mi faccia capire quando ha pernottato da voi.
1: Ha pernottato da noi martedì notte scorso.
2: Con la signora Martina qui?
1: Una signora bionda, io lavoro in portineria, non chiedo.
2: Okay, mi può chiamare tra mezz'ora, per favore?
1: Okay. No, sì, poi la richiamo, però volevo soltanto sapere, sì. Io i documenti posso rispedirli a lei, del signor Gianluca?
2: Sì,
1: io...
2: sì, però adesso, per favore, mi richiami tra mezz'ora.
1: Sì, ma devo richiamarla per forza, non possiamo chiudere un attimo qui la telefonata, okay. Mi dice come fare per spedirle queste cose, signora Martina, mi perdoni.
2: Signora Martina, qui non mi chiamo Martina io.
1: Ah, chiedo scusa, mi sono confuso. Era la signora Viviana. Martina era la signora che era il signor Gianluca.
2: No, sì, ok. Adesso mezz'ora che un attimo lo richiamo, poi le faccio sapere.
1: Ma se non risponde, ho capito, ma se lei poi non mi risponde al telefono.
2: Io rispondo al telefono.
1: Io questo fischietto a chi lo devo dare? A chi c'è? Non riesco a capire che cosa farne del fischietto.
2: Adesso ci penso io, va bene?
1: Ma almeno la signora Martina, lei la conosce, mi può dare il suo numero?
2: No, non la conosco.
1: Certo. Ho capito, ma io signora purtroppo ho bisogno di avere qualche riferimento. Ho capito. Ma se poi non mi risponde neanche più lei, io che cosa le faccio?
2: Ho detto che le rispondo.
1: Ma si sta arrabbiando con me, signora, non capisco.
2: Sì, mi sto arrabbiando. Tra mezz'ora lei mi richiami.
1: Ho capito, ma che lei si arrabbia, io non ci posso fare niente, non è colpa mia.
2: Non importa.
1: Sembra che lei se la stia prendendo con me, noi siamo
2: non
1: il paradiso.
2: Sono arrabbiata per altre cose.
0: Mezz'ora
2: mi richiami, per favore, sto lavorando.
1: Il nostro B&B è il paradiso dell'amore, quindi è normale che magari le persone vengano a trascorrere una bella notte.
0: Il paradiso dell'amore.
1: Va bene, la richiamo tra mezz'ora.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
0: Credo che lei lo mandi in paradiso, però comunque.
1: Attenzione, perché Martina in realtà è odiata dalla compagna del nostro ascoltatore, perciò si è arrabbiata tanto, perché poi a un certo punto, ovviamente facendolo apposta, l'ho chiamata Martina. Lei odia questa Martina perché è una amica del suo compagno, che secondo lei è un po' troppo, diciamo, fa delle avance un po' troppo eccessive al fidanzato. Quindi adesso lei starà per chiamare il fidanzato, ma noi lo chiamiamo prima.
0: Sì.
1: Chiamiamo lui, e la telefonata tra lei e il fidanzato la sentiremo tra poco in diretta qui su Radio Kiss Kiss.
0: Mi raccomando, non perdetela.
1: Lei è incazzata come una iena, ma veramente di brutto.
0: Tempo questo pezzo.

0: No, vabbè, ma voi siete proprio dei bastardi, ma non ci posso credere, no!
1: Allora. No, vabbè, Pippo, mi state facendo morire, oh. Siete delle merde comunque.
2: Allora, attenzione, allora, perché sì, siamo delle merde. Allora, attenzione, perché adesso sentiamo la telefonata tra i due. Siamo noi che col nostro telefono anonimo chiamiamo lei, facendole credere che sia il suo fidanzato a chiamarla. Prego.
3: Sentiamo.
4: Pronto?
5: Vida.
4: Dove sei stato? Sei martedì a dormire?
5: A casa, dove sono stato?
4: Hai la tessera sanitaria?
5: Non lo so, perché non ho controllato, perché?
4: Perché mi hanno appena chiamato da un B&B e mi hanno detto che tu martedì notte sei stato lì a dormire con Martina.
5: Ma quando? Ma
4: perché hai dimenticato la tessera sanitaria? E il fischietto.
5: Ma tu stai ancora a sentire queste cose?
4: Cosa sentire queste cose? È vero o no?
5: No, non è vero niente. Lo giuro.
4: Ma fammi la foto della tua tessera sanitaria.
5: Non ce l'ho a portata di mano. Via.
4: Quindi sei stato lì con lei?
5: Quando mai? Con chi?
4: Con Martina.
5: Sono stata a casa, io lo sai benissimo. T'ho pure chiamato. Diana... Ma ti vedo un po' agitata, ti sento.
4: Sento un po' agitata per forza. Uno che mi chiama e mi dice che tu hai passato la notte martedì sera in questo
6: Molto
4: mi ha morbida
6: chiamato.
4: Hai passato
6: momento.
4: La notte in questo B&B con Martina e hai dimenticato là il fischietto, la tessera sanitaria. E tra poco mi richiama col numero sconosciuto. Come hai fatto tu?
5: Ma no, quando mai? È impossibile, io sono stata a casa. Non ti agitare per nulla.
6: Pronto? Non ti agitare per nulla.
4: Adesso provo a chiamare quel B&B e voglio vedere se è vero questa cosa che l'hai lasciata là. Perché non ce l'hai la tessera sanitaria?
5: Aspetta che mi stai chiamando un numero. Aspetta un attimo, dire che mi stai chiamando un numero.
2: Pronto? Signor Gianluca?
5: Sì?
2: Salve, buongiorno. Io ho chiamato la signora Viviana, ma non mi risponde più perché mi dice che deve parlare con lei, credo.
5: Ma lei chi è? Scusi.
2: Sono del B&B Paradiso. Lei ha lasciato qui la sua tessera sanitaria.
5: Come fa ad avere il numero di Viviana?
2: Non lo so, me l'hanno fatta avere i miei receptionist, non le so dire. È al telefono con la signora Viviana perché era occupato.
5: Sì, stava al telefono con Viviana. Viviana?
4: Sì?
2: Viviana, sei in diretta su Radio Kiss Kiss, ti abbiamo fatto uno scherzo.
6: Povera!
5: Ciao Vivi, ti sei tirata un po' su di morale?
4: Ma sei scemo!
6: Certo.
2: Viviana, sono Pippo Pelo, buongiorno!
4: Sì, io non ho più sangue comunque adesso.
6: Ha ragione.
4: Proprio, con un nome che proprio mi fa sul cazzo. Proprio dirlo.
2: Ma
4: con un nome
2: che ma lo sapevamo, perciò ti abbiamo fatto uno scherzo con quel nome lì.
4: Però non potevo. Ma cosa ti passa in mente, figlio?
2: Va bene, Viviana, ti diamo un bacio.
5: Grazie, Pippo.
4: Grazie mille a tutti voi.
7: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: Io penso che la mia telefonata con mio marito non potevate registrarla, eh, non potevate mandarla in diretta. Sarebbe stata, sarebbe stata troppo bippata. Bip, bip, bip, bip.
1: Hai ragione.
0: Calma totale.
1: È quello che ho pensato, è quello a cui ho pensato anch'io.
2: Hai dormito con la Martina? Hai dormito con la Martina? Col fischio.
1: Cioè, lei era, era triste, morta, era morta di collera, ma non era incazzata a, me faceva, a quel punto lì.
2: A me faceva tanto ridere il fatto che lei dice: hai lasciato la tessera sanitaria e il fischietto. Dai. Che erano un po' dei simboli, diciamo, la tessera sanitaria e il fischietto della, della vita dell'ascoltatore.
1: Però, cara Viviana, io un controllino su questa Martina, così di tanto in tanto random lo farei. No,
2: anche io lo farei.
1: Non mi è piaciuta questa cosa.
2: Ma non è vero, ma dai, era uno scherzo, vabbè, ma che
1: vabbè,
2: farei?
1: Vabbè.
2: Ma
1: allora, noi torniamo domani, grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi, l'appuntamento si rinnova dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV. E intanto vi lasciamo con un pezzone.
2: Bellissima canzone di Prince.

0: La pioggia viola di Prince and the Revolution dal 1984. Siamo pronti, diamo inizio all'appuntamento con i mattinieri. La Leti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: E allora partiamo, dai, sei pronta la Leti, possiamo iniziare. Sigla.

0: pochi secondi saranno le 5, oggi martedì 15 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti, buongiorno. Grazie a chi coordina la messa in onda.
1: Ippica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Ogni mattina la giornata inizia con noi, 5-7, si intende noi e voi, perché qua abbiamo bisogno di contenuti vostri. Allora
1: certo,
0: vai con i messaggi di buongiorno, i vostri saluti e commenti magari tra poco ai fatti d'attualità, perché tra poco iniziamo con tutte le prime pagine. Tra poco ricordiamo il numero, ma subito c'è la nostra sigla, dai!

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno ragazzi, la Leti dai il numero per i vocali.
2: 347 490 0042.
1: Ragazzi, ci aspettiamo il vostro buongiorno. Chi siete? Dove andate? Raccontatelo ai mattinieri su Radio.

0: adesso le giornate si stanno accorciando, no?
1: Sì.
0: E hai un po' la sensazione di nuovo, oh, ma tutto solo, abbandonato. No, non siamo soli, non siete soli.
1: Non siamo soli. E poi posso dire una cosa, Max? Uno non ci riflette mai, ma sì, uno magari è stanco del lavoro, ma meno male che c'è.
0: Dici tu, c'è chi non ce l'ha, insomma, vabbè,
1: certo.
0: Il famoso lato positivo bisogna guardarlo.
1: Bravissimo.
0: Sempre. Allora, saluto i primi che già stanno mandando messaggi di testo, saluto gli amici del gruppo Porto Bianco, si firmano
1: ciao,
0: così.
1: Ciao gruppo Porto Bianco.
0: Monopoli, quindi siamo in Puglia, bellissima Monopoli. Buongiorno ragazzi, buongiorno anche a Giuseppe che invece ci scrive da Cosenza, buongiorno a te Francesco dal Regno Unito, fedelissimo mattiniero, Antonio, insomma piano piano vi salutiamo tutti. Allora, vai di vocali, perché così facciamo. Siamo in cerca di ispirazione, ragazzi. Di che parliamo stamattina? Inizio con
1: certo.
0: Caro Carburanti ancora una volta, perché questo collego su giornali. Petrolio veramente, e non solo, il gas ai massimi storici, non in Italia, in tutto il mondo occidentale, e non solo, per i conflitti, per tutto quello che sta avvenendo. Ma insomma, vi aspettiamo un po' col vostro stato d'animo. Ricordi il numero con Oshalance, fai finta di niente,
1: io posso, no?
0: Tutti i francesi
1: 347 490 0042.
0: Stamattina stiamo sereni, vi prego.
1: Ma sì.
0: Chi era? Stiamo sereni, stai sereno, Matteo, Renzi, mi pare. Va bene, allora, i giornali, iniziamo da quello che scrivono i quotidiani. La Repubblica apre con la roulette russa dei poli. Dice, vabbè, che vuol dire? È che effettivamente non ha tutti i torti la Repubblica a titolare così, perché sapete, ormai si è partiti verso una campagna elettorale che durerà un anno, perché la legislatura scade a ottobre del 2027. Non so se si voterà poco prima o appunto precisi, che so, in primavera o comunque il prossimo autunno, però fatto sta che è già partita la campagna elettorale e in qualche modo da una parte e dall'altra le due grandi coalizioni, i due poli, mettiamolo così, il polo di centro-sinistra, il campo largo si chiama, e il centrodestra, e discutono al loro interno, non solo l'uno contro l'altro, i due poli, ma insomma a ragione la Repubblica, secondo me, quando scrive la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD, questo sto leggendo la Repubblica, nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, ma dall'altra parte Schlein aveva detto aiuteremo l'Ucraina, quindi già un conflitto importante nel campo largo. Dall'altra parte, nel centrodestra, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella Federazione Russa e Tajani dice continueremo ad aiutare Zelensky. Anche nel centrodestra su questi temi di politica estera c'è grande divisione da una parte e dall'altra, da qui il titolo della Repubblica che è molto esplicativo, la roulette russa della serie, facciamoci del male nel nostro interno tra le due grandi coalizioni, insomma vedremo poi cosa accadrà. Sul Corriere, anzi andiamo sulla Stampa di Torino, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, perché questo è il tema di cui si sta parlando tanto nelle ultime ore. Ne abbiamo parlato anche ieri, no? Dei big dell'intelligenza artificiale che sono quasi tutti d'accordo nel dire attenzione ragazzi, che qua, insomma, l'intelligenza artificiale sta imparando a implementarsi, a migliorarsi da sola, e qui rischiamo, quindi che facciamo? E dall'altra parte però ci sono i capi dei governi che tengono tantissimo al primato, alla corsa all'intelligenza artificiale, che dicono oh, non fate cavolate su tutti, Trump da un lato ma anche Xi Jinping e la Cina che dicono non va fermata assolutamente l'intelligenza artificiale. Vedi, Cina e Stati Uniti, niente regole sulle AI, titola la Stampa. Che volevi dire?
1: No, ma allora la cosa che voglio dire, sì, ok, magari questa notizia poteva, magari, che ne so, dire vabbè, ma dai, secondo me stanno esagerando. Il problema è che sono proprio quelli che ci hanno lavorato, che stanno mettendo un attimino, sai, questi puntini.
0: Però
1: dire,
0: ti chiedi anche, com'è che lo dicono tutti insieme? C'è strategia?
1: Ah, tu dici.
0: Ci può essere una.
1: Ma che strategia ci sarebbe, però?
0: Non lo so, far credere agli altri che sta rallentando, invece no, capito? L'hanno detto non insieme, riuniti nello stesso condominio, ma a distanza. Sì, sono d'accordo, sì, non sono d'accordo. Vabbè, vedremo comunque. Ancora titoli di giornali. Il Messaggero di Roma apre con Trump, tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle. Questo è l'altro tema di cui parlavamo, no, poco fa. E che veramente i carburanti sono saliti tantissimi, ripeto, in tutto il mondo, ma in particolar modo nell'Occidente, in Occidente, perché anche Trump corre ai ripari, perché negli Stati Uniti ci sono le elezioni di medio termine e Trump, visti anche i sondaggi che sono, lo vedono sconfitto, insomma corre ai ripari, prima offrendo $5,000 ad ogni cittadino statunitense,

0: se dovesse essere confermato appunto la sua parte politica, e dall'altra parte gli dice attenzione, innanzitutto dalla colpa all'amministrazione Biden degli aumenti che ci sono negli Stati Uniti. Dice questa è colpa delle politiche precedenti se siamo messi così, e poi dice assolutamente non fermiamo l'intelligenza artificiale. Su Il Giornale si apre con sei di sinistra e ambientalista a Bologna ti regalano la casa, l'ultima follia del comune rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Sulla prima del Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond degli Stati Uniti oltre il 5%, e AI e caro energia spaventano i mercati. Il Resto del Carlino, Trump tregua energetica ma Zelensky resta cauto. Il Mattino di Napoli, anche qui si apre con l'energia, stop i due temi energia e lo stop raid Mosca-Kiev, che c'entra con l'energia perché secondo Trump sempre è il conflitto tra Russia e Ucraina il principale motivo degli aumenti, non solo quello in Iran. E quindi ha chiesto Trump alle due parti, a Kiev e Mosca, di fermare gli attacchi verso gli obiettivi energetici, certo, perché questo causano un aumento del petrolio. Certamente c'entra anche questo, ma il maggior aumento arriva anche dal blocco dello stretto di Hormuz e quindi per il conflitto medio orientale. Chiudiamo con i giornali sportivi. Ieri si è chiuso il campionato, la quarta giornata di campionato, con Roma, Inter e Como, le tre di testa che vanno una bomba, cioè non si fermano mai. L'Inter addirittura si è permessa di partire con due gol di svantaggio, quindi Inter 0, Udinese 2, poi la ribaltata, ne ha fatti 5, l'Udinese ha accorciato un po' le distanze, finisce 5-3, la Roma ha vinto 2-0 a Torino, il Como ha battuto 2-1 al Parma, quindi sono saldamente tutte lì, prime, seconde e terze. Il Como raggiunge al secondo posto in realtà la Lazio. Queste le notizie principali, leggiamo tutte le vostre, sentiamo voi tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno Matteo.

0: Ma ragazzi, tocca a voi, dai. Vocali, vocali, fatevi sentire, dove siete? Cosa fate adesso? E siete subito in onda, qui, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Dice che.
1: Ma che te devo dire? Perché svegli a quest'ora, dove state andando? Che lavoro fate? Perché siete in giro?
0: Dai, subito, storia vita da mattinieri, buongiorno. Sì. Io sono sorpreso, c'è qualcuno, anzi, diversi ascoltatori che ci scrivono: stiamo andando in ferie, finalmente le vacanze, e poi c'è chi ci dice manca poco alle vacanze.
2: Che bello. Buongiorno, Ricky, Antonio da Milano, trasportatore Max, manca questa settimana e metà dell'altra e si va in ferie, finalmente. Buona giornata a tutti. Animo.
0: Ah, vedi, le ferie di fine settembre, ma non è l'unico sto vedendo per le ferie. Guarda, Michele, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Michele da Napoli, in partenza dal Cilento per andare a lavorare. Non ce la faccio proprio, ma ce la devo fare.
0: Ce la
3: devi animo. Buona giornata.
0: Ma vai, ce la puoi fare, che eri in Cilento, stai tornando dalle ferie, che so, la casa delle vacanze ancora.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Pasquale di Locrotondo, appena finito il turno di notte, ritorno a casa. Kiss kiss a tutti, animo.
0: Certo. Allora, c'è qualcuno che si chiama Max, vedi che la Roma è prima? Sì, la Roma è prima con l'Inter, prima abbiamo parlato di classifica, ho detto seconda, e la Lazio che è seconda col Como. Va bene, poi aspetta, se ho sbagliato questa. No, vado con buongiorno.
4: Vai. Buongiorno Max, buongiorno Leti, Pasquale Locrotondo.
0: Ah, l'ho messo sì. Pasquale, scusa, vai.
5: Ciao Radio Fischi, siamo io, Vincenzo, Emanuela e il piccolo Tommy. Siamo in viaggio verso Maratea, partenza da Novara.
0: Mamma mia,
5: vedi.
0: Cioè, vanno adesso in vacanza.
1: Ma guarda che bellissimo questo periodo, anche perché poi non fa così caldo, quindi c'è questa brezza piacevole. E quindi secondo me te la godi di più la vacanza.
0: Francesco, buongiorno.
6: Buongiorno Leti, buongiorno. Ciao. Max. Stamattina al lavoro per il primo giorno del ritorno dalle ferie di primo turno.
0: Non gliela fai,
6: Francesco da Bitonto.
0: Ciao Francesco, salutaci Bitonto. Saluto Alessia da Torino. Buongiorno. Cioè, ragazzi, stamattina non ce la faccio a inviarvi un vocale, vi scrivo perché proprio ho ancora la bocca impastata. Va bene. Chi c'è? Buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo in viaggio e praticamente noi
0: ha sbagliato. Tranquilli ragazzi, subito in onda. Chi è? Vai Francesco.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, da Vincenzo e Francesco. Tra un po' smontiamo dal turno di notte. Buongiorno a voi.
0: Vedi ancora Giuseppe, buongiorno, come va?
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Giuseppe da Milano, io invece sto andando col mio collega a funghi.
0: A funghi?
1: Ma che periodo di funghi questo?
0: Ti ricordi che quando sì, ma ce la raccontava un ascoltatore, sai, con caldo che diventa umido.
1: Saperli riconoscere, mi piacerebbe tanto.
0: Basta che quando vai a funghi, sai, riconoscere, devi cantare un funghetto, tralala. Due funghetti, tralala.
1: Prova. Vabbè, io me ne vado.
0: Prova.
1: Ma che provo? Rimani tu con gli ascoltatori, io me ne vado dopo questo.
0: Giovanni da Pioltello, Milano, vi seguo sempre. Fatemi gli auguri perché oggi è il mio compleanno, 55
1: auguri.
0: Anni. Buongiorno e buon lavoro a tutti voi. Buone vacanze, mattinieri, grazie. Eccolo, aspetta, ci riprova lei. Vai.
7: Buongiorno. Sì, ho sbagliato, sono tranquilla. Ritornata. Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Tranquilla, sciolta.
7: Dalla Calabria. Adesso siamo a Firenze, praticamente un viaggio molto lungo, c'è già una temperatura qua più fredda, la Calabria è stupenda, mare calmo, tutto bello, sole, una terra molto calda e
0: ma
7: con
0: si
7: molto
0: deve
7: dispiacere
0: tornare a casa.
7: Abbiamo lasciato la Calabria, la Locride. E quindi ecco che adesso ritorniamo alla base qua a Milano, ma c'è tanta tristezza. E viva il sud!
0: Va bene, grazie. Grazie, anche noi siamo tornati dalla Calabria con un po' di tristezza, nel senso che ci saremmo rimasti con molto piacere ancora un po', e quindi speriamo di tornarci presto. Il bello delle vacanze è questo, anche il tempo, se stai troppo poi non va bene, non sono più vacanze, allora va bene.
1: Aspetta, io poi ripeto,
0: provo una giustificazione.
1: Però io ripeto sempre, dipende da dove ti trovi, secondo me, e come ti trovi.
0: E forse pure con chi sei. La compagnia
1: anche
0: è fondamentale. Va bene, ragazzi, questi erano i primi messaggi. Vi sentiamo ancora tra poco. Storia e vita da mattinieri. Tra poco le notizie di secondo piano. Lì vi coinvolgiamo anche sui temi d'attualità. Tra poco.
10: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. i mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: scatta sempre il momento concentrazione, la Leti. Amici autotrasportatori, amici cresso garagisti, amici tutti, ecco, pronti, siete pronti che tra poco tocca a voi, però adesso ci sono le notizie di secondo piano, sigla della sigla.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, buongiorno.
2: Poi dipende anche quello, però.
0: Se la fai, se non la fai, cioè chi fa? Fai il salto della colazione?
2: No, più che altro alcuni ti mandano di traverso la colazione.
0: Alcune notizie. Ma cerchiamo di darmi.
2: Sì, no, ma non le nostre, però in generale.
0: Di quelle importanti che ci facciano anche riflettere, per carità. Allora, buongiorno, Leti, quante notizie hai trovato per noi? Vedo diverse stamattina.
2: Allora, sì, sono diverse. Diciamo due, tre, quattro forse.
0: Sì, quattro, ma su cosa spaziano?
2: Allora, spaziano con
0: i virus.
2: Poi parliamo di lavoro. Poi parliamo di pranzo?
0: Sì, può darsi. No, parliamo di cibo. Partire da questo. No, nel senso che la prossima volta che vi fermate a parlare con qualcuno, che ne so, che fa il pane, il formaggio o la pasta fresca, prendetevi due minuti, perché leggevamo da un'indagine di Confcommercio e SVG, racconta che per gli italiani la cultura comprende sempre di più anche il cibo, e non è una scoperta, ma viene confermato anche oltre che dalla natura e le attività creative e ricreative, però il cibo è bello per gli italiani farselo anche raccontare da chi lo ha prodotto.
2: È vero.
0: Quindi noi amiamo parlare con la signora che ci vende le orecchiette, che ne so, a Bari, e ci racconta come le ha fatte.
2: Sì, è bellissimo,
0: È bello, no?
2: Per esempio, a me piace molto.
0: Abbiamo fatto
2: cosa,
0: anche in Calabria, ci raccontavano tutto il passaggio della soppressata dell'anduia e così via discorrendo. È bello che ti raccontano come ho fatto questa cosa, come lo facciamo a casa, come lo facciamo in famiglia, ed è bello anche quello, vuol dire fare un viaggio nell'enogastronomia italiana e soprattutto nella storia dei territori. Il 65% associa l'identità culturale italiana dunque all'enogastronomia, e io lo capisco, dietro la ricetta appunto ci sono persone, posti, abitudini, e a volte è una storia, come dicevo, di una famiglia intera. Adesso però non usiamo questa notizia per giustificare, vada mani un altro po', però io lo vorrei fare, però dico sto facendo storia,
2: ma scusa,
0: cultura.
2: Ma non stai a dieta, smettila.
0: Però una domanda ve la faccio. Vai. Se volete, così rispondete: qual è il piatto di casa vostra che meriterebbe di essere insegnato alle prossime, passato alle generazioni future, no? Cioè, raga, io faccio sta cosa veramente buona, mia moglie, mia nonna, la mamma fa queste cose che vanno tramandate, queste ricette, no? Oppure c'ho una variante di questo piatto tipico, me l'ha insegnato la nonna, e che spero di passare anche ai miei figli e ai nipoti, così, insomma, pensateci un attimo, dai, magari rispondete. Allora, hai detto i virus, questa è forte.
2: Questa è forte, sì.
0: I ricercatori italiani hanno ingegnerizzato dei batteriofagi, si chiamano così, i virus che attaccano i batteri ma sono innocui per l'uomo, riuscendo a farli attraversare, diciamo, si chiama la barriera ematoencefalitica. Ematoencefalica. Ecco. Perché è importante? Perché quella barriera protegge il nostro cervello, ma rende anche molto difficile far arrivare alcuni farmaci dove servono. E allora l'idea degli scienziati qual è? Quindi trasformare questi virus in una specie di corrieri. Corrieri microscopici capaci in futuro di portare terapie direttamente verso determinate cellule, cioè così non colpiscono le cellule che non devono prendere, ma vanno proprio lì dove non
2: sarebbe
0: mirate.
2: Fantastico, guarda, veramente.
0: Sì, perché le possibili applicazioni riguardano malattie neurodegenerative, anche tumori piuttosto violenti, e quindi pensate quanto la ricerca possa andare avanti in questa direzione e migliorare la nostra salute in futuro. Leggevo che l'Università di Genova e quelle di Bologna si stanno dando molto da fare per scovare, appunto per sviluppare questo virus che invece di farci ammalare potrebbe portarci la medicina. È una cosa veramente
2: bellissima. Ma io me lo auguro, perché veramente sarebbe una cosa fantastica.
0: Mi sa che siamo dilungati troppo. Se volete commentare, tra poco vi leggiamo, anche perché ce le portiamo più avanti. Dai, queste notizie.
2: Va bene.
0: Il vostro punto di vista, le vostre opinioni a questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Baggin. Måneskin su Radio Kiss Kiss. Måneskin che torneranno insieme per due eventi. Buongiorno,
1: Buongiorno, sì, no, stavo pensando
0: per due
1: Måneskin, stavo
0: uno
1: pensando.
0: È il Festival di Sanremo dove saranno ospiti.
1: Ma io li rivoglio insieme,
0: sì,
1: comunque.
0: L'altro sì, ma probabilmente non sono mai separati, cioè, hanno inviato un po' a percorsi da soli, tipo Victoria fa la DJ, appunto Damiano invece si diverte anche insomma, con la carriera solista, ma poi torneranno insieme. Per esempio, un prossimo ritorno insieme tra 10 giorni,
1: sì,
0: torneranno insieme perché si sposa Damiano.
1: Ah,
0: e quindi,
1: quindi
0: il 25 settembre il cantante dei Måneskin sposerà l'attrice Dove Cameron, si sposa in un resort della Val d'Orcia, la prima occasione, no, per rivedere insieme la band. L'attesa poi sarà, come dicevo, per i Festival di Sanremo che li vedrà super ospiti, e per l'estate del 2027 quando torneranno poi sui palchi con almeno 2 date a Roma, per ora sono previste. E quindi,
1: beh, mi piacerebbe andarli a vedere.
0: Lo stavo vedendo chi ha invitato,
1: chi
0: al
1: invitato?
0: Matrimonio tra 10 giorni in Val d'Orcia, e niente, cercavo un po' di notizie, ma ci saranno tutti i Måneskin, chiaramente tutta la band, per festeggiare il matrimonio di Damiano, però. E niente, non ci sono ancora anticipazioni, però è bello che si decida di sposarsi. Sai, di solito è sempre la sposa a decidere dove fare il matrimonio, e lei ha accettato, anzi ha voluto fare il matrimonio in Italia. Ti aspettavi, sai, andiamo negli Stati Uniti, e invece no, l'Italia è scelta ancora una volta da divi della musica e dello spettacolo in questo caso. Non solo perché Damiano è italiano, ma insomma del Cameron io mi aspettavo dicesse Stati Uniti, no, sono un po' le donne a decidere,
1: vedi.
0: Sono le donne, no, a decidere di solito dove ci si sposa.
1: Una tenuta storica extra lusso, mamma mia, nel comune di Montalcino.
0: Eh sì, che vuoi fare? Quindi bellissimo. Quindi il vino buono lì non manca. Abbiamo parlato di piatti che meriterebbero di essere tramandati. Un ascoltatore ci racconta.
1: Vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Salvatore da Modena. Beh, un tipico piatto nostro, cioè alle mie parti da Napoli, che mi piacerebbe che un domani i figli, i miei nipoti, mi parerebbero, che è una squisitezza che facciamo noi, pasta, patate e provola.
1: Ragazzi,
2: una poesia. Una poesia. Anche se presto ancora mangiare c'ho fame. Ciao belli, buona animo.
1: Pasta, patate e provola.
0: Però è un piatto molto invernale, cioè quando fa freddo, no? Perché diventa molto denso come piatto ed è molto forte e caldo.
1: Esempio,
0: cioè bollente, capito?
1: Aspetta, molto denso. Dipende da regione a regione, perché ad esempio la nostra pasta e patate che è fatta a Roma
0: è più acquosa,
1: quindi dipende sempre dal territorio.
0: È la stessa cosa, sì, dai territori. Lui si riferiva, l'ha detto, origini napoletane, quindi che a quella tipica
1: perché
0: napoletana.
1: Io l'ho assaggiata quella che fa lui, infatti è proprio
0: densa. Beh, ma
1: un
0: la stessa
1: stucco.
0: Cosa, guarda, sì, è la stessa cosa, sì, perché poi la provola sciolta diventa tutto più bello amalgamato. Però dicevo, la stessa differenza c'è per esempio con la pasta e fagioli. No? Qui a Roma viene fatta molto più liquida, cioè molto più acquosa, mentre a Napoli è densissima, ma come in altre regioni, poi ognuno c'ha la sua, poi c'è chi ci mette la cotica, c'è chi mette altro, c'è chi mette la cipolla tritata dopo a fine pasta e fagioli molto densa, insomma è un piatto molto forte, sono tipicamente invernali. Vabbè, insomma, mi ha riacceso un po' dei ricordi, devo
1: a
0: dire.
1: Me la fame, comunque vabbè.
0: Quella non si è spenta mai da queste parti, insomma, più, vabbè, dai. Dai ragazzi, vi sentiamo ancora, ci mandate un vocale, ci raccontate questa mattinata, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Ora una novità, Marrakesh Guè, Casini.

0: vita.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: We belong together, Harry Styles. Aperture su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lily.
0: Oh, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Se qualcuno è lì vicino all'auto, vi chiede: oh, ma che stai sentendo? Dite cosa? Questo è Kiss Kiss. Metti pure tu su Kiss Kiss. Grazie.
1: Certo.
0: Grazie. Buongiorno, mattinieri. Ci ritroviamo noi di mattino presto. Noi che stiamo terminando un turno di notte, noi che iniziamo la giornata molto presto. Chi si sposta, chi viaggia, grazie per esserci. A proposito, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo accennato a quanto sia importante quando si tratta di cucina italiana, di prodotti tipici, ascoltare anche la storia di quei prodotti, no? Magari da chi li ha prodotti realmente. C'è una storia dell'ascoltatore che ci parla del figlio che viaggia e tramanda la cultura italiana proprio attraverso i piatti. Sentite come.
2: Sono Michele da Palombar Zabinna. Io c'ho mio figlio, l'avrò detto anche a voi, che sta facendo, diciamo così, il giro del mondo in bicicletta, in tandem insieme alla fidanzata. Lui dove va, chi lo ospita, che in posti asiatici lo ospitano sempre, e lui racconta la storia delle pietanze, del cibo, e per contraccambiare, quando lui va lì fa la pizza, gli piace molto cucinare, e quindi contraccambia la sua ospitalità con dei piatti particolari nostri italiani, che sia pasta, che sia carne, che sia pizza, e lo apprezzano tantissimo. Lui sta adesso, in questo momento, sta facendo Roma-Mongolia, Ulan Bator, e quindi chi lo sta ospitando apprezza sicuramente la nostra cucina.
1: Che bello, certo. che bellissimo scambio culturale, bello.
0: Mi ricorda un po' cos'è il programma TV Pechino Express, no?
1: Sì, no, però ho capito, che meraviglia.
0: Da quell'immagine, no? Quindi con poche cose si viaggia, loro in bicicletta, dicevamo in tandem, quindi una bicicletta in due, no? A pedalare, si divertono e si fanno ospitare dalle persone, ripeto, e cucina per loro, poi per ringraziarli.
1: Sì, e loro cucinano gli insegnano veramente i piatti loro. Bella questa cosa.
0: Belle storie, ne sentiamo altre tra poco, però quelle legate per esempio al calendario dei mattinieri e agli eventi legati a questa data, 15 di settembre. Poi scopriamo anche i segni più fortunati di oggi.
3: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
4: Animo!
3: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: tutti. Dal 2013 nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max.
1: Ciao Leti.
2: E dalla Leti.
0: Buongiorno, siamo
2: buongiorno.
0: Pronti? Allora, è il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.
3: Sì. Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Racconta tutto la Leti, buongiorno.
2: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: L'oroscopo dei mattinieri su Radio Kiss Kiss, oggi martedì 15 settembre, i tre segni zodiacali più fortunati. Partiamo dalla terza posizione occupata da...
2: Dal segno del Capricorno, il transito odierno vi regalerà una lucidità d'acciaio e una solida stabilità sia sul piano economico che su quello professionale. Le vostre decisioni saranno vincenti e sarete in grado di consolidare un traguardo lavorativo che vi stava molto a cuore.
0: Al secondo posto che segno troviamo?
2: Il segno della bilancia. Le stelle favoriranno la sfera relazionale rendendo i vostri dialoghi fluidi e straordinariamente convincenti. L'ideale per stringere accordi o risolvere vecchie incomprensioni.
0: Oh, ricominciamo a fluire.
2: Certo, devi fluire.
0: Prima posizione per quale segno?
2: Per il segno della Vergine. L'ottimo allineamento astrale esalterà la vostra precisione millimetrica e la vostra straordinaria capacità organizzativa, permettendovi di sbloccare con facilità ogni intoppo pratico.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno della Bilancia, in prima posizione il segno della Vergine.
3: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Cominciamo come sempre dalla data 15 di settembre. Cosa si celebra in questo giorno e cosa ricordiamo? Chi o cosa ricordiamo?
2: Certo, iniziamo dai santi del giorno. Beata Vergine Maria Addolorata, San Nicomede, San Niceta il Goto e San Baldo.
0: Baldo.
2: Mi piace Niceta.
0: Io provo i nomi, capito? Baldo.
2: Baldo.
0: Ma anche
2: Ubaldo.
0: Nicomede.
2: Ma secondo te Ubaldo festeggerà oggi l'onomastico con Baldo, no?
0: Può darsi, perché a volte sono derivati dei nomi, no? Che cambiano con gli anni, con i decenni. Va bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1830 si inaugura la ferrovia Liverpool-Manchester. È una tappa decisiva della storia dei trasporti, la prima grande linea ferroviaria interurbana a utilizzare locomotiva a vapore per un servizio regolare di passeggeri.
0: Bene, poi
2: il 15 settembre del 2008 il crack Lehman Brothers, la banca di investimento americana, presenta istanza di fallimento.
0: Che ricordi, ragazzi.
2: È il più grande appunto fallimento della storia statunitense. Il suo crollo diventa il simbolo della crisi finanziaria globale.
0: Come no, ricordo che c'era la bolla immobiliare, poi boom, calo di tutto, insomma un 2008 che portò diversi problemi. Poi
2: nel 1971 Greenpeace inizia la sua attività di salvaguardia dell'ambiente. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1890 Agatha Christie, la regina del romanzo giallo, creatrice di Hercule Poirot e Miss Marple.
0: Miss Marple, Poirot ti piace tanto?
2: A me piace, io lo vedo, io lo sto vedendo, Hercule Poirot. Mi piace tanto.
0: Vabbè,
2: il suo nome.
0: Poi.
2: Auguri a Tommy Lee Jones, attore americano, premio Oscar per Il Fuggitivo, compie oggi 80 anni.
0: Però Tommy Lee Jones io l'ho apprezzato moltissimo in Men in Black, no? Lui ha interpretato K, la gente, quello più anziano, quello più esperto, con Will Smith. K era meraviglioso.
2: Sì, K
0: grande, poi vai.
2: Sono 80 anche per Oliver Stone, regista e sceneggiatore.
0: Ah, però, vedi, poi
2: auguri anche al principe Harry, il secondo genico di Carlo III e Diana, compie oggi 42 anni.
0: Anche se principe non può essere più chiamato, non fa più parte della famiglia reale.
2: Infatti.
0: È tornato un attimo a Londra, che deve fare?
2: Sono finiti i soldi.
0: Andiamo,
2: lo sapevo. E sono 49 anni per Tom Hardy, attore britannico, protagonista tra gli altri di Venom e Mad Max.
0: Come no, Mad Max. Poi
2: concludiamo con la storia.
0: Mi ero perso il segno, vai.
2: Ero io in ritardo. Concludiamo con la storia della musica. Il 15 settembre del 1961 è il giorno in cui cominciò la storia di un gruppo di ragazzi che entra in uno studio di Los Angeles per incidere una demo. nacquero così i Beach Boys.

0: una curiosità legata ai Beach Boys, che loro incisero il provino di questa canzone, incisero tutto un album, sì, ma si chiamavano The Pendletons. Scoprirono di chiamarsi Beach Boys quando uscì l'album, cioè loro non si volevano chiamare The Beach Boys, lo decisero Beach Boys, praticamente i discografici, però poi ha portato fortuna, vedi, sì, tu entri in un posto che ti chiami in un modo e ne esci che ti chiami in un altro, vabbè. Non so la storia precisa del gruppo che sta per arrivare, però è un'altra canzone di quelle energiche che fa molto disco festa. Tra poco ve la presento. Intanto grazie a Leti.
1: Ma grazie a te, Max.
0: Sempre bello ricordare, è appunto vero, con il calendario dei mattinieri, tutti gli appuntamenti e gli eventi, le persone e i personaggi legati alla storia e che hanno fatto la storia in un modo o nell'altro in base alle date. Oggi 15 settembre. Proviamo a fare la storia anche noi tra poco.
1: Certo.
0: Sì, sì, tra poco con le vostre chiacchiere, con le vostre notizie, la vostra attualità, dai. Los Lobos, a loro mi riferivo, che ascoltiamo adesso con La Bamba.

0: Sono le 6 e 2 minuti di questo martedì 15 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, pica buongiorno.
0: Saluto più grande, ma voi tutti ci siete mattinieri? Pronti? Perché tra poco vogliamo sentirvi, vi coinvolgiamo sull'attualità e ripartiamo proprio da quella.
1: Certo.
0: Intanto però segnate questo numero quando, insomma, vi va di dire qualcosa. Mattinieri, voglio esternare, voglio dire il mio punto di vista, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Ovviamente l'invito è quello a memorizzare il numero, perché io lo saprei come fare. Ogni tanto mi pongo sto dubbio: come si fa a mandare un messaggio senza memorizzare il numero? Fate la cosa,
1: infatti.
0: Si può, ma è più facile memorizzare. Kiss Kiss, così diventate i nostri opinionisti ogni mattina. Ripartiamo dalla musica più bella, Emma con Fabri Fibra.

0: animo, animo.
1: Dai ragazzi, questo è il nostro slogan, il nostro claim. Diamoci forza, reciprocamente ce la possiamo fare.
2: Sì.
1: Sì, sì, tu sei apposta, sì.
2: Sì, sono apposta.
3: Ma cosa dici?
1: Sì, vabbè raga, scusa, un po' di entusiasmo. Tra poco vi sentiamo, lanciamo un argomento, parliamo, chiacchieriamo con voi.
2: Sì.
1: Vi invitiamo anche a commentare i fatti d'attualità. Ripartiamo da quelli come nostra abitudine. Siamo partiti, lo ricordiamo, abbiamo aperto, meglio, con le prime pagine del quotidiano in edicola. Ora vediamo cosa scrivono le agenzie, se ci sono degli aggiornamenti. Per esempio, leggiamo dall'ANSA: caccia della NATO, hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania. Lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina e con appunto droni che si affacciano anche con i paesi confinanti. Trump ieri ha annunciato lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi, Mosca accetta di fare lo stesso. Vedremo se sarà così, perché dice Trump uno dei motivi per cui il petrolio è salito alle stelle, quindi paghiamo tantissimo carburanti e merci, proprio per i conflitti, e questo lo sappiamo bene. Secondo Trump, il principale colpevole di questo aumento è il conflitto tra Russia e Ucraina, più che quello in Iran. Fatto sta che ha chiesto ai due paesi di smettere di colpire obiettivi energetici. E l'altro scontro, che riguarda un po' tutto il mondo occidentale, ma non solo, anche quello orientale con la Cina, è quello sull'intelligenza artificiale, perché dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare che possa sfuggire al controllo umano, ecco, hanno invitato a stare attenti. Trump parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Ma vedremo. E anche la Cina però si dice in qualche modo d'accordo con Trump che non bisogna fermarsi. Sembra una strategia da una parte e dall'altra, vedremo anche in questo senso. Approfondiamo però l'argomento, sai, sull'intelligenza artificiale tra poco con voi. Poi la legge elettorale: ieri l'aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che poi però dovrà tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Quali sono le modifiche introdotte nell'esame appunto a Palazzo Madama ieri? Le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Oggi e domani è previsto uno sciopero dei medici di famiglia. Chiedono
2: dei medici, sì, sì.
1: Chiedono soluzioni per i carichi di lavoro eccessivi, insomma, quindi. Però non tutte le associazioni dei medici aderiscono.
2: Non tutte, parliamo un attimo di orario di stop. Saranno allora gli studi e gli ambulatori dei medici che aderiscono appunto a questa protesta, potranno rimanere, saranno chiusi dalle 8 alle 20 in entrambe le giornate. Però volevo anche dire un'altra cosa importantissima, che durante questo sciopero di due giorni saranno comunque assicurate visite domiciliari urgenti, perché giustamente da sapere, con riguardo alle condizioni cliniche della mobilità del paziente, assistenza domiciliare integrata ai malati anche terminali, nonché poi le ulteriori prestazioni indispensabili, quindi quelle, anche se ci sarà lo sciopero, saranno garantite.
1: Certo. Poi lo sport, il calcio: Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio, diciamo, shock sotto di due gol. L'Udinese ne fa due, ma la Roma, anzi scusate,

0: l'Inter poi ne fa 5 e alla fine accorcia le distanze l'Udinese, finisce dunque 5-3 per l'Inter che resta in testa alla classifica e raggiunge la Roma che poco prima aveva vinto ieri pomeriggio contro il Torino a Torino 2-0. Vince anche il Como che batte 2-1 in casa il Parma e resta bella alta in classifica, raggiunge al secondo posto la Lazio, quindi prima posizione condivisa tra Roma e Inter, seconda posizione condivisa tra Como e Lazio e poi tutte le altre dietro, insomma questo per gli ultimi match giocati ieri. E, continua il calcio però stasera, la Leti, stasera c'è la Coppa Italia con gli ultimi due sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa, derby toscano dunque, e domani c'è l'Europa League con il Milan, certo. Giovedì l'Europa League con la Juventus, non si ferma mai, venerdì riparte il campionato, temevi si fermasse il calcio.
1: No, ma io lo spero sempre, ma niente, non c'è
0: ma
1: verso.
0: Ma perché mai?
1: Ma non lo sopporto,
0: niente,
1: dai.
0: La Rete lo
1: sai
0: sopporto.
1: Che cosa mi piace ultimamente quando vedo il calcio? Mi fa ridere solo il mio gatto. No, mi fa ridere solo il mio gatto che cerca di prendere il pallone. Quella è la cosa che mi fa piacere.
0: Alla televisione, così tira giù
1: è
0: la
1: carina,
0: TV. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, tra poco vi coinvolgiamo su un argomento. Preparatevi, buongiorno a tutti.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: ringraziare tutti voi. Pronti a tornare su temi d'attualità, perché questa storia dell'intelligenza artificiale sembra che non ci riguarda, ma in realtà riguarda tutti noi, riguarda il mondo del lavoro e non solo. Stamattina dunque partiamo, no, da questa notizia che è arrivata dai piani alti dell'information technology. Insomma, alcuni dei grandi protagonisti l'avete sentito, no? Già ieri ne parlavamo. Sì. I protagonisti dell'intelligenza artificiale stanno dicendo una cosa che fino a qualche tempo fa sarebbe forse sembrata paradossale, però è da quando se ne parla, no, delle AI che si dice si rischia l'effetto Terminator. Forse stiamo correndo troppo? Allora, qual è il timore? Che i sistemi diventino sempre più potenti.
1: Più che altro che diventano autonomi, che non si potranno più gestire.
0: Sì, quello è un timore concreto. E allora uno potrebbe pensare, vabbè ragazzi, Max, Aleti, ma perché ce ne volete parlare? A noi che ce ne frega che alle 6 del mattino dobbiamo caricare il furgone, dobbiamo correre. E no, riguarda tutti noi. Perché? Perché forse l'intelligenza artificiale non ce ne siamo resi conto, ma è già entrata nella nostra giornata, no? Senza che neanche ce ne siamo accorti.
1: Per esempio,
0: ho citato il Corriere Espresso.
1: Sì, magari, perché magari ecco, lui ti sta consegnando il pacco, ma tu non sai tutto quello che c'è dietro. Magari c'è già il sistema che gli ha preso appuntamenti, le consegne, gli indirizzi e tutto il resto, quindi già c'è l'intelligenza artificiale. Poi lui magari manualmente, ecco, fisicamente consegna il pacco, ma dietro c'è tutto un mondo.
0: Dietro a queste operazioni ci sono algoritmi avanzati, sistemi di automazione, non tutto è necessariamente però gestito dall'intelligenza artificiale, però insomma è entrata nelle nostre vite. Faccio un altro esempio, l'estetista. L'altro giorno tu cercavi di prenotare l'estetista, ricordo,
1: non ci sono riuscita da un
0: perché
1: estetista.
0: C'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutto adesso, cioè, ma pur la prenotazione,
1: anche la prenotazione,
0: cioè, ce l'abbiamo già tutti con noi. Una volta chiamavi al telefono, adesso c'è l'appuntamento con l'intelligenza artificiale. Ma non solo, altri esempi: un ristoratore, per esempio, può usarla per rispondere alle recensioni o preparare i post sui social. Un artigiano può farsi preparare un preventivo partendo dai suoi appunti, no?
1: Magari un negoziante può utilizzarla per descrivere i prodotti del proprio sito, cioè direttamente viene gestito dall'intelligenza artificiale.
0: Cioè, quindi è già tra noi. Il meccanico, dice, io sono meccanico, cosa faccio? Puoi usarla, per esempio, per supporto come cercare informazioni tecniche, fermo restando che poi le diagnosi e la responsabilità restano dell'uomo, no? Però insomma, faccio anche un esempio mio.
1: Sì, è vero.
0: Fino a qualche tempo fa, se volevo una grafica per un contenuto social, avevo il grafico, lo pagavo.
1: Lo dovevi chiamare, lo pagavi.
0: E oggi me lo fa in un attimo l'intelligenza artificiale e non pago la persona, quindi già ho tolto.
1: Ti spiega anche come fare. Bello anche quello.
0: No, poi
1: perché
0: sbaglia.
1: Non è che solo te lo fa. Sì, magari sbaglia, ci sono ancora degli errori, però ti spiega pure come farlo.
0: Vabbè, però al di là di tutto questo, l'intelligenza artificiale, fateci caso, è entrata già nella nostra vita, nel nostro lavoro. E allora questa è la domanda che vi facciamo. Vi ha cambiato concretamente il lavoro? Già avete notato qualche differenza? Il vostro lavoro e la vostra giornata sono diverse per l'intelligenza artificiale? Magari, ripeto, fai il Corriere Espresso e fai più consegne perché ti chiede maggiore reattività, non lo so. Vi ha fatto guadagnare tempo magari e risparmiare soldi, oppure vi sta togliendo qualcosa? Ho fatto il mio esempio, io ho risparmiato dei soldi per il grafico, spendevo tanto per le mie video, le mie cose social, e chiamavo il grafico ogni volta che non ero proprio capace a fare queste cose. Ora dai un prompt, un comando e te lo fa, no?
1: Pensa che io mi sta gestendo tutto i miei conti.
0: Ragazzi, la salute, la gente chiede. Prima chiedevamo Google, adesso chiediamo l'intelligenza artificiale. Un mal di testa, c'è questa cosa qui. Poi bisogna sempre chiedere ai medici. Però che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? Non ci interessano quelli della Silicon Valley. Il vostro rapporto, non ve ne siete accorti, ma magari già tutto gestito dalle AI. Raccontateci la vostra esperienza, avventure e disavventure al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che appena sveglio vorresti 5 minuti di silenzio. Invece a casa tua regna già il caos. Chi schissa te, che all'uscita di scuola sei più emozionato dei tuoi figli, perché vuoi riabbracciarli. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Stars su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Il tema che è venuto fuori questa seconda ora dei mattinieri riguarda la stretta attualità, e da ieri che su tutti i giornali è riportato l'allarme lanciato dai creatori stessi dell'intelligenza artificiale: attenzione, sta imparando da solo, può prendere sopravvento. Insomma, da lì siamo partiti e cerchiamo di essere, insomma, più vicini alla nostra realtà, non andiamo a ragionare con questi della Silicon Valley, cioè non siamo in grado, dico io e la Leti, poi magari voi sì, però dico, vi chiediamo, ma ha avuto un impatto l'intelligenza artificiale sul vostro lavoro, nella vostra vita? Forse non ve ne siete manco resi conto, però facevamo l'esempio del Corriere Espressi, che oggi hanno tutto il piano gestito dall'intelligenza artificiale, il piano di consegne, no?
1: Sì.
0: Ho fatto riferimento all'estetista che usa le prenotazioni con le AI, tutti noi la usiamo, forse non ce ne rendiamo conto. Allora, un sacco di messaggi sono arrivati. Qual è il vostro, come è entrata nella vostra vita?
1: Vi rispondo con le mani ancora piene di farina. Sì, da 6 mesi uso un programmino sul tablet collegato alla cassa. In base al meteo, al giorno della settimana e a quello che abbiamo venduto l'anno scorso, l'algoritmo mi dice quanti chili di pane fare. All'inizio ero diffidente, ma quest'anno ho buttato via il 40% in meno di invenduto. Risultato: soldi risparmiati veri. Lui è Antonio da Treviso.
0: Cioè, ragazzi, vi rendete conto?
1: Quindi gli ha fatto tutto,
0: cioè, questi sono gli aspetti positivi. C'è,
1: sì,
0: qualcuno
1: poi
0: che
1: c'è,
0: vai,
1: faccio la traduttrice editoriale. Io sto perdendo il lavoro, non so come dirlo in modo più chiaro. Le case editrici e le agenzie mi propongono contratti di post editing. In pratica fanno tradurre il libro o l'articolo all'intelligenza artificiale, poi pagano un terzo della mia vecchia tariffa per sistemare le frasi che suonano male. È umiliante. Lei è Silvia da Bologna.
0: No, sta cambiando il lavoro e ci sono a rischio tanti posti di lavoro, anche il nostro. Tra poco ci saranno i conduttori radiofonici, giornalisti digitali, quindi a tutti siamo a rischio. Io prima ho citato, ho fatto il mio esempio,
1: sì,
0: che prima usavo un grafico, io ho tolto il lavoro al grafico, sì, perché adesso mi fa tutto l'intelligenza artificiale. Me ne rendo conto, risparmio io dei soldi, ma non solo, ci sono tanti aspetti. Ci dite in che modo è entrato nella vostra vita? Per esempio, sentite lui come ha risolto.
2: Ragazzi, animo. Io con l'intelligenza artificiale non avevo un buon rapporto. Poi mi è capitato che la ventola del frigo faceva un rumore pazzesco, chiami il tecnico, dice per sostituirla ci vogliono 200 euro.
0: Bene.
2: Visto che non conviene il frigo comunque, ha già 10 anni, è un bel frigo, però ha 10 anni, chiedo l'intelligenza artificiale, pensavo così, ho detto vabbè, la butto là.
0: Non funziona.
2: In
0: invece
2: 3 minuti mi ha fatto stringere un po' di vitarelle, mi ha fatto muovere un pezzettino di plastica, il frigo va una bomba.
0: Hai capito? Allora, per questo c'erano prima anche i video tutorial su YouTube, devo dire,
1: però
0: che mi hanno aiutato
1: quelli
0: tanto. Però
1: non sono così immediati, cioè l'intelligenza artificiale ti dà subito boom la risposta, capito?
0: Allora, Umberto ha ascoltato un'intervista a Elon Musk e ci dice che Raffaele fosse, sentiamo.
3: La mia preoccupazione è che hanno e ha incominciato ad alimentarsi da solo. Cioè, io brividi anche adesso che lo sto raccontando. Siamoci attenti tutti. Kiss.
0: E Raffaele racconta, ha sentito l'intervista di Elon Musk che diceva questa cosa. Umberto.
4: L'intelligenza artificiale,
1: sì,
4: disse un prof, si basa in base al tuo algoritmo, perché tu non paghi, non hai la versione che la compri, usi quella di default. Il sistema
0: molti,
4: si basa sul tuo algoritmo. Perciò se tu sbagli, le sbaglia.
0: Non c'è dubbio, ma poi c'è quello a pagamento che poi ha messo. Insomma, si parte credo da intorno mediamente a tutte le AI intorno al 20 euro al mese, più o meno elevato.
1: Sì.
0: Io per esempio per lavoro ho quella
1: completa,
0: quella
1: va bene, quella pull,
0: che è abbastanza
1: bene,
0: costosa,
1: certo,
0: e fa delle cose, ragazzi, che
1: non lo so,
0: incredibili. Mi ha ottimizzato documenti, poi certo devi sempre supervisionare, però mi ha risparmiato sapete cosa? La capacità di calcolo. Cioè io per fare quel documento ci perdevo ore, ora me lo fa in 10 minuti. Fatto bene, capito? Quindi quella è la cosa mostruosa che può togliere lavoro, però che facilita lavoro a chi la usa. Vai.
1: Proprio stamattina mio marito, che lavora in un supermercato, mi ha detto che inizieranno a fare le note dei prodotti con l'intelligenza artificiale.
0: Insomma,
1: Sofia,
0: dai, in che modo le AI pensate centrato nella vostra vita? Parliamo di cose terrene, di noi comuni mortali,
1: certo,
0: non dei ricchi della Silicon Valley,
1: no.
0: Di chi ha il potere. Ma rifletteteci, chiedete consigli medici all'intelligenza artificiale. Vi ha risolto, vi ha peggiorato qualcosa? Aspettiamo, tra poco vi leggiamo su Radio Kiss Kiss.

0: dove c'è musica su Radio Kiss Kiss. A proposito di AI, di come è entrata nella nostra vita, c'è chi ci scrive: faccio musica adesso, mi ha aiutato tantissimo ad aggiungere strumenti quando compongo. A proposito di dove c'è musica, come cantava Ramazzotti. Silvio da Torino, buongiorno, grazie per il tuo messaggio. E noi ci stiamo chiedendo, dopo l'allarme lanciato dai big dell'information technology, che dicono che è pericolosa, anche ci dà una mano, ma è anche pericolosa le AI, cioè che va controllata, va gestita. E ci stiamo chiedendo, ma noi comuni mortali siamo già stati invasi, già la usiamo, già la nostra azienda ci gestisce i lavori tramite le AI. C'è un messaggio di Francesco da Firenze, sentitelo.
1: Non mi è cambiato un cavolo, anzi, per niente. Vi faccio l'idraulico e come tutti i lavori manuali l'intelligenza artificiale non potrà mai deduire una cosa del genere.
0: Ecco, allora poi continuo col messaggio di Francesco. Non potrà mai sostituirti i robot, i lavori manuali. Poi attenzione, tu se fai di che ha detto, fai l'elettricista,
2: sì,
0: o l'idraulico,
2: l'idraulico,
0: ecco, pensa un po' quanto ti può tornare utile. Però quindi c'è da un lato il timore che possa sostituirci, dall'altro però quando devi preparare un preventivo, se ti chiedono un progetto che sia da idraulico, da elettricista, e tu ci metti di solito a fare un PDF, a presentarlo tanto tempo, gli chiedi fammi un PDF, devo fare questa presentazione, devo fare questo, devo presentarlo da questo ente a questa cosa, in un attimo ti prepara il progetto, cioè ti velocizza e ti dice le cose migliori per presentare il tuo business. Ma continua Francesco.
1: A meno che non intervenga la robotica e tutto il resto.
0: Ecco, quindi l'altro
1: rischio. Non mi ha cambiato niente, l'unica cosa che mi ha cambiato è che la gente si informa e pensa di riuscire a provare a fare delle cose da solo, perché per risparmiare o perché comunque uno può provare, perché no, e fa peggio che
0: fa peggio. Però poi lì intervieni tu e chiedi più soldi. Non è male, però vedi, insomma, bisogna sempre vedere. C'è gente che dice a me non serve, cioè no, pensate quanto può aiutarvi nella gestione del lavoro che fate, anche se è un lavoro manuale. Ne parliamo ancora tra poco. Mettiamo adesso Miley Cyrus, nostra novità.
3: Let's go.

0: Last Persuades, la canzone nuova di Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Lisi.
0: Molti pensano di non averne bisogno, di non esserne ancora stati presi e catturati dalle AI, ma in realtà molte aziende, grandi aziende, lavorano già nella gestione degli ordini, delle consegne, nel caso della logistica, con l'intelligenza artificiale. Molte delle cose che trovate quando chiamate un'assistenza clienti sono gestite dalle AI, e anche il medico curante, di cui abbiamo parlato prima, c'è lo shop dei medici, non tutti aderiscono oggi e domani, pensavo giusto per ricordarvelo. Che volevi dire?
1: No, dico, ma anche nella gestione familiare, non soltanto un discorso di lavoro, perché ripeto, a me sta facendo risparmiare tanto. Ad esempio, io ho dei farmaci che devo comprare sempre, tutti i mesi.
0: I cosiddetti salvavita.
1: Sì, praticamente. E lei ormai è impostata che ogni volta che sa che devo ricomprarli, perché lo sa quante pasticche è, mi trova i prezzi migliori, mi dici guarda vai a comprarlo lì che vai a risparmiare,
0: cioè ti rendi
1: conto?
0: Per dire, ci sono tante tante applicazioni che sono assolutamente positive. L'altro timore è poi il rovescio della medaglia, è sempre che possa togliere, sta togliendo lavoro a molti,
1: certo.
0: Ne parliamo ancora un po'. In che modo le hai entrato nella vostra vita? Per messaggi, per le vostre risposte, per i vostri racconti, questo è il numero
1: 347 490 0042.
2: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico.

0: grandi emozioni si vivono insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max
2: e dalla Leci.
1: Sui giornali abbiamo letto dei timori di chi sviluppa l'intelligenza artificiale che può prendere sopravvento perché si autorigenera, si automigliora. E da lì siamo partiti, ma è entrata nella nostra vita. E non parliamo dei big dell'information technology, no, ma no, nella vita comune di noi comuni mortali. Come è entrata con l'azienda che ci gestisce tutto? Io resto anche colpito da molte persone che dicono: non mi serve a nulla per il mio lavoro, non occorre nulla. Beh, insomma, dice Max, ma qualcun altro mi dice: ma volete promozionare le AI? Non sapete che toglie lavoro? E voi perché non rischiate? Noi non rischiamo, ragazzi. Le radio con i conduttori sintetici sono già realtà. Domani mattina il nostro editore può decidere: metto la voce artificiale, mi costa 50 euro al mese e mi levo due stipendi, quello di Max e la Leti. Rischiamo, sì. E come? Purtroppo è già realtà. Vi faccio sentire lui.
3: Io ho un girarrusto. È intelligenza artificiale, oltre a farmi qualche grafico di qualche volantino, qualche promozione, non può fare nulla.
1: Allora, caro ascoltatore, prendi l'intelligenza artificiale e digli esattamente quello che ho detto a noi: ho un girarrosto, e aggiungi che posso fare, ti apre il mondo. Vuoi fare un franchising del tuo girarrosto? Ti crea il progetto. Vuoi creare dei video per diventare ancora e vendere ancora di più il tuo pollo? Ti crea un progetto, fai questo video, fai dei video social, in un attimo ti sviluppa un business da un pollo arrosto, che per te può essere una banalità, magari sì, insomma è una cosa che ti dà da vivere, ti crea un business dietro che non hai idea, delle capacità di calcolo mostruose. Quindi anche se, dico non per te caro ascoltatore, anche se noi tutti siamo limitati nella visione, se fai una domanda ti apre un mondo. Tu sei convinto che non possa, che cavolo faccio che c'ho il girarrosto? Chiedi che cosa posso fare, ti propone 3000 cose e vedrai che ti si accende una lampadina.
2: Però c'è anche chi veramente è contrario. Guido i tir sulla tratta nord-sud, a me l'IA ha tolto lo stipendio, altro che risparmio. L'azienda ha messo dei sensori e delle telecamere, appunto con l'intelligenza artificiale, in cabina per monitorare la stanchezza. Praticamente se sbadigli una volta e c'è il sole in faccia, il sistema lo segnala, ti taglia i bonus e ti costringe a fermarti, anche se sei a 20 minuti da casa.
1: È anche per la sicurezza tua e degli altri.
2: Sì, però dice, non sa cosa significa l'intelligenza artificiale stare 9 ore al volante.
1: Appunto, proprio perché in realtà gli è stato detto qual è la sicurezza, è impostata in quel modo che tu te devi riposare, ma poi questo riguarda la sicurezza tua e degli altri. Va bene ragazzi, non so se abbiamo ancora tempo, mettiamo una canzone e poi cerchiamo di fare il punto finale con voi.
4: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Nei mattiniani di Kiss Kiss. Allora, chiudiamo l'argomento.
1: Sì.
0: Intelligenza artificiale è come entrata nelle nostre vite, ma a volte non lo sappiamo neanche, ma l'azienda per cui lavoriamo è tutta gestita o sta iniziando a far gestire il tutto, tutta la nostra operatività con l'intelligenza artificiale. Prenoti dall'estetista, c'è l'intelligenza artificiale, in un modo o nell'altro, anche se non vogliamo utilizzarla, iniziamo a subirla, no?
1: Certo.
0: Allora, sì. Io vi faccio un esempio, perché la riflessione sui posti di lavoro che sono a rischio non c'è dubbio è concreta. Abbiamo fatto l'esempio anche noi, sì. Rischiamo. Oggi abbiamo la riunione con l'editore, potrebbe comunicarci proprio, vi sostituisco con delle voci sintetiche.
1: Ma speriamo di no.
0: L'esempio, ho chiesto all'intelligenza artificiale, per chiudere l'argomento, non abbiamo più tempo, dammi una chiusura d'effetto sull'argomento intelligenza artificiale. Mi scrive questo: penso che l'intelligenza artificiale possa farci lavorare meglio, ma capisco chi, sentendo parlare di futuro, si domanda: sì, ma io il mese prossimo lavoro ancora? E a quella persona dobbiamo dare una risposta, perché il progresso si misura anche così, non soltanto da quello che una macchina riesce a fare, ma da come stanno le persone dopo che è arrivata. Me l'ha scritto lei.
1: Bella chiusura.
0: Hai capito. Vabbè, insomma, vabbè ragazzi, chiudiamo qui l'argomento. Torniamo a parlare di questo ed altro domani, come sempre, certo. Tra le 5 e le 7. Ora arriva il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. E vi lasciamo. Anzi, prima di mettere una canzone, salutiamo il regista.
1: Certo, Pica.
0: Grazie, ragazzi. Domattina con i mattinieri, ancora tra le 5 e le 7. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1982, You Can Carry Love di Phil Collins, da Max Foley e la Leti, mattinieri Kiss Kiss.

0: Noi l'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss in chiusura dei mattinieri, che salutiamo. Siamo pronti per le news.
1: Buongiorno, sono le 6.57 ed è pronta anche Alessandra Aprea per noi. A tra poco.
2: Tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto: noi siamo pronti, ma prima ci vogliono le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. Intanto nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i 108 euro al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. Veniamo in Italia. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati, la revisione della norma sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca: paura ieri in via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile sparato con ogni probabilità da un'arma d'aria compressa. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Secondo le prime informazioni al vaglio degli investigatori, negli ultimi giorni altre donne transitate lungo questo tratto di strada, situato a circa 300 metri dalle mura vaticane, sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi ancora da chiarire, ha sparato colpi da una finestra. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, con blocchi stradali e sciopero di 24 ore che dovrebbe concludersi in questi minuti. La mobilitazione è in segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano. Domani è in programma un nuovo incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Il presidente Sergio Mattarella affronta così il tema dei rischi legati all'intelligenza artificiale nei giorni del dibattito mondiale, in cui anche i big del settore, da Anthropic ad OpenAI, riflettono su un possibile rallentamento nello sviluppo. E chiudiamo con lo sport. Calcio: nei posticipi della quarta giornata di Serie A, l'Inter ha vinto in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica con 12 punti, a pari merito della Roma, che ha espugnato Torino battendo i Granata 2-0. Alle spalle della coppia di testa, a quota 10, oltre alla Lazio, resta agganciato il Como, che ha vinto sul Parma 2-1. Con questo per il momento abbiamo concluso. Arrivano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: ho cominciato i miei impegni senza nessuna interruzione.
1: Impegni senza interruzione? Senza,
0: come la musica, senza nessuna interruzione.
1: Ma dedicati anche un po' al tempo libero o solo
0: ad impegni? No, niente tempo libero, soltanto impegni di doveri.
1: Impegni
0: e questa cosa
1: doveri.
0: Devo cercare di aggiustarla nel corso di quest'anno.
1: Però non diciamo che è in due parti, mi raccomando, eh?
0: No, il tuo impegno
1: di oggi.
0: No. È in tre parti. Buongiorno all'ingegner Pippo Pela. Oggi si è vestito come un ingegnere che deve fare un po' di
1: progetti. Un progetto, sì.
0: Sì.

0: il mondo speriamo che pesi meno, perché il mondo è un po' pesante in questi giorni, in questi tempi.
1: È pesante da sempre, da il mondo, no, ogni volta per momento, una cosa diversa.
0: Ma in questo momento è particolarmente pesante.
1: Allora, quindi noi cerchiamo di renderlo più leggero, ma cerchiamo sempre la via per la leggerezza. Vi chiediamo oggi, attraverso la nostra raffica, attraverso il nostro centralino, che impegni avete?
0: Che impegni avete importanti oggi, importanti o meno importanti, quali sono i vostri impegni, e se anche dopo il lavoro avete un impegno per stasera.
1: Qualcosa
0: io
1: di bello.
0: Per esempio devo guardare la partita, c'è la Coppa Italia,
1: impegno.
0: C'è il derby toscano Fiorentina-Pisa e stasera guarderò la partita alle 20:45.
1: In solitaria oppure hai organizzato birra e pizza?
0: Dalle mie parti non c'è nessuno tifoso della Fiorentina, per cui i miei amici dicono no.
1: Ma neanche della squadra
0: no.
1: avversaria?
0: No, il Pisa. Perché a Salerno no, dovrebbero
1: tifoso del
0: Pisa.
1: Dice, io mi tifo Fiorentino,
0: esatto.
1: Pisa.
0: Allora, 081 546 1212, per chiamarci e parlare con noi, ci dite che impegni avete oggi. Lo ripeto, 081 546 1212. C'è Anna Chiara al centralino, risponde lei, va bene?
1: E c'è Marcello subito per noi. Ciao Marcello, buongiorno.
0: Buongiorno Marcello.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Marcello, che impegni hai oggi?
0: Tu che conosci bene l'argomento, che impegni hai?
2: Prima, oggi devo lavorare, dopo pomeriggio appena finisco vado in palestra.
0: Ah, vedi.
1: Quindi l'impegno bello dopo il lavoro, il pensiero felice, la palestra,
0: è la
1: giusto?
0: Palestra per oggi.
2: Sì, sì.
0: Bene,
1: ok,
0: chissà
1: te.
0: Grazie, grazie.
1: 081 546 1212, per parlare in diretta in tempo reale con noi c'è Paola. Buongiorno Paola.
3: Ciao.
0: Ciao Paola.
3: Ciao. Io sto andando al lavoro, il mio impegno di oggi è, la mia giornata è dedicata a me. Oggi è giornata di yoga, il martedì, perché tra impegni tra nipotini e papà un pochino anziano, tutte le sere quando si esce dal lavoro devo fare un giro di qua, un giro di là, portarne uno al jiu-jitsu e l'altro dall'altra parte, quindi il martedì è la mia giornata.
0: È la tua
1: quindi
0: giornata.
1: yoga, bello.
0: Pensa, infatti, tu porti tuo figlio a jiu-jitsu, Adriano lo porta a calcio, pensa che banalità, tu invece sei così ricercata, no?
1: Che banalità.
0: Esatto, grazie Paola, chi
1: schissa
0: a te.
1: Chi schissa a te.
0: Ciao. Ciao, grazie, ciao. 081 546 1212, abbiamo Ivo, buongiorno.
1: Ciao Ivo.
4: Buongiorno, ciao Radio.
0: Ciao Ivo, al 20%.
4: Buongiorno Leonardo, buongiorno Adriana.
0: Grazie per il giorno.
1: Ciao Ivo.
4: Buongiorno, ciao Radio.
0: Ciao Ivo, al 20%.
4: Buongiorno Leonardo, buongiorno Adriana.
0: Grazie per il Cesare Leonardo, Ivo.
1: Cesare.

0: sera forse usciamo.
1: Ma con chi uscite? Tu e?
0: No, no, sempre io e mia moglie e le bambine.
1: Lui, ah, se uscite di martedì, figo.
2: Bello però, bello.
0: Riesce, dico, il tempo è bello.
2: Sì, sì. Bravo, okay, Ivo, bravo, bene, bravo, grazie mille. Te. Chissà te, buona giornata. 081 546 1212. Chi c'è?
1: Daniele, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, Daniele, che farai oggi?
3: Devo lasciare la macchina dal meccanico.
2: Ah, vedi?
3: Di distribuzione, tagliando. Mm-hmm.
2: Vedi, c'è una cosa importante da fare perché non sa poi quanto gli costerà sta.
1: Non lo sai.
2: Dove esige sta pazziella? Costa, vedi, Picca sta facendo già con le mani così. Lui pensa subito a quello, no? Al quantum, hai capito?
1: È un impegno carino dopo questa spesa e dopo questo impegno non ce l'hai?
3: No, onestamente oggi una cena in famiglia, ma a casa solitamente.
1: A casa, divano, a casa, divano, TV.
2: Grazie mille. Ciao Daniele, chissà te. Da Daniele a Fabio è un attimo, 081 546 1212. Ciao Fabio.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao. Buongiorno. Fabio, piacere di conoscerti.
4: Spero tutto bene, piacere mio. Ci ho provato tante volte e finalmente sono riuscito.
2: Ma la vita è così, ci provi e poi ce la fai, ci riesci, prego.
4: Ma l'importante è questo, che finalmente ce l'ho fatta per conoscervi in diretta.
2: Grazie. Niente, Fabio,
4: cosa faccio? Faccio l'autista, sono tutto il giorno in giro a lavorare, però non mi lamento. Ma la cosa più bella è che dopo, oggi, finalmente, dopo che finirò il lavoro, mi posso finalmente dedicare una bellissima giornata al mio bambino che ieri ha incominciato di nuovo la scuola e
2: Ah, che bello, che bello, complimenti.
1: Dai, siamo contenti.
2: Grazie,
1: Fabio. Chissà te, ascoltaci sempre, mi raccomando.
4: Sicuramente, anche io,
1: chissà
4: a voi.
1: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo sotto la doccia.

0: Quadrama questa canzone dai suoi fidanzati in passato, dopo gli interventi di chirurgia plastica.
1: I vari interventi.
0: Se l'hai sentito dire più volte: tu mi dai dell'amore di plastica, vorrei dell'amore di carne. Sì. Fatto di carne, perché la carne urla.
1: Come penso
0: urla.
1: Che tra
0: la tua
1: 10
0: carne
1: anni,
0: urla, Adriana?
1: La mia carne urla.
0: Peppino urla
1: sì,
0: la carne.
1: Sì, vuoi sentire? Ma picchia pure. La mia carne picchia. Le mie mani sono fatte di carne e quindi potrebbero picchiare qualcuno. Che stamattina ho un progetto importante. Hai vestito come un ingegnere.
0: Ingegner pelo.
1: Non lo so, come qualcuno che è dall'altra parte della scrivania e ti accoglie nella sua poltrona in pelle.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. No, cominciamo.
0: Come si chiama questo tu da Lu?
1: Allora, si chiama tu da Lu.
0: Sì, sì, sì.
1: Che cos'è? È un water, un water doppio.
0: Esatto.
1: Che serve per quelle coppie che si amano talmente tanto che vivono
0: insieme.
1: Talmente in simbiosi che fanno tutto insieme.
0: Ti faccio, vuol dire come dicevi
1: fanno
0: sì.
1: Anche
0: Pica, tu andresti.
2: No,
0: di la verità. Andresti in bagno contemporaneamente alla tua compagna, nemmeno l'attuale?
2: No.
1: Ah, dai, l'attuale sì.
0: No, ma
1: l'attuale sì.
0: Ma
1: perché
0: che
1: oramai
0: schifo è? Cioè chi l'ha inventato?
2: Lei
0: i coreani,
2: lo fa,
0: i giapponesi.
2: Lo fa, no.
0: Chi l'ha inventato?
1: Cosa fa?
2: Con me.
1: Ah,
0: cioè lei viene in bagno mentre tu sei in bagno.
2: Il contrario. Lei va in bagno con me. Mentre ci sono anche io.
1: Ma non è un grado di confidenza troppo eccessivo, soprattutto per essere agli inizi, agli esordi di una relazione?
0: No, ma io non trovo proprio. Allora,
1: per me
0: Peppino,
1: è l'antisesso e l'antiamore e l'antiromanticismo.
0: Che sta guardando quello? Sto dicendo Peppino che ne pensi? Ho detto quattro volte.
1: Ma lui guarda le mosche che volano.
0: Così. Allora, andare in bagno in due per me, a me è una roba che fa uno schifo, cioè ma non si apporterei mai.
1: A parte lo schifo, che è una sensazione molto personale,
0: ma
1: io direi che
0: è
1: l'antirelazione.
0: Ma tu stai lì che stai cagando, arriva quella,
1: appunto.
0: Si mette a cagare. Ma sì, appunto. Dai.
1: Cioè,
0: ma
1: se io ti vedo sul water,
0: non mi fate
1: Pippo,
0: voltare lo stomaco.
1: Già, mo, non è che mi fai una
0: ma infatti ha già
1: le bulle
3: è moscio,
1: cioè, dai ragazzi,
0: Anna Chiara,
1: cioè,
0: io adoravo fare
1: tutto.
0: La cacca con Guli ha detto lei amava il doppio water.
1: Per ecco perché poi è andata come
0: no,
1: andata.
0: No, è una cosa schifosa. Allora, guarda, allora chi è venuto in mente di fare questo doppio water e a chi lo compra pure?
1: No, diciamo che non è andata benissimo questa idea, questo progetto non ha funzionato granché,
0: non ha funzionato
1: perché non è stato comprato, però di base c'è il fatto che molte coppie, e questa è la verità, magari una verità non ammessa, una verità che magari viene un po' celata, molte coppie ad un certo punto non hanno più freni inibitori, anche da questo punto di vista, non hanno la loro zona segreta, cioè vanno in bagno insieme, si fa la pipì insieme, si fanno anche altre cose contemporaneamente.
0: Si fa tutto insieme, si fa lo shopping insieme, si va a fare la spesa insieme, cioè fanno la vita insieme
1: e
0: in
1: quello
0: qualsiasi
1: ci sta,
0: cosa.
1: È una vita di coppia.
0: Ma allora che tu ti faccia, che ne so, lo shampoo contemporaneamente.
1: Beh, quello sì.
2: Il doppio lavabo. Esiste il doppio lavabo.
0: Io ce l'ho il doppio lavabo. Allora, ma lì nel lavaggio ci può stare, perché è un momento di acqua, di freschezza,
1: fico,
0: di pulizia.
1: Fico, sì.
0: Ma nel cacaggio, secondo me, non ci può stare.
1: Addirittura lo vogliamo chiamare così.
0: E nel pisciaggio, secondo me lì. Non ci deve.
1: No, perché
0: è insopportabile.
1: È che secondo me, non so gli ascoltatori ovviamente cosa ne pensano.
0: Allora, voi cosa ne pensate?
1: Viene meno proprio a un certo punto l'attrazione, è l'antisesso, è l'antiromanticismo.
0: E
1: il fatto
0: invece
1: di
0: molti ti diranno che non è così.
1: È questo grado di confidenza tale. Insomma, bisognerebbe sempre mantenere un po' di distanza.
0: Allora,
1: anche
0: oggi
1: dopo
0: abbiamo
1: tanto
0: un problema.
1: Tempo.
0: La pensiamo più o meno tutte e due uguali su questa cosa.
1: Come
0: ma vediamo
1: no?
0: Gli ascoltatori
1: come
0: cosa
1: vogliamo
0: non lo
1: risolvere?
0: So. Vediamo gli ascoltatori cosa pensano. 347 490 00 42. Fate tutto insieme, che fareste pure insieme quella roba lì, fateci sapere.

0: dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Yes, yes.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yes, yes.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Yes, yes. Can't touch this.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Francesca da Bologna, lei fa tutto insieme. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao Radio Kiss.
0: Francesca, posso chiederti quanti anni hai?
2: 27.
0: 27 anni, hai un compagno o sei sposata?
2: Sì.
0: Già?
2: No, un compagno.
0: Un compagno che ha quanti anni?
2: 32.
0: Voi fate tutto a porte aperte.
2: Sì.
0: Si chiama Francesca a porta aperte, la puntata, sì.
2: È un B&B,
0: sì.
3: Complimenti Francesca.
1: Senti Francesca, quindi tu lo compreresti volentieri questo doppio water?
2: No, allora dipende. Mm-hmm. All'inizio della relazione non era così. Poi considerato che abbiamo un bagno solo, mm-hmm, e lui è in bagno praticamente l'80% del tempo che siamo in casa, perché anche quando fa la pipì si siede, apre il cellulare e sta lì una mezz'ora
0: seduto.
2: Sono stata costretta ad iniziare ad entrare anche quando lui faceva la pipì
1: Quindi
0: vabbè, però lui
1: tanto...
0: in realtà tu entravi, lui non faceva niente, perché la pipì dura due secondi.
2: Stava lì col cellulare.
0: Esatto. Vabbè, lì ci puoi stare.
2: Quindi adesso è tutto a porte aperte, però quando non facciamo la cacca, no.
0: No, a meno male.
1: Tranne quell'aspetto meno lì, male. Quello non viene condiviso.
2: No, chiudiamo le porte,
1: giusto,
2: ognuno.
1: Giusto.
2: Solo per quello. Però
0: e l'altro
2: per
0: non entra,
2: resto,
0: cioè tu prima di entrare chiedi che stai facendo.
1: No, ma magari chiude la porta,
2: la porta
1: a chiave.
2: Se la porta è chiusa, si sa che non si può entrare.
0: Si sa che no. Ah, cioè, ok. C'è il divieto di entrata
1: per
0: quando
1: quella
0: la porta
1: roba
0: è chiusa.
1: Lì. Invece
0: altrimenti
1: quando è aperta.
0: È Francesca a porta aperta a casa sua.
1: Però, esatto. Francesca, scusami, ma ci vedo poco romanticismo. È più un fatto di esigenza. Un solo bagno lo utilizziamo in due.
2: È esigenza. Se ne avessi due sarebbe meglio e farei.
1: Sì, sì.
2: Cioè, in realtà quando ci laviamo, no. Doccia e cose, insomma, quando ci dobbiamo lavare.
1: La doccia insieme che viene venduta come uno dei grandi classici del romanticismo.
2: Bocciata,
1: vero?
2: Bocciatissima.
0: Allora diciamo la doccia insieme, sì, tutta la vita.
2: Anche perché io la faccio a 80 gradi, quindi appena mi tolgo dal getto mi viene un freddo cane.
1: La verità, infatti, della doccia insieme è bella solo nei film, Pippo, perché uno dei due o si congela oppure non prende l'acqua.
0: Allora Francesca,
1: si litiga sulla temperatura.
2: Non litighiamo.
0: Secondo la nostra Anna Chiara dovresti cambiare idea, perché lei ricorda che le più belle cacche le ha fatte in due.
1: L'ha detto lei,
0: non sa cosa si perde. Va bene Francesca, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: È stato un piacere.
2: Giornata.
0: Ciao, chi
1: a te. Stai
0: grazie
1: sempre
0: mille.
1: Con noi.
0: Che schifo, Anna Chiara, mamma mia. Chi abbiamo al telefono? Chi c'è? Alex. Ciao Alex, buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao Adriana,
1: buongiorno. Piacere di conoscerti.
0: Da Bologna a Napoli, Alex è di Napoli.
1: Ah,
0: sì.
1: Alex, dacci grandi soddisfazioni, vai.
4: No,
1: sei
4: allora,
1: con tua moglie dal 2003?
4: Dal 2003 fidanzati, okay, e poi insomma anni dopo sposati, e
1: okay,
4: io diciamo sono piacevolmente rimasto col dubbio se lei facesse o meno la cacca.
1: Bravo, perché... così deve essere.
4: No, ma non esiste proprio, guarda. Oh. L'unica cosa, momenti un pochettino più giocosi e simpatici, la doccia, mm-hmm, insomma la cosina così, lavarsi i denti assieme e poi via, basta.
0: Allora tu non hai mai visto e lei non ha mai visto te, tua moglie sulla tazza, giusto?
4: Esatto.
0: Mai, qualsiasi cosa lei facesse, tu non c'eri.
1: Bello!
0: Bravo,
1: oh,
0: così si fa. Questa è civiltà, ragazzi.
1: No, questi sono
0: questa
1: gli amori
0: civiltà
1: che durano.
4: Esatto.
0: Allora, posso farti un'altra domanda a cui Adriana tiene
1: prendi la radiofonica.
0: Adriana ha vietato al suo diciamo compagno di emettere aria dal.
1: Ma sì, perché a un certo punto della relazione si comincia con questo grado di confidenza che secondo me è terribile.
0: Tu e tua moglie, tu e tua moglie che così ami tanto dal 2003, quindi sono 23 anni. Avete delle emissioni ogni tanto o non le avete mai?
4: No, anche qui siamo proprio sul dubbio. Dice, bah,
1: bravo.
0: Bah, lei non le fa, io non le faccio.
1: Cioè, ognuno si fa le cose sue quando è nello suo spazio personale del bagno. Oh.
0: Sì, ad Adriana è successo che è scappata una, apri di cielo, anche in famiglia.
1: No.
0: Mi stava raccontando.
1: Anche mio figlio c'ha il dubbio. Ha detto, ma mamma le fa o non le fa? Cioè, ma è umana o no? Ma perché certe cose vanno tenute per... Cioè, nel senso, si fanno...
4: Basta,
1: siamo umani, ok, perfetto,
0: bravo.
1: Però...
0: Va bene,
1: Alex, ci piaci molto.
4: Oh, grazie anche voi.
1: Oh, Alex. E non ci cambiare mai.
0: Ascoltaci sempre. Chissà te. Grazie. Ciao.
1: La musica più bella suona sempre su Radio Kiss Kiss. Bello questo pezzo. Dal 97, Ciumba Wamba.

0: Tam! Thumping con Chumbawamba su Radio Kiss Kiss.
1: Dove sono le 7:34 per l'esattezza? Noi diamo ancora una volta il buongiorno a tutta l'Italia e cerchiamo di capire come sarà il tempo. Dai, la temperatura adesso ti sta bene, Pippo?
0: Sì,
1: non stai sudando più?
0: Sì, allora, per me di giorno può fare tutto il caldo che vuole, ma la sera
1: la
0: deve
1: sera
0: essere fresco.
2: Ma
1: no,
2: cagacazzo, Pippo!
0: E adesso è fresco,
1: adesso
0: finalmente.
1: Adesso si lamenterà per il freddo. Allora, cerchiamo di capirlo insieme agli amici del meteo.it. Buongiorno!
3: Buongiorno! Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, ma un vortice simil tropicale intorno a Malta porta rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e all'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Massime comprese tra 25 e 29 al nord, tra 22 e 31 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo, animo!
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Kiss, kiss.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Kiss, kiss.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Kiss, kiss.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: Vende sì Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Allora, io esisto in Italia 29 e 30 di luglio 2027, comprare i biglietti sarà praticamente impossibile. Ieri mi aveva ingannato Elisa Dospina. Pensavo che fosse la voce degli Oasis, la voce ufficiale, invece no.
1: Perché molto spesso quando si dà una sbirciata ai social, chi non mette la didascalia sotto una foto, sotto un carosello, rischi di vedere...
0: Che il primo commento che tu, della persona che segui, ti sembra un commento della foto.
1: Ti sembra la didascalia del titolare della foto.
0: Quindi avevo letto sta cosa, avevo visto...
1: Ed era convinto lui, no, gli Oasis hanno dato le date.
0: Alla signora Elisa di stare ferma un po' con le mani, anche perché io non è che gli Oasis sono amici suoi. L'idea di far vedere sui social che le persone sono sue amiche è fastidiosa.
2: Comunque,
0: ma lo dico a lei e lo dico a tanti altri.
1: Beh, ognuno,
0: no?
1: Insomma, sui propri social fa quello, il cappero che vuole.
0: Sì, però capito, non è una cosa bella che tu vai sui social di, che ne so, di Madonna e dici: cara, presto.
1: Va bene, letto di peggio, ti posso assicurare.
0: Torniamo all'argomento. Dai. Bagni, diciamo, hanno creato due water
1: attaccati in maniera tale da non separarsi mai, nemmeno durante certi momenti.
0: Non hanno avuto molto successo, no. Ma ci sono quelli molto successo, direi in questo caso, ma ci sono quelli che li vorrebbero volentieri. Sentiamo.
3: Buongiorno,
0: sentiamo.
3: Sono Grazia da Palermo. Senti, io penso che un po' di intimità tra una coppia, dico, non ci sia niente di male.
0: Ma grazie.
3: Il fatto che ci si ritrova in bagno assieme è anche un momento tutto sommato, magari per voi negativo, però è anche carino.
4: Brava.
3: Perché si è in simbiosi, nel
0: ma
3: senso
0: quale
3: che
0: simbiosi?
3: Si è uniti anche in questo.
0: Allora, grazia,
1: è
0: uniti
1: bello
0: nella
1: condividere.
0: Cacca, non lo voglio sentire.
1: No, quello
0: fa
1: no.
0: Fa troppo schifo e fai schifo pure tu, se per... cioè, voglio dire, che ti devo dire? Cioè.
1: Allora, è vero, cara Grazia da Palermo, che ci sono momenti da condividere. Anche, per esempio, lavarsi i denti insieme. Io
0: ci
1: a casa
0: sta.
1: Mia ho fatto il doppio lavabo.
0: Doppio lavabo.
1: Che è comunque un'esigenza, ma è anche carino.
0: Ecco, allora, Anna Chiara ha detto che le più belle cacche se le ricorda fatte in condivisa con Andrea.
1: Ricordiamolo, perché l'avevamo ricordata alle 7.
0: Sì.
1: Mi sembra giusto ricordarlo alle 7:40.
0: C'è questo ricordo bellissimo.
5: Ciao a tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma che dici? Ma quale sprint in più?
1: Ma
0: è
1: veramente?
0: Pazza? Sì.
5: Ciao a tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma quale sprint?
1: Io penso che sia veramente l'antisesso. E l'antiamore e l'antiromanticismo e l'antitutto. Poi ovviamente mia personalissima
0: idea.
1: Io
0: devo amare Adriana e devo pensare che lei non si è mai seduta su un vate.
1: Bravo Pippo, tu immaginami
0: esattamente così,
1: così
0: che
1: seduta
0: lei è,
1: sulle peonie.
0: E lei è la Madonna del bagno.
1: Allora,
0: cioè,
1: seduta lei, su un campo di tulipani.
0: Sì è in tonza, non ha mai
1: esattamente.
0: Ma che stiamo scherzando?
6: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
6: Noi abbiamo un bagno solo. Capita spesso che
1: in quel caso lì
6: io sono al bagno e lui entra, o il contrario. Se poi ci sentiamo in quel momento, ci stiamo sentendo male, tra virgolette, allora chiediamo gentilmente di uscire, di rimanere un po' da soli.
1: Ci stiamo sentendo male, che c'è proprio un attacco di mal di pancia,
0: no,
1: intendi?
0: Ragazzi, ma per piacere, mi state facendo voltare lo stomaco.
1: Però aspetta, mica, fammi dire sta cosa. Ma... cioè, dobbiamo tenere in considerazione, Pippo, che gran parte degli italiani vivono in appartamenti decisamente
0: piccoli.
1: Ristretti, piccoli, dove
0: allora,
1: c'è
0: in tutto
1: molto
0: il mondo,
1: spesso,
0: non solo gli italiani, anzi all'estero ancora più piccoli.
1: E dove molto spesso c'è un unico bagno.
0: Certo.
1: E quindi in quel caso lì non è un fatto di romanticismo o non, ma
0: sì,
1: è un fatto proprio di esigenza.
0: Beh, ti svegli mezz'ora prima e vai in bagno.
1: Si potrebbe installare il doppio water.
0: No, ma
1: cioè, in un unico bagno.
0: Ma smettila. Svegliatevi mezz'ora prima. Lei va nel bagno, tu stai dormendo, non la senti nemmeno, lui va nel bagno, lei sta già preparata fuori per uscire e via.
1: Dai, mettiamo Ragazza Magica, c'è

0: di Lorenzo Giovanotti e magica anche Adriana, perché nessuno come lei riesce a leggere male le stelle. Adriana Petro con l'oroscopo Petro.
1: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, noi l'abbiamo detto, tu capisci quello che vuoi, quindi io non mi prendo nessuna responsabilità.
0: Capito, io capisco quello che voglio, tu però dovresti capirlo.
2: Io lo capisco, li consulto le stelle. Pippo, stanotte non riuscivo a vedere bene e ho fatto tutta la notte a capire ste stelle cosa volevano dire.
0: Con il tuo team?
2: Con tutto il mio team.
0: Ah,
2: sì, tutto il mio team al completo.
0: Quanti eravate stanotte?
2: Eravamo 35.
0: A consultare le stelle.
2: Allora vai per il Capricorno, amici del Capricorno, amici d'Ameliani, Giuseppiani, come li vogliamo chiamare, perché Giuseppe D'Amelia, il nostro regista, è Capricorno.
0: Ma è contento.
2: È felicissimo.
0: Manco se l'oroscopo glielo stesse facendo, che ne so, Sirio.
2: Un autorevole, diciamo, dell'oroscopo. Allora, i veri stacanovisti dello zodiaco, a me a occhio e croce non... mi sembra a giudicare, cioè noi vediamo D'Amelia proprio. Allora, cari amici guidati da Saturno, mentre gli altri sognano ancora il weekend, voi avete già pianificato le strategie natalizie.
0: È su questo.
2: Questo è vero.
0: È su questo, ci hai indovinato subito.
2: Lui
0: proprio
2: sta già immaginando quando contemplare per
0: subito
2: quanto tempo l'albero di Natale gli addobbi.
0: Ci sei già dentro, Adriana, brava.
2: Ha visto? Vai. Quindi amici del Capricorno, oppure se c'è qualche Capricorno intorno a voi, datemi sempre i vostri feedback. Sul lavoro siete uno schiaccia sassi.
0: Mamma mia,
2: efficienza pura. Zero chiacchiere.
0: Proprio lui, sì.
2: Allora, ragazzi, posso stracciare sti fogli? Non mi trovo.
0: No, io mi trovo, vai avanti.
2: E risultati che lasciano tutti a bocca aperta. In amore togliete la corazza. Il partner non vuole un bilancio aziendale.
0: Cosa?
2: Mi fai sbagliare. Aziendale, non aziendale. Oh. Vuole solo un po' di dolcezza e attenzioni vere.
0: Okay.
2: Affinità della settimana. Oh, intesa top con la Vergine.
0: Ma io e Peppino siamo cari amici.
2: Fino al 18 settembre, poi non più se non sbaglio.
0: Dipende dal bonifico.
2: Poi flop con l'Ariete. Troppo impulsivo per i vostri piani ben calcolati. Punteggio per il Capricornio. Diamogli un bel 9 per la determinazione, ma un 3 per la capacità di rilassarsi sul divano. Allora Pippo, sai che faccio? Visto foglio straccio. Non mi trovo.
0: Insieme a te, oi.
2: Ah, non mi trovo proprio.
0: Allora,
2: ragazzi, scusate.
0: Grazie per aver dipinto. Grazie per averci dipinto il nostro Peppino che non è, ma soprattutto chiediamo a tutti gli amici del Capricorno se si sono riconosciuti in questo segno. Perché noi stiamo strappando, perché qui ce n'è uno e non mi sembrava particolarmente corrispondente. Però
2: devo chiamare un attimo i miei 35 autori.
0: Quanti?
2: Ragazzi, sto perdendo la dentiera.
0: Ma chi sono gli autori? Scusa.
2: Tenda Sing. Via con la sigla.
1: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora qui fioccano è grandissima, straordinaria, sono del segno del Capricorno. Adriana, ci hai visto benissimo, complimenti. Vedi che ti stanno facendo i complimenti al 347 490 0042. Quasi del tutto esatto, scrivono.
2: Sì, ho litigato con i fogli.
0: Sì.
2: C'ho un problema da due giorni con la T, la G, la D. Boh.
0: Devi far semplicemente visionare la dentiera.
2: Esattamente.
0: Che caschi. Fai come la mia vicina di casa che parlava con la bocca aperta e aveva i denti chiusi.
2: Arrivano i Queen, Don't Stop Me Now, dal 78.

0: Che bella questa canzone, Don't Stop Me Now. Era il 1978, i Queen cantavano su Radio Kiss Kiss. C'è tempo di news adesso.
1: Sì, sono le 7:57, siamo pronti a riaggiornare la nostra attualità. Lo facciamo con Antonio Mercurio. A tra poco, vi aspettiamo.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Ancora fuoco incrociato nella notte tra Russia e Ucraina, esplosioni udite a Kiev, un missile ha danneggiato invece un deposito del colosso dell'e-commerce russo Ozon a Taganrog. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici, Zelensky rimane cauto e chiede garanzie, il Financial Times scrive di un Putin riluttante ad accettare l'accordo. Intanto un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania da caccia della NATO e dopo l'attacco ad un treno al confine con la Polonia, l'eventualità di un allargamento del conflitto all'Europa è stato al centro della sessione plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Medio Oriente, scoppia a bordo di una petroliera panamense dopo la collisione con una mina nello stretto di Hormuz. La nave, affermano i Pasdaran, stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab al-Mandeb. E dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West e il conseguente stop al trasporto di oltre 4 milioni di barili al giorno, il prezzo del petrolio è stabilmente sopra i $100 al barile. Bufera in Israele su Naza, il film documentario che ha ricevuto il premio della giuria al Festival di Venezia. Sotto attacco i registi Yuval Abraham e Rachel Zor, definiti una vergogna per il popolo israeliano dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, e quello della cultura Zohar minaccia ai due la revoca della cittadinanza. Intanto il premier Netanyahu ordina l'apertura di un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel film, accusato di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. Veniamo in Italia, il Senato ha chiuso l'esame della legge elettorale, oggi voto finale a Palazzo Madama prima del ritorno alla Camera, ma il dibattito tra le forze politiche è sempre acceso. La maggioranza difende la riforma, chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani e questa legge fa chiarezza, afferma il centrodestra. Per l'opposizione invece la legge è una truffa incostituzionale e annuncia battaglia contro l'abnorme aumento delle firme da raccogliere per presentare le liste. La cronaca voleva immortalare il paesaggio avvolto dall'oscurità illuminato solo dalle stelle, ma la sua passione per la fotografia lo ha tradito. Un 43enne escursionista della Repubblica Ceca è morto sul Monte Koldai nel Bellunese. L'uomo è precipitato in un canale dopo essere uscito nel cuore della notte da un rifugio a quota 2000 metri per fotografare il panorama, dare l'allarme a alcuni amici che non l'hanno visto rientrare il corpo recuperato dal soccorso alpino. Caos voli all'aeroporto di Catania, dove da ieri mattina sono sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop al momento è prorogato fino alle 10. Quanto agli arrivi, diversi voli risultano cancellati, alcuni dirottati su altri scali siciliani. Lo sport, calcio, Serie A nei posticipi della quarta giornata, l'Inter rimonta e batte l'Udinese 5-3, nerazzurri a punteggio pieno in classifica, come la Roma che vince a Torino 2-0, ancora segno Malen, capocannoniere del campionato con 5 reti. Bene anche il Como che all'esordio in casa dopo 3 trasferte supera il Parma 2-1 e agguanta la Lazio al secondo posto. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.
0: Siamo tornati in diretta su Radio Kiss Kiss, eravamo in diretta anche poco fa con la nostra redazione, con Antonio Mercurio, grazie mille. Noi col Pippo per lo show andiamo avanti per la nostra seconda ora, come sempre.
1: E abbiamo una notizia di questa donna, di questa signora anziana, che oramai è arrivata a 108 anni, non si è mai sposata e secondo quanto raccontava senza mai aver avuto rapporti sessuali, e questo... lei crede sia il segreto della sua longevità.
0: Quindi non fare sesso, diciamo, aiuterebbe a vivere più a lungo. Radio Kiss Kiss. Adriana, adesso di la verità. Per campare bene ed in salute come la signora, se ti dicessero guarda, se tu da domani rinunci definitivamente al sesso, campi 110 anni in piena salute, rinunceresti?
1: Ma anche sì. Sì, sì.
0: Ah, va, ma piace.
1: In piena salute sì.
0: Che ipocrisia.
1: In piena salute sì.
0: No, una la che signora... sta sulle fotografie di quella morrone in continuazione a guardarselo, a contemplare. Ma poi Adriana 110 a, cioè Luca senza sesso ti dovrebbe tenere davanti per 110 anni.
1: Ma voglia che sarà già morto lui.
0: Eh no, ma manco lui fa sesso.
1: Ma comunque.
0: Se non glielo fai fare tu non lo fa con nessuno.
1: Ma comunque
0: Adriana.
1: Se ne va prima.
0: Vabbè.
1: La signora ha detto no, ho rinunciato al sesso. Si chiama Clara Madmore, quindi americana, ha detto no, ho rinunciato al sesso perché troppo sbattimento.
0: Cioè, quello sbattimento secondo
1: sì.
0: Anna Chiara, ti prego. Allora, Anna Chiara dice no, preferisco farmi sbattere, ma non è quello.
1: Vabbè,
0: allora,
1: dai.
0: Non è quello il problema.
1: Allora, diceva di essere sempre stata impegnata con altro, appunto. E di aver scelto già da giovanissima di non sposarsi. Va bene la scelta di non sposarsi, pure Pippo è il nostro scapolone d'oro.
0: Dovrei campare
1: tutti lo vogliono,
0: anni.
1: Ma nessuno somiglia. Cioè,
0: allora,
1: l'abbiamo sempre qua.
0: La signora
1: qua.
0: Dichiara di non solo di essere così longeva, perché lì c'è poco da dichiarare, lo dichiarano i fatti, ma dichiara pure di essere in buona salute, giusto? E che tutto questo è grazie, diciamo, al fatto di non essersi sbattuta e soprattutto di non essere stata sbattuta.
1: Vabbè, avuto degli affaticamenti.
0: Quando fai sesso ti sbatti tu e ti sbatte anche la partner o il partner.
1: È brutta questa definizione, non mi piace.
0: Sbattersi?
1: No,
0: ma
1: non
0: come
1: è
0: io
1: carina.
0: Feci ai tempi di facciamo Candy feci il film Batman e Robin, che era Batman e Robin.
1: Ma questo non è Candy.
3: Naturalmente Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Va.
0: Ma state zitta, va.
1: Allora, io sono sicura che tante donne, soprattutto le donne, rispetto agli uomini, dopo una delusione d'amore, dopo una relazione finita male, secondo me vorrebbero seguire il consiglio o comunque lo stile di vita della signora.
0: Dopo la relazione finita male?
1: Ma secondo me sì.
0: Ma ci sono tante donne e tanti uomini fortunatamente che hanno delle belle relazioni e che non finiscono mai male.
1: Però quando una relazione finisce perché è andata male.
0: Quindi allora io faccio questa domanda. Io voglio fare questa domanda.
1: Che domanda vuoi fare?
0: Non so tu che domanda vuoi fare. Io voglio fare, sareste disposti per essere così longevi entrambi o uno dei due, perché poi tu dici sì, voglio essere longevo io, ma voglio che sia longeva mia madre, mio figlio, mio marito, mia moglie, eccetera, cioè quello che sia. 347 490 0042, sareste disposti a rinunciare definitivamente al sesso se è vero e se la signora di 109 anni in buona salute ha ragione quando dice che grazie al fatto di non fare sesso la sua vita si è allungata a dismisura.
1: Ma ce n'è
0: e soprattutto
1: anche un'altra.
0: Ha avuto una qualità intensissima e importante.
1: Ce n'è anche un'altra di signora molto longeva, si chiama Jessie Gallan, quindi non vi diciamo sciocchezze, è una donna scozzese che è arrivata a 109 anni. Vuoi sapere qual è il suo segreto?
0: Qual è il suo segreto?
1: Stare alla larga dagli uomini e mangiare una tazza di porridge. Io il porridge ce l'ho.
0: Ci sei.
1: La mangio
0: però
1: sempre.
0: Con gli uomini.
1: Gli
0: non stai
1: uomini.
0: Alla larga.
1: Parliamo molto al plurale.
0: No, io con il tuo marito intendo. Non stai alla larga.
1: Mi devo accontentare.
0: Va bene, sentiamo gli italiani come sono messi a questo punto di vista e che ne pensano. Io non sono d'accordo.
1: Allora, Pippo, tu rinunceresti al sesso per la
0: d'accordo.
1: Longevità?
0: No, non rinuncerei a niente per la longevità. Io faccio le cose, io vivo e quando vivo voglio fare le cose. E poi la longevità
1: Pippo
0: è un'idea.
1: C'è da che c'è da.
0: No!
1: Quella casa la fa cantare.
0: Allora, Adriana, l'idea che tu debba rinunciare a una cosa per un futuro che non sai è come dire non mi godo la vita perché mi conservo tutti i soldi per quando sarò in pensione devo
1: no Pippo, questo
0: non vale.
1: Dillo a te stesso
0: ma questa cosa un sacco di gente lo fa questa cosa non va mette da parte poi magari non va a un ristorante a mangiarsi una pizza tu ti godi la vita poi Dio vedrà provvederà.
4: Ci sentivamo ogni sera.
1: Resisto a tutto meno che alle tentazioni, come non citare e non ricordare il nostro mitico Oscar Wilde.
0: Esattamente.
1: E così ce ne andiamo sotto la doccia.

0: Per sempre convinta, a volte un po' severa.
1: Grazie caro ascoltatore, perché ci hai dato la possibilità di suonare un pezzo bellissimo, ci piace sempre. È del 1989, abbiamo anche l'accompagnamento musicale del fischio ed è Edoardo Bennato su Radio Kiss Kiss con Viva la Mamma.

0: colpa del rock. Adriana, vuoi un fischio?
1: Mm. Beh, sì.
0: Preferisci il fischio o la botta?
1: La botta?
0: La botta è boom e il fischio è...
1: Ah, e fale tutte e due, così no, capisco. Vabbè,
0: facciamo il fischio adesso e la botta dopo?
1: La botta dopo.
0: Mm. Ecco.
1: La botta facciamo che te la do io a te.
0: Una bella botta. Brava, esatto.
1: Allora, stiamo parlando di longevità, collegata al fatto che queste due donne molto longeve, una di 110 e l'altra di 109, pare abbiano rinunciato in linea generale agli uomini e comunque al sesso perché davano troppo sbattimento. A un certo punto della vita hanno deciso basta, troppo sbattimento.
0: No, e soprattutto pare che il segreto della loro longevità per loro sia proprio questo, il fatto di non avere rapporti sessuali con uomini.
1: E basta, esatto. Ma anche di stare alla larga dagli stessi, sentiamo un po'.
2: Tipo, non è possibile campare in piena salute senza sesso, quindi è una domanda che non può essere fatta.
0: Non può essere fatta,
3: ma
0: va bene.
3: Vivere in salute 110 anni senza il sesso, ok, in salute, ma che camba fa?
4: Ma assolutamente no, il sesso allunga la vita ed è un piacere anche per l'anima. Ciao Federica da Bologna.
1: Ciao Federica.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Arrivare a 108 anni in buona salute senza il sesso, ma io voglio morire a 45, ma che me ne frega a me?
0: Ma che me ne frega
1: a me?
5: A 108?
1: La signora.
5: E che ci fai fino a 108 anni?
1: E che ci fai? Niente. Come verace la signora? Sentiamo ancora.
6: Buongiorno, ciao Adriana, ciao Pippo. Vivere senza sesso è che vita?
0: E che vita? Beh, pure hai ragione. Che
1: ma
0: vita?
1: Tu pure non mi pare che stai troppo bene comunque.
0: No, lui ha detto vivere senza sesso, che è vita? Non è vita. Giovanna da Como, buongiorno Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giovanna,
1: allora.
0: Giovanna, come stai?
7: Ah, io benissimo.
0: Bene, sei tifosa del Como Calcio o non te ne frega niente?
7: No, sono contenta per loro, però...
0: Sei contenta per loro, ma non te ne frega niente. Va bene,
7: andiamo avanti. No.
1: Allora, cara Giovanna, tu
0: tu hai... sono due anni che non fai sesso. Ma
1: vabbè, volevo andare alla premessa. Hai interrotto qualche relazione due anni fa?
7: Sì, ho interrotto la relazione con il mio ex fidanzato due anni fa e quindi da allora vivo la mia vita come dico io.
0: Diciamo una vita, come dire, di clausura da quel punto di vista, no? Di chiusura.
7: Sì, cerco sempre di volere il meglio per me.
0: Volere il meglio, perché non gliene frega di donare il meglio agli altri, se
7: no,
0: lo tiene
7: no,
0: per
7: no,
0: lei.
7: No, non me ne frega, guarda ragazzi, veramente non me ne frega proprio niente, guarda.
0: Niente. Quindi lei da due anni non fa sesso e stai benissimo, giusto Giovanna?
7: Io sto da Dio.
0: Vedi?
1: No, ma infatti guarda, adesso mi daranno addosso, insomma tutti, anche le donne, però è fisiologicamente provato che la donna quando non fa sesso e più non fa sesso più non ne ha voglia e quindi rispetto all'uomo sarebbe insomma capace di resistere molto più a lungo.
0: Io conosco
1: senza.
0: Certe che non fanno sesso da tempo e sono assatanate, altro che Adriana, ma che stai dicendo?
1: No, beh, ma

0: lasciando perdere, vabbè, i giudizi personali, però fisiologicamente è così. Meno ne fai, meno ne hai voglia. È vero, Giovanna? Tu la confermi?
1: Sì, anche perché, anche perché hai altri interessi, non c'è solo quello, capito?
0: Ma guarda che su TikTok, su
2: allora,
0: questo social...
2: Allora, cosa pensate di quello che sta dicendo Giovanna, che sta dicendo che addirittura... non, quanti, posso chiederti quanti anni hai, Giovanna?
1: 57
2: okay. Anni, ha già perso la voglia di fare sesso perché ci sono nella vita
0: magari dopo
2: cose
0: una delusione
2: più
0: d'amore.
2: Siete d'accordo? 3, 4, 7
1: Mi sono chiusa proprio una barriera, ma nel senso
2: ha messo
1: che,
2: una barriera lì davanti, diciamo.
1: No, ma nel senso, no, non che, sai cos'è? È la voglia di essere felici dentro, capito? È quella la mia importanza della mia vita, capito?
0: Sì, sì, si è chiama, allora, questo, questo è diventato, tu manco lo sai, Giovanna, è diventato un trend, visto che oggi viviamo di trend. Su questo social che ho citato prima, esiste questo trend che si chiama Bobby Sober, che in realtà letteralmente è sobrietà dagli uomini, dove anche le giovanissime, Pippo, sperimentano questa fase di allontanamento dagli uomini,
2: sì, sì,
0: da
2: sì.
0: Situationship, da partner, eccetera, eccetera, senza fare,
2: Sara,
0: diciamo, sesso.
2: Allora, Sara ha 42 anni e ha detto io rinuncio, ragazzi. Ha già rinunciato, lei si è fermata a 42 anni. Ci sono tanti messaggi degli ascoltatori, non so se possiamo ascoltare qualcuno che credo siano riferiti a quello che sta dicendo la nostra amica di Como, Giovanna. Mm-hmm,
0: Giovanna, sì, sì.
2: Aspetta, Giovanna,
1: Sì, ok.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sebastiano da Milano. Io ho 62 anni e se non faccio l'amore due volte a settimana è un disastro per me.
0: Mamma
3: è un disastro.
0: Mia, due volte a settimana.
3: Tutti.
2: Bravo Sebastiano,
0: va
2: ma
0: bene.
2: Anche tre. Io ce ne metterei pure un altro.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Giuseppe da Viterbo. Fare sesso nella vita fa bene alla circolazione,
2: alla
3: fa bene proprio al fisico, fa bene all'anima.
2: Infatti.
3: Lo dicono anche gli studi, ma cosa serve che te la conservi fino a 100 anni?
2: Infatti, Anna
3: va
2: Chiara,
3: usata, va data.
2: Anna Chiara mi diceva che fare sesso fa bene alla circolazione e pare che lì dove si fa più sesso non ci sia mai traffico, mi diceva Anna Chiara.
4: Giovanna, la felicità è donare al prossimo, donare, donare.
0: Ma donare allora, a patto che lo si voglia.
2: Ha ragione. Allora sentiamo Giovanna un attimo. Giovanna, prego, adesso puoi rispondere agli ascoltatori, prego.
1: Ma vabbè, io rispetto tutti i punti di vista, ma io rimango sempre ferma nella mia idea.
2: Lei rimane
0: guarda, guarda, aspetta, allora. Abbiamo Sandrina, 31 anni, ragazzi, vergine. Ha detto mai fatto, mai avuto l'esigenza.
2: Vergine di segno zodiacale o
0: no,
2: di
0: non
2: fatto?
0: Credo.
2: Ah.
0: No, non credo. Capito? Quindi insomma ci sono, vabbè, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, magari non c'è neanche tempo per leggerli tutti. Però Giovanna, finché tu stai bene, finché sta bene a te, ma chi può dirti nulla? Viviti la vita che vuoi.
1: Ma io mi vivo la vita che voglio, infatti da quando faccio così sto
2: allora
1: io.
2: Noi abbiamo questa ascoltatrice di Como che ha detto che non fa sesso da due anni e sta benissimo e probabilmente non lo farà mai più. Noi ti conserviamo perché così durerai probabilmente 109 anni come la signora di cui
0: durerai come
2: vivrai,
0: se fossi una cosa.
2: Sì, sì, sì, vivrai 109 anni e sarai per sempre ascoltatrice di Radio Kiss Kiss e questo a noi non può che far piacere. Grazie mille Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
2: Grazie,
1: grazie,
2: grazie, ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: per aver parlato con noi.
1: Ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
5: Comunque volevo dire che si può stare senza uomini, ma comunque fare sesso, cioè, non serve.
0: Beh,
5: proprio
0: sì.
5: Non so, lui si sopravvive, si sta anche molto bene.
0: Sì, senza una relazione.
6: Kiss,
0: certo.
6: Silvia da Bologna. Allora, è vero che dopo una relazione magari ci vuole del tempo prima di tornare a essere tranquilli e andare a letto con una persona, perché ti devi riabituare a un'altra persona, perché devi pensare di andare a letto con quest'altra persona che non è quella che avevi prima. Tutto vero. Però effettivamente, ragazzi, dopo 5, 6, 7 mesi manca tantissimo. E a me in questo momento manca tantissimo.
2: A lei manca il papagno, Adriana. È sofferente per astinenza da papagno.
7: Buongiorno, io condivido appieno quello che sta dicendo Giovanna.
2: A lei condivide appieno, vedi?
0: Sì, ci sono tante
2: dopo
0: persone.
2: Anna Chiara sta dicendo delle dichiarazioni che dopo sentiremo.
0: Per lo più donne, per lo più donne. Che condividono e sono nella situazione di Giovanna. Buongiorno.
8: Ma queste donne che praticamente dicono che hanno rinunciato al sesso, ma l'hanno mai provato come si deve. La maggior parte dei ragazzi pensa soltanto a loro e non alla partner.
0: Se
8: un ragazzo soddisfa la propria donna, la propria compagna, la propria moglie, lui ne gode due volte, ma la maggior parte dei ragazzi queste cose qui non le
2: queste
8: capiscono.
2: Queste cose qui non le capiscono.
0: La voce.
8: Le donne sono sempre depresse e alcune di loro dicono il sesso, ma che ce ne dobbiamo fare.
2: Vedi, vedi. Lui è un gran Tom Bird fan.
0: La voce della saggezza, sì, dell'esperienza.
2: E che Tom Bird fan, Adriano. Che abbiamo all'ascolto. Allora, grazie davvero a tutti. Se volete continuate a inviarci i vostri WhatsApp audio. Intanto arriva un pezzo bellissimo intitolato Baby Steps di Olivia Dean.
0: Ed è la nuova di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

0: Chissà te, che sei emozionata perché per la prima volta hai accompagnato tua figlia a scuola. Chissà te, che oggi riinizia la scuola e dovrai essere veloce. L'ultimo banco sarà tuo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
11: Kiss. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
12: Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi. Lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Kiss.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: complimenti a questa cantante, che molte persone, vabbè, i miei coetanei non sanno manco che esista, e diciamo, e molte persone anche adulte, ma non miei coetanei, che dicono Anna, che, allora, Anna per me è bravissima. No, e questo Anna... pezzo è fortissimo ed è la numero uno, diciamo, la più venduta, la più streamata, la più...
1: appunto, non sono solo considerazioni personali, ma sono dati di fatto. No,
0: ma poi,
1: cioè,
0: devo dire,
1: Anna è una delle più ascoltate
0: da adulto, sì. Devo dire che perché non è detto che poi soltanto i giovanissimi possano apprezzare la sua
1: da
0: adulto
1: no.
0: Apprezzo molto, e questo disco, questa canzone che ascoltiamo spesso, che si chiama
1: White Girl Wasted,
0: ha dei suoni veramente internazionali. Dicevo a Pica poco fa che se fosse cantato in inglese non farebbe una grinza,
1: brava,
0: sembrerebbe un disco americano.
1: Anna Pepe, che
0: brava,
1: inizialmente
0: Pepe
1: usciva con il suo cognome e invece ha deciso anche lei, come tante altre artiste, di
0: chiamarsi
1: toglierlo,
0: solo Anna.
1: Di chiamarsi solo
0: e che
1: Anna.
0: Che potenza, perché se poi Anna è un nome così diffuso, così comune, se ti puoi permettere di farti chiamare solo Anna e diventare una numero uno, è tanta roba.
1: Dalle mie parti, Anna Pepe è uno dei nomi e cognomi
0: più
1: associati, più diffusi in assoluto.
0: Adriana è la città dei cantanti.
1: Ma Pepe è un cognome molto agronocerino-sarnese, ma anche molto campano.
0: Molto campano.
1: Lei non è campana, ovviamente.
0: Abbiamo il pacco gadget da regalare, sentiamo il rumore, voi dovete indovinare che rumore è, portate a casa il pacco gadget inviando un WhatsApp audio e dicendoci qual è secondo voi la cosa che produce questo rumore al 347 490 0042.
1: Aspetta, facciamolo riascoltare. Ok, di che rumore si tratta? Scatenatevi al 347-490-0042, mandateci subito le vostre note vocali. Ok, ovviamente vale sempre per il nostro momento gioco.
0: Un cacciavite.
1: Il più veloce, la più veloce, vinceranno i gadget.
0: Cacciavite?
1: Boh.
0: Sentiamo?
1: Chi lo sa?
0: Sentiamo ancora? Io non riesco a capire. No, portafogli? Quelli con la...
1: Ma
0: non
1: devi
0: caramita.
1: Indovinare tu.
0: Ho capito, sto provando a capire. Vabbè,
2: il carico di una pistola, Radio Kiss Kiss.
0: La carica di una pistola, no, pistola che non sei altro, Pica.
1: No, non è questo.
0: Non è la carica di una pistola, vai, vediamo sti gadget e chiediamo.
3: Ciao Alessio da Benevento, il cavatappi che apre una bottiglia.
1: Non è il cavatappi,
0: no, non è il cavatappi, no. Ragazzi, vai, che vi dobbiamo regalare i gadget, scatenate l'inferno al 347, datevi da fa, vai.
4: Buondì, secondo me qualcuno che cammina sul ghiaccio.
0: Qualcuno che cammina sul ghiaccio? No.
5: Buongiorno Federica dall'Abruzzo, sono dei cubetti di ghiaccio.
0: Dei cubetti di ghiaccio che scendono in un bicchiere? Ma li sentiamo un attimo, potrebbe essere? Ma no, non è, però non è. Un po' potrebbe essere, quando metti
1: dai,
0: il cubetto
1: sì,
0: di ghiaccio.
1: Dai, sì, dà quella idea lì.
0: Sì. No, questo.
1: Ma questo è finto.
0: E questa è un'altra cosa.
1: Ma questo è quando
0: va bene, vai, dai.
6: Buongiorno, secondo me è il barattolo di penne.
0: Un barattolo di penne? No, non
1: ma
0: è un barattolo di penne.
1: Di penne. Ah, le penne?
0: Le penne, sì.
1: Ah, ok, no.
0: No.
1: Ma le penne quelle da mangiare?
7: Ciao, sono Antonella, chiamo da Trasano. Secondo me il rumore misterioso è la spillatrice.
0: La spillatrice?
1: No, non è la spillatrice.
0: No,
1: questo possiamo dirlo subito.
0: Però sembra una cosa difficile.
8: Ciao Radio Kiss, sono Marco da Napoli. Secondo me è una lattina che si schiaccia.
0: Vai, grande. Non è.
1: Mm-hmm. Vai, grande di che? Non
0: grande,
1: è?
0: Grande. Non è, vai avanti, grande.
9: Angelo D'Ottaviano,
0: ciao,
9: macchina
0: Angelo.
9: Da scrivere.
0: Macchina da scrivere non è. 347-490-0042. Se hai indovinato che rumore è, diccelo così ti regaliamo i gadget, vai.
10: Ciao a tutti, sono Valentina. Secondo me è una graffettatrice.
0: Una graffettatrice.
1: Una graffettatrice?
0: Sì. Che suona un po' come una affettatrice.
1: Cos'è la graffettatrice?
0: Dove metti le graffette, no? Dove... Forse è la spillatrice anche.
1: Ah, dove metti le zeppole, quindi.
0: Sì, esatto. Le graffe piccoline. Quelle che noi chiamiamo zeppole.
11: Ciao Viviana, Milano. Ottimo pacchetto di patatine che si apre.
0: Un pacchetto di patatine che sia ottimo, tra l'altro.
1: No,
0: pure. No, non è ottimo.
1: Anche
0: non è
1: a quest'ora sarebbe ottimo per me, non so perché.
12: È l'inserimento di una cassetta nello stereo.
0: No.
1: Non sono
0: cassetta.
1: Suoni vintage, no.
0: Non andiamo
1: troppo indietro nel tempo, è un suono molto attuale di una cosa che si fa, credo.
0: Allora, per produrlo
1: ogni giorno
0: ci vogliono due cose. Giusto? Due cose.
1: Sì, ma è una di quelle cose che facciamo
0: oltre
1: tutti i giorni.
0: Oltre all'intervento dell'essere umano, ci vogliono due cose per produrre questo rumore. Vai.
13: Buongiorno, è la macchinetta del ghiaccio che produce il ghiaccio. Mariano da Lauria.
0: Non è buongiorno, non è la macchinetta che produce il ghiaccio.
1: E non ha a che fare con l'acqua e col ghiaccio.
14: Per me è una vecchia calcolatrice, no, che la usavi con la manovella.
0: Non è una vecchia calcolatrice.
14: Schiacciavi i numeri e no, poi toccando la manovella dava il risultato.
0: Non ci siamo per niente. Andiamo avanti, prego.
15: Buongiorno, Salvo da Palermo. Per me è l'apertura di un pacco di patatine.
0: Ma non è, l'abbiamo già detto che non è una.
1: Allora, quindi ricapitoliamo un attimo. Non sono patatine, quindi non è un pacco di patatine che si apre e tantomeno rumore legato al ghiaccio.
0: Non sono le mele, zero, non sono le pere, sono le del giardiniere. Andiamo avanti.
16: Ciao, Elisabetta dalla provincia di Como. È il rumore di quando apri un sacchetto di patatine.
0: No, è qualcosa che si apre e si chiude pure. Vai, il pacchetto di patatine una volta aperto non si chiude.
1: Aspetta,
0: più.
1: Do un altro indizio, lo voglio dare. Dai. È una cosa che facciamo mediamente, credo,
0: almeno,
1: ogni giorno,
0: almeno
1: ma
0: due volte al giorno, minimo.
1: Tutti, lo facciamo minimo, tutti, credo.
17: Ciao Radio Fischis, Lorenzo da Lecce. Secondo me è una pastiglia che esce dal blister.
0: No,
1: e là,
0: è la pastiglia
1: no,
0: che esce dal
18: buongiorno,
0: blister.
18: Elena da Roma. Secondo me è qualcuno che sta sgranocchiando delle patatine.
0: No, le patatine abbandonatele, ragazzi, non c'entra nulla.
19: Radio Kiss Kiss, sono Sara da Napoli, per me il suono della tastiera.
0: Non è il suono della tastiera.
20: Buongiorno, Vanessa da Pavia. Secondo me è una cialda del caffè che viene aperta
0: no,
20: l'involucro
0: no, no,
20: di
0: no,
20: una
0: no,
20: cialda
1: no,
20: del
1: no,
20: caffè.
1: No, no, no, no, no.
0: Allora, facciamo
1: allora
0: risentire sto rumore, picca, per favore, grazie, perché qui sono fuori strada proprio, ecco, allora, ma
1: aspetta,
0: ragazzi,
1: se parli non si sente. Ok, allora Pippo, tu questa cosa qui quante volte al giorno la fai?
0: Minimo due, massimo 10 anche.
1: E ogni tanto
0: volte
1: si può tornare indietro. Molti lo fanno, per esempio mia madre lo fa sempre perché non è convinta di averlo fatto. E quindi per maggiore sicurezza, per maggiore sicurezza dobbiamo chiuderlo sto gioco, altrimenti non possiamo prendere spazio da Max e Max.
0: Esattamente.
1: Torna indietro per capire se questa cosa è stata fatta o meno per ragioni di sicurezza.
0: E spesso io non torno indietro e mi dimentico
21: buongiorno
0: di farlo.
21: Buongiorno, sono Nicoletta d'Arezzo. Secondo me il rumore è una bocca che mastica, che mangia qualcosa di croccante.
1: No,
0: è una cosa che si gira.
1: Più metallico che croccante.
0: Sono due cose, una si gira.
22: Ciao, Anna Chiara da Ferrara. Secondo me è un blister di medicina.
1: No, non
0: no,
1: è quello.
0: No, no. Una si infila.
1: Dai.
0: Più di questo che dobbiamo dirvi?
1: Dai,
0: bravo Peppino.
23: Ciao,
0: finalmente ci arriva.
23: Anna Chiara da Torino. Secondo me è chiudere e aprire la serratura di una porta.
1: Ma sì!
0: Anna Chiara!
1: Però i gadget non te li voglio dare, Chiara, scusami.
0: No, te li diamo, Chiara.
1: Perché l'abbiamo fatto noi il gioco.
0: Allora, Chiara, ti diamo i gadget. È la serratura di una porta. Sentiamo.
1: Sentiamo.
0: Ecco qua. Ecco qua. Complimenti a Chiara da Torino che porta a casa il pacco gadget. Glielo consegno io, personalmente.
1: E vai, vai, vai.
0: Vado, vado, vado, vado.

0: Morning Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%, TAG 1,03%, 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss!

0: pausa, che non ne sbagliano una. No, questa era Another, non era The Bounce. Perché sono un po' simili i pezzi, giusto? Non ne sbagliano una. No, allora, loro non ne sbagliano una.
1: Voglio non essere in diretta per dire una cosa in lingua madre.
0: Sono coevi come pezzi? Sono usciti insieme? Non lo so, perché io li confondo. Comunque.
1: Allora, sono usciti insieme, sono pezzi assolutamente contemporanei. The Bausa e Another, ma The Bausa hanno già fatto il nuovo singolo.
0: Mi chiedevo, ma abbiamo possibile passato due volte The Bausa nello stesso programma?
1: No, non è possibile.
0: Questa domanda, invece no, era
1: non è possibile perché i nostri programmatori non sbagliano.
0: Questo è The Bausa,
1: sì,
0: e quell'altro
1: Magnetic,
0: è
1: e questi sono gli Another Talk to You.
0: Sì, ma hanno dai, qualcosa di uguale ce l'hanno.
1: Qualcosa in comune ce l'hanno, arrivano dall'Olanda.
0: Dall'Olanda.
1: Quindi
0: entrambi?
1: L'Olanda quest'anno ha sfornato, sì, dei grandi successi.
0: Aspetta che Pica sta verificando sui The Bausa se sono olandesi, non lo sappiamo.
1: Mamma mia.
0: Ma tra l'altro
2: sono norvegesi.
0: Sono norvegesi The Bausa.
1: Ok.
0: Arrivano dal nord Europa, okay, entrambi.
1: Allora, la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss e noi a questo punto vi diciamo che gli uomini calvi, attenzione, reggiti pelo, sono quelli più desiderati dalle donne.
0: Allora, questa notizia a me non fa specie perché
1: Te lo dico, l'Università della Pennsylvania ha deciso che gli uomini calvi e rasati a zero vengono percepiti proprio dagli altri come più dominanti, forti, alti e sicuri di sé.
0: Allora, ieri.
1: Ma devo stracciare un altro foglio oggi.
0: Ieri ho condiviso una storia della giornata mondiale dei calvi, ieri era, no? E sì, un sacco di donne mi hanno scritto. Perché diceva essere calvo è bellissimo. E un sacco di donne mi hanno scritto: assolutamente d'accordo. È vero
1: quindi
0: a tante donne piace l'uomo, diciamo, glabro in testa.
1: Sì,
0: calvo.
1: Rispetto agli uomini con i capelli diradati, che è la fase, diciamo, che quasi sempre precede la
0: fase
1: calvizia.
0: Riporto.
1: Okay.
0: Per esempio, qui abbiamo Pica che a un certo punto faceva il riporto. Ti ricordi? Poi adesso è andato sul.
1: Fatto la dermopigmentazione.
0: Sì. Però a un certo punto faceva il riporto, cioè portava i capelli della tempia, li portava sulla
1: gli
0: testa.
1: Sì, faceva fare il giro sul ponte.
0: Quando si trovava, diciamo, nei pressi della corrente, di una ventecata. Sì. Come si dice alle mie parti, mi si alzava, si alzavano i capelli così, che poi ricadeva, faceva così, guarda, e ricadevano a coprire, esattamente.
1: Ah, è una cosa molto anni, non so, anni 90.
0: Ci sono quelli che ancora.
1: Adesso ci sono tante soluzioni, però non si spiega perché contemporaneamente va molto bene invece il mercato del trapianto. Cioè sempre più uomini decidono di comunque impiantarsi dei capelli.
0: Perché adesso sono serio, oltre a questo mi hanno anche scritto tanti ascoltatori maschi dicendo: Pippo, ti ammiro perché parli della tua calvizie e quindi della tua testa pelata con molta normalità, sincerità. Per me è un problema da quando ho perso tutti i capelli.
1: Magari.
0: Ci sono anche nella mia famiglia, ci sono persone che non hanno accettato e che mal sopportano l'idea di perdere i capelli o di averli persi. A me mi sono dispiaciuto il primo giorno in cui mi sono accorto che i miei capelli cadevano a ciocche. Dopodiché, al giorno dopo, giuro, non me ne fregava più.
1: Ognuno metabolizza, insomma, anche i difetti fisici con il tempo.
0: Non
1: o
0: è un difetto
1: potrebbe,
0: fisico.
1: Che
0: difetto fisico?
1: È una patologia, come la vogliamo chiamare? No. Non è manco una patologia, no.
0: Volevo
1: è una,
0: vedere un bel difetto fisico.
1: Pippo, lo so che ce l'hai. è un guaio.
0: Vuoi vedere un bel guaio?
3: È moscio.
1: No, è una problematica perché
0: molti
1: l'affrontano come tale, non la vivono bene,
0: sì.
1: che crea anche dei disagi psicologici.
0: È vero.
1: Anakia, dopo mettimi a posto le G e le C. Ho problemi.
0: Allora, voi siete calvi, è la giornata mondiale dei calvi. Siete calvi, avete qualche problema, lo vivete con naturalezza, con semplicità.
1: No, vi piacciono gli uomini
0: E a voi donne vi piacciono
1: calvi.
0: Gli uomini calvi. È vero che siamo attraenti. 347-490-0042.
1: Però tu ora non sei proprio calvo, cioè questi capelli laterali.
0: Capelli laterali che un amico l'altro giorno mi fa: ma perché non te li fai crescere i capelli? Stai
1: perché
0: bene?
1: Perché non te li tingi?
0: Ma va.
1: Dai.
0: Ma no, no. Capelli, l'uomo con i capelli tinti fa una malinconia. A meno che non sei del mondo dello spettacolo.
1: No, domani ti facciamo l'ennesimo.
0: I televisivi hanno tutti i capelli tinti, no?
1: Ragazzi, anche De Martino, non
0: ma tutti,
1: anche
0: tutti.
1: Stefano De Martino.
4: Ragazzi,
1: tinti.
4: Sì.
2: Ciao De Rosi, confermo Pippo, avete quel sex appeal più rispetto a un uomo con molti capelli.
0: Bravo Giannini, puoi venire là.
1: Ma che stai a dire?
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, grazie. Per gli amici che stanno guardando in TV, c'è Giannini qua. Giannini, guarda,
1: guarda che pezzo di ragazzo. Guarda.
0: Giannini, ieri era la giornata mondiale dei calvi. Giannini è capelluto, come vedete. Movo, metto sex appeal. Io infatti mi chiamo Pippo Appeal in privato. È un sex appeal che tengo io o il sex appeal che c'ha Giannini? Guardalo.
3: Grazie, guarda.
0: Guarda, guarda. Profilo sinistro. Che s'atteggia e se la tira con sto capello. Ieri è venuto suo figlio che ha i capelli uguali a lui, ma con una ciocca che scende di lato. Lo stavo prendendo a schiaffi, il povero Lorenzo.
1: È il ciuffo graffiato.
0: Dico, senti, questa ostentazione di ciuffo che scende mi infastidisce, ho detto a tuo figlio.
1: Allora, domani portiamo l'ennè. Diamo una pennellata pure a Giannini.
0: L'ennesimo ennè.
1: Domani vi faccio l'ennè a tutti e due, ho deciso, basta. Sì,
0: lo voglio, l'ennè da Adriana, sì, sì.
4: Sono Cristina.
1: Ciao Cristina.
4: Vi chiamo perché volevo dire a Pippo che l'unico calvo che merita veramente di essere ammirato è Luca Zingaretti.
0: Ah, vedi?
4: È l'unico, sì, sì. Poi per il resto non lo so, questo discorso dei calvi, Luca Zingaretti sì.
1: Ma ti perché piace, non ti piace Luca Zingaretti?
0: Non potevi stare zitta stamattina piuttosto che mandare un messaggio così inutile, tra l'altro, perché non ho cambiato niente.

0: Luciano Ligabue, di cui si è parlato tanto in queste ore perché ha cantato la sua bellissima canzone che cantava con Elisa a modo tuo, insieme a sua figlia, canzone a cui era dedicata. La figlia, la canzone era dedicata alla figlia.
1: Era dedicata alla figlia, l'ha cantata insieme a lei. Molto bello questo momento. Allora, noi siamo arrivati alla fine, sono le 8:55. Vi ringraziamo ovviamente per il tempo speso al nostro ascolto.
0: Il tempo il TSL.
1: E ci vediamo appuntamento a domani. Grazie. Anche per chi ci guarda in TV, ovviamente. Dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show ancora ritorna con Pippo, con Adriana, con Pica, con Anna Chiara, con Giuseppe D'Amelia, e vi salutiamo con un pezzo.
0: Grazie anche per il record di messaggi ricevuti per noi oggi. Spandau Ballet con True dall'83.
1: Tutti. Kiss, kiss.

0: ecco, Steve Norman degli Spandau. Io ormai sono il suo sassofono, ogni tanto me lo presto.
1: Ma si sa, è vero, siete con la camicia. Chi dei due è la camicia?
0: Prova a indovinare.
1: A giro, e allora attenzione, salutiamo tutti quanti voi, Pippo Pelo, ma soprattutto ci siamo noi adesso, non volevo dirvelo, tra pochissimo, preparati sono le... Ci siamo Max e Max, tranquillo.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Gratis, Max e Max. Fino alle 12 forse, se reggiamo, sì, probabilmente, sì, abbiamo una certa età. Preparatevi, intanto lo sapete, che fra poco vi coinvolgeremo. Anzi, diamo subito il numero 347-490-0042, memorizzatelo.
1: Ecco, un saluto a tutti i genitori che hanno accompagnato i propri figli alle scuole.
0: Per tutti, no? Quindi ormai
1: no,
0: tutti...
1: domani e dopodomani, entro il 17 ripartono tutti.
0: C'è ancora qualcuno a casa?
1: Oggi c'è stato la gran massa.
0: E allora dedichiamo la nostra sigla.
1: Ah,

0: Pinguini tattici nucleari, Goya.
1: Goya originale?
0: Goya originale.
1: Perché se una crosta lo butto via.
0: Dove sì. lo butti?
1: Dove lo, a proposito, dove lo butti? Dove lo butti? Una, cioè,
0: un,
1: il
0: Goya,
1: quadro, un Goya. Dove lo butti la crosta?
0: Dove la butti una crosta? Un quadro?
1: Cos'è? Nell'indifferenziato.
0: Nell'indifferenziato, no? Sì, una cosa che.
1: O deve essere indifferente, lo butti dove vuoi.
0: Signore e signori, stamattina parliamo proprio di questo e ve lo domandiamo. Però dovete essere sinceri come al solito.
1: Non fate i fighi.
0: Stamattina parliamo di differenziata, anche perché ci sono delle notizie, alcune buone, alcune meno buone, ecco, diciamo. E vi lo domandiamo: siete di quelli che differenziano tutto con la massima precisione o di quelli che spesso desistono e ricorrono all'indifferenziale, il secco residuo, butto il macchia, manafriga?
1: Di quelli che nascondono, sai, che nell'umido ci mettono dentro anche la carta, la plastica, tanto raccogli tutto.
0: Bravo. Siete campioni di differenziata o negati con la differenziata?
1: 347 490 0042 per dircela. Siete modello Giannini, la perfezione la differenziata, o modello Vitale che è alla Zuawa praticamente? Fatecelo sapere. E onestamente però, perché adesso fa figo, no, io sono preciso.
0: Di solito in casa c'è sempre qualcuno che si occupa di questo, cioè della selezione,
1: Sì, a casa tua, a casa vostra. A casa mia ci sono solo io, e credimi, stare con me non è facile.
0: Sei un fake.

0: Bello, bello. Simply Red, tornate a fare i live, che voglio vedere un bel concerto dei Simply Red. Fake?
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Ma adesso sono prenotati gli Oasis prima.
0: Allora, i fake dove si mette? Dove si mette? Nel secco, nell'umido, il fake.
1: Ecco. Chiediamolo, perché molti non sanno veramente, noi anche, alcune cose dove vanno messe. Perché
0: c'è Salvatore che dice: ragazzi, qui a Milano la differenziata è una religione. Io divido anche la bustina del tè, filo nel secco, carta al macero e pianta nell'umido. Se sbaglio il giorno del sacco giallo, mi viene l'ansia, vedi?
1: E il dottore cosa dice di questa sindrome?
0: No, sapete. Fa bene.
1: Ma certo,
0: e i numeri gli danno conferma. Tra poco, tra poco vediamo. Ascoltiamo anche qualche messa.
2: Ciao, ciao. Io tutta la vita modello Giannini. Bisogna essere ordinati e rispettosi.
1: Assolutamente sì, su questa cosa sì.
3: Buongiorno.
1: Hola.
3: Sono un operatore ecologico e sto facendo il giro proprio in questo momento. Ho sentito il tema del giorno. Ancora non è arrivato nessun messaggio, ancora non ho sentito niente, ma sono sicuro che tutti quelli che scriveranno, che differenziano bene, diranno una bugia.
1: Eccala,
0: vedi? Una bugia con dei due G.
1: Così, quindi è da Terracina, lui ci ha scritto.
0: Rimaniamo a Roma, dove c'è Adriano, dice: io ci provo e mi impegno. Ormai sciacquo pure i vasetti degli yogurt prima di buttarli nella plastica. Praticamente fanno più lavatrici loro di me.
1: E io invece saluto Cintura Nera di Differenziata Pupi, che dico solo che lava qualsiasi cosa prima di buttarla. La lava, sciacqua tutto, vabbè, e poi la butta, seleziona. Lui è Cintura Nera.
0: C'è precisione, bravo.
1: Un po' troppo però.
0: Tra poco altri messaggi.

0: Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good
1: morning. Ma quanto piccola sta casa me la ricordavo più grande.

0: vita.
1: Che bella vita, quelli che non si discernono a mettere, a differenziare sì. l'immondizia.
2: Ma discernere, dove si mette? Nell'umido o nel secco? No,
1: hai visto che parola ho alzato il livello culturale?
2: No, perché l'ho buttata ieri nell'umido, a saperlo la tenevo, ma intanto ci continuano a segnalare.
1: Siete
2: il
1: bravi
2: loro paese
1: a farla differenziata o negati con la differenza?
0: Magda. Sicuramente viene spontaneo differenziare. Sarà che ci sono cresciuta, o solo un vago ricordo di quando ero molto piccola che non esisteva ancora la differenziata. Mamma. Però mi rendo conto che per le persone più anziane, che ne so, i miei nonni, è un concetto veramente difficile da riuscire ad applicare.
2: Ma è più uno scaricabarile questo, perché poi noi anziani poi ci adattiamo.
1: La differenziata da quanto tempo c'è? Io penso una ventina d'anni,
2: A grandi linee più o meno.
1: Anche se c'è una notizia che mi ricordo, i Borbone a Napoli furono i primi nel 1843-44, nel 1800.
2: Comunque
1: 40 anni c'è la differenziata, porca miseria, 40 anni è tanta roba.
2: Tanta roba, ancora siamo lì a discuterne, ma i Borboni mi stavi dicendo?
1: Misero fecero la prima ordinanza di raccolta differenziata, non si potevano buttare i cocci e il vetro nelle immondizie.
2: Perché se no si tagliavano, bravo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Io faccio la raccolta differenziata in modo perfetto, carta, plastica, vetro, alluminio, divido tutto per bene, poi viene mio marito e butta tutto nella solita
2: a posto cistino. Questa è la chiusura ideale.
1: Noi ci ridiamo, ma non si fa così, porca miseria.
2: Non ci si sposa,
1: ecco.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Yes, yes.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Yes, yes.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Vende se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.

0: di prendere lui in macchina con Kimi Antonelli.
1: Come lei diceva Kimi?
0: Kimi Sloom! Oh my gosh!
1: Poi che andare in macchina con quella gente lì, tipo i Kimi Antonelli con i piloti, non è facile.
0: Allora, c'ho un modo di dire, qui a Napoli ha fatto il giallo. Lei la carragione ce l'ha un pochettino particolare.
1: È vero, non è molto carino, ma ha un significato. Detto questo,
0: continuiamo a parlare di differenziata. Allora, ascoltando i vostri messaggi e leggendoli, abbiamo scoperto che ci sono molte persone che ancora non hanno capito certe dinamiche.
1: Sì.
0: Però moltissime altre invece che si danno un grande affare.
1: Infatti, molti del settore, tanti operatori ecologici ci hanno detto: ragazzi, no, perché gli anziani, non è vero, gli anziani sono virtuosi. Perché noi anziani ci mettiamo tempo, ma alla fine impariamo a fare le cose.
0: Certo.
1: Ma come siamo messi con la raccolta?
0: Allora, secondo gli ultimi dati ISPRA, gli italiani stanno diventando più bravi d'Europa, riuscendo a differenziare ben 7 rifiuti su 10.
1: Oh.
0: Ed il trend è già in crescita da 2 anni. Questa è un'ottima notizia. Il nord resta avanti con il 74%, l'avevamo un po' intuito. Il centro 63% è differenziata, mentre al sud, che è salito, siamo arrivati al 60% ed è in progressivo recupero.
1: Piano.
0: Le regioni più virtuose sono Emilia-Romagna al 79%, seguite da Veneto, Sardegna, poi Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia, Giulia. Poi le città più virtuose ve le diciamo tra pochissimo, perché qui abbiamo scoperto delle cose. Abbiamo scoperto l'arcano, grazie a Pica, che ci ha fatto capire delle cose strane, strane davvero.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss. Nelle grandi città, prima vi ho parlato delle regioni virtuose per quanto riguarda la differenziata. Nelle grandi città con più di 200.000 abitanti vince Bologna con il 73% di differenziata.
1: Beh, tanto 73%.
0: È tanto, seguita da Padova, Venezia e Milano. Poi c'è Firenze e poi ancora Messina, una delle poche virtuose del sud, Torino, Verona, fanalino di coda, Palermo, appena il 17%.
1: E percentuali decisamente diverse.
0: Però stiamo scoprendo che nel 2026 ci sono moltissimi piccoli comuni che differenziano un po' male con il famoso porta a porta, e quindi c'è un po' di confusione.
1: Anche i grandi comuni.
0: Ma abbiamo
1: zone.
0: Scoperto grandi città, ma grandi davvero, che hanno dei quartieri dove
1: non gliene frega niente.
0: La differenza, ancora non c'è la differenziata.
1: Fateci sapere dove, come e perché.
0: Ma non stiamo parlando di quartieri periferici, stiamo parlando del centro
1: centrale,
0: di città.
1: Sì, grandi città.
0: Grandi città, grandi città.
1: Allora ragazzi, come si dice, a chi tocca non si ingrugna. Salutiamo Gianmarino, che è il custode di Milano, ha detto: io sono custode, c'ho il, come il giorno della civetta, il catalogo. Uomini, mezzi uomini e uomini veri, in base a come differenzia.
0: Bravo.
1: Ed è vero, bravo.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Image Dragons, ma attenzione a questa combo, come piace definirla a me,
1: particolare.
0: Qui era un po' nell'aria, perché sì, nell'aria ultimamente era spesso ed è spesso a Napoli, anche in incognito.
1: E adesso ultimamente c'è lui invece che va a Roma, l'hai visto in bici? Bravo. Stiamo parlando di Geolier con Achille Lauro, il titolo è Per noi New Kids.

0: Bravo, bravo Achille Lauro con il napoletano. Geolier per noi, New Kiss.
1: Bravi, e adesso speriamo siano bravi anche gli amici del meteo.it con belle notizie, che non si sa mai.
0: L'anticiclone, c'è l'anticiclone.
1: Sì. No, no, è nell'indifferenziata probabilmente. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e all'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Massime tra 25 e 29 al nord, tra 22 e 31 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss! E tutta l'energia della musica più bella.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Zedibria.
1: Bravo. Lo dico, che ci sta. Piace.
0: Madonna, come sei bravo.
2: E invece c'è Pica DJ che ogni volta che comincia a ballare fa quel risolino tipo ma che stai facendo? Dai.
1: Ti vuoi mettere la testa a posto? Quello è il
2: sei
1: messaggio.
2: Sei cringe. Sempre a proposito di rifiuti e spazzatura, ma quanto
1: come? Parliamo di noi due, poi ci sempre a proposito di rifiuti, non è bello, Giannini.
2: Ma quanto ci costa la raccolta rifiuti, la cosiddetta Tari? Ebbene, secondo le associazioni per la tutela dei cittadini è costosissimo. Poi è vero.
1: Vabbè.
2: Diventa ancora più gravosa a seconda di dove si vive. Allora, per esempio, una famiglia di 3 persone in una casa di 100 metri quadri paga mediamente 350 euro l'anno di Tari.
1: Di media?
2: Di media, bravo. A nord la media è 290 euro, al centro 364, 364, al sud è più cara, 385.
1: Oh, vedi che anche a sud inizia a riprendersi.
2: A livello regionale la più cara d'Italia è la Puglia. In Puglia si paga 445 euro all'anno, seguita dalla Campania 418 e dalla Sicilia. Tra i capoluoghi invece dove si paga di più, al primo posto c'è la Catania, 600 a Catania, sì. Quelli che la pagano, perché c'è un'evasione altissima sulla Tari, 600 euro.
1: E non è proprio poco. Però c'è da dire che in Puglia abbiamo il prezzo più alto, però quando la paghi danno 5 litri d'olio, il comune ti dà.
2: La Tari è evasa dal 20% delle famiglie.
1: Ma la domanda, ma la fanno ancora la Tari?
2: La Tari.
1: La fanno ancora?
2: Io ci giocavo con la Tari, lo sai.
1: La fanno ancora, Pica, tu che ne sai ste cose?

0: Una bella canzone del 2012, Coldplay, Hurts Like Heaven, This Is Radio Business. A proposito sempre di tari, c'è un allarme lanciato dalla polizia postale riguardo alla truffa del momento.
1: Figure, poteva mancare?
0: Tutto è partito dalla città di Bari, dove sta arrivando un sms oppure una mail di phishing. Si va a pesca di...
1: A Bari, quelle vere, arrivano i polipi, noi phishing.
0: Allora, è molto credibile perché... dice,
1: sembra vera.
0: Ecco, siccome c'è stato un errore, questa è la dicitura dell'SMS o della mail, siccome c'è stato un errore è previsto un rimborso della tari.
1: Ve li danno indietro.
0: 95 euro.
1: Ma già il fatto che ti chiamo per dirti te li ridò, c'è già qualcosa che non va.
0: Già
1: Max,
0: questo dai, bravo, dovrebbe far capire che è una truffa.
1: Controllate, capito? Comunque www.deveessere.org.com.mo se arriva da Bari.
0: State attenti alle truffe che girano, e invece state attenti a questo grande successo del 1978.
1: Tanto tempo. Adesso però quando la sento mi viene sempre in mente Eddie Murphy che canta sul pullman in ancora 48 ore. Stiamo parlando di loro, no?
0: Sì, dei Police, forse una delle ultime hit mondiali prima che si sciogliessero.
1: Estinga andò per fatti suoi.
0: La dedichiamo a tutte coloro che si chiamano Rosanna, perché il titolo è appunto...

0: 1978 il Police con Roxanne. Lo sai chi c'è adesso?
1: Chi c'è?
0: C'è Cilia Coscioni, le
1: tutti
0: news.
1: Tutti e due?
0: Sì, sì.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Nessuna conferma da Russia e Ucraina per l'accordo annunciato da Donald Trump con l'obiettivo di escludere le infrastrutture energetiche dai bersagli del conflitto. Secondo il Financial Times, Kiev e Mosca avrebbero avviato colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi che proseguono. Centrato un magazzino in una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev, che ha risposto colpendo un impianto industriale nella regione di Samara. Intanto in Lituania, a caccia della NATO, hanno intercettato un drone nello spazio aereo di Vilnius. Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, esplosione su una petroliera panamense dopo la collisione con una mina. Lo riferiscono i Pasdaran, secondo i quali la nave stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso i ribelli yemeniti, alleati dell'Iran, avanzano nel controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, conquistando altre due isole strategiche. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dall'Arabia Saudita e a loro volta hanno colpito la base di Khamis Bushait. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili e quasi 95.000 agli sfollati. Veniamo in Italia. Oggi in Senato il voto finale sulla nuova legge elettorale che poi tornerà alla Camera. Un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando i sondaggi e per cercare di evitare una sconfitta. Proteste anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie a presentare le liste dei nuovi partiti. La cronaca, l'imprenditore abruzzese Giampiero De Cecco è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere caduto dalla bicicletta. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora da accertare. Non è escluso che il 65enne possa aver perso il controllo del mezzo, forse in seguito a un malore. Oggi a Roma l'ultimo saluto a Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, alle 12.30 verranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera in Piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. Lo sport calcio Serie A. Nei posticipi della quarta di campionato l'Inter prima soffre, poi dilaga con l'Udinese 5-3 e rimane a punteggio pieno in classifica insieme alla Roma che vince a Torino 2-0. Conferma il suo buon momento anche il Como che all'esordio in casa dopo 3 trasferte batte il Parma 2-1 e aggancia la Lazio al secondo posto. Tennis. Yannick Sinner ha ripreso ad allenarsi dopo i problemi fisici che l'hanno costretto a saltare Montreal, Cincinnati e gli US Open. L'azzurro dovrebbe rientrare alla ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Intanto risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna che anticipa il Masters 1000 di Parigi e le finali ATP di Torino. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: Ci siamo Max e Max.
0: Grazie della linea, Cecilia.
1: Ma saluto anche Scione. Mamma mia, sei maleducato.
0: A me mi sta più simpatica Cecilia.
1: Invece la nostra Carolina gli sta più simpatico Scioni. Tra l'altro, vabbè, è un classico. Lo stavamo dicendo, adesso giochiamo. Sentito. Caccia la bufala.

0: Wandering Amanda.
1: Yoga, yoga.
0: Manda i soldi, yoga. Manda.
1: Yoga.
0: Mandami i soldi, manda.
1: Continua a yogare tu, va? Sì, sì.
2: Caccia alla bufala.
1: Ci siamo pronti. Rischiamo, andiamo di botto sulla bufala. No, spiegaci sempre qualche amico nuovo che ci ascolta e vuol sapere come funziona la bufala. Lo diciamo, funziona così, sono tre notizie, una è una bufala, voi la indovinate e noi vi premiamo.
3: Esatto.
1: Aspettate via di Giannini.
3: Chi è bravo a mangiare la foglia, anzi più veloce, vincerà i gadget estivi, il pacco gadget estivi di Radio Kiss Kiss, e noi ci aggiungiamo anche uno sconto per l'Atari, va bene?
1: Sì.
3: Oh.
1: Se poi ce l'avete la mettiamo per l'accomodo. Andiamo avanti, Giannini, siamo pronti? Oggi vado con la numero uno, ti dispiace?
3: Vai.
1: E allora vado così. Notizia numero uno. A tema indifferenziato, ovviamente. Lo scontrino non va nella carta. Oh, avete presente lo scontrino sul mercato? Un cuscotto fiscale?
3: Carta termica, sì.
1: Perché anche se sembra sempre un pezzo di carta, come tutti quanti noi pensavamo, nella maggior parte dei casi non deve essere buttato nella carta. Infatti va realizzata, è fatto con carta termica e contiene sostanze che possono interferire con il processo di riciclo. Quindi, salvo indicazioni diverse, va nell'indifferenziato. Hai capito perché non danno lo scontrino a molti commercianti?
3: Bravo.
1: Lo fanno per non inquinare. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due, sempre a proposito dei conferimenti della spazzatura. Attenzione, perché con le nuove regole sulla raccolta differenziata, dal 2027 i comuni italiani potranno utilizzare i codici presenti sui sacchetti che saranno distribuiti ai cittadini per identificare chi commette ripetutamente errori quando riguarda i giorni di raccolta e il contenuto. Ebbene, dopo tre conferimenti sbagliati nello stesso anno scatterà automaticamente una maggiorazione del 10% sulla tari dell'utenza interessata. Bella storia.
1: Beh, può essere un'ottima idea.
3: Se fosse vera, può darsi che lo sia, sarebbe una bella storia.
1: C'è da pagare.
3: Notizia numero due.
1: Notizia numero tre. Ecco il paradosso. Una bottiglia di vetro, sì. Un bicchiere di vetro, no. Stiamo parlando appunto del vetro. Perché bicchieri, cristallo,

0: Ma smetti, Giannini, che sei grande. Oh, perché c'è la premiazione adesso.
1: Ah, sì.
0: Sai chi ha vinto?
1: Chi?
0: Ha vinto lei, Stefania. Pronto.
1: Steffi, buongiorno, Steffi.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma chi schissa te, Stefania? Da dove ci chiami?
2: Chissà voi. Aquileia, è un paese in provincia di Udine.
1: Lo conosciamo, guarda, abbiamo avuto in diretta il sindaco qualche tempo fa, che ci ha descritto la bellezza di questo borgo davvero fantastico.
0: Aquileia, bellissimo, anche tutta la regione, l'Abruzzeia. Allora, detta sta stupidata, cara Stefania, qual è la bufala di oggi? Ti vedo interdetto, Giannini.
2: È la numero due.
0: Ma brava. Ma figurati che ti controllano la terza volta,
1: no,
0: ti aumentano.
1: Ma figurati se ti danno i sacchetti gratis.
0: La bufala è quella, ti controllano, ma non ti danno i sacchetti gratis. Tu come sei messa, indifferenziata, Stefania?
2: Allora, noi in realtà abbiamo i secchi, sì. Dobbiamo vedercela noi. Ecco.
0: Stefania, una curiosità, ma non sei proprio di Aquileia Centro?
2: No.
0: Sei un poco più periferica, mi pare,
2: Sì, come un po' della bassa, diciamo, ma non friulana.
0: Ah, no, no, peccato che questo accento non è per te. Ne vediamo allora. Chi sa te, Stefania?
1: Ciao, Stefania.
2: Calabrese.
0: Ma, no. Ah, ecco qual era quell'accento.
1: Non me ne ero accorto.
0: Ah, no, io la facevo proprio da Aquileia, però più verso Gorizia.
1: Adesso arriva Gaia con passa nostra.

0: Musica anche stamattina qui a Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo di differenziata, anche nel caccia alla bufala dedicato. Abbiamo imparato certe cose, perché le altre due notizie erano vere, a parte quella mia che ho dato io della multa in caso di sbagliato conferimento.
1: Che danno i sacchetti così, però le altre due erano vere.
0: Per esempio, lo scontrino del supermercato in carta termica non va nella carta del
1: non è carta, perché è termica.
0: Carta chimica che cambia colore in base al calore e quindi è chimica, non vale la carta. Poi anche
1: la carta chimica era un'altra cosa, ma non vale.
0: Anche i bicchieri di cristallo o in Pyrex, ceramica e porcellana, non vanno nella stessa campana del vetro.
1: Ma il vetro è vetro, cioè dove lo metto il bicchiere?
0: Quindi differenziare.
1: Devi guardare il tuo comune. No, attenzione, guardate, ci sono dei comuni che cambiano, hanno detto.
0: Esatto.
1: Stiamo controllando.
0: No, il vetro no, il Pyrex non
1: no,
0: è
1: il bicchiere rotto, mi fa ridere, se è rotto io dove lo butto? Nel vetro, viene distinto.
0: Lo so, ma è sbagliatissimo, non dipende dai comuni, va nell'indifferenziata a prescindere. Stessa cosa per la plastica, penne, giocattoli, molti altri oggetti, non fanno parte degli imballaggi. Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, cioè bottiglie di plastica.
1: Dobbiamo rifare, mi sono perso. Troppe regole. E io sono a una certa età, me le devo segnare.
0: Allora, senti questi. Cartone della pizza, si è svuotato, non intriso e senza pezzi di cibo, può andare nella carta, nel cartone.
1: Il cartone,
0: bene?
1: Ok. Se è sporco, va.
0: Ultima, se è sporco, va nell'indifferenziato. Ultima, non ultima, il Tetra Pak, dove va?
1: Io non lo compro, quindi ho risolto il problema.
0: Spesso
1: va
0: nella carta e in altri posti nel multimateriale, dipende dal comune.
1: Lo vedi che i comuni, mettetevi d'accordo prima voi, poi ci organizzeremo anche noi.
0: Per qualsiasi dubbio, visto che ci state un casino di tempo, andate su Google e cercate il Tetra Pak nel mio comune, dove va, troverete sicuramente le risposte.
1: È che le informazioni ci sono, dobbiamo cercarle, dai.
0: Differenziate, gente.

0: del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
2: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche. Come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Kiss, kiss.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Innanzitutto porti fuori l'immondizia,
1: sì.
0: È
1: un classico,
0: differenziata del... per bene.
1: Sì, ma il marito deve portare fuori l'immondizia, no? Di ruolo?
0: Sì.
1: Come te, io vedo il marito che torna col cane e l'immondizia.
0: Allora, grazie ad Alex, io ho imparato una cosa che molti sanno. Allora, nel comune di Alex, un nostro radioascoltatore, che mi pare che sia...
1: Diciamo zona Bergamo, che...
0: Zona Bergamo, sì, zona Bergamo.
1: Comune di Alex,
0: c'è
1: Alexini.
0: Praticamente nelle locandine dove c'è scritto come differenziare c'è un codice QR.
1: Tu inquadri.
0: E c'è, si collega con il rumentologo.
1: Il rumentologo
0: che praticamente la rumenta è l'immondizia, il termine popolare dialettale lì in Liguria, in Lombardia. Rumenta, ecco. Il rumentologo ti dice esattamente come differenziare. Quindi non hai scuse.
1: C'è lo spiegone.
0: Lo spiegone.
1: Ma serve, però, guarda che serve.
0: Eppure, nonostante ciò, c'è qualcuno che sbaglia. Io, per esempio, sono 20 anni che faccio la differenziata nel Casertano. Non tanto c'è la differenziata. E ancora non so i giorni in cui si butta la roba. Per esempio, c'è l'umido oppure il vetro? Non so i giorni. Domanda sempre me stasera che c'è.
1: Lo dico a cavolo, magari così. Di solito ho imparato solo che l'umido il lunedì, perché viene da sabato e domenica, da buon italiano abbiamo mangiato sto mondo e quell'altro. Il lunedì si butta l'umido.
0: Vedi?
1: L'unica cosa che ho imparato, spero di aver azzeccato. È così dappertutto, lunedì umido?
0: No,
1: c'è qualcuno.
0: Domandiamo: qual è l'errore che fate più spesso quando fate la differenziata? Io, per esempio, non mi ricordo mai qual è il giorno. Voi quale errore fate?
1: Dai, che tutti lo facciamo, almeno uno di errore, dai.

0: 3 in the shadow of Erasmus. Gli errori che si fanno più sovente nel conferimento della spazzatura. Molti confessano il tetrapack veramente questo sconosciuto.
1: Sì, ma perché il vasetto dello yogurt che molti hanno il dubbio. I miei figli lo buttano nella carta, ci litigo sempre. Che
0: ma
1: è
0: di plastica.
1: Non te la devi prendere con me, te la prendi con i figli suoi che fanno questo errore.
0: Poi una radioascoltatrice ci ha detto una cosa interessante. Ha confermato, cioè come abbiamo detto, che la carta termica non va buttata ma nell'indifferenziato, va buttata nell'indifferenziato e non nella carta, ma attenzione, non raggomitolatela con le mani come spesso facciamo,
1: perché
0: è una carta chimica e può essere assorbita dalla pelle, fa molto male.
1: Pure
0: lei fa la cassiera e queste cose le sa molto
1: bene. E allora
0: bene.
1: Ragazzi dobbiamo fare la lotta allo scontrino fiscale perché fa male fare o ricevere lo scontrino fiscale fa male.
0: E poi tante persone che come me non sanno i giorni dei conferimenti, vedi,
1: ma in tanti,
0: e c'hanno sempre la moglie che sbuffa, ma sono 20 anni che
1: ma poi cambiano i calendari a 100 metri uno dall'altro, cambiano. Però nel frattempo non cambia la musica più bella anche con i New Kiss.
0: Esatto.
1: Guarda che arriva
0: Ernia.
1: Sì. Chissà, gli è venuta portando fuori la spazzatura. Dedica ed è New Kiss.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Kiss, kiss.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com. Kiss Kiss.

0: So Magnetic, davanti alle transenne ci hanno messo solo coloro che sapevano il vero testo della canzone, che è Se va ye ye, sì. Non Se va ye.
1: No, no, no, no.
0: E tutti coloro che dicevano Se va ye ye
1: fuori, facevano andare. Strappavano noi, sì, strappavano il biglietto.
0: Vero,
1: Se va ye. Che poi dove si butta il Se va ye ye? Tu che sai tutto. Se nell'umido o nell'indifferenziato?
0: Ecco,
1: il
0: va.
1: Se va ye ye.
0: No. Allora, attenzione, quali sono gli errori che si fanno più frequentemente quando si differenzia e si getta l'immondizia? Allora,
1: abbiamo capito che il primo errore, quello più diciamo classico d'Italia, è quello di farlo fare ai mariti. Questo è il primo errore.
0: Attenzione, perché bravo. Io ho scoperto una cosa che non pensavo fosse possibile. Forza. Cioè, ci sono i bidoni con le chiavi, perché un radioascoltatore ha detto sbaglia sempre le chiavi del bidone.
1: Sì.
0: Cioè, ci sono i bidoni dell'immondizia con le chiavi.
1: L'ho visto più volte per due motivi. Uno, perché se è chiuso tu non lo puoi usare, usi quello aperto, che è giusto, cioè, se è l'umido è umido,
0: okay,
1: e soprattutto
0: sta.
1: È anche, ed è sembra una cosa stupida, perché c'è gente magari vicino che arriva da altre zone, vede il bidone e te la riempie magari sbagliando e fa prendere la multa, ecco. O la punizione a tutto il condominio.
0: Quindi non è perché hanno paura che gli rubino i bidoni,
1: sì, e poi alla fine per quello, perché abbiamo fatto due conti fra tari e quant'altro, vale l'ira di Dio. L'immondizia va messa sotto
0: ascoltiamo
1: chiave.
0: Un messaggio.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Sono Manu dalla provincia di Bergamo, da noi l'umido passa il mercoledì e il sabato è d'estate fino a fine settembre, e più che io i miei figli l'errore che fanno spesso
0: qual è
2: buttare la carta nella plastica.
1: Vedi?
0: Nella plastica.
2: I tovaglioli. Non so se più per la non voglia di
1: non voglia
2: uscire
1: di...
2: e buttare la plastica
1: i giovani.
2: Cosa. Buona giornata a tutti.
0: La carta nella plastica è proprio la BC.
1: Sì. E intanto abbiamo detto gli yogurt nella plastica. Abbiamo scoperto che li fanno anche di carta adesso i contenitori. Allora ce l'avete con noi.
0: Carta compostabile.
1: Ma

0: Smith, Mary J. Blige, Stay With Me. A tal proposito, c'è Lorella che dice: se vi state sposando con un uomo, chiedetegli se sa i giorni di conferimento dell'immondizia, che sarà la domanda che vi farà per i prossimi 100 anni. Tutti i giorni.
1: Una concezione.

0: Bravi, questi suonano,
1: sì.
0: Utilizzano intelligenza artificiale. Cosmonauti borghesi, gomma americana.
1: Sono borghesi, però. Mamma, dove si butta la gomma americana? Nell'umido. Nell'umido.
0: No, sì, che umido.
1: Ho risolto, la ingoio, frega niente, la ingoio.
0: Meno male che vivi solo, altrimenti saresti già saltato dalla finestra.
1: Sto scherzando, la gomma americana non si butta, si attacca sotto i banchi di scuola.
0: La canzone che state per ascoltare, pensate un po', era stata proposta a come si chiama? Céline Dion.
1: Sì.
0: Lei disse: non è nelle mie corde, è un po' troppo melenza.
1: Sì.
0: E allora decise di farla fare a Aerosmith.
1: Ma la canto io, stai tranquilla.

0: Want to miss a thing 1998.
1: Che bel periodo di 1998, good morning, Kiss, dove si buttava le cose, dove capitava dai finestrini.
0: Allora, dove capitava no, perché avevamo già una sensibilità verso lo sporcare come nel mondo. Io perlomeno l'avevo.
1: Beh, anch'io se ci penso facevo senso già nel 98. Sì, questa sensibilità ce l'abbiamo sempre avuta.
0: Allora, attenzione, perché tra poco continueremo a parlare di riciclo e c'è una notizia davvero particolare che riguarda un gradito ritorno.
1: Quale? Il ritorno!
0: Capito?
1: Con la cauzione!
0: Bravo.

0: Quando sei fidanzato?
1: Dove si butta sta cosa? La la la la.
0: Allora, questa Radio Kiss Kiss, prima parlavamo di imballaggi, la plastica, troppa plastica, perché questa cosa per cui noi siamo famosi, tristemente famosi in tutto il mondo, la
1: anche
0: plastica.
1: L'abbiamo quasi inventata.
0: Bravo, purtroppo.
1: Appena.
0: L'abbiamo utilizzata male, però
1: eccola.
0: Allora, sta cambiando qualche cosa. A tal proposito ci sono importanti novità, perché a partire dal 2029, che sembra lontana come data, ma è domani, eh? È domani.
1: Speriamo.
0: C'è il ritorno di quello che una volta era definito il vuoto a rendere.
1: Ma che bello, il vuoto a rendere.
0: Però una volta noi lo facevamo per il vetro, le bottiglie di vetro.
1: Anche perché c'era di base, c'era solo quello, no?
0: E adesso invece si farà per le bottiglie di plastica e per le lattine monouso, quelle di alluminio praticamente.
1: Le lattine? Come, a rendere?
0: Fino a 3 litri. La regola generale sarà introdurre un sistema di deposito cauzionale e la restituzione in caso di consegna di questo deposito. Quindi tu gli riporti la bottiglia di plastica o la lattina.
1: 50 centesimi,
0: esatto,
1: in più, diciamo, che sarebbe la cauzione. Se me la ridai ti ridò i 50.
0: Il provvedimento però non riguarderà tutte le bottiglie, ci sono delle eccezioni. Allora, i contenitori, le bottiglie di plastica che contengono vino, che contengono le bevande spiritose.
1: E quelle che ti fanno ridere, poi?
0: Le bevande spiritose, ragazzi,
1: mi fa molto
0: sono
1: ridere.
0: Quelle con l'alcol dentro, però le chiamano
1: spiritose. Ma chi ha scritto così? È proprio della comunità, le bevande spiritose.
0: Le bottiglie di latte e alcuni prodotti lattiero-caseari. Quindi
1: questi non vanno.
0: Ritorna, signore e signori, il vuoto a rendere.
1: Ma che bello, le migliori pizzette le compravamo con le bottiglie del latte. Le raccoglievo tutte, le riportavo, 50 lire l'una.
0: Bello.
1: Che bei ricordi.

stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss.

0: scusami. Scusateci.
1: No, non la chiamare.
0: Aile. Lei il cognome l'ha messo nell'indifferenziato. Ha detto basta, lo butto, non lo voglio più.
1: Ha detto basta, chiamatemi Aile, non ne voglio più sapere. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, ho approfondito su segnalazione di un radioascoltatore. Allora, confermo. Quando è nata la prima raccolta differenziata, le origini storiche risalgono ai Borbone, 1832, con Ferdinando II, re Ferdinando II delle Due Sicilie.
0: Divideva?
1: Quello che ha fatto.
0: Separava l'oro dall'argento.
1: No,
0: sì.
1: Quello che inventò la Portici Napoli.
0: Ha inventato prima la differenziata, poi per portarla via ha fatto la ferrovia. Vedi come eravamo avanti.
1: Allora, obbligò i cittadini a riporre i frantumi di cristallo e vetro in un cumulo diverso dalle altre immondizie. Perché? Perché quando andava a recuperare l'immondizia,
0: si facevano male.
1: Più che a volte era umido, gli spazzini, che immondizzari, si tagliavano le mani. Capito?
0: Nasce sempre per un bisogno l'idea, no?
1: Certo.
0: È lo stesso motivo per cui è nato il mocio.
1: Nel 2026 c'è ancora gente che butta i rifiuti per le strade, abbandona i rifiuti per le strade. Veramente è una cosa ignobile, incredibile.
0: Ma non erano spariti i trogloditi, mi raccontavi?
1: E quando lo fanno per le strade, quando lo fanno nei boschi?
0: Lascia stare.
1: Quando lo fanno
0: io
1: nei
0: veramente
1: boschi,
0: divento cattivo.
1: Ma là. Facciamo...

0: Sara.
1: Oh, madame.
0: Che ho detto?
1: Buongiorno. Non posso tradurlo. Presto. No, ci sono i bambini all'ascolto, allora. Max.
0: Tra poco il nostro Vitale ha scoperto un altro bug della differenziata che. Lo facciamo anch'io questo errore.
1: Sì, lo fanno
0: riguardo la plastica, attenzione.
1: Mamma mia.

0: Chissà te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chissà te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
4: qualcosa. Yes.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Yes.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss

0: Paris settimane fa e Tommaso Guaraniso ha preso il Toscana virus. È stato punto da pappataccio e è stato male. Adesso si è ripreso, ma che manpestata.
1: Qua chiudi solo con... Non mi piace la pentola a pressione. Sono contrario.
0: No, comunque è vero, è stato male perché...
1: Sì, ne abbiamo parlato, tra l'altro. Sì, sì. E il pappataccio, dopo che lo schiacci, dove lo metti? Perché tutti lo schiacciamo. L'ammazzi nell'umido.
0: Allora, il nostro buon Max Vitale ha scoperto una cosa per quanto riguarda la plastica.
1: Sono informato, dai, sì. Allora, tutti quanti usiamo il piatto di plastica con le posatine, il bicchierino. No? Quando fai una festa, qualcosa. Alla fine, dopo che l'hai sciacquato, è tutto pulito, tutto a posto, cosa fai? Lo butti nella?
0: Io di solito nell'indifferenziato, onestamente.
1: Se magari è sporco, però alcuni si possono mettere nella plastica.
0: Sì, perché certo,
1: plastica,
0: certo, ci sono anche
1: timbro, il piattino che hai usato e il bicchiere che hai usato. Con cosa l'hai usato il bicchiere e il piattino? Con
0: la forchetta e il coltello,
1: certo. Che anche loro alla fine l'hai usati, li butti nella?
0: Nella? Nella plastica.
1: No, è questo l'inghippo. Cosa che mi fa incazzare?
0: No,
1: non vanno, no. Piatto e bicchiere nella plastica. Forchetta, coltello e cucchiaio in un altro. Va messo indifferenziato perché è fatto con un polimero diverso,
0: ecco.
1: Quindi non ha la stessa struttura. Ma uno può diventare zichichi per andare a fare l'indifferenziata.
0: Se vuoi risolvere il tutto, vendono anche forchette compostabili.
1: È vero,
0: mentre li mangi ti si sciolgono in bocca. Le mangi con tutto.

0: DJ Snake with Stray Kids in the Dark, this is Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di
1: plastica, insomma, plastichine, ecco, e coltelli,
0: allora il mantra, sì, il mantra è: bisogna agire alla fonte, non bisogna produrla la plastica. È vero che bisogna riciclare, ma bisogna evitare proprio di usarla, quindi si deve andare sul compostabile.
1: Da un lato sì, adesso non è che dobbiamo sempre l'utilizzo che se ne fa.
0: Feste di compleanno, piatti, bicchieri, forchette, cucchiai. Poi compriamo il compostabile che si biodegrada naturalmente, casomai sono fatti con le alghe, sono fatti con
1: anche
0: il mais.
1: Le cannucce hanno fatto, no? Quelle che poi te le mangi.
0: Col mais, beh, col
1: infatti,
0: mais.
1: Alla festa che l'altra volta che dove siamo andati noi, che c'erano i bicchieri, le i piattini, le posate, tutto compostabile. Infatti quando è arrivato il cameriere che ci ha detto: com'è la pasta? Ne volete ancora? Ha detto: no, pasta no, però ci sono ancora due forchettine, quelle piccoline di prima, le gradiremo.
0: Il rischio è proprio quello che, insomma, bisogna stare attenti perché il compostabile è un pochino più biodegradabile della plastica, quindi bisogna utilizzarlo in maniera intelligente, però è il futuro è quello, non bisogna più buttare, usare la plastica, basta, ce ne abbiamo piene le tasche, le plastiche, le case, i mari, le spiagge, tutto.
1: Ci sono isole grosse come Ischia, fatte di plastica.

0: Ritorna l'Elisa.
1: Hola. Con questo titolo decisamente particolare.
0: Kintsugi. Che è in linea con quello di cui stiamo parlando. Sì. Cioè, riparare le cose anziché buttarle.
1: Ah, questo significa Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Grande. Ed è New Kiss.

0: Mo me lo segno.
1: Sì, sì. Col diario.
0: Elisa, Kim Tsuji, New Kiss. Allora, sì. Torniamo sulla questione del vuoto a rendere, perché...
1: Che è meglio, guarda. No,
0: ha acceso la fantasia di tantissimi radioascoltatori, cioè dovrebbe ritornare nel 2029 il vuoto a rendere in Italia con le bottiglie di plastica.
1: Infatti, ci hanno già segnalato in tanti altri paesi, già c'è, ma in Italia sarà così, ma mi raccontavi?
0: In Germania c'è stato, adesso lo hanno tolto di mezzo per un periodo, adesso ritornerà anche lì, il Pfand, ovvero è un sistema tedesco che ridava 25 centesimi per ogni bottiglia di plastica consegnata.
1: Era il vuoto a rendere, però invece della persona fisica c'è un distributore, tu metti la bottiglietta e ti ridà
0: 25 centesimi, non
1: Non so, porca miseria.
0: Ebbene, un imprenditore, perché solo così lo puoi chiamare,
1: sì, però possiamo dire tedesco, con nome e cognome tedesco, perché sennò dicono era italiano,
0: con una sola bottiglia è riuscito ad accumulare una cifra superiore ai 40.000 euro. Cioè, questa la metteva con un sistema, aveva
1: inventato un
0: modificato
1: sistema.
0: Questo distributore ci metteva la bottiglia dentro, la bottiglia faceva accumulava e ritornava dietro,
1: non
0: lui la rinfilava, la tirava fuori, la rinfilava
1: e
0: lo ha
1: fatto
0: per 187.000 volte.
1: Tra l'altro ha chiesto anche al comune adesso il rimborso per la crema, perché gli fa male il gomito a furia di inserire.
0: Il giudice gli ha chiesto come avesse fatto a trascorrere intere giornate davanti alla macchina a inserire la bottiglia, recuperarla e inserirla, e lui ha detto: ascoltavo la radio.
1: Ecco, adesso non dire quale radio, per il momento lo dovrai dire, però, che ascoltavi Radio Kiss Kiss sempre.
0: Numero uno.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi. Lascerò
11: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
16: Kiss Kiss.

0: Bella questa canzone, chissà se l'ha utilizzata anche lui, perché stiamo per parlare
1: di una
0: cosa bella.
1: Di cosa?
0: E stiamo parlando dello sport del momento.
2: Eurovolley 2026.
1: Ci siamo e siamo anche orgogliosi, eh?
0: Sì.
1: Ce l'abbiamo al telefono collegato. Ce l'abbiamo qua già? Lui?
0: In video. Roberto, buongiorno. Bentornato.
1: Eccolo.
0: Roberto,
3: chissà voi.
1: Chissà te.
0: DJ, speaker e animatore e voce ufficiale della volley maschile per questi europei. E anche stasera darà il meglio di sé. Stasera come funziona, chi c'è? Cosa troviamo?
3: Allora, stasera partiamo alle 16 con Grecia-Svezia, ma alle ore 21.05 vi aspettiamo tutti in diretta sulle varie emittenti, ma soprattutto al Palapanini per Italia-Cechia.
1: Ecco. Guarda, sulla parola Italia e Pala e Panini ci hai preso, fidati.
0: Allora, stasera è una serata particolare, e anche perché stanno venendo un po' fuori dei colpi di scena, per esempio la Turchia che ha perso inaspettatamente contro i rumeni, vero? Ci confermi questa cosa?
3: Esatto, ma anche la Serbia che ha perso con la Finlandia, ma ieri sera anche qui al Palapanini c'è stata la sconfitta della Slovenia ad opera della Grecia, quindi si stanno rimescolando un po' le carte, un po' di colpi di scena in questo europeo.
0: Speriamo che non ne arrivino altri, ci auguriamo di questa roba.
1: Dovessero arrivare che siano positivi, no? Cioè,
3: colpo di scena per l'Italia c'è stato nell'ultima partita con il ritorno di Alessandro Micheletto al referto, un muro e un punto per lui in attacco, quindi siamo tutti felici di rivederlo in campo.
1: Era ora, dai, ci sta, no? Che poi, qual è il soprannome del Micheletto? Quando lo presenti cosa dici? O è uno di quelli che dice no, non mi dire niente?
3: Ale al momento non ne ha uno, ma guarda, potremmo pensarci stasera.
1: Dai, facciamo una call, una richiesta, coinvolgiamo tutti i nostri amici, dobbiamo trovare un nomignolo simpatico per il Mickey.
0: Mickey Schiss. Però invece domanda, anche perché non solo io da curioso, ma anche qualche radioascoltatore se l'è chiesto ieri quando parlavamo delle musiche, perché tu oltre a essere speaker e animatore sei anche DJ, sei proprio, è lui che mette le canzoni, che le fa partire, le ferma, e quindi questo ancora fa capire quanto sia importante. Le canzoni le scegli guardando proprio il pubblico, questi short che metti, oppure c'hai già una scaletta preparata?
3: No, le scelgo assolutamente sul momento, perché ovviamente il mood della situazione che deve matchare con la canzone.
1: Certo.
3: E cerco sempre di adeguarla al punto, o magari a chi ha fatto punto. Anche.
1: Io già me lo vedo, si prepara la sai, punto per la Turchia, l'Italia eliminata. Credo che vada abbinata.
0: Senti,
1: no,
0: ultima ma non ultima, dov'è precisamente la tua postazione? Dove dobbiamo guardare per capire più o meno dove ti trovi? Sei lontano, sei più in mezzo al pubblico? Come sei?
3: No, al Palapanini è facile perché sono esattamente dietro il primo arbitro, quindi ogni volta che chiamano un challenge puntualmente vengo ripreso, infatti devo stare molto
1: dietro
3: attento
1: sedia?
3: A quello che faccio in quel momento. Sì, in questo momento sì, sono
1: okay.
3: Esattamente,
1: quindi sappiamo.
3: Esattamente.
0: Perfetto, Roberto, allora noi ti auguriamo buon lavoro per stasera, in bocca al lupo per l'Italia, speriamo di portarci altri questa vittoria che ci porterebbe
3: i biglietti per Torino li possiamo prendere, questo è poco sicuro in questo momento.
1: Almeno questo, dai.
0: Grazie Roberto, grazie davvero.
3: Grazie a voi, Kiss.
0: Radio Kiss, radio ufficiale, media partner, con le nostre postazioni per adesso a Modena, ma saremo anche a Torino, a questo punto ufficializziamolo, dai,
1: ci saremo serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: che bella, Giulia e Brescia, serenamente chiudiamo questa trasmissione. Tra poco arriveranno Lucilla e i Franceschini, che sono già pronti con
1: Kiss Kiss Trend Zone.
0: Bravo, ma guarda,
1: mi sta uscendo sangue dal naso, l'ho azzeccata? Non sto bene.
0: Chiudiamo con una canzone molto bella che ci dedichiamo, perché lo sai.
1: Ci
0: dedichiamo, si intitola Forever Young, 1984, e sono gli Alphaville, va bene?
1: Grandi, grazie Pica, grazie alla Control Room, la nostra Lucilla. Vi lasciamo, l'appuntamento è a domani da Max e Max.

0: Diciamolo, a chi non piacerebbe essere forever young, è vero? La nostra vero. History Kiss dal 1984 erano gli Alphaville.
1: Adesso però la linea va alla redazione, c'è Antonio Mercurio con le news.
2: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Apriamo con la cronaca perché è stato trovato e recuperato a Venezia dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato quando il barchino su cui viaggiava con il marito si era scontrato in laguna con un taxi acqueo. Sean Micheli, 25 anni, soccorso in gravissime condizioni, era morto in ospedale. Si chiude così nel modo più doloroso la tragica vicenda della coppia sposata da appena 3 mesi. Cordoglio del sindaco Venturini. È stato abbattuto da 2 caccia italiani della NATO il drone non identificato entrato nello spazio aereo lituano. I nostri equipaggi, spiega il Ministero della Difesa, hanno intercettato il velivolo senza pilota neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall'alleanza. Si tratta del 2º episodio in un mese che vede coinvolti aerei italiani. Poco dopo, sempre nel Baltico, a dimostrazione della tensione crescente, una fregata russa che navigava in acque internazionali ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che stava effettuando una missione ricognitiva. Intanto ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina sulle infrastrutture energetiche, a dispetto dell'accordo annunciato ieri da Trump con l'obiettivo di fermare i rincari dei carburanti. Raid russo su 2 stazioni di servizio a Kiev con 8 feriti e 1 vittima a Zaporeggia. L'Ucraina ha risposto con i droni che hanno bersagliato un impianto petrolchimico nella regione di Samara. Zelensky è pronto ad una de-escalation se Mosca farà altrettanto, ma secondo il Financial Times Putin sarebbe riluttante ad accettare. E anche per quanto accade in Medio Oriente, con i ribelli yemeniti alleati dell'Iran che avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb e hanno costretto la chiusura dell'oleodotto saudita East-West, il prezzo del petrolio è sempre alto. Il WTI a $103, il Brent sfiora i $108 al barile. Rialzi di conseguenza per i carburanti. Sulle strade italiane, 2,12 euro al litro il prezzo medio della benzina in modalità self, 2,23 euro il gasolio, prezzo che aumenta in autostrada. Si è concluso a Taranto lo sciopero dei lavoratori dell'indotto ex Silva dopo l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale per Statte. Domani a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati sul futuro dell'acciaieria che segue la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano e l'invio delle lettere di licenziamento per 2.500 operai. Prorogata fino alle 14.30 la chiusura di 2 settori dell'aeroporto di Catania a causa della cenere dell'Etna. Sospese ancora dunque le operazioni di volo che sarebbero dovute riprendere in mattinata. L'attuale fase eruttiva del vulcano è stimata a livello 4, il più alto per quanto concerne le ricadute sulle attività. Diversi voli risultano cancellati, alcuni dirottati su altri scali siciliani. Lo sport, calcio, Serie A, Inter e Roma le uniche a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato e sabato primo incrocio di stagione all'Olimpico. Oggi intanto si chiudono i 16esimi di Coppa Italia con le ultime 2 gare, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Europei di pallavolo, stasera torna in campo l'Italia a Modena contro la Repubblica Ceca, sfida tra prima e seconda del gruppo A, entrambe sono già qualificate agli 8esimi. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.

0: Allora, diciamolo in, come dire, in maniera molto tranquilla. Buongiorno da Paola e Lucilla. Ciao Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, a Giovanni Imperatore in regia, alla nostra regia TV. Io non vedo nessuno.
0: Io vedo solo Peppe D'Amelia in questo momento nell'acquario. Vi ricordiamo che ci potete sempre vedere sul canale 158 e anche sul 727 di Sky. Pronti per iniziare una nuova puntata di Trend Zone.
1: Eh sì, la Kiss Kiss Trend Zone, lo spazio in cui vi raccontiamo quali sono le notizie più chiacchierate, più discusse, più cercate in Italia quest'oggi. Devo dire che come sempre ce ne sono tantissime.
0: Allora, te lo posso dire che oggi c'è talmente tanta carne al fuoco che secondo me qualche trend dobbiamo trendizzarlo a domani e fare in modo, perché altrimenti non riusciamo mica a parlare di tutto.
1: È vero, come sempre, però la musica più bella per voi c'è Sunbird.

0: My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss nella Kiss Kiss Trend Zone appena cominciata insieme a Paolo e Lucilla. Direi che dobbiamo far scaldare i motori con il nostro sommario.
1: Prima ti chiedo una cosa, è vero, dimmi, che My Body Isn't Ready è la canzone perfetta da ascoltare al tramonto mentre vai verso il mare a farti un aperitivo?
0: Ma che bello, sì,
1: è vero?
0: Bella immagine.
1: Sì, ce l'ha, ce l'ha. Comunque siamo pronti per il sommario, io lo so perché volevo cercare di sviare, ma so che tu vuoi la sigla di sommario anche oggi.
0: Ovviamente la voglio.
1: E anche oggi c'è la sigla nuova.
0: Vai.
1: Il sommario. Sto cercando di peggiorare giorno dopo giorno e ce la sto facendo.
0: E io non mi stanco mai di ascoltarla.
1: Allora,
0: però
1: fin quando
0: visto?
1: Non ci arriva un messaggio vocale da un nostro ascoltatore che fa la sigla del sommario, io continuerò a fare il sommario che fa schifo.
0: Va bene, allora qualcuno per favore ci aiuti e ci invii una sigla decente. Grazie mille. Allora, sommario.
1: Ragazzi,
0: di oggi.
1: Oggi è un sommario che è veramente bello polposo.
0: Bello
1: .
0: Polposo, e dobbiamo partire per forza da Oasis.
1: Sì, perché... anche perché dovremmo raccontare la violenza che ha fatto Lucilla nei miei confronti. Dopo ve la devo raccontare.
0: Tra poco.
1: Vedete questa
0: poco.
1: Ragazza sempre bella, pulita e tutto, ma in realtà violenza psicologica nei miei confronti.
0: Sono un po'
1: maligna. La denuncerò. Sì, sì.
0: Non è vero, vabbè, sì. Scherzi a parte. Dopo vi raccontiamo, parleremo anche degli Emmy Awards, ma soprattutto di intelligenza artificiale collegata anche alla scuola di Alba Parietti. Non per un nuovo film o per un nuovo show,
1: no,
0: ma per un'altra questione. E anche di Daniel Maldini.
1: Tra l'altro, tutto che è collegatissimo, sembra quasi che non siano collegati gli argomenti tra di loro, invece è tutto estremamente collegato, dall'intelligenza artificiale a Daniel Maldini. Uno dirà, ma come, in
0: passando
1: che maniera?
0: Passando per Alba Parietti,
1: certo.
0: Pensa che fil rouge.
1: Ma poi tra l'altro non è che abbiamo fatto chissà quali salti mortali, si collegano tutti perfettamente.
0: Vero.

0: qualche anno fa, incredibile. Allora Paolo e Lucilla, Kiss Kiss Trend Zone, partiamo da quello che avevo detto qualche istante fa, ovvero adesso vi devo svelare di come Lucilla abbia praticato della violenza nei miei confronti.
1: Ma dai che non ho fatto nulla, sei tu che me l'hai chiesto. Per raccontarvi questa storia dobbiamo fare un passo indietro. Ieri che cosa è successo? Lo avevamo anche detto. Ieri pomeriggio alle 17 italiane sono uscite le date ufficiali del tour degli Oasis.
0: Oasis Day.
1: Ovviamente ha crescato tutto perché certo. Loro hanno reso nota anche questa procedura particolare per l'acquisto dei biglietti.
0: Ecco, infatti a tal proposito ieri pomeriggio, poi anche incuriosito da tutto ciò, vado a vedere che cosa sarebbe successo, al che io provo a leggere e veramente ho dei problemi a tradurre quello che vedevo. Anche mando un messaggio a Lucilla e ho detto: ma scusa, cos'è una puntata di Squid Game per
1: esatto.
0: comprare un biglietto degli Oasis?
1: È molto simile, ti devi iscrivere sul loro sito attraverso il profilo Instagram social della band, ti devi iscrivere, riceverai, se vieni selezionato randomicamente tra tutti i milioni di fan che si saranno iscritti nella giornata di ieri e continuano a iscriversi oggi, riceverai un codice, con quel codice in una finestra di tempo che ti diranno loro qual è tra qualche settimana, devi andare a provare ad acquistare i biglietti.
0: Tu lo trovi democraticamente giusta questa cosa per tutti i fans o è troppo tirata per i capelli?
1: Allora, considerato l'altissimo numero di richieste che loro hanno ricevuto almeno l'anno scorso, quindi la previsione era di riceverne altrettante se non di più quest'anno, hanno cercato di dare un ordine perché altrimenti davvero cresciava dall'impossibile.
0: Dopo era bagarinaggio
1: sì.
0: Si chiama quell'altro nome che si utilizza?
1: Secondary ticketing. Che accadrà lo stesso.
0: Vabbè,
1: secondo
0: ovvio,
1: me
0: ovvio.
1: Però comunque la procedura ormai è questa.
0: Vabbè.
1: Quindi Paolo questa mattina mi ha chiesto: ma secondo te devo iscrivermi anch'io per provare a comprare i biglietti? Io l'ho guardato e ho detto: ma scusami, è ovvio, perché se io non riesco almeno riusciamo a comprarli insieme.
0: Quindi ok, perfetto, allora sappiate che potremmo andare a vederli o a Roma o a Las Vegas o a Boston, abbiamo detto.

0: Sì, abbiamo messo varie preferenze perché poi così si poteva fare. Se voi all'ascolto andrete a vedere Oasis e magari volete portarci con voi, nel caso in cui non riuscissimo, siamo felici di venire insieme a voi.
1: Facciamo che ci facciamo un canto d'amore nel frattempo, Giovanni, va, è così, è vero?
0: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Nel trend di quest'oggi campeggia un nome in alto, ovvero Oasis.
2: Oasis, ovvero Noelle e Liam. Ma come tu mi dicevi, essendo una grande fan, perché diciamolo poi dopo, che gli Oasis sono principalmente
1: Noel, perché Noel è colui che scrive un po' tutte le canzoni, anche se senza il carisma di Liam, c'è da dirlo, forse non sarebbe andato tanto lontano. Si completano perfettamente, fratelli Gallagher.
2: Riguardo a questo fatto dell'acquisto dei biglietti, è diventato, diciamo, una sorta, chiamiamolo problema, non mi piace questo termine, però chiamiamolo problema negli ultimi anni, perché sono aumentate tantissime le richieste. Proprio stamattina, scrollando i social, ho visto il post di una persona che non so chi sia, dove scrive: nel 1997 sono entrato in un negozio della mia città ad acquistare un biglietto per 40.000 lire e parlava degli Oasis quando andarono a Bologna al Palasport di Casalecchio di Reno, no?
1: Sì, adesso è tutto cambiato. Sì, perché grazie anche a internet, ai social, si riesce ad essere più democratici, vogliamo dire così, nell'acquisto. Tutti possono accedere, anche coloro che non vanno fisicamente nei negozi.
2: Anche perché abbiamo fatto una piccola ricerca, e il mercato globale del secondary ticket, che è vero che stiamo parlando a livello mondiale, ma parla di un mercato di 3,5 miliardi di dollari. Miliardi, ragazzi.
1: Perché tante persone acquistano biglietti così a raffica e poi li rivendono. Ecco, quindi magari è questo da arginare, quello che stanno facendo anche i fratelli Gallagher con queste nuove procedure, arginare il fatto che la gente li compri a caso. Tant'è che pensa, vorrebbero restringere la cerchia addirittura soltanto proprio ai fan sfegatati. Anche se su questo non sono molto d'accordo.
2: Come
1: perché è bello anche aprire a coloro che conoscono la loro musica adesso,
2: cioè, devi certificare che sei un fan perché hai comprato What's the Story Morning Glory, ad esempio.
1: E tu pensa che c'erano anche delle domande a cui rispondere nella procedura di registrazione.
2: Non sono d'accordo, ma sono d'accordo per andare avanti con la musica più bella di Kiss Kiss. È il momento di Benson Boone.
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Barattolo di Nutella da 750 grammi. A 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Yes, yes.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Yes, yes.
9: 99, 99, non è possibile!
10: Tesoro? Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Kiss, kiss.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Yes, yes.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Kiss Kiss.
15: Almost.

0: Un altro concerto bellissimo che in questo caso abbiamo guardato entrambi, quello di Bruno Mars che avete appena ascoltato.
1: Qui Dio in terra schizzo. Proprio, favoloso.
0: Bravo, bravo, reminiscenze anche un po' di Michael Jackson. Veniamo alla trend zone. Dunque, dopo Oasis, la cosa più discussa di questi giorni, ne stanno parlando davvero tutti, intelligenza artificiale.
1: Eh sì, sono 4 giorni che ci mandiamo messaggi io e Lucilla da dire, ma cosa facciamo? Ne parliamo anche noi, ne parliamo di me. Insomma, oggi ci troviamo praticamente pressoché costretti perché è successo quel polverone dove c'è stata innanzitutto le dimissioni di... il nome ce l'ho scritto, adesso non ho voglia di guardarlo. Comunque di un personaggio molto importante di una grossissima azienda di intelligenza artificiale che poi che cosa ha fatto? Effetto domino, ha fatto sì che tanti altri alti dirigenti di grosse aziende dell'intelligenza artificiale parlassero di un problema oggettivo.
0: 3 nomi su tutti, ovvero quello di Dario Amodei che è il CEO di Anthropic, quello di Sam Altman che è il CEO di OpenAI, per intenderci l'azienda di ChatGPT, e non solo, anche Elon Musk che in genere è restio a fare queste dichiarazioni. Questa volta invece anche lui ha detto che potrebbero esserci dei problemi di sicurezza alla lunga, ma Cina e America, che in questo momento sono le nazioni i maggiori sviluppatori, si sono dichiarati non disposti a deporre le armi, come dire, perché tutti e due pensano che l'altro stia facendo un po' il gioco delle tre
1: allora,
0: carte.
1: Allora, più o meno diciamo che la classe dirigenziale globale del mondo si è fermata forse alla prima media, dove in questo momento e non alla prima media birra, proprio alla prima media di età, perché se non lo fa lui non lo faccio io, se lo fa lui lo faccio io, e allora lo fai tu cattivo, allora anche
0: cioè proprio dei,
1: siamo
0: però,
1: governati da bambini
0: ed ecco che c'è qualcuno che vuole fare da pacere. Il Canada si è autonominato pacere in questa situazione chiedendo che ci sia un controllo internazionale sull'intelligenza artificiale, ma Trump ha risposto, ti leggo testuali parole su Truth,
1: immagino una cosa intelligente,
0: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente con un quoziente intellettivo elevato e gli USA ce l'hanno, eccomi! Questa è la risposta di Donald Trump.
1: Allora, so che facciamo che lancio la canzone perché non voglio metterci in difficoltà. Sì. Gli Evanescence.

0: super pezzo di Evanescence con Bring Me To Me Life a Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, chi sono quei signori con gli occhiali da sole, tutti vestiti lì fuori che stanno aspettando di prendermi? Sono quelli, ma era una battuta quella che ho fatto prima, sulla classe DJ. No.
1: Mi sembra che siano cinesi, non so. Dai, allora, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale oggi nella Trend Zone. Mi rifaccio anche a quanto ha detto Corrado Augias, che è il noto conduttore italiano, che ha replicato, tra virgolette, a quello che ha fatto Mandani, il sindaco di New York, ha vietato l'intelligenza artificiale nelle scuole fino alla terza media. Augias si è detto in una delle recenti puntate del suo programma favorevole a questa cosa, perché secondo lui i ragazzi, utilizzando l'intelligenza artificiale, non imparano la fatica dello studio e soprattutto trascurano le relazioni sociali.
0: Sì.
1: Noi vorremmo sapere anche la vostra, 347 490 0042. Io posso dirti, per la prima volta mi schiero un po', perché non sono d'accordo. Secondo me non va regolamentare, vuol dire comunque restare indietro in qualche modo, va insegnato l'utilizzo corretto dell'intelligenza artificiale.
0: Tu lo sai che io sono un portatore sano del famoso detto ancora pitagorico del educhiamoli da bambini per non punirli da adulti. Quindi io su questa cosa sempre del mettere regola.
1: Divieti soprattutto.
0: E poi nessuno che regolamenta, cioè da dire, allora ragazzi, qua bisogna insegnare, bisogna educare. Considerato che l'intelligenza artificiale non ce la togliamo di mezzo e anzi per tanti aspetti serve e servirà, insegniamola ad utilizzare, soprattutto dai ragazzi che sono delle spugne, possono impararla meglio di me e te.
1: Sono d'accordo con te, ma tu pensa che ho fatto un viaggio in Corea qualche anno fa, ho visto i bambini di 6 anni che utilizzavano il robot, quello che si usa oggi nelle sale operatorie, quindi imparavano già da bambini piccolissimi a utilizzare la tecnologia. Probabilmente questa può essere una via corretta, così gli spieghi anche i rischi.
0: Ecco, è proprio questo, quindi nel senso, meglio vietare o meglio educare e insegnare? Che qua, questo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nelle scuole, io lo farei in generale nella vita.
1: Sono d'accordo con te, forse anche gli anziani dovrebbero in qualche modo essere educati.
0: Educhiamo ed insegniamo. Nel frattempo sai cosa facciamo? Educhiamo le nostre persone ad ascoltare anche dei new kiss, dei nuovi pezzi.
1: Nella novità arriva Olivia Rodrigo, che tra l'altro viene corteggiata proprio in queste ore da Stefano De Martino per Sanremo 2020.

0: Era il nostro new kiss Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: Problema a cui l'intelligenza artificiale non può rispondere, ovvero dobbiamo fare o no il cambio di stagione. Possono rispondere solo gli amici del meteo.it. C'è Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, diffusa instabilità al sud, con precipitazioni possibili soprattutto sui versanti tirrenici e ionici. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Massime comprese tra 25 e 29 al nord, tra 22 e 31 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Kiss, kiss.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: Kiss

0: 7 nella Trend Zone su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla, dove si discute dell'argomento più dibattuto del giorno, ovvero l'intelligenza artificiale. A scuola soprattutto è bene insegnarla dai giovanissimi fino agli adulti oppure vietarla?
1: Sì, peccato argomento che in questo caldo. Momento i prof probabilmente saranno a scuola, quindi non possono interagire in questo momento, però sono già arrivati due messaggi abbastanza interessanti.
2: Buongiorno Kiss Kiss, anche io condivido il vostro pensiero riguardo all'intelligenza artificiale usata dai ragazzini, anche perché vietandola non è detto che loro non la utilizzano, anzi lo faranno comunque.
1: Brava.
2: Quindi
1: certo.
2: Sempre meglio insegnare a questi ragazzini come utilizzarla nel modo giusto.
1: Sì. Andrebbe anche insegnata ai genitori.
0: Infatti anche ai nonni magari. Okay.
3: Sì. Per quanto riguarda questa educazione di cui parlate voi, già manca e diciamo è manchevole proprio, è difettosa proprio la scuola in generale in Italia, figuriamoci se ci può essere un tantino di educazione con l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Certo, ma non vogliamo essere distruttori, vogliamo che possa essere che si possa istruire questa cosa, no?
0: Abbiamo preso un po' le due fazioni tra i tanti messaggi che ci sono arrivati, perché si spacca come sempre il pubblico tra coloro che vorrebbero più divieti e coloro che vorrebbero più insegnamenti. Noi questa volta, per la prima volta, ci siamo schierati perché ci sembra giusto che venga invece insegnata.
1: No, ma va insegnata, perché comunque è una cosa, cioè non si può chiudere gli occhi di fronte a una cosa del genere e dire ok, la vietiamo e non esiste, ma uno lo fa ugualmente.
0: Come accade anche per tante altre cose, altre materie.
1: Ci arriviamo
0: dopo,
1: dai, intanto lanciamo Rudimental.
4: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Brody Mantle con Jess Glynn Macklemore and Then These Days. Macklemore, anche lui sotto l'occhio del ciclone, sicuramente avremo modo di parlarne nei prossimi giorni.
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché a noi piace alzare i polveroni. Comunque è bellissimo tutto l'argomento dell'intelligenza artificiale. In questo momento abbiamo anche intercettato, direi, diversi insegnanti, diversi docenti,
0: esatto,
1: che evidentemente stanno uscendo da scuola e ci stanno ascoltando, e sono arrivati degli interventi molto interessanti.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono una docente, sono appena uscita da scuola, ascoltando la vostra radio, ho ascoltato questa diatriba. Allora, praticamente non si può negare il fatto che i ragazzi facciano uso di intelligenza artificiale,
1: ecco,
2: però bisogna cambiare strategia da parte dei docenti. Bisogna in ogni caso preservare quelli che sono i punti importanti degli alunni, quindi coltivare sempre la loro creatività,
1: il loro mondo, la
2: loro voglia di crescere, sicuramente facendo capire che l'intelligenza artificiale però non deve pensare al loro posto.
1: Brava, bravissima.
0: Beh, certo, ma anche
1: bravissima,
0: perché con lo spirito critico poi si riesce anche a usarla meglio.
1: Bravissima. C'è un problema di base di cui stavamo parlando fuori onda, Lucilla, che effettivamente l'intelligenza artificiale e anche la tecnologia in generale vanno ad una velocità per la quale come la possiamo dire?
0: Non va di pari passo con la velocità delle regolamentazioni.
1: Esatto, perché ogni regolamentazione, è verissimo che è ovvio che vanno sentiti varie campane,
0: certo,
1: ed è giusto cercare di trovare un giusto mezzo tra chi è estremo da una parte e chi è estremo dall'altra, ma la tecnologia di questa cosa proprio non gli interessa niente. La tecnologia va ad una velocità, è come mettere un treno ad alta velocità e una vecchia littorina, no? Praticamente.
0: Sono d'accordo con te, anche perché ci sembra di capire che i leader dei vari paesi interessati allo sviluppo non se ne freghino tantissimo di rallentare, quindi sentiamo.
1: Sì?
0: Ancora?
3: Buongiorno,
1: buongiorno.
3: Io sono pro,
0: okay,
3: all'utilizzo, perché se la utilizzi nel modo giusto è soltanto un aiuto. È inutile che ci mettiamo dietro al classicismo, no, e poi si abituano. No, perché se gli dai il giusto equilibrio non ne hanno dipendenza.
0: È giusto, è quello che stiamo dicendo proprio questa mattina, quindi
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: sembra di capire che questa volta ci sia una bilancia che pende un pochino di più da
1: una parte. Mi rendo anche conto quanto sia difficile il ruolo del docente stesso, perché anche i docenti devono essere, cioè non è che anche loro escono da un laboratorio e vengono immessi nel mondo della scuola già
0: imparati. Devono aggiornarsi
1: imparati.
0: Anche loro.
1: Anche loro, io sto dalla parte dei docenti per dire, cavoli, anche loro hanno da fare un lavoraccio gigantesco, no?
0: Nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone ascolteremo anche tanti altri docenti che ci hanno inviato le loro note audio, però
1: sì,
0: adesso
1: sì,
0: facciamo un salto indietro al 1995.
1: Sai che cosa è successo nel 95?
0: Cosa?
1: È uscito il primo sistema operativo di Windows 95.
0: Vedi, quindi c'era già qualcosa nell'aria che ci raccontava il futuro.
1: Pensa che adesso parlare di Windows 95 è parlare veramente di dinosauri.
0: Esatto.
1: E invece, ecco,
0: invece nello stesso anno gli 883 cantavano Tieni il tempo, e perdonami ma devo ancora parlare di concerti, perché anche quello degli 883 è davvero fighissimo.
1: È fighissimo.

0: Avete tenuto bene il tempo? Perché comincia la seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Noi nel frattempo ci siamo guardati anche il video che chi era sintonizzato sul 158, sul 727 di Sky avrà potuto vedere, che nostalgia anche dei video.
0: Io voglio rinascere Repetto, io lo adoro Repetto, ti giuro, aveva veramente una connotazione super particolare.
1: No, ma perché anche io adesso vorrei ritornare sui video, adesso i video ormai non c'è più questa
0: figata. Sono fatti con la I, sono fatti con la I.
1: Vedi, siamo sempre lì, infatti chissà com'è quello delle Cat's Eye, eh?
0: Bello.

0: Mole, in realtà prima stavano dicendo che il loro video è fatto con l'intelligenza artificiale, invece dai, non è vero. Cioè,
1: no,
0: magari l'avranno
1: un po' così, l'avranno modificato.
0: Vabbè, ormai qualsiasi film, video, qualsiasi tipo viene ritoccato, sono i ritocchi quelli che
1: sono che ormai sì,
0: dai.
1: Solo Nolan continua a fare a mano con frame by frame, soltanto lui credo
0: sia
1: rimasto nel mondo.
0: Vorrei vedere veramente. Comunque, allora eravamo nell'argomento dell'intelligenza artificiale e la scuola, stanno continuando ad arrivare veramente un mucchio di messaggi, non so se riusciremo, anzi no, non riusciremo ad ascoltarli tutti.
1: Però qualcuno di interessante,
0: certo.
1: Ci sentiamo.
2: Mi dispiace che la signora che ha mandato il messaggio poco fa, e lo dico da un insegnante, che sono un insegnante, che ha detto che lamentava che già a scuola mancava di tutto, mancava di educazione, eccetera, eccetera. Vorrei capire la signora in quale scuola è stata in cui gli insegnanti, e quindi mi riferisco anche ai colleghi, non insegnassero ciò che la materia o la stessa norma scolastica suggerisce di insegnare, perché almeno l'educazione la insegniamo.
0: No, beh, quello
1: c'è della rabbia.
0: No, certo, beh, sei sentito toccato nel vivo, ovviamente, cioè
1: Era giusta la precisazione.
0: Oh, certo, assolutamente.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao.
3: Io, se non ricordo male, l'anno scorso mia figlia, che frequentava la seconda media, hanno fatto proprio a scuola, hanno tenuto delle ore con un professore dove appunto gli spiegavano l'intelligenza artificiale e come utilizzarla nei modi opportuni.
0: Vedi, queste qua fanno parte di quello che ho insegnato io negli ultimi anni nei progetti paralleli al programma ministeriale, alla fin fine.
1: Certo.
0: Sono progetti esterni.
1: Ma se ci pensi, anche se fossero progetti interni, è un po' come l'insegnamento anche della lingua inglese, no? Nessuno vuole dire che insegnando di più l'inglese ai ragazzi si voglia togliere del merito all'italiano o non si voglia far parlare i ragazzi in italiano, però è per farli stare meglio al mondo, perché se tu sai l'inglese puoi essere cittadino del mondo, viaggiare di più, lavorare anche all'estero, puoi fare tante cose.
0: Sì, la possibilità di aprire la mente a tante altre opportunità. E pensa che secondo me sarebbe da insegnare non solo l'intelligenza artificiale, ma un grande insegnamento sarebbe quello di insegnare ad utilizzare i social network.
1: Secondo me anche Alba Parietti la pensa come te. Ne parliamo tra poco.
0: Ne parliamo tra poco di Alba Parietti anche.

0: insomma, oggi è tutto collegato a Kiss Kiss Trenzona, canzoni e concerti favolosi che abbiamo vissuto. One Republic in quel periodo lì erano i miei preferoni, qua
1: anche
0: parliamo
1: oggi,
0: del 2018.
1: Fortissimi, sì. Fortissimi.
0: Sempre favolosi. Comunque prima ci siamo lasciati, prima appunto dei One Republic, parlando di Alba Parietti, non per film, non per gossip, ma per un fatto che è successo proprio l'altro ieri praticamente.
1: Eh sì, lei ha raccontato molto preoccupata, neanche a farla apposta, proprio sui suoi social, quello che le è accaduto sabato sera. Quindi lei era a Milano intorno alle 22.30, stava guidando e a un certo punto un ragazzo improvvisamente le si è palesato davanti, si è sdraiato in mezzo alla carreggiata e ha cominciato a fare delle flessioni, dei piegamenti sull'asfalto. Non si è capito bene se per impressionare una ragazza, se perché fosse una scommessa o addirittura una challenge per i social.
0: È un'intelligentissima challenge che gira sui social.
1: Poneva il quesito, il dubbio, ma appunto ecco, di challenge così ce ne sono tantissime e quindi si diceva molto preoccupata, perché poi ha chiamato anche il 112 per allertare se qualcuno passava di lì in quel momento avrebbe sicuramente investito il ragazzo.
0: Ecco, allora diciamo che il focus di quello che era venuto fuori, questo trend di Alba Parietti, era legato alla sicurezza, perché lei ha protestato del fatto che è dovuta stare 12 minuti in attesa con le forze dell'ordine prima che qualcuno la ascoltasse. E trovo questa cosa qua effettivamente preoccupante, perché era comunque un sabato sera. Però il focus invece va, secondo me, va anche messo su quell'altro che abbiamo detto, ovvero
1: la challenge.
0: Una stupida challenge per cui ci si butta in mezzo alla strada per poi fare hai visto quanti like che ho preso? Ecco,
1: su questo arriva il discorso che facevamo prima.
0: Hai sentito il rumore?
1: No,
0: delle mie palle che sono cadute. No. Quando si pensa a queste challenge che non portano a niente,
1: se non a farsi male sicuramente, come quella di attraversare i binari di treni, di tram, farsi i selfie estremi che purtroppo spesso e volentieri hanno delle conseguenze gravissime. Quindi ritorniamo alla questione educare, che potrebbe essere magari giusto anche per quanto riguarda i social.
0: Anche per quanto riguarda i social, ma intanto ci ascoltiamo anche questa bellissima Genova e Napoli, eh? Una.

0: Quanta bellezza in questa canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Stavamo parlando della bravata, vogliamo chiamarla così, della challenge
1: social,
0: ha partecipato questo ragazzo che ha incontrato Alba Parietti per strada sabato sera. Ma a proposito di bravate, sempre tra virgolette, c'è un altro nome nei trend di oggi, quello di Daniel Maldini.
1: Oh, attenzione, Daniel Maldini che sabato sera è stato tra i protagonisti della vittoria dei Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta, perché comunque ha segnato il gol decisivo. Daniel Maldini, che sappiamo benissimo essere originario di Milano, anche perché papà Paolo lì abita, quindi lo capiamo. Dopo si sarà fermato tipo a dormire da mamma e papà? Non lo so, anche perché comunque ha fatto un incidente all'alba e più che altro è stato beccato con tasso alcolico superiore alla norma, quindi ritirata la patente, ma era venuta fuori anche la voce, perché ovviamente poi quando sei un Maldini ovviamente devi essere sempre pulito al 100%, non puoi fare neanche una piccola sbavatura. Era venuta fuori la storia che fosse risultato anche positivo ai test antidroga, e invece ieri poi hanno fatto i controtest e tutto,
0: e lui ha pubblicato anche i referti, se non sbaglio, tutto negativo, è tornato ad allenarsi.
1: Nonché anche la società del Cagliari ha detto che quello no, però insomma diciamo che alle 5 del mattino io non dico che un calciatore non debba fare questa cosa, adesso almeno un po' di libertà lo potrà avere a 24 anni. Io assolutamente non lo sto giustificando, perché comunque anche l'errore è stato suo e lui comunque non ha detto guardate io non ho fatto nulla, anzi
0: si è assunto delle responsabilità.
1: Si è assunto le responsabilità e gli ritirano la patente, come giusto che sia.
0: Esatto, infatti questo è proprio il punto, secondo me. Sono ragazzi, va bene, ci sta, è andato a festeggiare, ci sta anche questo, assolutamente, che tu alzi un po' il gomito per festeggiare, va bene. L'unica cosa che chiediamo è non mettetevi alla guida, ma non solo a Daniel Maldini, a tutti i giovani che magari vanno a qualche festa, bevono qualcosina, dopo non guidate, prendete un taxi, prendete un passaggio da qualcuno.
1: Mi fai un'alzata bellissima, perché dopo io mi devi concedere almeno 30 secondi riguardo ad un argomento che io ho particolarmente a cuore, come tu ben sai. Sono anni che ci lavoro anche.
0: Bene.
1: Sulla sicurezza stradale. Ma intanto ci ascoltiamo Shakira e Cardi B.
2: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: Chissà te che tra i ricordi più belli dell'estate ci sono i vecchi amici, le note di una chitarra e i falò sulla spiaggia fino al mattino. Chissà te che quando c'è da fare benzina all'auto ti offri sempre volontaria perché ti piace l'odore ma non lo confessi a nessuno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 522, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800€ con 3.500€ di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella suona solo

0: delle 13:28, Olivia Dean con Baby Steps qui su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trendzone insieme a Paolo e Lucilla. Dunque, ci siamo lasciati poco fa chiacchierando di quello che è successo a Daniel Maldini, quindi l'incidente che ha avuto e poi tutti i controlli che sono stati fatti. Abbiamo aperto il discorso della guida, quindi della sicurezza stradale. Abbiamo fatto anche un appello a tutti coloro che sono all'ascolto: non guidate dopo aver bevuto, non solo i giovani, anche gli adulti, che a volte sono un po' forse quelli più...
1: Allora, adesso guarda, tu lo sai benissimo che ogni tanto io faccio questi peccati che sembra quasi che voglia vestirmi da maestrino, cosa che non lo sono assolutamente. Io tra l'altro ho fatto anche un incidente anni fa che mi ha fatto capire di avere un angelo custode abbastanza gentile nei miei confronti, ma porto un nome che nella cristianità parla di un personaggio che poi ha avuto una conversione, no?
0: Certo.
1: Il famoso San Paolo.
0: San Paolo.
1: Tant'è che anche negli ultimi anni ho iniziato ad occuparmi molto di sicurezza stradale e ti direi che se in questo momento, se avessi preso un euro per ogni volta che sono stato offeso o preso in giro per il mio impegno in questa cosa, potrei tranquillamente pagare lo stipendio a Cristiano Ronaldo.
0: Okay.
1: Ma perché mi impunto così tanto? Perché sembra sempre che le cose brutte succedano solo agli altri. Io non so quante persone all'ascolto abbiano mai avuto a che fare con qualcuno che fa parte dell'associazione delle vittime dei parenti delle vittime della strada. Ragazzi, allora, io lo dico, io non sono il primo a commettere degli errori, delle volte di distrazione, sono il primo delle volte a fare qualcosa che non si dovrebbe fare, ma voglio utilizzare questo momento per il quale ci stanno ascoltando tante persone semplicemente a pregare le persone di stare attenti per strada, di stare attenti agli utenti più deboli che sono solitamente i pedoni, i ciclisti e le moto, perché siamo tutti sulla stessa strada. E quando si parla di sicurezza stradale significa che se sono sicuro io che vado a piedi, sei sicuro tu che vai in macchina.
0: Certo.
1: Perché si rovinano due vite. Quindi questo, scusami Lucilla se ho preso un attimo.
0: No, ma hai fatto benissimo
1: momento.
0: Perché sono cose super importanti, anche perché con l'avvento del cellulare, che noi non vogliamo assolutamente demonizzare, anzi avete ascoltato la puntata di oggi, noi siamo molto a favore della tecnologia, ma spesso e volentieri quella distrazione lì davvero ci rapisce, ci fa vivere in una vita parallela mentre siamo alla guida.
1: Io ve lo chiedo per favore, state attenti, la sicurezza stradale fa parte della nostra vita, della vostra vita, di chi vi avete accanto, quindi stiamo attenti, divulghiamolo e diciamolo a tutti. E nel frattempo ci ascoltiamo anche questo bellissimo pezzo di Negramaro.

0: I Can Wait di Bob Sinclair a Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, pronti a lanciare questo nuovo trend. Già scalpito, scalpito, Lucilla, vai.
1: Bravo, fai bene a scalpitare, perché ricordiamo che oggi 15 settembre è la giornata internazionale della democrazia.
0: Sì,
1: e
0: eh?
1: Questa cosa ci fa venire in mente che c'è un altro nome nei trend di oggi, quello di Fabrizio Corona.
0: Oh, perché?
1: Perché torna in trend Fabrizio Corona, perché con un suo video, come è solito fare, ha lanciato quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un movimento politico. Ora, attenzione, si dovrebbe chiamare Movimento per la Libertà, c'era anche tanto di logo. Lui può fondare un partito ma non può essere eletto, quindi non può presentarsi perché ha una condanna del passato, quindi ha un'interdizione dai pubblici uffici, ma ad ogni modo ha spiegato anche a grandi linee quello che potrebbe essere il suo programma politico.
0: Quindi lui diventa tipo un presidente esterno?
1: Esatto, un onorario, vogliamo dire così, un mentore per coloro che magari vogliono far parte del partito. Che prevederebbe dunque una stretta, sentiamo, sull'intelligenza artificiale,
0: okay,
1: una legalizzazione delle droghe, la legalizzazione della prostituzione e poi anche degli interventi su immigrazione, sanità, tasse e lavoro. Quindi questa a grandi linee è il suo programma politico.
0: Mai sentita una roba del genere?
1: Ci sembra un po'
0: ridondante. Sì, originale comunque, dai.
1: Allora io adesso voglio sapere al 347-490-0042, visto che abbiamo ancora un po' di Trend Zone insieme, voglio sapere quante persone all'ascolto voterebbero il partito di Fabrizio Corona. Sono curiosa.
0: Va bene?
1: Sono
0: facciamo?
1: Sono curiosa, sì.
0: Questo è un exit poll,
1: è un
0: ufficiale?
1: Exit poll. Esatto.

Paci con il loro ultimissimo singolo che si chiama Il Sole, New Kiss.

Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Viaggiando tra i trend di questa giornata, Paolo e Lucilla nella Trend Zone hanno scovato, parlo di noi in terza persona, Paolo,
1: brava,
0: consentimi.
1: Mi piace, certo, Regina.
0: Hanno scovato anche il nome di Fabrizio Corona, perché pare che stia per fondare un suo movimento politico, e quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, abbiamo fatto un primo sondaggio per capire la pancia del paese, votereste o meno per Fabrizio Corona?
1: Allora, intanto sentiamo qualche vocale.
2: Vai. Io sarei d'accordo, perché legalizzare la droga, almeno la marijuana, perché tanto gira lo stesso anche illegalmente, e la prostituzione, almeno le togli dalla strada, sarebbe una cosa buona, visto che siamo pieni di prostitute per strada e droga ovunque, spacciatori da tutte le parti, quindi sarebbe una cosa buona.
1: Ma dimmi dove. No, dai, scherzo.
0: Il nostro ascoltatore si rifà ad alcuni dei punti politici che sono stati raccontati da Fabrizio Corona, tra cui appunto c'era questa della legalizzazione.
1: Guarda, se ci pensi, si lega un po' al fatto dell'intelligenza artificiale che dicevamo, se la vieti comunque la gente la utilizza lo stesso, quindi effettivamente tutta questa, come dire, proibizionismo, boh.
0: Qui poi si aprirebbe un altro grande capitolo. Sentiamo.
3: Beh, non che ammiri Fabrizio Corona, ma per quello che ha detto, vabbè, che a fare le promesse sono tutti bravi, però mi trova completamente d'accordo sulle proposte.
0: Quindi fa presa Fabrizio
1: Corona. Sono arrivati anche diversi messaggi, mi fa specie che tutti i contrari sono diversi, hanno solo scritto senza mandare vocali, no?
0: Ci hanno detto che siamo pazzi, ma noi ovviamente stiamo cavalcando un trend, non è che...
1: Attenzione.
4: Allora, l'idea è bella, programma sempre interessante, il discorso rimane sempre lo stesso. Manterrà le promesse fatte, se dovesse salire al governo, largo i posteri.
0: Allora, comunque ribadiamolo, lui non può essere eletto perché ha avuto una condanna qualche anno fa, almeno queste le ultime notizie, però comunque, ecco, vuole istruire qualcuno al posto.
1: Guarda,
0: suo.
1: Allora leggiamo e chiudiamo con questa che dice vuol dire che possono buttarsi in politica proprio tutti senza alcun titolo.
0: Qui si apre un altro capitolone.
1: Questo magari ne parleremo nei prossimi giorni, se non domani.
5: Quando

0: Abbiamo finito parlando di politica, adesso c'era Liar Liar, è vero?
1: Saranno i casi, chissà, vero? Chissà, però so
0: era
1: che abbiamo detto prostituzione e droga e sono arrivati Marco e Raff, sono spuntati così.
0: Sarà un caso? Sarà un caso?
1: Sarà un complotto?
0: Mai. Andiamo a chiudere questa puntata di Kiss Kiss Trend Zone, ma ritorneremo ovviamente domani dalle 12 alle 14 con Paolo e Lucilla. Salutiamo Giovanni Imperatore, regia audio, Peppe, Arduino e Gigi, regia video, e ci
1: salutiamo.
0: Lasciamo
1: con un disco del 1984, i Talk Talk con It's My Life, un pezzo stupendo. Ci risentiamo, come detto, domani alle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss, da Paolo e Lucilla.

la canzone a tutti quelli che in questo momento stanno vivendo un periodo difficile, ma dicono a lei o a lui è la mia vita e tu non puoi intrometterti. Toto, It's My Life, 1984.

0: Da Marco e Raff inizia una nuova puntata.
1: Ormai non dirò più nulla dopo che dici, fai questo verso.
0: Di Daddy Kiss, le interferenze esistono ovunque. Anna Chiara Mansino in redazione, pronta con le telefonate e con i messaggi scritti. Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata, correggimi se sbaglio,
1: ai traslochi.
0: Ok, allora la sapevo.
1: Allora la sapevo. Ai traslochi, perché diciamo, in Italia è arrivato il dato che nell'ultimo anno ci sono stati 1,5 milioni di traslochi.
0: Quante case vendute, fittate?
1: È uscita anche una notizia nuova, ne parliamo oggi. Sì.

0: tutti amici da Marco e Raff, primo disco di Daddy Kiss e di Anna, si chiama White Girl Wasted. Allora, dicevamo che oggi vogliamo parlare di traslochi.
1: Sì.
0: A parte che secondo me il trasloco è qualcosa che accomuna tantissimo le persone che ascoltano la radio, ma in generale qualsiasi tipo di persona. Ma soprattutto tutti quanti almeno una volta abbiamo fatto un trasloco, abbiamo aiutato i genitori, oppure da figli, oppure genitori che hanno fatto il trasloco e non hanno avuto i figli che li hanno aiutati.
1: Oppure figli che sono diventati genitori, o anche senza diventare genitori, tu fai un trasloco perché vai a vivere fuori o comunque cambi casa.
0: Il trasloco lo fai da te? Oppure il trasloco lo fai che chiami la ditta e spendi X soldi e dici per favore aiutatemi?
1: No, per favore aiutare, è un servizio. Tra l'altro dipende che cosa devi fare. Se te ne vai da solo non ti devi portare niente perché vai in una casa già arredata, oppure se proprio cambi totalmente casa e quindi ci devi portare tutta la roba.
0: Il trasloco, Marco, è classificato, sentite qui, come terzo evento più stressante della vita umana.
1: Terzo, cioè nel senso, tra le cose più stressanti della nostra vita non c'è il traffico, ma c'è il trasloco.
0: C'è il lutto, c'è il divorzio e poi c'è il trasloco.
1: Parliamo di cose stressanti, cioè nel senso anche difficili da metabolizzare, perché il trasloco non devi solo pensare che è un problema logistico fisico, ma anche quello che ti lascia dentro. Magari non volevi lasciare quella casa, magari non ti senti ancora pronto di entrare in un'altra. Poi dipende da 100 variabili.
0: Ma
1: però,
0: poi quanti oggetti si perdono quando si fanno i traslochi? Quanti oggetti tu li metti all'interno del...
1: del?
0: Come lo chiami?
1: L'abitacolo.
0: L'abitacolo, sì.
1: No, all'interno di cosa? Le scatole.
0: Esatto, sì. Tu metti all'interno delle scatole.
1: Scatole, non ti veniva, lo so.
0: Metti all'interno della scatola. Metti la console, ok? A me è capitato, la console, misi una console, non quella lì nera, ma quella lì bianca.
1: La perdesti.
0: Sì, persa. Adesso non so se è stata rubata o
1: chissà,
0: se è persa.
1: Chissà, chissà chi ha affidato questo.
0: E avevo solamente 28 anni.
1: Pensa un po'. Pensa un po' quanto hai potuto soffrire. Oh. Vabbè, dai, avete capito che oggi dedichiamo la puntata al trasloco in generale. Magari qualcuno di voi è proprio in periodo trasloco della sua vita. Oggi parliamo.

0: Ciao Mika. Grace Kelly, il pezzo che abbiamo suonato su Kiss Kiss 2007. Andiamo al telefono da Sirio, che a proposito di traslochi.
1: Sì.
0: Grace Kelly, il pezzo che abbiamo suonato su Kiss Kiss 2007. Andiamo al telefono da Sirio, che a proposito di traslochi.
1: Sì.
0: Lui mi sembra di aver capito che tanto

0: niente di importante, sì, da 15 anni è chiuso, no?
1: Gli oggetti che stavano dentro i mobili.
0: Cianfrusaglie.
1: Esatto.
2: Cioè quelle classiche cose che hai detto, meglio tenerli nella scatola così non li perdo. Piuttosto che cacciarli fuori. Ma forse non l'hai fatto perché ti sei trasferito in una casa più piccola, non avevi lo spazio?
1: No, perché sai che c'è, quando uno fa un trasloco, poi mette le cose in cantina, poi dice mano a mano le caccio, però
2: e poi non le caccio.
1: Sono rimaste là. Esatto.
2: Classico proprio. Va bene, esatto. Silvio, però grazie per avercelo raccontato, secondo me un sacco di ascoltatori si potranno rispecchiare.
0: Schissa a te.
1: Che schifo a voi.
2: Ciao.
0: Ecco, Sirio ci ha parlato e ci ha raccontato il suo trasloco. L'ultimo trasloco che ha fatto l'ha fatto 15 anni fa. Puntata di oggi dedicata ai traslochi, quindi se vi va al 347 490 0042 ci potete mandare note vocali o messaggi scritti parlandoci o dell'ultimo trasloco che avete fatto, oppure ci parlate di quelle cose che avete perso durante il trasloco.
2: Perché nel caso di Sirio l'ascoltatore al telefono non ha perso nulla, anzi deve controllare nelle scatole se ci sta ancora tutto. Ma nel caso se avete perso qualcosa, perché poi è tipico non ritrovare più.
0: Capita.
2: Anche un oggetto di poco valore, ma è tipico non ritrovarlo.

0: Ciao ragazzi, ciao. Lei da Foligno.
1: Sì.
0: Io ho fatto 3 traslochi in 2 anni.
1: Uh-huh.
0: È stato massacrante. E diciamo che l'ultimo seguito è stata una cosa spaventosa.
2: Diciamo
1: addirittura.
2: Diciamo che è quello che abbiamo detto prima, che il trasloco è classificato come il terzo evento più stressante della vita umana. Ci stai dando conferma anche tu. Vediamo se ci danno conferma anche gli altri ascoltatori.
3: Sono Maya da Forio e l'ultimo trasloco che abbiamo fatto è stato quando io avevo 1 anno e mio padre ha portato tutti quanti i mobili in motorino.
1: No!
2: Pure il motorino.
1: No! Ecco, vedi, lei non se lo può ricordare perché aveva 1 anno, ma è stato un evento talmente eclatante che se lo sono raccontato in famiglia più volte.
2: Per non parlare di quanti soldi si spendono quando si fa un trasloco. Cioè, il costo medio di un trasloco quant'è? Con una ditta.
1: Allora, no, dipende che tipo di trasloco devi fare.
2: 600-700 euro.
1: La ditta viene a casa, lo so perché ho fatto traslochi ultimamente, viene a casa, ti fa il preventivo di quanta roba è, soprattutto della distanza all'altra casa dove devi arrivare. Quindi 600-700 euro, ma se è una roba piccola. Se invece è una casa intera, ci vogliono almeno 2000 euro.
4: Io ne ho fatti 4, di cui uno di questi sono andato ad abitare a casa del nonno di mia moglie. Ho dovuto imballare tutto quanto e poi all'ultimo trasloco riprenderli di nuovo da mia mamma e portarli alla casa dove sono tuttora.
1: Questo è stressante. Fai le scatole, portale a casa del nonno, dopo quando si è ritrasferito riprendi le scatole, riapri. Cioè, questo è stressante, perciò il trasloco poi rientra in questa classifica di stress enorme.
2: E secondo me il trasloco fa anche litigare ferocemente le coppie.
1: Certo.
2: Ma proprio è motivo forse di divorzio anche.
5: Nell'ultimo trasloco sono sicura che il mio compagno abbia buttato assieme alle scatole anche le mie borse frigo che staranno piangendo da non so quale discarica.
1: Adesso io ho sentito borse e subito ho fatto poi ha detto frigo, mi sono un attimo calmato.
2: Vogliamo chiamare dopo la pubblicità la Fio che dice buonasera Marco e Raffa.
1: Ciao.
2: Vorrei raccontare che io ho fatto 10 traslochi in 5 anni.
1: 2 all'anno.
2: 10 traslochi in 5 anni la
1: Due
2: Fio.
1: All'anno. La

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
7: D'ora in poi lascerò!
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss Kiss. Goodbye.

0: Parlare d'amore, il pezzo di Saif su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, puntata dedicata ai traslochi.
1: Abbiamo Fiorella, questa nostra ascoltatrice, al telefono perché voleva raccontarci proprio di queste sue avventure con i traslochi. Ci è parso di capire più di uno. Fiorella, pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Eccola, ciao Fiorella, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Raccontaci un
2: Grazie.
1: Po'.
2: Allora, io mi sono spostata almeno sì due volte per anno in questi 5 anni perché mio marito è calciatore. Allora ci spostiamo in ogni paese della squadra che lui gioca.
1: In quale squadra ha giocato tuo marito?
2: Adesso sta giocando qui, siamo alla Sardegna in Castelsardo.
1: Ok, Castelsardo, ok. Sì. E quindi tuo marito, visto che avete fatto 5 traslochi, o meglio 10 traslochi in 5 anni, vuol dire che cambia spesso squadra?
2: Cambiamo spesso squadra perché ogni campionato ci stiamo cambiando squadra.
1: Una squadra nuova.
3: Senti,
1: okay.
3: Chi meglio di te? Sì. Chi meglio di te che conosce i traslochi? Dici un po'.
2: No, ma è molto stressante, veramente. Noi abbiamo poche cose da portare perché ovviamente ancora non abbiamo il nostro posto.
1: Chiaro.
2: Ma è molto stressante. Ma la più stressante è stata quella, io sono argentina, quella fa il trasloco dall'Argentina fino all'Italia, quella è la più stressante di tutte.
1: Certo, perché quello è un trasloco internazionale.
3: Come si fa?
1: Come funziona in quel caso?
2: Non funziona.
1: Cioè, nel senso che
3: si perde tutto.
1: No. Valigia tua e basta, no?
2: Devi mettere tutta la vita in 23 kg, allora.
1: Ah, ok.
3: È difficile.
1: Con il bagaglio da stiva.
2: E viene, ma è difficile perché devi capire un'altra nazione come funziona, allora. Sì, è molto stressante.
3: Dopo comunque non faremo più traslochi. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Muciaccia.
1: Ciao Fiorella.
2: Grazie mille. Ciao.
1: Andale, vamo in Argentina.
3: Vamo a ganare il toro.
1: Il marito. Così, vabbè. Vamo Caracco comunque.
3: Vamo Caracco. Il toro.
1: Comunque, il marito gioca a calcio e quindi chiaramente cambiando squadra cambiano traslochi.

0: Ciao ragazzi, ciao Kischi.
1: Ciao.
0: La parola traslochi mi fa venire la pelle d'oca.
2: Ah, sì?
0: Ne ho fatti 10 in 44 anni, 5 solo per mio fratello. Minchia. E 5 con gli amici. Uno solo ne ho fatto io, in bilocale. Quando ho chiamato un po' di amici eravamo in 20, c'era più alcol che girava.
1: Allora,
0: che mobili da portare via.
1: Intanto l'ascoltatore ha detto che in 40 anni ha fatto 10 traslochi, non sono niente in confronto all'ascoltatrice di prima che in 5 anni ne ha fatti 10. Più che altro ha parlato di bilocale, le feste che faceva nel bilocale. Fortunato che ha trovato, che aveva la casa un bilocale. Ieri stavo consultando, sai, i siti per trovare casa, un bilocale.
3: Perciò poi ci è venuto in mente di parlare di traslochi.
1: Un bilocale fittato.
3: Sì.
1: 950 euro.
3: Vabbè, dipende dalla zona, dalla
1: il
3: città.
1: Il bilocale 950 euro.
3: Dall'offerta, è chiaro.
1: Io con 950 euro mi faccio il mutuo piuttosto che fittare una casa.
3: Questa è una scelta tua che a noi non interessa, onestamente parlando.
1: Ma però in detto generale.
3: Sì, vabbè, chiaro. Detto questo, però, perché stiamo parlando di traslochi, tra le altre cose? Perché in realtà ci ha colpito molto questo video che sta girando online. Non so se l'avete già visto, di questo trasloco, perché così lo possiamo definire, con quest'auto caricata di roba sull'autostrada Napoli-Roma.
1: Cose da pazzi.
3: Cioè sul tettuccio, immaginate, c'era il divano. A parte non si capisce talmente la roba che c'era.
1: Pazzi da cosa?
3: Il cofano era aperto. Insomma,
1: da cose pazzi.
3: Comunque era tutto un po' un equilibrio precario.
1: Da pazzi cose.
3: E con questo video che appunto sta girando, denunciando proprio questo, su questo aspetto. Perché un conto è che ti porti un po' di cose e che ti carichi l'auto. Un conto è avere addirittura il tutto il divano, immaginate, sul tettuccio. Non so se l'avete visto, ma sta girando in queste ore online.
1: E su TikTok basta vedere.
3: Da lì ci è venuta anche in mente di dire: ok, dedichiamo la puntata di oggi proprio ai traslochi.
4: Il prossimo trasloco lo farò quando andrò a vivere con mio marito Raff.
3: Ecco qua.
1: Allora, figurati. Questa ascoltatrice ieri aveva detto mio marito Marco.
3: Perché
1: adesso ha detto
3: ieri
1: mio marito Raff. Mi sembra sia la stessa voce.
3: Mia, ma tu allora dove vai? Cioè, vai? Dove tira il vento? Allora,
1: che sta succedendo?
3: Non lo so, non te lo so dire. So però che possiamo annunciare una canzone nuova.
1: Sì, di Sienna Spyro. Il titolo è Great Expectations.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: Insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: magari perché, ecco, ha sempre vissuto con i genitori, oppure semplicemente perché non c'era la possibilità di farlo. Sai, io non ho mai fatto un trasloco perché non sono mai andato a convivere, non ho mai avuto l'occasione.
1: Oppure, sai, non hai cambiato città, non hai dovuto cambiare quartiere. Potrebbe essere proprio la storia di questa nostra ascoltatrice che si chiama Elisa e ce l'abbiamo al telefono.
0: Pronto!
2: Ciao, mia DTC!
0: Elisa,
1: eccola, ciao Elisa,
0: buon
1: benvenuta.
0: Pomeriggio. Ci sembra di capire che tu devi traslocare e non hai mai fatto un trasloco.
2: Esatto, tralasciando ovviamente quello universitario, ma che è stata una breve parentesi, però sì, questo è il mio vero e proprio primo trasloco.
1: Ok,
2: sì.
1: Lo farai da sola, in coppia, non so.
2: In coppia col mio ragazzo.
1: Col tuo ragazzo, benissimo. Quindi tu dai tuoi genitori vai a convivere.
2: Esatto, per la prima volta,
0: e
2: sì.
0: Non l'hai mai fatto, però?
2: No.
0: E sei spaventata, immagino.
2: Sentendo le storie degli ascoltatori direi proprio
1: così. Oh, immaginate Elisa che oggi sta ascoltando Radio Kischis tra le 2 e le 4 del pomeriggio e ha detto: oh, io devo traslocare, sta venendo là.
0: Non ti preoccupare.
2: Non mi sono passata la voglia, ma qua, diciamo
0: Elisa
2: che...
0: non ti preoccupare, facciamo una cosa, chiediamo a chi sta ascoltando la radio in questo momento e a chi ha comunque fatto diversi traslochi,
1: sì,
0: di darti dei consigli, ok?
1: Utili.
0: Rimani al telefono con noi, così,
2: sì,
0: aspettiamo i consigli da darti, visto che questo è il tuo primo trasloco. Io non me li sento di darti perché...
1: No, perché
0: poco Raff niente
1: si perde da solo, quindi figurati quanti oggetti avrà perso e non se lo ricorda nei traslochi. Quando è che lo devi fare il trasloco, Elisa?
2: Guarda, penso il prossimo mese,
1: okay,
2: mese e mezzo.
1: Quindi voglio dire, siamo lì. Allora, ai nostri ascoltatori, quelli che hanno fatto un trasloco da poco, da molto o che comunque si sentono di dare un consiglio ad Elisa, questa nostra ascoltatrice, se vi va fatevi avanti, perché appunto Elisa deve traslocare e vuole una mano.
0: Le potete dare un consiglio o una mano virtuale attraverso la radio al 347 490 0042. Elisa, rimani con noi, ok?
2: Ok.

0: Abbiamo sempre al telefono Elisa, questa ascoltatrice che deve fare il primo trasloco, però non ha la minima idea di cosa le aspetterà. E allora Marco, che dici? Vogliamo sentire le note vocali che stanno arrivando, i consigli da parte degli ascoltatori?
1: Dobbiamo sentirli. Elisa, ci sei sempre al telefono?
2: Sono sempre.
1: Eccola, grande, ok, sentiamo qualcosa.
3: Ciao Elisa, tranquilla, non ti preoccupare. Anch'io sto facendo un trasloco con mia moglie, ci stiamo spostando da una casa dove vivevamo insieme a casa di mia suocera, quindi vedrai che la tua sarà una passeggiata.
1: Ah, ok, perché giustamente Elisa ci ha detto prima che andrà a convivere con il fidanzato, mentre invece l'ascoltatore con la suocera. Elisa, posso dire, meglio tu che lui a questo punto.
2: Ci sono i
1: pro
2: e contro,
1: dai. Ah, vedi, lei è una che guarda il bicchiere mezzo
0: poverino, magari l'ascoltatore vorrebbe un po' di intimità con la moglie e c'ha la suocera in casa.
4: Elisa, non affezionarti a nessun oggetto, fregatene. Se l'hai lì, quando cambierai casa un'altra volta, lascialo lì dove è, fregatene.
0: Elisa, qual è l'oggetto di valore a cui tieni di più?
2: Ma guarda, di valore non saprei. Ma sono affezionata a tutto, questo è il consiglio più difficile che potessero dare.
1: Certo, è più difficile perché poi sai, anche se hai, che ne so, un oggetto tipo sulla mensola, su una credenza, su qualcosa così, come fai a disfartene, anche se non ha un valore, però comunque è bello perché ti ricorda qualcosa.
5: Allora, un consiglio per il trasloco, Rosy da Modena, e negli scatoloni, sui scatoloni scrivere cucina, bagno, sala.
1: Grande consiglio.
5: Così già tutti gli scatoloni arrivano in quella casa divisi per camera.
1: Grande consiglio questo, Elisa, giusto?
2: Beh,
0: Elisa, grande, ma consiglio. Il viva voce?
2: Lo tolgo.
1: Grazie. Ci senti?
2: Così mi sentite meglio.
1: Adesso meglio, adesso meglio. No, questo è un grande consiglio, il fatto di nominare le scatole, altrimenti poi è tutto un casino.
2: Decisamente sì, decisamente sì.
6: Il consiglio che posso dare a questa ascoltatrice è che le bollette dovrei pagarle tu, la spesa dovrei farla tu.
1: Adesso
6: non troverai tutto lavato, dovrai lavartelo tu.
1: Sì, adesso
6: dovrai
1: però
6: sistemare casa tu.
1: Capito.
6: Quindi,
1: però non
6: il consiglio che ti posso dare è quello di stai con i tuoi genitori. Che
0: abbiamo fatto passare la voglia di Elisa di trasferirsi. Elisa,
2: kiss
0: a te e in bocca al lupo, facci sapere come andrà questo trasloco.
2: Grazie, ce la farai. Grazie mille a tutti.
0: Anticipati. Ciao. Dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al 1987, perché è finita la prima ora di Daddy Kiss, ma entriamo subito nella seconda.
1: Sai che questa canzone, avendo sex nel titolo, all'inizio fu un po' censurata, proprio perché parlava anche dell'amore libero che bisogna avere anche durante la monogamia.
0: George Michael, 1987, il pezzo si chiama I Want Your Sex.

0: traslochi, chissà se l'ascoltatrice di prima, no? Elisa, al telefono, che deve fare il trasloco, deve andare a convivere col fidanzato, se ha già deciso cosa buttare e cosa tenere per quanto riguarda, sai, le cose poi da portare a questa casa nuova, perché è motivo di litigi.
1: Per non parlare anche degli oggetti che si perdono, no? Fai scatoloni, metti, non lo so, le chiavi dei mobili, dell'armadio, boom, persi. I documenti, boom, persi. Prodotti, non lo so, per la cura personale, skincare, boom, persi. Tu stai traslocando e forse hai perso i cappelli.
0: Non so dove li ho messi. Vabbè, seconda ora, The Kiss, iniziamo. Peggy Goo.

0: a tutti, Vincenzo da Fondi.
1: Ciao.
0: 10 anni fa ho effettuato il 5° trasloco. Il 31 luglio 2027 dovrò affrontare il 6°, sperando che sia l'ultimo.
1: Non ti preoccupare, mamma mia, ci vorrà tempo, cioè il luglio 2027,
2: è lontano. Esatto, io non ci penserei neanche. Poi è vero che gli esperti ci dicono di prepararci, no, quando c'è un trasloco in atto, proprio per evitare anche di perdere qualcosa. Perché poi si sa, purtroppo, quando uno fa un trasloco, la possibilità che si perda qualcosa è sempre altissima.
1: Se ci pensiamo, circa il 15% delle persone perde oggetti. Per non parlare del danneggiamento dei mobili, non so se vi è mai capitato di traslocare.
2: Mamma mia.
1: E poi arrivati a casa, il mobile, non dico distrutto, ma quasi. Cioè,
2: oppure sai, neanche distrutto,
1: sacrilegio,
2: distrutto è proprio
1: graffiato,
2: l'apoteosi. Esatto, sai, magari ha un piccolo danno, te ne accorgi qualche giorno dopo, magari quel danno l'hai fatto tu ma non lo sai, e quindi incolpi la ditta o chi ti ha fatto il trasloco. In effetti ci sono di argomenti da trattare durante il trasloco.
1: Oggetti persi durante un trasloco. Vi è mai capitato di perdere qualcosa? Magari l'avete ritrovata, pensavate di averla persa quella cosa, in realtà poi l'avete ritrovata. Oppure oggetti persi totalmente, magari qualcuno, non lo so, sono stati rubati.
2: Ah no, speriamo di no. Sai che Nico,
1: può capitare.
2: Nico, Nicoletta, una nostra ascoltatrice, dice: ciao Marco e Raffa, io ho fatto 4 traslochi. L'ultima volta ho perso una, pensavo di aver perso una borsa, che poi per fortuna dopo un po' ho ritrovato, e l'ho ritrovata con 500 euro dentro.
1: Di chi erano questi 500
2: euro? No, sempre i suoi, ma il punto era che lei li aveva messi lì per conservarli, ma non trovava la borsa. Evidentemente l'aveva nascosta così bene per fare il trasloco che lei stessa non è riuscita a ritrovarla subito. E poi dice: un grosso bacio meraviglie, un bacio a te.
1: Ciao a te. Vediamo che note vocali arrivano. Il numero è sempre lo stesso per ora: 347 490 0042.

0: tenerezza nel mio cuore, ti dico la verità, Marco, perché c'è Mattia che ci scrive che durante il trasloco una volta ha perso il cuscino. Quindi io mi domando,
1: come il cuscino,
0: lui come ha fatto a dormire per tutto il tempo senza il cuscino?
1: Non l'ha mai portato nell'altra casa.
0: Mattia forse. Con la cervicale perenne probabilmente, spero ci possa rispondere a questo messaggio, visto che parliamo di oggetti persi durante i traslochi. Chi c'è?
2: Ciao Marco, ciao Raffa, Alfredo da Monza. Io l'ultimo trasloco l'ho fatto l'anno scorso a luglio. Perso un oggetto molto utile che avevo comprato da poco, praticamente una pompa a batteria per pompare la macchina in caso si bucasse la ruota, e anche quello che ti fa ripartire la batteria, quindi era
1: una cosa utile,
2: doppia funzione. Non lo trovo più, non ricordo né dove l'ho messo né dove possa essere.
1: Io spero che non ti servirà mai, caro Alfredo.
0: Non parliamo di ruote bucate, che quest'estate Marco ed io partiamo per lavoro, andiamo a Castel di Sangro in Abruzzo, dopo 30 minuti io e Marco che ci sputavamo in faccia,
1: questa era l'aria che usciva dalla
0: mamma mia, ruota bucata.
1: A proposito invece di oggetti smarriti, uno studio inglese ci dice proprio che quando facciamo un trasloco perdiamo circa 10 minuti, che sembrano pochi, ma immaginatevi però 10 minuti al giorno a cercare gli oggetti in casa, perché tu inizi a aprire piano piano le scatole, ti aspetta dov'è che avevo messo, e quindi stai là a perdere 10 minuti tipo io con i cappelli.
0: Non solo secondo me durante un trasloco, anche quando magari ti alzi al mattino, la sera fai tardi, dici dove ho messo le chiavi di casa,
1: capito, se non le metti sempre allo stesso posto,
0: dove ho messo lo spazzolino,
1: mamma mia,
0: ma dove ho messo i soldi che stavano nel portafoglio.
1: Parla così, scusa un attimo, lascia stare, sentiamo qualcuno, dai.
3: Perso un sacco di soldi.
0: Eccolo,
1: vedi?
0: Ti posso capire.
1: Oggetti smarriti, ma non avevamo ancora parlato di soldi
0: durante
1: persi.
0: Il trasloco e nella vita.
4: Le unghie con il French, la polvere da sparo.
1: Non avevamo ancora parlato di soldi
0: durante
1: persi.
0: Il trasloco e nella vita.

0: Su Kiss Kiss, musica più bella, Call It, abbiamo ascoltato in questo martedì 15 di settembre, siamo già a metà mese e oggi stiamo parlando di traslochi, magari potrebbe essere anche un mese buono per farli.
1: Guarda Marco, mi piacerebbe riuscire a portare al telefono magari qualcuno che ci sta ascoltando,
0: sì,
1: e sta ascoltando la radio, ci guarda sul 158, qualcuno che non ha mai perso niente durante il trasloco.
0: Ce l'abbiamo, si chiama Maria,
1: ce l'abbiamo.
0: È una nostra ascoltatrice,
1: non
0: viene,
1: lo sapevo,
0: viene da Pesaro e infatti ci vuole raccontare proprio questo.
1: Pronto?
2: Pronto.
0: Eccola, ciao, ciao Maria, benvenuta.
2: Ciao.
0: Perché in realtà tu ci hai scritto su WhatsApp che non hai perso, bensì hai sempre più roba.
2: Esatto. Mi ritrovavo ogni trasloco qualcosa in più. E infatti dicevo con mio marito, c'è qualcosa che non quadra, di solito dovremmo perdere, invece noi ci ritroviamo con le robe in più.
1: Ma non è che era il trasloco di un'altra casa?
2: No, erano cose dimenticate magari in cantina, in garage, poi si bucavano fuori con i traslochi.
1: Incredibile.
0: Forse perché Maria siete persone abituate a non gettare le cose che magari non servono, cioè le conservate.
2: Sì, grazie a mio marito.
0: Tuo marito è conservatore.
2: Sì,
1: però è difficile. Guarda che è difficile però non perdere niente durante il trasloco, cioè si perde sempre qualcosa, tu trovi, cioè sei davvero fortunata.
2: Non direi, anche perché ma quando cambi casa da una casa grande a una casa piccola ti assicuro che
0: è complicato. C'hai qualche oggetto che magari avresti preferito perdere, magari proprio di tuo marito, invece ti sei ritrovata?
2: Ma magari vestiti, sicuramente.
0: Ah, troppi vestiti,
2: tutti,
0: diciamo.
2: Tutti i vestiti conserva, io butto di nascosto. Non lo dica nessuno.
1: No, lo stai dicendo solo a 3 milioni di ascoltatori.
2: No.
1: Butti i vestiti di tuo marito.
0: Sì, perché lui non li butta.
2: Perché lui non li butta, li conserva anni. Io mi ritrovo a fare cambio stagione ogni anno con queste cose e poi dopo.
1: E lui non si trova un giubbino in meno?
2: Sì, però io dico dai, magari in quel trasloco ti ricordi?
0: No, quindi ma gliela fai sotto i baffi proprio.
2: Quando no.
1: Ma
2: vuole,
1: povero marito,
2: vuole.
1: Ma solidarietà per tuo marito.
0: No, perché te lo dico io, lui queste cose che lei, che la moglie butta, sono cose che non indossa più.
1: Confermi?
2: Sì, ma bravissimo.
0: Quindi lei che fa? Dice, ecco. Non lo mette da un po', ma glielo butto.
1: Povero.
0: Incredibile, per fare
2: poi
0: spazio.
2: Poi non è che butto, faccio beneficenza.
0: No, certo, abbiamo utilizzato questo, ma hai fatto benissimo a fare questa collezione.
1: I vestiti comunque servono sempre. Se vuoi fare beneficenza a due famiglie, quella mia e di Gioschi, cioè, che è regia,
0: ecco qua,
1: a noi fa.
2: Sì, poi
1: fa
2: magari
1: solo
2: mi scrivete le taglie, i colori, così.
0: Magari vediamo se è come il marito.
3: Ovviamente
0: come tuo marito.
3: Clamoroso ed è altrettanto che clamoroso, gravissimo.
0: Vabbè, gravissimo, è per dire. Comunque, grazie per averci raccontato. Ciao Maria.
2: Grazie a voi.
1: Per seguirci dalle 14 alle 16.
0: Sai quante persone fanno proprio come lei?

0: Kiss a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Kiss a te, che non sai dove mettere i piedi. Hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortunio durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: presto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss Kiss!

0: la nuova December 3 e mezza di questo martedì 15 settembre. Siamo Marco e Raf, oggi puntata dedicata ai traslochi, le cose che perdiamo durante i traslochi, magari quelli che non abbiamo perso in realtà.
1: Non abbiamo ancora parlato, Marco, di tutte quelle cose che si perdono magari all'interno dell'armadio, perché capita che tu apri l'armadio e dici: ma dove ho messo quella maglietta? Dove ho messo quel pantalone?
0: Ci sono persone che perdono le cose durante un trasloco e chi li perde durante un cambio di stagione,
1: come questa nostra ascoltatrice.
0: Pronto?
2: Ciao Marco, ciao Raffa.
0: Ciao. Eccola, eccola, benissimo. Tu come stai? Come ti chiami?
2: Francesca, bene, ecco, grazie.
0: Benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Franci, mi permetto di chiamarti Franci perché questo programma sai
0: c'è
1: come siamo. Ti capita di perdere le cose, oggetti e vestiti all'interno dell'armadio?
2: Spessissimo, ma mi è successo anche quest'estate che per lavoro mi hanno dato una maglietta a mezze maniche e un giacchetto invernale con il logo di un progetto, di una cosa di lavoro, e quindi dovrò indossare il prossimo inverno. Solo me l'hanno dato nei mesi estivi, io non ho idea di dove abbia messo questo giacchetto invernale, l'avrò nascosto da qualche parte perché ora non mi serve.
0: Certo, mai
2: però
0: darti qualcosa. Mai
2: no,
0: darti
2: esatto.
0: qualcosa. Mai, perché tu sei una che lo perde.
1: Lo so io che fine ha fatto, o in una valigia oppure in lavatrice, perché anche nella lavatrice si perdono sempre calzini, mutande, magliette.
0: Sì,
2: ma
0: vabbè.
2: Ma sai che forse la lavatrice è una buona idea, perché a volte qualcosa lo porta a lavare alla mia nonna, forse è a casa sua.
0: Vedi che ti abbiamo dato uno spunto utile.
1: No, ti abbiamo, ti ho.
0: Vabbè, questo è un programma fatto
1: l'ho detto io
0: alla squadra. Abbi pazienza, scusami. Francesca, prima di chiudere, ma quindi tu non hai mai affrontato un trasloco? Non hai mai perso nulla?
2: No, ne ho fatto uno solo quando sono andata a vivere da sola, che prima era a casa dei miei genitori, okay. Però l'ho fatto in due tranche.
0: Ok, cioè, vabbè.
2: Nella stagione invernale ho portato delle cose, poi invece di fare il cambio armadio ho riportato altre cose.
0: Vabbè, diciamo che avendo tu un trauma con il cambio di stagione e il cambio armadio, per fortuna hai fatto così quella volta che si trattava di trasloco.
2: Diciamo,
0: una cosa più impegnativa l'hai dovuta dividere.
1: Ti salutiamo, Franci, grazie per seguirci.
2: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: a te, ciao.
0: Ciao.

0: Amore disperato, trasloco complicato. Oggi puntata di dedicata
1: traslochi dei disperati.
0: Dei disperati, perché in realtà c'è una ditta di traslochi, abbiamo trovato anche questo online, che ha proprio fatto diciamo una lista, così, che poi è breve, di cose che si perdono o comunque che la gente non prende da una casa all'altra. La prima, vabbè, facile, la cassa, proprio la cassaforte, quella là però nei muri, sai, che tu proprio dimentichi, magari era la tua, l'avevi fatta installare, non la riprendi.
1: Vabbè, capita.
0: La collezione di scontrini fiscali.
1: Perché c'è gente che fa collezioni di scontrini fiscali?
0: Sai, a volte le ricevute, le cose, qualcuno... forse
1: per la dichiarazione,
0: qualche dichiarazione, qualcosa del genere, però anche questa ci sembra nella norma. Ma quello che più ci ha stupito leggendo questa notizia è stato proprio il fatto degli animali domestici, cioè qualcuno facendo qualche trasloco.
1: Ma come si
0: nella
1: fa?
0: Frenesia di fare il trasloco, fare le scatole, così
1: dimentichi il cane e il gatto a casa,
0: magari nella casa vuota, cioè vai via e poi ti dimentichi di per poco tempo, si capisce. Però c'è stata questa ditta che ha fatto questa cosa e ha fatto abbastanza ridere.
1: Diciamo che lasciare l'animale domestico a casa mentre fai il trasloco, il gallo no, Joschi,
0: il gallo chi ce l'ha a casa, dai,
1: è alla pari dei genitori che dimenticano i figli in macchina.
0: Lascia stare quella, non apriamo questo discorso, che in cose molto più gravi.
1: Però
0: ma
1: sono due cose molto gravi.
0: Assolutamente.
1: Sono due condizioni veramente molto gravi. Fantastica.
0: La chiamo notizia, che fa sorridere, è proprio il fatto che quando l'hanno scritto e l'hanno messa online ha fatto scalpore, perché giustamente la gente si è chiesta: scusate, ma come fate a dimenticare un animale? Anche se pure il gatto tranquillo è un...
1: la foca, che cosa? L'oca.
0: Questa è un'oca, sì. Vabbè. Parliamo di gatto, per esempio. Come fai a dimenticare il gatto? O comunque magari si era messo in una scatola e tu non te ne sei accorto.
1: Per favore, non dimenticate i cani, i gatti e gli animali durante i traslochi, ma in generale, soprattutto se avete gli animali domestici a casa, no? Il cavallo.
0: Vabbè, il cavallo, come fai a dimenticare?
1: Portateli a spasso 3/4/5 volte alla giornata, perché i cani e i gatti non devono stare assolutamente a casa.
0: Si fa amicizia, no? Quando porti il cane a spasso, così. Va bene, dai, dobbiamo anche suonare una canzone nuova. Miley Cyrus, che da oggi sarà solo Miley.
1: Il nuovo pezzo su Kiss Kiss si chiama Bass Persuades.
2: Let's go.

0: artisti che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: Che cosa, cosa sta succedendo, Marco? Rispondi e vinci. Tra poco chiameremo gli ascoltatori che interagiranno alla radio sul 158, che stanno ascoltando la radio e che seguono Radio Kiss Kiss.
1: Attenzione, attenzione, chiameremo solo uno o una di voi,
0: sì,
1: che ci manda adesso un messaggio. Può scrivere la qualsiasi sul numero di WhatsApp. Perché? Perché sapete che a quest'ora del pomeriggio noi solitamente facciamo la password.
0: Oggi no.
1: Oggi vi starete chiedendo, sì, come faccio a vincere? Soprattutto cosa si vince? Oggi non facciamo la password. Oggi chiamiamo uno di voi in diretta, appunto uno che interagisce, per regalare la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, perché quest'anno Radio Kiss Kiss
1: compie 50 anni, tra l'altro a settembre. E quindi noi vogliamo regalarvi la, no, la nostra maglietta, ma la regaleremo solo a chi risponderà al telefono.
0: Vai, mi piace, vai.
1: Solo a chi risponderà al telefono.
0: E cosa dovranno dire quando li chiameremo?
1: Dovranno rispondere alla domanda: che radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Quindi noi tra poco selezioniamo un numero a caso. Se questo numero che abbiamo selezionato ci risponde alla radio e dice ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, quella persona vincerà la maglia celebrativa dei 50 anni,
1: esatto,
0: di Radio Kiss Kiss.
1: Esatto, e poi bisogna appunto rispondere così da 50 anni proprio perché il gioco prevede questo. Poi,
0: risponde e vinci, risponde e vinci, risponde e vinci.
1: Più piccoli, vabbè, ma il gioco è solo questo, proprio per giocare con voi. Quindi qualsiasi messaggio, basta che così comparite su WhatsApp al 347 490 0042 una canzone e torniamo in diretta.
2: Rispondi e vinci.

0: la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni.
1: Perché proprio questo mese, a settembre, Radio Kiss Kiss compie 50 anni. Il gioco era facile, o meglio, è facile perché ancora lo dobbiamo completare. Cioè, adesso chiamiamo un ascoltatore proprio in maniera del tutto casuale.
0: Un numero a caso.
1: Che ha interagito con noi su WhatsApp. Sentiamo un attimo se risponde, ma soprattutto se risponde nel modo corretto.
0: Ricreiamo l'atmosfera, Joschi, per favore. Chiamiamo il primo ascoltatore che ha selezionato Anna Chiara. Se risponderà che ascolta Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincerà la maglia. Ho l'ansia, sempre l'ansia quando sento
2: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Subito!
1: Bellissimo! Neanche la domanda, cioè,
0: ma io ti volevo fare la domanda, quale radio
2: io
0: ascolti?
2: Io guardo sempre Radio Kiss Kiss, quindi non potevo sbagliare.
1: Ma sei un grande
2: TV,
1: come ti chiami?
2: Mi chiamo Diego da Recuaro Terme, in provincia di Vicenza.
1: Dai, benissimo, Diego, allora grazie mille, ce l'hai fatta.
2: Dopo tante password sbagliate ce l'ho fatta.
1: Ah, ok, dai, perfetto. Allora, questo è il tuo giorno, hai vinto la maglia celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss.
0: Anziché avere i gadget, vinci la maglia.
1: Quindi, tanta roba.
2: Ma va benissimo, ci mancherebbe altro, io vi ringrazio.
1: Ma sei fantastico, un urlo di vittoria, vai.
2: Un urlo, forza Roma, dai, che forse è l'anno buono.
1: Ok, l'urlo legato alla squadra.
0: Non male nella vostra squadra.
1: Questa è una battuta sul calciatore.
0: Bene, non c'è bisogno di spiegarla.
1: Diego, l'ho spiegata a chi non segue il calcio. Diego, grazie mille, chi schissa a te.
2: Grazie a voi, buon lavoro e grazie ancora.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie.
3: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

0: essere stati con noi con il Rispondi e Vinci, che tornerà anche domani. Però occhio, perché può tornare dalle 14 alle 16 in qualsiasi momento.
1: Verissimo, infatti il nostro ascoltatore non si firma, dice: scusate, non ho capito ora che devo fare. No, purtroppo non hai vinto tu oggi, non ti sei firmato, ma ha vinto Diego, l'ascoltatore di Roma che avevamo prima al telefono.
0: Grazie a Chiara Mansino, grazie a Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con questo pezzo, Curtis Blow del 1980 con The Breaks.
1: Se tutto va bene ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raf,
0: Kiss Kiss, kiss a tutti.
2: Hands, everybody, if you've got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the Breaks.

0: Senti che Carty Blow che arriva come History Keys dall'anno direttamente 1980.
1: Giovanni, ti vedo in forma. Che cosa è?

0: Ciao.
1: Cosa vuoi dire? Scusa.
0: Ciao.
1: Bene, vedi che non fa molta differenza. Però intanto io ti volevo solo far notare che noi siamo arrivati belli belli, calmi calmi, a metà settembre.
0: Siamo arrivati a metà settembre.
1: Ma come ci siamo arrivati a metà settembre, che era agosto un attimo
0: non
1: fa?
0: Non te lo so dire, ma so solo una cosa, caro Alfio. Col pigiama non puoi presentarti in radio,
1: ho
0: per favore.
1: Un pantaloni neri e una maglia rosa, non vado a dormire così, scusami, per dire.
0: È strano, è molto carino come pigiama.
1: Dai che ci sono i corrieri di Kiss Kiss.

0: visto dei balletti, si possono definire così, su TikTok.
1: Di questa canzone?
0: Di questa canzone, in cui nel momento preciso di agitare Coca-Cola, il gesto non è proprio edificante.
1: Il gesto è, come dice qualcuno, come quelli bravi, un po' apotropaico.
0: No, non è apotropaico.
1: Apotropaico.
0: È veramente sindacabile, secondo me, ma lasciamo perdere. Tommaso Paradiso, intanto nei Corrieri di Schizzi.
1: Situazione leggermente kafkiana.
0: Come stai? Come stai? Che ti vedo tutto grigio-nero.
1: Come stai? Ma non lo so, ragazzi, voi mi svegliate presto la mattina.
0: Ma che ti svegliamo
1: voi
0: presto la mattina?
1: Voi mi date fastidio, raga, ma è normale secondo voi, signori? Io vi dico solo questa cosa.
0: Che vuoi
1: certo
0: dire?
1: Certo punto, messaggio, Ciro, dove sei? Dove sei?
0: Ma Ciro, erano le 10 del mattino. Ma scusami, ma come?
1: Ma io ho bisogno di riposare. Io sono un artista. Ma tu lo sai che gli artisti si svegliano tardi?
0: Spieghiamo ai nostri ascoltatori che ieri abbiamo ricevuto comunicazione dal nostro editore che oggi avremmo avuto una riunione con tutto lo staff.
1: Una riunione alle 10, non si è mai vista.
0: Ma come non si è mai? Ma le fanno anche prima.
1: Ma ti prego, ma lasciati pregare.
0: Poi tra l'altro, scusate, riunione in remoto vuol dire che ognuno di noi si poteva connettere da dove gli pareva.
1: Io mi sono collegato.
0: Da casa.
1: Avete da dire, fammi capire.
0: Che sul ti sei svegliato alle 10 meno un quarto?
1: Sul mio déshabillé, sulla mia condizione di attenzione.
0: Va bene, ragazzi. Ciro aveva un pigiamino con sopra disegnate delle piccole banane. Adesso va detto, non so adesso quale messaggio tu volessi lanciare a tutto lo staff di Radio Kiss Kiss, però devo dire, stavi carino.
1: Stavo molto bene. Poi tutti quanti qui in ufficio, tutti bronti per belli nella sala riunioni.
0: Io che poi mi sparo la libreria le spalle, sì, tutta figa così. Lui non lo so.
1: Poi c'era Max Polli da Roma, figo, la sua c'ha una poltrona proprio quella dei gamer, tutto bello, il microfonino sembrava quello della Telecom che gli doveva vendere.
0: Lui è un professionista, mica come noi che ci connettiamo dal retro bottega di casa nostra. Va bene, questo giusto
1: non
0: per
1: so
0: darvi...
1: se ci ha fatto. Io mi sono allontanato a un certo punto,
0: ho visto,
1: sono andato in bagno,
0: si è sentito lo scarico perché non avevi spento il microfono. Signori, era per darvi il benvenuto nel pomeriggio strano dei Corrieri di Kiss Kiss, siate dei nostri, per favore.

0: Be mine.
1: Come lo dice Ciro, non lo dice nessuno. Allora, signori, siamo pronti nei Corrieri di Kiss in questo martedì 15 settembre a celebrare la nostra giornata mondiale. Vai!
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
3: Allora, giornata mondiale dedicata alle giostre.
1: Ah, che bella cosa. Allora, attenzione, però io adesso mi sento doverosa una premessa. Quando noi, e dico noi della provincia italiana, diciamo giostre, non intendiamo il Carillon, oppure non intendiamo quel carosello che vediamo magari a Dumbo, che vediamo nelle piazze francesi,
3: ma figurati,
1: fuori all'Hotel de Ville.
3: Ma va.
1: Quando diciamo giostre, noi intendiamo questo.
3: Ah. Itagadà! Bambino, scendi con lo zucchero filato da Itagadà! E che cos'è? Ma... signorina, ecco, non fare la scossumata, che sta saltando tutto!
1: Ma sai che sei un giostraio mancato di quelli proprio forti?
3: Scendi dal cavallo!
1: No,
3: ma perché stiamo parlando delle giostre? Perché, attenzione,
1: ovviamente,
3: ragazzi,
1: lo facciamo un saluto a tutti i giostrai. Noi abbiamo una tradizione, certo, di giostre italiana veramente incredibile, e salutiamo tutti i giostrai che sono all'ascolto. Perché ne parliamo?
3: Allora, ci trasferiamo a Reggio Calabria, sì, dove ci sono state tante proteste perché una giostra ha sfiorato letteralmente le finestre di un condominio.
1: Eh sì, perché quando hanno allestito questa sorta di Luna Park mobile, no, sai come succede durante le feste di paese, infatti in questo caso di cosa si trattava? Della Madonna della Consolazione, se non sbaglio, la festa della Madonna della Consolazione, lo hanno costruito a ridosso di un centro molto abitato.
3: Molto.
1: Al punto tale che una delle giostre, di quelle che hanno il braccione con sotto i sedili e vanno avanti e indietro,
3: tipo il lancio, come si chiama? Il calcio in culo.
1: No, che calcio in culo?
3: Non è il calcio in culo, non è il calcio in culo.
1: È una sorta di, guarda la mano, pennellone.
3: Ma chi sei, capito?
1: No, è una sorta di pennellone, perché tu sei seduto con questi sedili che vanno avanti, indietro, in alto, in basso, e quando va in alto
3: va proprio nel soggiorno della signora.
4: Praticamente inizio, tutte le mani sul cielo, vai.
3: Vai, vai, vai, tutte le mani al cielo, vai.
1: No, ragazzi, allora cos'è questo drop?
4: Quello giusto,
1: certo, perché no, figuriamoci. Allora, il video è inquietante, se l'avete visto, il video è veramente inquietante. Capiamo bene l'adrenalina, capiamo bene il brivido di certe emozioni, solo che qui mi sembrava anche abbastanza rischioso.
3: No, certo, vai nel salotto della signora, veramente è fastidioso.
1: Forse anziché prendere, sai, quel famoso palloncino come sul
3: calcio,
1: devi prendere la teiera da

0: vai tu. Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Kiss, kiss.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Così proprio con questo pezzo su Radio Kiss Kiss noi siamo anche pronti insieme alla nostra regia a lanciare il momento di rassegnazione che sempre ci contraddistingue.
1: Ma che stai dicendo?
0: Dobbiamo farlo, scusami, vai regia.
1: Allora, ragazzi, questa è bellissima.
0: Ho dimenticato gli occhiali.
1: Su un campo di gara di Hyrox. Cioè sarebbe fitness indoor ad alta resistenza.
0: Allora, non so se avete presente l'Hyrox, cioè questa gente che deve fare una sorta di prove, ok, muovendosi per varie postazioni e a ogni postazione deve spingere l'asticella sempre più in alto.
1: Ragazzi, diciamo che non tutti possono fare questa disciplina. È una cosa
0: noi
1: bella
0: meno che mai. Io e te meno che mai.
1: Ma attenzione, un atleta, una ragazza, una ragazza che se non sbaglio ha nella categoria 16-24 anni, quindi molto
0: categoria
1: giovane.
0: Categoria d'elite si chiama, esatto. Lei si chiama Joanna Werbox.
1: Ha avuto un piccolo inconveniente gastrointestinale, però siccome si stava allenando, lei non si è fermata. Lei ha spinto fino in fondo, ha spinto talmente tanto. Che te lo dico proprio così come si è proprio
0: Ha male la pancia,
1: ha detto così.
0: Ha avuto un serio problema, ragazzi.
1: Allora,
0: all'inizio di queste postazioni, perché lei ha cominciato a spingere sempre più forte i pesi, a sollevare, a lanciare, a fare, e hanno cominciato a manifestarsi, lo dico, delle macchie marroni.
1: Perché è così. E quindi tutti gli altri atleti, gli organizzatori, sono lamentati. Dicono, ragazzi, va bene tutto. Non mollare mai, ma questa ha mollato troppo.
0: Al punto tale che poi a un certo punto lei ha vinto, giusto dire, gli sforzi saranno serviti a qualcosa.
1: Direi
0: di sì.
1: Si è sforzata.
0: Lei ha vinto dopo questo attacco di diarrea sul campo di gara, però è successo che gli altri si sono lamentati perché hanno detto, ragazzi,
2: devo spingere.
0: Peppe, tu proprio
1: non lo fare, tu
0: no, però adesso gli organizzatori rivedranno le procedure perché hanno detto mettiamo in serio pericolo anche la salute degli altri concorrenti.
1: Ci credo.
0: L'igiene è importante.
1: L'igiene è importantissima.
0: Sul campo di gara, mi raccomando.

0: Money Fast, questo significa BMF di SZA su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio ancora una volta dai corrieri che si stanno ancora rassegnando.
1: Mannaggia la miseria.
0: Che è successo?
1: Guarda, lascia stare, sono rimasto proprio male.
0: Ma di che cosa, scusa?
1: No, veramente, sono cose che mi fanno dispiacere.
0: Ma tu stai parlando della notizia per la quale ci trasferiamo di nuovo in Veneto, di nuovo a Venezia, per la precisione a Marcon?
1: Dove sono nato io, tra l'altro, che non è Marcon, ma è Marcon!
0: Marcon?
1: È Marcon, okay, in provincia di Venezia, okay, dove il sindaco ha deciso, ragazzi, di chiudere temporaneamente lo skate park, quello comunale, dopo mesi di segnalazioni.
0: Ma che è successo?
1: Perché dice che tutti i ragazzi che stavano là, non solo c'era uno schifo a terra, sporcizie, carte, cose, eccetera, eccetera, ma un turpiloquio continuo.
0: Turpiloquio continuo, dice Ciro.
1: Continuo.
0: Allora, quando diciamo turpiloquio, ovviamente ci riferiamo a quella
1: parolacce,
0: a quella
1: bestemmie, una cosa in vereconda, cioè nessuno, cioè che cazzo.
0: Dai, però lo vedi, fai chiudere anche Radio Kiss Kiss così, scusami, Allora, tocca capire, è giusto che per il comportamento di alcuni vengano penalizzati tutti? Perché poi è anche vero che era uno skate park molto frequentato e c'erano anche ragazzi che ci andavano davvero col senso civico di andare a fare un po' di attività.
1: Pensa che lo stesso sindaco Matteo Romanello ha raccontato di essere andato personalmente là. Appena è arrivato, sai che ha detto?
0: Non lo voglio sapere.
1: Ma porca cioè, si è incazzato come una bestia. Ha detto scusa, no, aspetta, ha detto prima dove stanno i lucchetti? E quello ha detto anche che deve fare, che devo chiudere. Quelli sai che hanno detto?
0: Che hanno detto?
1: Ma porca
0: sfigurati, ma scusa, ma neanche a dire quelle cose, porca trota.
1: No,
0: aspetta, perché sai che fanno tanto ridere quelle imprecazioni che poi trovano un escamotage per non dire la parola.
1: Tipo, porca pupazzola.
0: Ha detto pupazzola. Porco zio anche. Ecco. Tante volte si dice anche questo povero zio
1: attenzione,
0: che ci paga.
1: Attenzione. Una scelta che però divide.
0: Eccolo là.
1: Giusto? Ci domandiamo.
0: L'ho
1: ci
0: appena detto io,
1: tutti.
0: Ciro. Non
1: è
0: mi ascolti.
1: È giusto chiudere uno spazio per colpa del comportamento di alcuni?
0: Sì.
1: Io vedi come l'ho detto bene? Penalizzando anche chi rispetta le regole.
0: Hai detto
1: torniamo dopo la pubblicità. Va state bene, con noi. State bene. Con noi che abbiamo i nostri esperti.
2: Ma di quel caso ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: meravigliosa dei Måneskin, The Loneliest. La novità invece arriva con Marrakesh e Marrakesh, scusami, e Gue.
1: Attenzione, perché questo è il plurale sì. di casino.
0: No, che
1: casini.
0: Ma che casini? A parte che il plurale di casino è casino sempre. No, allora, signori, Marrakesh
1: rimane uguale.
0: È casini, Marrakesh.
1: Sbagliata, certo.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss, kiss.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Kiss, kiss.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi. Tan 4,95, tag 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: volevo salutare Fede che ci manda un messaggio, dice: siete i migliori di sempre. E poi aggiunge: ah, scusate, ho sbagliato numero. Va bene, allora, di che cosa vogliamo parlare adesso?
1: Ti devo raccontare una storia. Sembra la rubrica che facciamo il lunedì, non sai che è successo.
0: Cioè, scusami.
1: Allora, ragazzi, è accaduto a Modena.
0: Sì.
1: Dove praticamente un patrimonio complessivo di circa 800.000 euro,
0: okay,
1: è andato tutto a un nipote, il nipote preferito.
0: Attenzione, specifichiamo, non solo un patrimonio di 800.000 euro, ma qui stiamo parlando anche di, che ne so, immobili, proprietà, insomma, case. Tutto
1: a fare chiarezza. Nel 2018 la vecchia muore la signora.
0: Passa a miglior vita, dai, utilizziamo dei termini un po' più positivi.
1: Passa a miglior vita. Chi è?
2: Stai scherzando?
0: No, vabbè, ma non c'entra.
1: 2018.
0: Peppe, non c'entra.
1: Che succede? Lei nel testamento ha lasciato tutto al nipote preferito.
0: Esatto, senza lasciare niente a nessun altro nipote della
1: c'era
0: famiglia.
1: Pure una postilla in fondo
0: che diceva:
1: a voi niente, chiavi che di
0: non l'ha scritto.
1: Quindi che succede? Quegli altri nipoti, dice, ma hanno capito,
0: cominciata la battaglia familiare, hanno cominciato tutta una battaglia familiare dicendo che la nonna non fosse in grado di intendere, di volere, che poi è sempre quella la chiave,
1: invece poi tramite una perizia hanno constatato che la grafia era della signora,
0: esatto,
1: e quindi era in grado di intendere e di volere, e voleva proprio questo: dare tutto a un nipote e niente agli altri.
0: Tant'è vero che il tribunale e la corte d'appello di Bologna hanno dato ragione all'unico erede, ergo tutti i soldi a un unico, a sto ragazzo, che evidentemente posso dire,
1: però, cioè, ragazzi, io mi sentirei proprio male.
0: Ma no, ma scusami, devi anche passarti un po' una mano,
1: allora,
0: per la coscienza.
1: Lo sappiamo che io sono il nipote preferito di mia nonna.
0: Vero, lo eri fino a prima che nascessero le gemelle.
1: Ti prego, le mie sorelle, ma che ne pensa proprio?
0: Vorrei
1: io
0: vedere.
1: A mia nonna ho dato tante soddisfazioni.
0: Sì.
1: Peccato che la nonna non tiene niente, perché sennò veramente.
0: Vabbè, che c'entra.
1: Però, cioè, se mai dovesse succedere una cosa del genere a me, ma io non li accetterei. Poi può
0: darsi non li accetteresti? Scusa, allora uno si passa la mano per la coscienza.
1: Scusa, aspetta,
0: intanto
1: mia nonna Pia mi lascia 1 milione di euro. E agli altri miei cugini e le mie sorelle niente.
0: Ma
1: io
0: ti
1: non
0: devi chiedere. Però
1: cazzo,
0: che
1: aspetta 1 milione di euro.
0: Aspetta. Intanto ti devi chiedere, sai che si rispettano le ultime volontà, è una cosa sacrosanta.
1: Ho
0: rispettare.
1: Capito, ma con che coraggio vado? Cioè, io perdo
0: tu
1: poi.
0: Tu intanto accetta l'eredità, poi se vuoi fare un regalo a tuo cugino ci pensi tu. Ma
1: che regalo? Quello vuole la sua parte.
0: Ma non puoi sindacare davanti al notaio: no, adesso io non accetto, voglio dividere, perché faresti un torto a tua nonna.
1: Faccio
0: perdona.
1: Un torto a mia nonna.
0: Fai un torto a tua nonna.
1: E vabbè, ragazzi, è andata così.
0: Quindi.
1: Tra l'altro, ma non ti ho detto niente.
0: Che cosa?
1: Ma noi qua il 4 novembre festeggiamo. 4 ottobre.
0: Fosse successo qualcosa.

0: Stai bene.
1: Non è figo solo il nome del gruppo Red Hot Chili Peppers, ma anche il titolo del pezzo, che è Tell Me Baby.
0: Stavo dicendo prima il fatto dell'eredità, la signora, eccetera. Stiamo parlando di mia nonna. No?
1: Che succede a tua nonna?
0: Ma non succede niente, tutto a posto. Il 4 ottobre, il compleanno di mia nonna, fa 90 anni.
1: Il 4 ottobre è San Francesco.
0: Ma che cazzo me ne fai?
1: No, ma è per dire, scusami, perché è una grande fela, che è festa del santo
0: ragazzo,
1: patrono italiano.
0: Ma 90 anni ha fatto il festone mia nonna con tutto quanto gli amici suoi.
1: Ha già organizzato.
0: Sì,
1: ah,
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Non vedo
0: chiamiamola, chiamiamola.
1: Ma come chiamiamola?
0: Chiamiamola nonna.
1: Ma starà guardando Beautiful
0: ma
1: adesso.
0: Ma guarda mai quella figura di Beautiful.
1: Una serie turca starà guardando.
0: Senti, vediamo la nonna che sta.
1: Nonna Lucia.
0: Nonna Lucia.
1: Vediamo.
0: Vediamo se risponde.
2: Pronto?
0: Nonna!
2: Uè,
0: sono Ciro.
2: Dimmi, Ciro.
0: Tutto a posto?
2: A te tutto a posto?
0: Tutto a posto, nonno, che dici, come stai?
2: Io sto bene, tu che dici, tutto a posto?
0: Io sto sempre bene, l'importante è questo. Senti, stavo qua con Alfio perché stavamo parlando del compleanno tuo, che ora viene il compleanno, fai 90 anni.
1: Nonna Lucia, salve, noi non ci conosciamo di persona, spero ci sia presto occasione. Sono Alfio, il collega di Ciro, lei è in diretta alla radio, glielo dico. Ecco.
2: Mi fa piacere.
0: Ragazzi, io... 90 anni!
1: Ho saputo
0: mia
1: che...
0: nonna, 90 anni!
1: Che sta per compiere 90 anni, ma che
2: 90
1: meraviglia.
2: 90 anni, Iago, e anche a voi.
0: Grazie, allora. Come te, guarda qua, com'è bella e fresca. Nonna, senti una cosa, ma che regalo ti dobbiamo fare?
2: Già parlo con Anna, già fatto.
1: Come già fatto?
0: Già te l'abbiamo fatto.
1: Ma te l'hanno anche detto, scusa.
2: Già avete fatto, Lucia, già avete dato.
1: Ti do del tu come se fossi tuo nipote, scusami, Lucia.
2: Ah, ma tu chi sei, quell'altro?
1: Sono l'altro. Sono Alfio, sì, sono io.
2: Senti, ma dimmi una cosa.
0: Sì.
2: Già che io ho avuto delle telefonate buffe. Mica che se è una telefonata buffa, è realtà?
0: No, è realtà, siamo noi.
1: Siamo
0: no.
1: noi, siamo Alfio e Ciro.
0: Non siamo non noi, no, la voce a me non la conosce.
1: Però hai fatto bene
2: sai,
1: a chiedere.
2: Accamuffano tutte cose.
1: No,
0: non è intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza qui non c'è assolutamente niente. Allora, scusami, Lucia, io ti volevo chiedere una cosa, perché noi abbiamo parlato in radio di una notizia di una nonna che ha lasciato tutto in eredità a un unico nipote prima di passare a miglior vita, ok?
2: Io non ho capito.
1: Dicevo che abbiamo detto alla radio, abbiamo parlato di questa nonna, una nonna a Modena, che ha lasciato tutto prima di morire a un unico nipote, ok? Allora, ascolta bene questa domanda che ti faccio. Quando andrai tra le grazie del Signore,
0: sì,
1: tu lascerai tutto a Ciro?
2: No,
1: ma come
2: dispiace,
1: no?
0: Brava!
2: Dispiace.
0: Te l'ho detto, mia nonna è una persona di un certo livello.
2: Ecco, è uguale, i nipoti li voglio bene a tutti.
0: A tutti!
1: Che
2: è
1: bello.
2: Uguale! Non niente.
1: Stai mettendo le mani avanti, però, scusami, Lucia.
2: No, ma io non c'ho niente.
0: Quella non c'ha niente, la nonna. Già ha dato tutto, è vero, nonna?
2: Nonna,
0: senti una cosa, l'ultima cosa, e poi ti lasciamo. Ha detto mamma, mia mamma, che venerdì dove devi andare?
2: Io? Devo andare a opera dagli occhi.
0: Che resti occhi? Che è successo? Che
2: no,
0: resta?
2: La cataratta. La
0: cataratta è una cosa di tutti i giorni.
1: Ma
0: la cataratta.
1: Figurati.
0: Allora ci sentiamo venerdì per la cataratta della nonna. Va bene?
2: Va bene.
1: Ciao Lucia.
0: Ciao,
2: ciao. Ciao, grazie a voi.
0: Ma ragazzi, 90 anni.
1: È furba perché lei dice, io in diretta nazionale, figurati se mi metto a dire che ho cose da lasciare in eredità, poi mi arrivano i truffatori, le cose.
0: 90, mia nonna li truffa lei, i truffatori.
1: Comunque già le hai tolto tutto, già. Cioè, non ha più
0: mamma
1: niente,
0: mia
1: poi.
0: Mi credi, quando parlo con mia nonna mi vengono i brividi, ti giuro.
1: Sì, no, ma lo capisco, perché è meravigliosa Lucia. Intanto la storia della musica, non ce la perdiamo. Che anno è, scusami, che non ho gli occhiali, a proposito di nonni?
0: 1986.
1: Ok, perfetto. In quello stesso anno i Duran Duran cantavano una meravigliosa Notorious.

0: pezzone,
1: mamma
0: ragazzi.
1: Mia, che pezzone, che album, tra l'altro, perché il titolo del pezzo arriva proprio dall'album, il quarto in studio, Duran Duran, era Notorious. Allora, caro Ciro, siamo alla seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi con Alfio e Ciro, anche con Giovanni Imperatore in regia. Non abbiamo ancora salutato Luigi Fischetti, regia TV, quindi ci potete guardare anche su Kiss Kiss TV al 158 del digitale terrestre.
2: Tra l'altro voglio ricordare che tutte le persone che interagiranno con noi nel nostro programma durante queste due ore, perché sono rimaste, esatto, insomma, tre totali, avranno la possibilità di vincere una maglietta,
1: la t-shirt di Radio Kiss Kiss per i 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss compirà 50 anni proprio in questo settembre. Noi vi regaleremo la t-shirt, però mi raccomando, state in campana, perché potreste essere chiamati proprio da noi, Corrieri di Kiss Kiss.

0: Bello, bello questo pezzo, mi piace un sacco. La musica più bella di Radio Kiss Kiss mi piace un sacco. Mi piace di meno quello che è successo a questa povera ragazzina.
1: Che cosa? Ci trasferiamo negli Stati Uniti, ragazzi.
0: Mannaggia, ragazzi, ma scusa, ma uno va al fast food, no?
1: Al fast food, quello con la M.
0: Ma vuole solo mangiare un paninetto, niente di che. Magari
1: nelle
0: anche
1: bustine quelle per i bambini.
0: Che c'è anche la sorpresina.
1: Certo, c'è il giochino.
0: Altro che giochino e sorpresina, perché all'interno di questo scatolone, questa scatolina che contiene l'hamburger e il giocattolino, all'interno ha trovato questa ragazzina anche un bel po' di marijuana. Giusto dirlo.
1: Ma come siete didascalici? Mamma mia, ma veramente vergogna. Però mi piace assai.
0: Ci sta sempre bene.
1: Quindi, attenzione, ha trovato all'interno di questa sorpresina una bustina contenente marijuana, cioè proprio tutta la bustina.
0: Adesso, io lo so che all'ascolto c'è qualcuno che dice: ma magari la regalassero così.
1: Quello è vero.
0: Invece no. Però il discorso è: non è che ci siamo sbagliati noi e siamo dei malpensanti. Sai che adesso è tutto molto legale negli Stati Uniti. Cioè,
1: ma infatti è quello.
0: E lo stato di New York, quantomeno, è legale. Non è che qualcuno ha ben pensato, magari un nuovo menù, un nuovo condimento, anziché la foglia di lattuga,
1: ci metti la foglia di marijuana, smetterla, magari il bambino si accascia un poco.
0: Una strategia dei genitori per farli stare calmi, perché quando vai in quei fast food lì, scusate lo sfogo, però se poco poco capiti vicino all'area giochi di quei fast food, hai presente lo scivolone, il tubone, la palla in plexi, ma le urla dei bambini.
1: Ma scusa, un'altra cosa, vogliamo parlare invece di quei ragazzi, gli animatori, ecco, che lavorano in queste strutture.
0: Ecco.
1: Ma quanto dovrebbero guadagnare quei ragazzi? Secondo me tantissimo.
0: Insomma, poi dipende. Però
1: cioè,
0: attenzione.
1: Si prendono i tuoi figli, quelli che tu porti fuori per dire non ce la faccio più a sentire il figlio di Satana.
0: Sì.
1: Li lasci lì e li lascia un estraneo.
0: Vabbè.
1: È l'estraneo. Magari per pochi euro si
0: lavoro.
1: Deve mantenere tuo figlio.
0: È il loro lavoro. Però fermi, perché noi adesso abbiamo la dichiarazione della figlia alla mamma dopo aver mangiato il panino.
1: Ma che stai dicendo? Veramente?
0: E te lo giuro, sì, ce l'abbiamo.
1: Sentiamo.
0: Adesso. Senti.
2: Scusi, ma chi sei? Io non conosco.
1: Giustamente la bambina, ma chi è mia mamma? Non lo dico.
0: Comunque magari era un nuovo giocattolo, cioè sai, quando eravamo piccoli noi ti ricordi che c'erano i chewing gum a sigaretta?
1: Sì.
0: Adesso magari avranno fatto direttamente la Maria.
1: Sì, direttamente, fumatela direttamente e viaggia.
0: Mannaggia, che bello il mondo avariato che raccontiamo nei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfie e Ciro e questa è Moj.

0: Allora, no, aspetta, perché poi la gente si sta candidando, i nostri amici, ah, ma io voglio la t-shirt di Radio Kischi. Allora, no, funziona in questa maniera, la rispieghiamo in maniera molto, molto semplice e anche molto veloce. Allora, a settembre Radio Kischi compie 50 anni.
1: Tanti
0: noi
1: auguri,
0: siamo
1: tanti
0: felicissimi
1: auguri.
0: Di festeggiare.
1: Mia nonna fa 90 anni, Radio Kischi ne fa 50.
0: Allora, pensate, Radio Kischi compie 50 anni, ma il regalo lo facciamo noi a voi. Vi regaliamo la t-shirt celebrativa di Radio Kischi, che ovviamente potete trovare e acquistare anche sul sito kischi.it alla sezione shop. Ma per averla il regalo, che cosa deve succedere? Voi intanto interagite con i corrieri, diteci quello che volete al 347 490 0042. Ogni tanto noi facciamo quella che quelli bravi definiscono call to action.
1: Esatto. Cioè, poi tra tutte le persone che diciamo si divertono con noi e partecipano.
0: Quella parola lì, esatto, partecipano con noi.
1: Noi prenderemo qualcuno a caso.
0: Esatto.
1: Vi chiameremo.
0: Esatto.
1: A tradimento.
0: E vi chiederemo una cosa.
1: Vi chiederemo, ma tu che radio ascolti?
0: La risposta dovrà essere inesorabilmente... Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Da 50 anni.
0: Ma pure se ne avete 18, ragazzi, funziona così. La risposta è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Poi ci faremo una chiacchiera insieme. Quindi mi raccomando, state con noi, restate all'ascolto di Radio Kiss Kiss, perché la t-shirt di Radio Kiss Kiss potrebbe essere vostra, in men che non si dica.
1: A tal proposito,
0: Che
1: call
0: c'è?
1: Me baby.
0: Ah,

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
2: Suzuki.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
8: Kiss, kiss.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Yes, yes.
11: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Yes, yes.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Kiss Kiss.
13: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
8: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Vedi, te la dedico quando dice già la vita è complicata.
1: Ti ringrazio.
0: Ci mancavi solo te. Benissimo. Allora, intanto nei corrieri di Kiss Kiss abbiamo anche una notizia che riguarda un sondaggio molto interessante. C'è stato il rientro a scuola in questi giorni.
1: Certo.
0: Lo sappiamo bene.
1: Ieri sono cominciate le scuole.
0: No, vabbè, poi dipende dalle regioni, perché qualcuno, tipo la Val d'Aosta, se non sbaglio, ha cominciato già molto prima. Però al di là di questo, adesso il sondaggio non riguarda gli alunni, ma riguarda i professori.
1: Ah, riguarda i professori. Pensate che il 78,3% degli intervistati,
0: quindi stiamo parlando di 8 insegnanti su 10,
1: esatto, è favorevole a posticipare l'inizio delle lezioni,
0: esatto,
1: e quindi far cominciare le lezioni il 1 ottobre, direi anche grazie al cazzo.
0: Vabbè aspetta,
1: glielo chiedi a loro che te devono dire.
0: No, piuttosto chiediamoci per quale motivo. La risposta è stata questa:
2: tanto fa caldo.
0: Fa caldo, no, nel senso che ovviamente tanti insegnanti sono disposti a ridurre i giorni di scuola da 200 a meno, adesso vai a capire quanti, per un problema di climatizzazione anche delle aule.
2: Poi,
1: poi effettivamente, ovviamente, noi non vogliamo cadere, diciamo, nella banalità, nel dire è tutti gli altri lavori che devono dire, gli altri mestieri che devono fare, tutti questi cristiani che lavorano sotto il sole.
0: No, aspetta, però, allora, intanto va detto che adesso è tutto normativizzato e regolamentato, cioè anche i lavori, quelli pesanti, che ne so, mi viene in mente l'asfaltista per strada, sì, mi viene in mente il muratore, c'è anche la delibera comunale per cui da mezzogiorno alle 5, quando fa molto caldo, non si lavora.
1: Ma poi mi chiedo, ma se d'inverno accendono i riscaldamenti, nei periodi più caldi, ma non ci può essere il condizionatore a scuola?
0: Ci vogliono i picci. E la scuola non ce li ha.
1: Non ce li ha. Non ce li ha.
0: No, per dire, credo.

0: Tampa Light, che è il titolo del pezzo che avete sentito di Taylor Swift alle 17.32 nei Corrieri di Kiss Kiss. Stavamo parlando di scuola,
1: quindi un argomento a me caro, lo sapete, io sono stato un grandissimo studente, grandissimo studioso.
0: L'argomento a te caro, ma è costato più caro ai tuoi genitori che hanno pagato e insomma ci sono stati pochi risultati. Però al di là di questo...
1: Sì.
0: Dobbiamo guardare questo benedetto elefante nella stanza, perché è inutile che fingiamo che non sia così. Si tende generalmente in Italia a fare una certa distinzione, sì, tra gli istituti superiori.
1: Tra licei, istituti tecnici,
0: certo,
1: professionali. Cioè,
0: certo,
1: c'è sempre quella cosa. Ma tu che cos'è? Hai fatto il
0: liceo? Esatto. Allora, noi siamo abituati a pensare, per rendere più o meno la
1: trasferta,
0: il liceo. Pensiamo al liceo più o meno così, Un po' così perfettini. Un po' che vanno a scuola anche col culetto all'insù.
1: Sì, esatto, con
0: la schiena dritta.
1: Un attimo dietro alla schiena.
0: Almeno quelli erano i tempi.
1: Esatto.
0: E poi...
1: tutti col capello fonato.
0: Esatto.
1: Sì,
0: insomma, io
1: con
0: proprio...
1: le camicie, con le iniziali.
0: E poi siamo abituati, o magari sono abituate le persone a pensare che invece chi frequenta istituti tecnici, magari professionali, l'atmosfera sia questa. No, non è.
1: Belle,
0: basta,
1: belle. Infatti,
0: basta.
1: Guardalo là subito il nostro Fischetti
0: si sente
1: rollando
0: molto,
1: una canna.
0: Si sente molto chiamato in causa rispetto a questa cosa.
1: Ma attenzione!
0: Tu che scuola hai frequentato?
1: Io ho fatto il liceo.
0: Hai fatto il liceo?
1: Io ho fatto il liceo.
0: Classico o scientifico?
1: Hai fatto lo scientifico. Tu immagina il classico.
0: Io ho fatto ovviamente il classico. Ma ovviamente lo dico
1: ovviamente
0: perché
1: si sei un presuntuoso.
0: No, dico ovviamente nel senso che si sente da ogni singola parola che dico che ho studiato umanistica.
1: Sì. A me si sente da ogni parola che non dico che non hai fatto umanistica.
0: Allora, Valditara, il nostro ministro dell'istruzione o comunque della scuola del merito, ha detto basta. Basta perché da oggi in poi...
1: Ha detto basta, non basta le scuole.
0: Ha detto faremo in modo che queste distinzioni non vengano più fuori. Quindi,
1: cosa consiste questo cambiamento?
0: Non è ancora chiarissimo, ma succederà che nei professionali ci saranno integrate più materie umanistiche, anche nei tecnici, mentre in quelli, nei licei, magari, piuttosto che tanta letteratura, ci sarà anche un po' di tecnica.
1: Quindi una mesca francesca.
0: Vediamo che cosa succederà.
1: Mamma, ci vediamo fra 20 anni.
0: Tanto
1: ragazzi,
0: oggi si chiamano tutti liceo.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Kiss,
3: kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: Modena. Tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona

0: aggiungerei. Ma ti ricordi come erano forti? Sono venuti pure al Kiss Kiss Way loro.
1: Ma come erano? Come sono forti?
0: Non sono venuti.
1: No, non sono venuti.
0: Non erano loro, ma che stai dicendo?
1: No, non erano loro, però va bene, uguale. Magari ci saranno l'anno prossimo.
0: Ah, era Kamrad.
1: Era Kamrad con
0: Antonio.
1: B, mai, scusa, è il tuo pezzo preferito. Allora, intanto, evitiamo le polemiche, perché adesso un sacco di loro, però Valditara dovrebbe fare. Ok, lasciamo perdere.
0: Però, ragazzi, ci sono delle novità.
1: Ci sono delle novità per
0: questo anno scolastico 2026-2027. Esatto. Andiamole subito a snocciolare.
1: Innanzitutto, sul fronte benessere, arriva lo psicologo gratuito on demand.
0: Bellissimo, tu ti metti sul divano, ascendo. On demand.
1: No, on demand.
0: E lui parla quando volete, poi lo mettete in pausa.
1: No, nel senso, lo devi richiedere e ti viene affidato uno psicologo all'interno.
0: Ma solo gli alunni?
1: Non lo so.
0: Professori?
1: No, credo che
0: qualcuno dovrebbe averne bisogno.
1: Vabbè, ma questo è un altro discorso.
0: Poi attenzione, attenzione, negli istituti considerati particolarmente a rischio,
1: tipo a scuola dove è andato Ciro.
0: No, bella scuola, potranno essere utilizzati anche i metal detector.
1: Ma scusa, metal detector per cosa? Perché uno
0: per
1: si
0: la
1: porta...
0: sicurezza. Oh.
1: Ah, perché si portano le armi.
0: Ah, pure i coltellini, le cose. Ovviamente porca, stiamo parlando delle scuole quelle più pericolose.
1: Ma sai che questo è un concetto che mi mette un'ansia incredibile.
0: Anche
1: io vado a scuola, mi devono fare la perquisizione, gambe aperte.
0: Anche a me.
1: Va bene, poi ancora.
0: Alle medie può tornare persino il latino.
1: Oh, io l'ho fatto latino alle medie,
0: No, io no, alle medie no.
1: Io sì, vabbè, l'ho fatto in terza media in realtà, non i primi due anni, ma in terza media per prepararci al liceo ci hanno fatto fare latino.
0: Ma veramente?
1: Assolutamente sì. Come no? Rosa, rosa,
0: scusa,
1: rosa.
0: Scusa, tutti
1: rosa.
0: Quelli che poi avrebbero fatto il professionale?
1: Sì, loro
0: sapevano dire rosa rosa.
1: No, però guarda che è un bel allenamento per il cervello, guarda che arrivavano allenati anche al professionale.
0: Poi attenzione, alcune regole introdotte recentemente: smartphone vietati durante l'attività scolastica anche alle superiori.
1: Ah, finalmente.
0: Sì,
1: finalmente.
0: E maggiore peso al voto in condotta. Frate, ti devi comportare bene.
1: No, ma poi scusami, il voto in condotta quando eravamo noi a scuola mi ricordo che c'entrava poco e niente.
0: Ma poi dipende sempre dall'istituto, perché magari c'è, cioè, dai, istituti quelli tranquilli, cioè potevi essere un po' esuberante, ma da qui a prendere sei in condotta.
1: Era proprio complicato, è vero. No, ma diciamo che si fa di necessità virtù, quindi se c'è bisogno di sottolineare questa regola della condotta, evidentemente le cose sono un po' cambiate.
0: Sono cambiate negli ultimi anni, è vero.
1: Dai che c'è Giulia e Bresh, questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 1973, caro Ciro.
1: Bello 1973, quando sul lungomare di Vasto aprimmo una enigmeria.
0: Aspetta, sì. Vendevate...
1: No, la gente entrava e faceva un indovinello. Cioè noi facciamo un indovinello.
0: Ma che pro, scusa.
1: Per entrare, se indovinavano, potevano spendere.
0: Ma è come quelle cose, le mystery room.
1: Esatto, però loro non room. Indovinavano e quindi noi li cacciamo poi.
0: Ma cosa c'è?
1: Abbiamo dovuto chiudere.
0: Io, guarda, veramente, devo entrare un po' in questa mentalità molto astrusa di Ciro and
1: Family. Dobbiamo essere un po' così.
0: Stevie Wonder in quell'anno, Superstition.

0: che si chiama Stevie Wonder, così per coincidenza.
1: Ma hai visto che ha lanciato le date del tour nuovo? Sai quando viene in Italia?
0: Quando viene?
1: Non viene.
0: Perfetto,
1: non viene.
0: Questa era Superstition dall'anno 1973 e adesso invece aggiorniamo l'attualità con la redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. L'Italia proroga di altri 15 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La decisione comunicata dal ministro dell'interno Piantedosi con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione, informa il Viminale, è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, secondo cui permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Non tarda ad arrivare la risposta di Madrid, che estende la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia fino all'8 ottobre. Il Senato ha approvato la nuova legge elettorale, che dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. La previsione di un meccanismo di preferenze è una delle principali novità introdotte durante l'esame a Palazzo Madama, dopo che a Montecitorio fu bocciato con voto segreto il relativo emendamento presentato da Fratelli d'Italia. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. L'Europa è di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia, non incidenti isolati, ma sono parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni volte a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen, dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due caccia italiani della NATO. Stiamo rafforzando, aggiunge, la deterrenza e difesa collettiva e stiamo intensificando la pressione sulla Russia. Voltiamo pagina. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino, presenti anche Mattarella e Meloni. Il suo punto fermo e ripetuto era: se la democrazia non cambia il paese abbandona la democrazia, un principio che oggi è di grande attualità, ha detto l'ex premier Romano Prodi intervenendo alle esequie. La leader radicale, stando a quanto appreso, dovrebbe essere cremata e trasportata nella cappella di famiglia Bra. Momenti di commozione generale all'uscita del palazzo, dove i leader politici si sono fermati con i familiari di Bonino. Disposta la misura di custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato di molestie e danni di una ragazzina di 13 anni a Torino. Il 42enne di origini bengalese, 48 ore dopo l'arresto, era stato scarcerato dal GIP che aveva disposto per lui l'obbligo di firma quotidiana all'autorità giudiziaria, una decisione che aveva suscitato polemiche e portato la procura a fare ricorso al tribunale del riesame, che ha accolto la misura richiesta dal PM. Lo sport, calcio, oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, in questi minuti Genoa Sud Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Europei di pallavolo, stasera torna in campo l'Italia a Modena contro la Repubblica Ceca, sfida tra prima e seconda del gruppo A, entrambe sono già qualificate agli ottavi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: E Cristina Manco per le news.
0: Così la spaventi però.
1: Ma non è vero, dai,
0: ma
1: io
0: no,
1: sono
0: ma
1: così.
0: Sembra che ci provi ogni volta.
1: Ma non è
0: Cristina
1: vero,
0: Manco.
1: Ti ho detto che ci ho provato in passato.
0: Professionisti della nostra redazione che ringraziamo sempre per la puntualità e la professionalità. Sono le 18, a proposito di puntualità, tra poco rispondi e vinci, quindi qualcuno di voi sarà chiamato dai Corrieri di Kiss Kiss Alfio Ciro per ricevere in regalo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, celebrativa appunto dei 50 anni che compiamo proprio in questo settembre. Intanto voi restate lì in campagna, restate all'ascolto perché
1: abbiamo ancora un'ora bella pregna.
0: E come dice sempre Ciro,
1: viva la pregna!
0: Ma viva la musica più bella, anche quella di Noemi.

0: vinci.
1: Esatto, funziona proprio così il nostro momento in cui vi regaliamo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa dei 50 anni. Perché, caro Ciro, 50 anni?
2: 50 anni perché incredibilmente, ragazzi, attenzione, Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
1: Oh,
2: che cosa
1: però,
2: è normale, noi
1: siamo
2: di Tascali.
1: Possiamo dire che se li porta proprio bene, bene,
2: porta
1: bene,
2: proprio bene,
1: proprio bene, bene, bene. Intanto noi abbiamo estratto un numero tra i tanti che hanno interagito con noi nel corso di queste due ore dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi vi chiameremo, mi raccomando, telefono a portata di mano, proprio fra un secondo la regia già sta funzionando e ci dovranno rispondere da quanto tempo ascoltano Radio Kiss Kiss.
2: Ok, quindi che si fa?
1: E allora siamo pronti.
2: Allora, chiamiamo.
1: Abbiamo scelto il numero.
2: Chiamiamo.
1: Chiamiamo, chiamiamo, stiamo chiamando, c'è un po' di suspense.
2: I Deng l'ansia.
1: No, non ti far venire l'ansia, se no la trasmetti anche agli ascoltatori.
2: Se non rispondo,
3: il numero selezionato non è assegnato.
1: Come non è assegnato? Ma scusami, ma che numero hai?
2: Non è assegnato. Come non è assegnato?
1: No, no, aspetta, perché adesso.
2: Ma perché i numeri si assegnano?
1: Ma che ne so io?
2: Ma che numero gli hai dato?
1: Avrà digitato male. Aspetta, ferma, dovrebbe essere Corinna lei, Corinna. Ci ha mandato un messaggio prima.
2: Già ho capito.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Ciao!
2: Chi sa? Ci stava ascoltando!
1: Corinna, sei
2: Corinna!
4: Sì, vi sto sempre ascoltando io.
2: Attenzione, allora, visto che hai detto sempre, da quando ci stai ascoltando e che radio ascolti?
4: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Oh, è così che funziona.
2: Momenti, che bei momenti!
1: Le cose belle si devono dire. Corinna, dove ti abbiamo raggiunto? Dove sei adesso?
4: Vibo Marina, provincia di Vibo Valentia.
1: Ah, bello. Vedi, ok. In Vibo regione quale?
2: Sempre Vibo,
4: Calabria,
1: Vibo
4: Calabria.
1: No, era per dire Vibo sempre all'inizio di ogni parola. Però intanto, senti, io sento delle good vibes. Stai facendo qualcosa di particolarmente bello?
2: No, senti,
1: e sei felice
2: good
1: per
2: Vibo.
4: Aspetta che non vi sento.
1: Dicevo, stai facendo qualcosa di bello perché ti sento particolarmente allegra.
4: Perché ho vinto.
2: Brava, è vero, vedi che ha vinto.
1: Hai vinto.
2: Senti, tra l'altro hai vinto la t-shirt e incredibilmente solo oggi, solo oggi perché l'abbiamo iniziato da poco, puoi scegliere anche la taglia.
1: Ma allora, no questo poi...
4: Fantastico, una L.
2: Una L, che meraviglia, così ci andiamo tutto bene.
1: Allora, ma ovviamente ti contatterà la segreteria, dirai tutti i parametri alla segreteria. Allora, Corinna, noi ti ringraziamo, grazie per aver celebrato.
4: Grazie a voi, grazie a voi,
1: figurati.
4: Vi ascolto sempre, veramente.
1: E mi raccomando.
2: Di che colore la vuoi? Attenzione, la t-shirt, di che colore la vuoi? Voglio sentire, che colore?
4: Nero.
2: Non ci sta, è finita.
1: L'unico colore che non c'è.
2: Grazie.
1: Grazie Corinna, continua ad ascoltare per i prossimi 50 anni Radio Kiss Kiss. Un augurio a te, un augurio anche a noi.
4: Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao Corinna, ciao, sei
1: Corinna,
2: grande.
1: Ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: E c'è anche Martin Garrix con YouTube, con Fireflies su Radio Kiss Kiss. Il pomeriggio è quello dei corrieri, siamo tutti gioiosi, felici e contenti perché stiamo parlando, non solo abbiamo regalato la t-shirt di Kiss Kiss,
1: certo,
0: poi stiamo parlando di tante cose interessanti, ne abbiamo mancata una che secondo me, se stiamo
1: parliamo sempre di scuola,
0: attenzione, sai che non so se parliamo anche di scuole, perché l'iniziativa del Comune di Milano è rivolta ai giovani, ma in realtà è rivolta un po' a tutti, anche
1: molto
0: agli adulti.
1: Bella. Milano ha lanciato i corsi di educazione affettiva,
0: che meraviglia,
1: cioè lezione sui sentimenti, relazione, soprattutto di rispetto.
0: Rispetto reciproco. Oh, regà, il paradosso è quello, eh. Cioè, nel senso che noi andiamo a scuola a imparare le coniugazioni dei verbi, la matematica, le equazioni,
1: tutte queste cose qua. E poi non sappiamo gestire, se una persona dice io non voglio stare con te, non lo sappiamo gestire.
0: Ma ti rendi conto? Che poi, tra l'altro, adesso, giusto dire, non è per fare un appunto, ma in Danimarca, e
1: sì,
0: credo che ne abbiamo parlato anche nei corrieri di Kiss Kiss, è una cosa che insegnano alle scuole elementari, eh.
1: Dovremmo fare anche
0: alle
1: noi
0: primarie, quantomeno, sì, cioè se alle scuole di primo grado loro insegnano.
1: Beh, è una questione culturale, perché avviene, vedi, pure nelle famiglie, è proprio un altro tipo di rispetto.
0: E io credo che adesso uno dice no, ma i tempi sono cambiati, adesso c'è più esigenza. No, secondo me anche se si fosse insegnato un po' di anni fa,
1: sì,
0: male non sarebbe stato.
1: È
0: eh,
1: rispetto proprio per la socialità.
0: Certo, certo.
1: Banalmente, sei in mezzo alla gente, tu non devi urlare.
0: Sai che io potrei essere...
1: Sembra banale dirlo, però ragazzi, la gente urla.
0: Sai che mi piacerebbe insegnare? Cioè,
1: attenzione.
0: Sarei
1: cosa?
0: Un buon insegnante, secondo me, di questa
1: di
0: roba.
1: Cosa?
0: No, secondo me ci dobbiamo andare.
1: No,
0: su questa
1: roba. Ti voglio fare un complimento. Tu sì, sai, io ti tratto sempre una mezza chiavica, lo sai. Però sì, secondo me tu hai sbagliato lavoro.
0: E che cosa avrei dovuto fare?
1: L'insegnante.
0: L'insegnante.
1: Secondo, però l'insegnante per gli adolescenti, non per i bambini, perché con i bambini non ci sai fare.
2: Alfio, ma che stai dicendo?
0: Io non ho parlato
2: ma
0: proprio.
2: Ma che messaggio stai
1: messaggio
2: dando?
1: Messaggio sbagliatissimo.
0: Non ho detto niente.
1: Tu dovresti lavorare con gli adolescenti. 16-17 anni.
0: Potrebbe essere la chiave, magari, quando tu mi caccerai fuori dai corrieri di Kiss Kiss. Ma non adesso.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Yes.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Kiss, kiss.
4: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Woman, questo è il titolo del pezzo di Peggy Cook con Aira Star. Sì, poteva essere anche Stegeden, tranquillamente. Io ho una domanda da farti. Parlavamo prima di educazione sentimentale. Bella l'iniziativa del Comune di Milano.
1: Comune di Milano,
0: fare
1: molto
0: dei
1: bello.
0: Corsi proprio di educazione sentimentale ci vorrebbero ovunque.
1: Perché non è educazione sessuale.
0: No,
1: no, educazione sentimentale.
0: Ecco,
1: cioè
0: quello che
1: gestire le proprie emozioni anche di fronte a dei rifiuti, a delle storie che finiscono.
0: Io ti ho detto che sarei, secondo me, un ottimo insegnante, per esempio, nella gestione dei litigi. Perché io sono molto bravo a fare quella roba lì. Cioè, a non litigare con le persone.
1: Ma che cosa? Tu litighi con me sempre?
0: Ma no, ma anche lì vado a mediare.
1: Ma cosa medi? Tu vuoi solo avere ragione.
2: Ma Alfio, te... ma che stai dicendo? Ragazzi, ma che messaggio
1: pensate
2: stai
1: che
2: dando?
1: Alfio, quando dice io medio, io voglio solo creare... Vuole solo avere ragione,
0: credetemi.
1: No, forse
0: non hai capito. Quando dico che io medio, intendo...
1: Questo.
0: Il dito medio.
1: Ha fatto il dito medio,
0: no,
1: questo qua
0: fatto.
1: In diretta nazionale.
0: Non l'ho
1: che vergogna.
0: Fatto.
1: Io
0: non
1: lo
0: fatto.
1: Denuncerei.
0: Vorrei sapere
3: ma
0: tu.
3: Alfio, sei un ipocrita.
0: Ma basta, ma quanti ne hai conservati di questi messaggi? Scusami Ciro, parliamo di te. Che
1: puoi
0: insegnante
1: di me? Qual è il problema? Parliamo di cose belle, parliamo di me.
0: Da insegnante di educazione sentimentale, in cosa saresti bravo? Cosa potresti insegnare?
1: In quale ramo?
0: Esatto.
1: Io sarei bravo nella gestione emotiva dei rifiuti.
0: Cioè, tipo quando sei preoccupato che cosa devi scendere giù, se la plastica o l'indifferenza.
1: La munnezza come te, animale, ti sto dicendo. Quando prendi un rifiuto, quando una donna o un uomo non ti vuole, ma uno sta male, oppure magari non ci prova perché ha paura di un rifiuto.
0: Cioè, quindi
1: ma qual
0: tu
1: è il problema? Basta essere educati.
0: Ah, ok.
1: Tutto quello. Poi ti può andare bene, ti può andare male, puoi piacere, non puoi piacere.
0: Cioè,
1: ma
0: se
1: qual
0: tu
1: è
0: mi
1: il
0: insegni questa gestione.
4: Non dici stronzate.
0: Finalmente qualcuno. Allora,
1: ma
0: non litigare.
1: Sto dicendo una cosa seria.
0: Non litigare.
1: Chi...
0: Allora, fammi mediare questo litigio tra te e l'ascoltatore. Dai, 347-490-0042, il 2 di picche. Che ne so, mi viene da pensare la gestione degli ex anche.
1: Ma quindi qual è la domanda?
0: O il litigio anche tra fidanzati. In cosa sareste degli ottimi insegnanti? Cosa potreste insegnare agli altri in questi termini di materie sentimentali? Numero
1: 6.
0: Oh. 347 490 0042. E dove andiamo?

0: con Nico Santos su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella in questo pomeriggio, in cui stavamo parlando un po' di educazione sentimentale, ma non nelle scuole, perché ci sono dei corsi in alcune città, come per esempio Milano, rivolte un po' a tutti, e uno potrebbe teoricamente anche frequentarli. Che male non sarebbe. Ho chiesto a Ciro cosa potrebbe insegnare, lui mi ha detto la gestione del rifiuto da parte di una persona.
1: Certo,
0: per la serie, vuoi uscire con me? No.
1: No, non è che... cioè si muore o si sta male, si va avanti, punto. Perché conosco delle persone, non sto scherzando, anche adulte, non ci provano.
0: Come
1: non osano chiedere a una persona: guarda, sono interessato a te, voglio vederti, andiamo a bere qualcosa, andiamo a mangiare. No, hanno paura di essere rifiutati.
0: E poi sappiamo bene, adesso senza entrare nello specifico, senza creare un'atmosfera brutta, sappiamo bene quelli che non accettano il rifiuto all'ennesima potenza che cosa potrebbe succedere. Quindi qui si fa ancora più necessario poi quell'idea di impararlo.
1: Ma chi ha detto? Chi è?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io potrei insegnare il controllo della rabbia.
0: Bello.
2: Veramente, io sono quasi zero. Oh, che cazzo sta facendo?
1: Benissimo, ragazzi, scusate, abbiamo sbagliato.
0: Deve perfezionare il metodo, probabilmente, il nostro
1: amico. È andata così.
3: Io sarei bravissima a insegnare come in una relazione il dialogo è fondamentale. Bisogna sempre esporre i propri sentimenti all'altra parte.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cazzo, sta rispondendo alla ragazza. Forse perché dice, dobbiamo parlarne.
0: Forse potrebbero insegnarsi le cose a vicenda. Questo mi piace molto. C'è anche Michele che scrive: io potrei insegnare, come ho fatto a parecchi amici, a come gestire moglie amante. No, allora
1: questo no. Mamma, non vogliamo essere fautori.
0: Giusto per dire. Dai, tra poco non perdetevi il momento dei Corrieri di Kiss Kiss, perché arriverà anche la canzone mesciata.
1: La canzone mesciata oggi molto particolare. Non facile.
0: La voce di Ciro che farà disastri tra la musica italiana e quella straniera. Ma intanto sentiamo la novità.
1: È una dedica questa.
0: È una dedica.
1: Sì.
0: È proprio il titolo, è dedica.
1: Si chiama dedica.
0: E chi la canta?
1: Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's, con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish, con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Ma settembre sta finendo.
12: Allora direi, buona la prima, posso andare?
13: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Vorrei gioire di questa bella canzone che abbiamo ascoltato di Olivia Dean, Baby Step, ma non riesco a gioire, vuoi sapere perché? Intanto perché sei un deficiente, ma in secondo luogo non riesco a gioire perché so che sta per arrivare un momento assurdo,
1: sì,
0: con una sigla altrettanto assurda.
1: Ragazzi, dopo tanti anni ritorna oggi che è martedì la canzone mesciata sigla.
2: Questa è la canzone mesciata, questa è la canzone mesciata, questa è la canzone mesciata,
0: schifo.
2: Questa è la canzone
0: e basta, che già è brutta di per sé, poi ci fanno anche i ricami sopra.
1: Allora, in cosa consiste la canzone, animale?
0: Purtroppo la canzone mesciata consiste nel distruggere due brani, uno internazionale,
1: due capolavori,
0: uno internazionale e uno italiano. Quindi Ciro ha preso la base di un pezzo meraviglioso,
1: una delle più belle della storia,
0: in assoluto, e ci ha messo sulle parole di un testo di una canzone italiana molto famosa.
1: Quali sono le due canzoni? Allora, quella straniera abbiamo preso Angel di Robbie Williams, ma come non la sai?
0: No, Angel, la conosco. Si attacca sto telefono che...
1: Allora questa prenderemo questa qui.
0: E che cosa ci metterai sopra?
1: Toglieremo le parole
0: che
1: di Robbie
0: peccato,
1: Williams
0: che perché,
1: metteremo altre parole. Una canzone d'amore meravigliosa, Margherita di Riccardo Gocciante.
0: Ma cosa c'entrano l'una con l'altra?
2: Io non posso stare fermo con le mani.
0: Io non me la sento di restare in studio. Io mi sento già di dover chiedere scusa all'universo intero. Quindi scusami, Angel e Margherita. Quindi tu canterai Angelita.
1: Angelita, esattamente. Quindi questi siete, mi raccomando, il tempo di questa canzone, 2 minuti e 58, ritorniamo e cambieremo la storia della musica italiana.
0: Cambieranno frequenza, altro che storia
1: della
0: musica.
1: Chiamate i vostri amici.

0: Oasis, i cari vecchi tempi in cui non c'era la canzone mesciata. E invece mi ritorna dopo un po' questa rubrica. Ciro dice tanto attesa. Allora,
1: questo è pazzo, questa è la gente mi scriva dall'Australia.
0: Mi scriva addirittura. Che è un bel congiuntivo.
1: Allora, attenzione, la canzone mesciata. Ricordiamo quali sono le due canzoni
0: le
1: che abbiamo preso.
0: Le canzoni sono Angel di Robbie Williams per quanto riguarda la base musicale e sopra le parole, il testo di Margherita di Riccardo Cocciante.
1: E allora siamo pronti? Vai, maestro!
0: Non siamo pronti, mio Dio. Perché?
2: Io non posso stare.
0: E già parti malissimo.
2: Stare fermo.
0: Ok.
2: Con le mani. E le mani.
0: Fin qui, guarda, è brutta. Sentiamo il resto.
2: Tante cose devo.
0: Ma continua la frase.
2: Devo fare prima che venga domani.
0: Ah, vedi? Questo un po' lo prevedevo. Che brutto.
2: Eh sì.
0: Vabbè, chiedo scusa a Riccardo Cocciante.
2: E se lei già sta dormendo?
0: Io non posso riposare.
2: È incredibile, io non posso riposare.
0: Questa neanche io.
2: Farò in modo che al risveglio
0: non piange.
2: Non mi possa più scordare.
0: E poi?
2: Perché questa non mi hai fatto perdere il filo, anima non si annena più del nero.
0: E poi?
2: Fatti grande, dolce luna.
0: Ce l'ho, ce l'ho.

0: amore, corriamo per le strade.
1: Lo dico anch'io?
0: E mettiamoci a ballare.
2: Sì, che schifo!
0: Grazie!
2: Vergognati! Grazie a tutti quelli che hanno dato i miei Natali!
1: Sì.
2: Grazie anche a zio Pasquale che ci offre la villetta per fare la Pasqua! Ma grazie a tutti!
1: Ma i Natali e la Pasqua sono due cose di
3: Ma
1: no, sei tu, scusa! Sei sempre tu! Ma scusa, perché non passiamo la telefonata di Robbie Williams o di Riccardo Cosciante, che potranno dire la loro al riguardo? Che
2: mamma mia, ragazzi, grazie per questo momento incredibile.
1: Ma che di scusa?
2: Grazie, io vado via.
1: ti prego, portati anche la canzone mesciata. Ma dobbiamo salutare così adesso, all'improvviso.
2: Vabbè, mamma mia, ragazzi.
1: Chiudiamo con questo brutto momento di radiofonia italiana.
2: Abbiamo la musica, la novità. Cosa abbiamo?
1: Abbiamo un history kiss.
2: Ce ne dobbiamo andare,
1: te l'ho detto. Chiudiamo.
2: Le cose belle finiscono subito.
1: Di solito si chiude sul più

0: History Kiss del 1994, Spacca cuore di Samuele Bersani. Spacca il minuto, la nostra redazione, sentiamo le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica, poiché costituiscono espressione della dignità umana. Lo dice il capo dello Stato Mattarella incontrando al Quirinale delegati della World Jurist Association sull'intelligenza artificiale in vita, a ripristinare la smarrita autorità degli stati rispetto a soggetti privati di smisurata potenza tecnologica e finanziaria. Giorgia Meloni ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. La premier, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha confermato la determinazione italiana a lavorare per un bilancio europeo all'altezza delle priorità strategiche dell'Unione e inoltre condiviso la proposta del presidente Costa di porre la competitività al primo punto dell'agenda al prossimo Consiglio europeo, sottolineando in particolare come il continuamento dei prezzi dell'energia richieda azioni mirate e immediate a livello europeo a sostegno delle imprese e dei cittadini europei. La NATO accusa Mosca di intimidazione dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo sui cieli lituani. Continueremo a difendere i nostri territori, afferma l'Alleanza Atlantica. Europa, ha affermato invece la presidente della Commissione von der Leyen, di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia, non incidenti isolati, ma sono parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni russe volte a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco Schengen con la Spagna. Non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma non va sottovalutato ciò che è successo e che ancora sta succedendo a Ceuta, e quindi dobbiamo far sì che siano messe al sicuro le nostre frontiere. Madrid in risposta ha esteso i controlli per i viaggiatori provenienti dal nostro paese fino all'8 ottobre. La cronaca: la PM di Milano ha chiesto 8 anni e 4 mesi di reclusione per Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lembruto, sempre 8 anni e 4 mesi, e Vincenzo Macello a 7 anni e 10 mesi. Tutti gli imputati nel caso del deragliamento del regionale Cremona-Milano, che provocò 3 morti e oltre 100 feriti, erano stati assolti in primo grado. Lo sport: calcio con gli ultimi 2 sedicesimi di Coppa Italia. In campo Genoa Sud Tirol alle 21 il derby toscano Fiorentina Pisa. Europei di pallavolo: Italia contro Repubblica Ceca stasera alle 21:05 al Palaparini di Modena. Entrambe già agli ottavi, guidano il gruppo A. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Cristina, kiss kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione torna domani mattina alle ore 7. Ed ora sono le 7 della sera, alle 19 in punto, martedì 15 settembre. Ciao a tutti da Rita, bentrovati, benvenuti a bordo. Inizia Portami a casa Kiss Kiss. Come sempre si parte ora, si arriva a destinazione alle 21. Con me in regia Andrea Cimmino, che vi saluta da quando ha messo sulle spalle un mutuo per l'acquisto di casa. Andrea non sorride più. Che è successo? Che cosa sarà mai? Dai che ce la puoi fare. Vi abbraccio tutti, vi accompagno verso sera, ascoltati dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss. Si parte con Somber, My Body Isn't Ready.

0: con My Body Isn't Ready, poi Gary Go, quello di Wonderful del 2009 ed infine Post Malone, gran pezzo che io adoro, What Don't Belong To Me, che spero abbiate avuto lo stesso mio piacere, ecco, di ascoltarlo, di ritrovarlo insieme qui su Radio Kiss Kiss in questo martedì 15 settembre. Baci da Rita. Facciamo un piccolo salto indietro nel tempo in apertura del nostro appuntamento di oggi, lo facciamo per gli appassionati di letteratura e dei gialli. Oggi si celebra una ricorrenza speciale perché è l'anniversario della nascita di Agatha Christie, la regina del delitto, quella che ha segnato la storia della letteratura con oltre 60 romanzi, 100 racconti, 18 opere teatrali, nata proprio il 15 settembre ma del 1890. E tra i tantissimi omaggi ad Agatha Christie, nelle ultime ore è diventato virale un aneddoto legato al suo secondo marito, l'archeologo Max Mallowan. Pare che a chi le chiedesse il segreto della loro unione, lei rispondesse citando una massima del suo consorte, una massima che recita così: sposate un archeologo, più invecchiate, più vi troverà interessanti. Un consiglio sentimentale decisamente originale.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Ma quanto è piccola sta casa.

Che bella vita, Ariete e Angelina Mango su Radio Kiss Kiss. Che bella cosa sta per succedere in porta mia casa, Kiss Kiss, perché signori passeggeri, mettetevi comodi, nei prossimi minuti avremo il piacere di ospitare a bordo una mente straordinaria e un artista di rara sensibilità. La sensibilità è una dote oramai piuttosto rara. Con noi ci sarà il maestro Giovanni Allegri. Definire Giovanni Allegri Allebi. L'allenatore nel pallone un altro giorno. Allora, definire Giovanni Allevi è veramente difficile, se non impossibile. Se dovessimo provarci in qualche modo, potremmo dire che Giovanni Allevi è un sarto dell'invisibile, è un compositore, è un filosofo, è un uomo che ha scelto di esplorare i misteri dell'esistenza non solo attraverso il rigore del pensiero, ma anche e soprattutto attraverso la bellezza pura delle note. Quindi cercheremo di farci raccontare di più e di sentire quali sono i suoi imminenti progetti, e lo facciamo tra poco. State con me. Intanto Shepherd lo ritroviamo con Geronimo su Kiss Kiss.

0: Top Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes, yes.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Yes,
7: yes. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Yes,
8: yes. 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Yes,
10: yes. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.

0: È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera e come promesso stiamo per accogliere un uomo, un artista grandissimo che ha trasformato i tasti bianchi e neri in uno specchio dell'anima, che ci ha dimostrato che la fragilità veramente può diventare una forza travolgente e che la bellezza salverà davvero il mondo, ma forse anche lo spazio, ma di questo parliamo tra poco. È un grande onore avere oggi in Portami a Casa Kiss Kiss il compositore e filosofo Giovanni Allevi, benvenuto.
1: Grazie dell'accoglienza, sono felicissimo e sono anche molto emozionato. Vedo, io sono al telefono in questo momento e mi sta tremando la mano, vabbè, anche per questioni diciamo mediche, dopo ne parliamo.
0: Ma come una stella, Giovanni, ho scoperto oggi che la NASA ti ha intitolato un asteroide.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì. Si chiama Giovanni Allevi 11, c'è tutta una sigla adesso, sì. Non me la ricordo proprio a memoria, però sì, è una grande gioia, una grande soddisfazione.
0: Una bella soddisfazione. D'altro canto tu hai sempre descritto la nascita delle tue note come qualcosa che arriva da un altrove misterioso. Forse la NASA ha scoperto la vera provenienza della tua ispirazione, forse è andata così, no?
1: C'è questo asteroide che gira intorno al Sole e ci mette 5 anni per fare un'orbita, e io la immagino tutta piena di, anche se è un sasso, la immagino tutta piena di vegetazione, è un posto bellissimo.
0: Sì, la natura sempre al primo posto. Si dice che la musica sia una terapia per chi l'ascolta, Giovanni, ma per te che la musica la intercetti nell'aria, la respiri e ce la restituisci sotto forma di emozione, in questo preciso momento della tua vita, così delicato, no? La musica è più un rifugio sicuro in cui nasconderti oppure una finestra spalancata per comunicare con il mondo?
1: Allora, devo dire con tutta sincerità, la finestra spalancata sul mondo mi fa impressione, perché questo mondo mi spaventa. Preferisco di più l'immagine della musica come rifugio, come una coccola, una bolla, un'oasi, ecco, un'oasi dove finalmente rallentare e ascoltare le proprie emozioni più profonde, ascoltare la propria voce interiore. E chi riesce più ad ascoltarla, la propria voce interiore, con tutti questi stimoli che riceviamo dall'esterno? Ed è un po' questo ciò che voglio regalare al pubblico durante il concerto.
0: Sì, cioè, perché il 19 settembre succede qualcosa di molto bello, perché si concluderà il tour mondiale che ti ha visto suonare in Argentina, in California, in Giappone, e ti esibirai alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone, che non è esattamente come suonare in un teatro, cioè davanti a tutta quella bellezza monumentale. Può succedere che il pianoforte si senta un po' più piccolo o che la musica diventi ancora più grande, gigantesca?
1: Ecco, spero lì di riuscire a creare questa bolla di pace, ecco, di pace per l'anima. Quello alla Reggia di Caserta sarà un evento unico. Dopo alcuni brani al pianoforte solo, alcuni accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Italiana, chiamerò anche sul palco il giovane ed amatissimo divulgatore culturale Edoardo Prati.
0: Che bello!
1: Per affrontare un momento filosofico dialogheremo sul tema della meraviglia.
0: Tra l'altro, a proposito di meraviglia, tu mi hai meravigliato molto quando abbiamo parlato poco fa del fatto che ogni tanto ti lasci andare, no? La musica, cioè hai una playlist segreta, quando viaggi in macchina, in treno, c'è del rock, del pop, del jazz che ascolti, molto spesso il silenzio. Ti chiedo se ti va di scegliere un pezzo da ascoltare insieme ora su Radio Kiss Kiss.
1: Quando andavo al Conservatorio di Fermo, sto parlando proprio di tantissimi anni fa, avevo una cassetta, non so come, una cassetta di Mango. E adoravo il brano Oro.

0: Così abbiamo scoperto che nella playlist segreta del maestro Giovanni Allevi c'è un altro grande artista della musica italiana, e cioè Mango con Oro, che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. È vero che sei l'unico artista non giapponese ad essere ambasciatore della cultura giapponese nel mondo?
1: Che bello questo, anche questo è un riconoscimento inaspettato, anche un po' assurdo, no? Se ci si pensa, però sono stato in Giappone in tournée 12 anni consecutivi ed ho avuto modo proprio di immergermi nella cultura giapponese, farla mia, considerarla, scoprirne la ricchezza immensa. E allora ultimamente le autorità governative del Sollevante mi hanno omaggiato di questa onorificenza.
0: Un'ultimissima curiosità per i nostri ascoltatori: qual è la prima cosa che farai un secondo prima di salire sul palco e un secondo dopo essere sceso dal palco della Reggia?
1: Ok, va bene, come molti sapranno, forse insomma la malattia ha lasciato dei segni indelebili sulla mia schiena, sulla colonna vertebrale. E quindi prima di salire sul palco ho tutta una ritualità. In camerino ho un lettino di fisioterapia e prima del concerto faccio stretching per almeno 20 minuti, poi una respirazione lenta e profonda, e indosso il busto ortopedico per proteggere le vertebre fratturate, e mentre stringo le cinghie del busto ho la sensazione di affrontare il rito della vestizione del guerriero. Quando scendo dal palco la procedura è la stessa, ma tutta
0: al contrario, quindi via, libertà.
1: Sono provato fisicamente dalla direzione d'orchestra, mi levo il busto, faccio lo stretching 20 minuti e poi la respirazione lenta e profonda, però questa volta in uno stato di beatitudine.
0: Esatto, infatti questo stavo dicendo, sei riuscito a rendere diciamo poetico anche un senso del dolore che è bello forte. Musica dell'anima 2026, Reggia di Caserta, sabato 19 settembre. Io purtroppo devo salutarti, saluto con un abbraccio carico di affetto sincero il compositore e filosofo Giovanni Allevi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, vi abbraccio tutti, ci vediamo al concerto allora, kiss kiss a tutti.
2: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
0: La prossima volta lo voglio qui insieme a me almeno per altre due ore. Per due ore belle piene piene. Abbiamo appuntamento con il New Kiss adesso. Si tratta del nuovo singolo di Miley Cyrus, che adesso si fa chiamare solo Miley, ma è sempre lei. Garantito il pezzo è fortissimo. Si intitola Bass Persuades.
3: Let's go.

0: E New Kiss, la nuova di Miley Cyrus. Andiamo dagli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. Lorenzo Tedici, a te la linea.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nuvi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buona al centro, variabile al sud. Massime tra 25 e 29 gradi al nord, tra 27 e 30 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Yes, yes.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Kiss, kiss.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Kiss, kiss.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Kiss, kiss.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Kiss Kiss. Goodbye.

parlare d'amore su Radio Kiss Kiss, ma parliamo di natura, parliamo delle sue meraviglie. C'è un video pazzesco che sta girando nelle ultime 48 ore, questa spettacolare arevada, una nidificazione di massa, ha portato migliaia e migliaia di tartarughe marine contemporaneamente sulla spiaggia di La Escobilla, che si trova in Messico. E le immagini dei ranger che proteggono questa marea naturale stanno facendo il giro del mondo proprio in queste ore. È uno spettacolo selvaggio, silenzioso, che si ripete da millenni, ma che ogni volta evidentemente regala emozioni molto forti, visto che appunto il video è così virale. Dalla Terra allo spazio c'è un mistero che in queste ore sta lasciando senza parole persino gli scienziati della NASA, ma ne parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Restate con me, arriva Alanis Morissette.

Poco fa che c'è un mistero che in queste ore sta lasciando senza parole persino gli scienziati della NASA, riguarda il rover Curiosity che ha appena inviato una serie di immagini, devo dire decisamente insolite, dal pianeta Marte. Immagini che mostrano delle cavità circolari, praticamente dei buchi, queste cavità sono perfettamente geometriche e appunto sono sul suolo del pianeta rosso. Gli astrofisici hanno ammesso pubblicamente di non essere assolutamente in grado di spiegare l'origine di queste forme così regolari. Tutto ciò è molto affascinante ed è la prova che il nostro spazio più vicino sia ancora un foglio, come dire, in gran parte da scrivere, da riempire. Poi naturalmente nascono spontanee le domande: ma siamo proprio sicuri di volerlo riempire questo foglio? Siamo proprio sicuri di voler scoprire tutti i segreti del cosmo, quando invece qui sul pianeta Terra abbiamo ancora un sacco, ma troppe questioni in sospeso? Ecco, così le domande restano anche quelle in sospeso. Chissà qual è il parere dei cosmonauti borghesi sul tema. Intanto li ascoltiamo con Gomma Americana.

Bel finale di pianoforte. Bravi cosmonauti borghesi. History Kiss in arrivo, siamo pronti per un pezzo di storia della musica che chiude la prima parte del nostro appuntamento di oggi. Diciamo che questa fa parte della categoria canzoni che cambiano l'energia della stanza in un nanosecondo. Nel 1976 i Casey and the Sunshine Band hanno preso il funk, lo hanno mescolato con la spensieratezza della disco music e hanno creato questo pezzo semplicemente perfetto nella sua immediatezza. Ecco, non serve dire molto, quando il ritmo è quello giusto c'è solo una cosa da fare: ballare.

Gli storichisti del 1976, That's the Way I Like It, Casey and the Sunshine Band. Molto bene, possiamo pure togliere i pantaloni a zampa e tornare al presente a questo martedì 15 settembre, ore 20 in punto. Benvenuti nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento del tardo pomeriggio sera, 19:21. Queste sono le mie due ore a vostra completa disposizione con la musica più bella e Andrea Cimino che vi saluta molto calorosamente e affettuosamente dalla regia. Ricordate per favore di scrivermi al 347-490-0042, qualunque cosa, poi vi spiego perché. Questo numero, anzi i vostri messaggi potrebbero servirvi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, devo dire che oggi veramente abbiamo fatto un viaggio pazzesco attraverso i più disparati generi musicali, proprio come piace a me, come piace anche al nostro capitano Stefano Piccirillo, che è appena arrivato pronto per Io, Tu e Kiss Kiss per voi a partire dalle 21 come sempre. Attenzione amici di Portami a Casa Kiss Kiss, sono qui per ricordarvi che stiamo regalando le magliette celebrative dei 50 anni della nostra radio. Magliette che sono belle, che sono esclusive. Come le stiamo regalando? E qui viene il bello: con una telefonata a sorpresa. Cioè, dimmi se c'è una cosa più figa della telefonata a sorpresa. Fra tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che durante la giornata interagiscono con noi al 347 490 0042 attraverso vocali o messaggi, selezioniamo un numero a caso e chiamiamo quel numero in diretta. Se l'ascoltatore o l'ascoltatrice risponde "Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ripeto, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, avrai in regalo la t-shirt. Tutto chiaro? Todo claro? Io vi chiamo quindi più tardi, proprio più di così non ve lo so spiegare. Io più tardi vi chiamo, ok? Se mi dite ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, anche se avete 15 anni, la t-shirt sarà vostra. Alfa e Gigi D'Alessio intanto.

Se l'incontro è tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, Grosseto è il punto esatto in cui si dovranno incontrare, no? Cioè proprio a metà strada. Allora, c'è una notizia fresca di poche ore che riaccende i riflettori sulla prossima Festa del Cinema di Roma, ed è stato infatti annunciato che il grandissimo Javier Bardem, quel perfetto armadio a quattro ante, marito di Penelope Cruz, riceverà il premio alla carriera di questa edizione. Ma posso dire che se lo merita proprio? Oltre a essere straordinariamente bravo, è una persona stupenda. E quindi, se il talento di questo attore spagnolo fantastico non bastasse a fare notizia, c'è anche un eccezionale tocco d'autore, perché a consegnargli il riconoscimento sul palco dell'Auditorium di Roma appunto sarà Paolo Sorrentino. Come dire, un bell'incontro tra premi Oscar che si preannuncia

0: Kiss a te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Kiss a te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero.
1: È amore vero. È amore vero. È amore vero.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss! Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
9: D'ora in poi lascerò!
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Kiss, kiss.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
14: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di pallavolo sceglie Suzuki.
14: Suzuki.

0: vinci.
1: Rispondi e vinci. Cioè la semplicità è proprio la base qui a Radio Kiss Kiss. Abbiamo selezionato un numero fra tutti i messaggi e tutti i vocali inviati oggi al 347 490 0042. Ora, se a questo numero, che Andrea, il nostro regista, sta per comporre, la risposta sarà ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, regalerò appunto la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Vai Andrea. Il brivido, tra poco finalmente anche io nella mia carriera radiofonica proverò il brivido dello squillo del telefono ascoltato in diretta. Quindi Andrea in questo momento sta componendo il numero della persona, appunto, che speriamo in Dio no, ci sia ancora. Senti, vediamo un po'.
2: Per annullare il servizio componete cancel.
1: Possiamo riprovare, per favore? Ti prego, non voglio assolutamente perdere questa occasione di regalare la mia prima t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio, una roba pazzesca. T-shirt che peraltro stanno andando a ruba sulla sezione shop del nostro sito kisskiss.it. Quindi insomma approfittatene, anche perché è una limited edition. Passato questo periodo,
2: il servizio deviazione è stato da voi attivato.
1: Niente, non c'è niente da fare. Lo posso dire? Simona, ti sei persa una grande possibilità. A domani.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: nuovo, perché Rita Manzo non si arrende mai, piuttosto si accascia ma non sa, si piega ma non si spezza. Allora sì, al numero che in questo momento sta componendo il mio amico Andrea Cimino in regia, la risposta sarà: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, regalerò la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra. Pronto, buonasera, con chi parlo, con Viviana per caso?
1: Sì, sono io, sono proprio Rita.
0: E io sono Rita, mi hai riconosciuta?
1: Certo che t'ho riconosciuta.
0: Oh, allora aspetta, la domanda, la devo fare perché proprio così è scritto nel contratto, hai capito? Allora, da quanti anni, anzi sì? Questa la domanda, quale radio ascolti?
1: Ma io ascolto Radio Kiss Kiss.
0: Da...
1: Tanti anni, quasi quanti ne ho io? 50. No, ne ho qualcuno di meno.
0: Sì, la risposta è esatta e tu sei Viviana. Che taglia devo mettere da parte, Viviana, per te?
1: Che taglia devi mettere? Una M?
0: Una M, ok. No, perché ti sto regalando la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio.
1: Caspita, ma che onore.
0: Che lavoro fai tu?
1: Io? Bella domanda. No, sono giornalista pubblicista.
0: Bene.
1: Ma in realtà presento eventi e vi ascolto da così tanto tempo perché sono nata con la radio, no, sono nata 45 anni fa.
0: Sì.
1: E il primo ricordo che ho è quello della radio. Ho fatto radio per un po' di tempo. Il mio sogno sarebbe tornare a lavorare in radio.
0: Ecco, io
1: radio
0: il nostro editore sta ascoltando, per cui insomma.
1: Una buona parola, mi trasferisco anche a Napoli.
0: È vero che il tuo programma prefe e Portami a casa Kiss Kiss?
1: Sì, certo che sì, preferito.
0: Cioè, questa era spontanea proprio. Viviana, ti abbraccio tanto. La t-shirt è tua, a presto, grazie e buona serata.
1: Grazie a te, Rita, a presto.
0: Ciao.
1: A tutti.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi e vinci.
0: E arriva Elisa, che è tornata in radio a toccare le corde più intime della nostra anima con un pezzo che prende nome da un'antica arte giapponese, quella di riparare la ceramica rotta mettendo in evidenza le crepe con l'oro. Insomma, avete capito di che cosa sto parlando, di Kintsugi.

0: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Kiss Kiss.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Kiss Kiss.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Oggi è dedicato ad un anniversario importante che unisce l'impegno civile ai talenti del nostro cinema. Allora, Greenpeace Italia festeggia 40 anni di attività sul territorio e per l'occasione ha voluto condividere un video, un racconto corale che vede appunto la partecipazione di molti volti noti e amatissimi del cinema italiano. Ed è un bel mosaico di testimonianze per ricordarci una verità fondamentale, cioè che la salute della terra non è un dibattito astratto, non è un dibattito lontano, ma è il prerequisito biologico ed economico di tutto ciò che facciamo ogni giorno. E quindi è molto bello che il cinema e l'arte non siano solamente un mezzo di evasione, ma diventino uno strumento per osservare il tempo in cui viviamo, spingendoci così a riflettere sulle nostre priorità. Auguri Greenpeace Italia.
1: Green Kiss.

Nella musica più bella anche Don't You Worry dei Madasan qui su Radio Kiss Kiss. Se per caso state già sognando la prossima meta di viaggio, io lo faccio ogni minuto istante della mia vita. C'è un'immagine che in queste ore sta catturando l'attenzione di tutto il web e che volevo sottoporre alla vostra di attenzione. Allora, questa immagine arriva da Andenes, che è un piccolo villaggio che si trova oltre il circolo polare artico in Norvegia. Sì, fa freddo, però è una cosa bella. In questo posto sta prendendo forma, perché la stanno costruendo, The Whale. The Whale è un centro culturale interamente dedicato ai giganti dell'oceano, interamente dedicato alle balene. Infatti si chiama The Whale. E la particolarità sta tutta nell'architettura, perché questo edificio sorge sulla roccia e la sua forma, appunto, è identica al dorso di una balena che emerge dall'acqua prima di tuffarsi nel mare. È una roba titanica, monumentale, bellissima. Il tetto peraltro sarà una terrazza panoramica affacciata sul vuoto, da cui appunto poter avvistare i giganti del mare in totale libertà. Solo che per ammirare e visitare questa cosa bisognerà aspettare il giugno del 2027, dell'anno prossimo. Però guardare questi progetti di The Whale oggi basta a ricordarci come la grande architettura, se vuole, può integrarsi con la natura, quasi a chiederle il permesso, e in questo caso funziona alla grande.

Destinazione raggiunta. Mi sembra impossibile che sia finita qui, ma torno domani a partire dalle 19 con immenso piacere, il piacere di accompagnarvi verso sera, scortati dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss. Il più bello dei capitani sta per arrivare, si chiama Stefano Piccirillo, io tu e Kiss Kiss per voi. Oggi è stata una puntata proprio piacevole, Andrea, grazie. Grazie anche a te, naturalmente. Abbiamo avuto il maestro Giovanni Allevi con la sua poesia, la sua filosofia, ci ha rallegrato la prima parte del nostro appuntamento e ci ha fatto anche riflettere. I Backstreet

Anch'io sono venuto con un sacco di regali, come la mia amica Rita. Avremo tempo e modo per parlarne, per coinvolgervi sempre di più all'interno della comitiva della sera. Io, tu e Kiss Kiss che scatta in questo momento. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. C'è l'esaurimento dell'autocontrollo, la corteccia prefrontale è stanca e riduce i nostri filtri sociali, ci rende tutto più spontaneo quando arriva la sera. Questo momento meno maschere e più sincerità. Fai comitiva insieme a YouTube Kiss Kiss, si scatta, dicevo, con le Cat's Eye. Questa è Animal.

0: Se ti dicono ti muovi come un animale, animale, direbbe il mio amico Ciro dei Corrieri di Kiss Kiss, che saluto. Intanto la parte più romantica della settimana sta per iniziare, perché il martedì sera all'interno di O Tu e Kiss Kiss ci occupiamo delle migliori canzoni d'amore. Sei innamorato e ti ci ritroverai, eri innamorato o innamorata e ricorderai un amore incredibile. Ad esempio, Lucio Dalla era in barca tra le isole e la costa quando il motore si fermò. Chiamò un amico proprietario dell'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, che peraltro salutiamo. Dalla ha dormito nella stessa camera, la 448, la 448, dove visse il celebre Enrico Caruso durante la sua convalescenza nel lontanissimo 1921. Poi ci fu il racconto del barista. Quel barista del posto gli raccontò a Dalla la storia romantica e dolorosa degli ultimi giorni di Caruso, innamorato di una giovane allieva a cui dava lezioni di canto. Toccato da questi elementi e dal pianoforte nella stanza, Lucio Dalla scrisse il brano in pochissimi minuti ed è una delle canzoni più commoventi della musica italiana. Se sei molto o poco sensibile, ti invito ad alzare comunque il volume della radio. Qui, dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, sai.
1: Qui dove il mare luccica.

0: Ciao Stefano, io ho passato la mia prima notte di nozze in quella stanza. Ciao Filo, abbiamo nominato la stanza nella quale dormì Lucio Dalla e poi tanta ispirazione, la stessa del maestro Caruso, vissuta nel lontano 1921. Quante emozioni nella comitiva per questa prima grande canzone d'amore.
1: Ciao Stefano, Riccardo La Catania. Ciao. Certo che alzo il volume. Questa canzone è stupenda. Tra parentesi, la cantava la mia ex ragazza di 20 anni fa.
0: Wow.
1: L'unica, penso l'unica persona di cui sono stato veramente innamorato è una cantante. Sì, dilettante, però lavora, insomma, fa questo lavoro, ecco, canta per vivere.
0: Ma è amore.
1: Bravissima,
0: poi,
1: tra l'altro. E questa canzone mi è sempre piaciuta, interpretata da lei.
0: Che bello.
1: Quindi stasera mi stai facendo un bellissimo regalo.
0: Grazie. Ciao Riccardo, il regalo come sempre siete voi.
2: Buonasera Stefano, kiss a tutti, viva Lucio!
0: Viva Lucio Dalla e viva l'ascolto di una canzone che ha lasciato il segno nelle best love songs.

C'è l'R&B, questo genere musicale che nell'estate 2004 ha espresso una delle canzoni più belle e famose con questa accoppiata tra Usher e Alicia Keys. Sei su Radio Kiss Kiss, due ex fidanzati che si tengono bene in mente e nel cuore, che ogni tanto si rincontrano non per fare sesso dopo essere stati fidanzati, ma per incontrarsi e guardarsi negli occhi, quegli amori romantici che non finiscono mai, raccontati all'interno di una song chiamata My Boo. Continua l'effetto Caruso che abbiamo suonato qualche minuto fa. Buonasera Stefano, Carmine dalla provincia di Caserta, mentre leggo ascolto la tua voce mi sono fermato per rispetto di questa canzone, ogni volta sempre un brivido. Dobbiamo fare il bis prestissimo con Caruso e Lucio Dalla, ma ogni martedì sera nei primi 15 minuti di O Tu e Kiss Kiss c'è lo speciale dedicato all'amore, non è che manchi poi nel resto, ma ogni martedì sera nei primi 15 minuti di O Tu e Kiss Kiss c'è lo speciale dedicato all'amore, non è che manchi poi nel resto del programma, ma in particolare andiamo a

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Kiss, kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Kiss.

0: cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: Kiss, kiss.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Kiss, kiss.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss.

Gli amici e anche i cantanti del Nord Italia dicono senza me e non senza me. Avete sentito anche Riccardo dei Pinguini duettare con Fabri Fibra. L'effetto Caruso che abbiamo suonato nelle migliori canzoni d'amore qualche minuto fa all'inizio di Io Tu e Kiss Kiss e Quante Ti Amo che sono stati lanciati su WhatsApp. Anna, tu sei in automobile in questo momento ma non lo sai perché Mariano ti fa una sorpresa attraverso la mia voce. Amore, ti amo tantissimo, ma non io Stefano, Mariano, c'è tutta la family in macchina con Alessandro e Francesco. 15 settembre però del 2019 ci salutava chi sapeva cantare d'amore in tutto il mondo, la voce dei Cars, Rick Ocasek.

ti accompagnerà a casa questa sera. Who's Gonna Drive You Home Tonight? Canzone simbolo degli anni 80, appunto Rick Ocasek, prematuramente scomparso il 15 settembre, un po' di anni fa, magrissimo sempre, sempre un po' emaciato, ma soprattutto una grande passione nelle sue corde vocali. Il Guinness dei primati per il bacio. C'è una coppia thailandese, a proposito dei sentimenti d'amore, che ha fatto due volte il record mondiale del bacio più lungo, appunto. Prima 46 ore e poi 58 ore consecutive baciandosi. Attenzione, c'erano delle regole dove il bacio doveva essere continuativo e le labbra si dovevano toccare per tutto il tempo. Voi direte, e per andare in bagno? Mentre andavano in bagno dovevano continuare a baciarsi e occupare anche la stessa toilette. Ognuno poi può dire la sua, ma complimenti a questa coppia thailandese. Bacio più lungo, quanti ne avete raccontati? Ma 58 ore, secondo me, nella comitiva di O2 Kiss Kiss.

Si chiama Danceteria, la parte che mi fa impazzire quando cita anche Take a Walk on a Wild Side di Lou Reed, la velocizza un po' e li stupisce ancora una volta. Nulla di scontato per la Material Mama, ritornata con Confessions on a Dance Floor, il secondo volume. C'è una partita anche questa sera e un derby toscano molto sentito, la Torre di Pisa e poi contro gli Uffizi e viceversa Fiorentina-Pisa per la Coppa Italia. Chi vince sfiderà il Napoli di Allegri negli ottavi di finale. Già agli ottavi di finale invece il Genoa di De Rossi, che nel tardo pomeriggio ha battuto il Sud Tirol proprio alla fine con Vasquez, gol all'87esimo, 1-0 per i rossoblù genuani. Ascoltatrice toc toc, ascoltatore toc toc, tocca a te. 347 490 0042 con un WhatsApp, scrivimi la tua data di nascita, ti metto la canzone della tua vita, per un anno una canzone, a partire da questo istante.

Texas Paradise, pubblicata nel 1995, diventò fonte di ispirazione prima di lui, perché Gangsta's Paradise era presa da Pastime Paradise, Stevie Wonder. Quanti riferimenti per il duetto Marrakesh Gue, si chiama Casino.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
5: Kiss, kiss.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Kiss, kiss.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Kiss Kiss. Almost.

Hai detto Bruno Mars, accontentato fenomeno con Oh My Soul e quasi contemporaneamente anche la pubblicazione del duetto insieme a Karol G nella squadra dei nostri New Kiss che abbiamo lasciato da qualche minuto con King Marra e Jiwege Pequeño. 15 settembre 2024 ci diceva addio colui che fondò i Jackson 5, il terzo dei figli della famiglia Jackson, Tito Jackson.

Grazie a lui soprattutto la fortuna di poter già ascoltare da bambino il fratello più piccolo Michael, che sarebbe diventato il King of Pop and Roll. Nominati tra i fratelli di Michael Jackson e le sorelle Janet, LaToya Jackson, Jermaine Jackson, non molto nominato nel corso degli anni, ma di un'importanza fondamentale per la composizione della band tra fratelli, proprio Tito Jackson, che ricordiamo con

è alla radio nel DNA, è molto conduttore radiofonico, come vorrei che questa canzone potesse fare qualcosa di più per te, anche un senso di cura, non solo per chi lo ama musicalmente, ma come uomo persona che parla davanti ad un microfono. Il nuovo singolo è Qualcosa per te, io lo trovo molto emozionante. È un periodo sportivamente molto emozionante, Radio Kiss Kiss è radio ufficiale degli europei di pallavolo con una serie di villaggi imperdibili in giro per l'Italia, e l'Italia di Ferdinando De Giorgi sta affrontando in questi minuti la Cecchia nel quarto match della Pool A dopo aver vinto le prime tre partite. Contro la Svezia abbiamo vinto, contro la Grecia abbiamo vinto e anche contro la Slovacchia, e in questo momento siamo contro la Repubblica Ceca, una squadra molto più forte delle precedenti che abbiamo già affrontato. Primo set per loro 25-23, due punti, un'incollatura, mentre nel secondo set i nostri ragazzi sono avanti con il punteggio di 21-12. Vi terremo costantemente aggiornati anche sul quarto match dell'Eurovolley. Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams.

perché loro dicono call me when you break up, chiamami quando ti sei lasciata o lasciato. Oh, ci possiamo vedere anche quando sono fidanzato, gli amici sono amici. Questo è il senso. Quante volte abbiamo ritrovato una canzone immortale di James Brown intitolata I Got to Feel Good, ovvero parararararara, anche successivamente nel film Good Morning Vietnam con uno stupendo Robin Williams quando faceva il conduttore radiofonico. Good Morning Vietnam, oppure il professore Matto, il dottor Dolittle, mamma ho allagato la casa, un classico del 65.

The Godfather of Funk, James Brown. Suggerisco l'ascolto di questa canzone anche la sera a casa, ascoltando Radio Kiss Kiss, facendo le pulizie, lavando i piatti dopo cena, oppure un'occhiata alla lavatrice, perché mette un'energia per le faccende di casa. Io sono il primo testimonial di mettere I Got You, I Feel Good durante queste faccende, oltre che ammirare questa canzone. Ovviamente a prescindere, facciamo comitiva fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco scatta anche Un anno, una canzone, e subito Peggy Gou, Era Star con

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Chiamiamo Peggy Goo per fare un anno una canzone. Qualche volta vi porterò anche una guest, ma le vere star siete voi, i protagonisti per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. A proposito di Peggy Goo, la frase ormai mantra è guarda la strada. Kimi Antonelli, che l'ha portata a fare un giro a Monza. Adesso Peggy Goo ha un'aura così forte che può fare qualsiasi cosa nella vita, sfilare su ogni red carpet, e all'apice la sua popolarità, e l'abbiamo ritrovata con la voce di Eurostar. La vostra voce sarà protagonista, parte tutto dall'anno scritto o inciso con un vocale al 347 490 0042. Quale anno? Il tuo anno di nascita. Ti mettiamo sostanzialmente la canzone della tua vita. Anche ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata, se non sbaglio, con Eliana, che ci ha raccontato la sua passione anche per gli oggetti vintage anni 70 80 90. Abbiamo parlato del Walkman, quello rigorosamente a nastro, poi sostituito, si fa per dire, anche se l'aura del Walkman al nastro sempre quella, anche dal lettore CD portatile, da tutti gli oggetti che mettevano musica e soprattutto la radio, come il famoso radioregistratore. Quale sarà l'anno che racconteremo e le storie che racconteremo lo scopriamo tra qualche istante qui su Radio Kiss Kiss. Oh, senti il groove, fantastico, anche a distanza di 23 anni, yeah, ci sta. Erano i Blue, quelle di

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top Angelina Mango con Marco Mengoni e complimenti anche al parrucchiere di Angelina Mango che ha realizzato una nuova acconciatura per lei subito spoilerata sui social e sull'account della nostra Beniamina. Da Angelina ad Angelo il passo è breve, per un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi. Ciao Angelo, benvenuto, come stai?
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie bene, Angelo, bene. Tutto bene, ti sento con una voce bella, sveglia, ricca di cose da raccontarci e soprattutto quanti anni hai, di che anno sei?
2: Io sono del 1992, ho 34 anni.
1: Perfetto, allora mettiamo subito il timbro di un anno, una canzone, perché questo è anche l'ufficio anagrafe di Radio Kiss Kiss, dobbiamo studiare tutto di voi, quanti anni avete, essere della comitiva significa sapere molte cose. A proposito, tu hai una storia incredibile, ce la vuoi raccontare?
2: Certo, certo. Sì, io sono nato di parto prematuro, quindi sono nato al sesto mese, e pesavo 800 grammi, quindi come potete sapere, capire, insomma, a sesto mese i bambini hanno bisogno di terapia intensiva neonatale.
1: È vero, la famosa TIN. Sì, è vero, è vero.
2: Sì, sì. In quegli anni, comunque negli anni 90, la terapia intensiva neonatale non è all'avanguardia come oggi, non era all'avanguardia come oggi. Quindi sono stato in incubatrice fino al nono mese effettivo e ce l'ho fatta, insomma, anche perché nascere al sesto mese, quindi hai gli organi ancora immaturi e il rischio di...
1: Sì, comporta delle conseguenze, può comportare delle conseguenze. Come l'hai vissuta tu? Come stai?
2: Sì, io sto benissimo, ce l'ho fatta. Insomma,
1: che bello.
2: Porto un ricordo bellissimo di questa cosa. Mi sento fortunato perché il credente come me è miracolato. Infatti io porto un secondo nome in devozione del santo della nostra terra, della provincia di Foggia, San Pio da Pietrelcina, e io, certo, mi chiamo Angelo Pio, proprio
1: Angelo Pio
2: di San Pio, perché comunque mi ha dato la vita.
1: Ma scherzi, è fantastica questa storia, è probabilmente anche la storia più a ritroso del tempo che gli ascoltatori abbiano mai raccontato. Di solito in un anno una canzone c'è il momento della vita, quello centrale, quello dell'amore, della professione, degli studi o chi più ne ha più ne metta, ma la tua storia ci ha colpito nel cuore, e anzi grande centrale, quello dell'amore, della professione, degli studi o chi più ne ha più ne metta, ma la tua storia ci ha colpito nel cuore, e anzi grazie infinite per averla condivisa.

0: deve avere una responsabilità importante, una capacità importante in tutti i momenti della sua vita. Visto che hai raccontato questa cosa a dir poco bellissima e sentita, tu sei the one, perché sei nato nel 1992, la canzone che suonava più spesso alla radio era proprio di Elton John, the one, e sei il nostro the one, Angelo Pio. Grazie davvero, grazie, per aver condiviso, grazie, con noi questo. Ciao.
1: Grazie, kiss a tutti.
0: A te. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chissà te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss

Mai dire mai, amore mio. Noemi, tu cosa fai questa sera? Schiaccio, vado a muro, bagger, perché l'Italia della pallavolo è impegnata nel quarto match di Eurovolley. Radio Kiss Kiss e la radio ufficiale di questo importantissimo evento, un set pari 25-23, Cecchia, l'Italia che ha reagito nel secondo set 25-16, al momento siamo avanti di un punto, di una schiacciata, 15-14 nel terzo set. Una parentesi legata al calcio, salutando tedesco, il Bologna assume un nuovo allenatore. Da questa sera Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna dopo l'ultima sconfitta al Maradona contro il Napoli. A proposito di campionato italiano di Serie A, c'è un bel primato per la stagione 2026-2027 in termini di gol. Pensate che dopo 4 giornate sono stati segnati in totale 121 gol, e questa sera è in corso di svolgimento non il campionato di Serie A ma la Coppa Italia. Sapete che il Genoa ha eliminato il Sud Tirol, mantiene il vantaggio di 1-0 la Fiorentina in casa contro il Pisa per accedere agli ottavi di finale contro il Napoli di Max Allegri, il gol di Pellegrino. Quanto sei boy band, ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, ma anche ascoltatore. Va bene, i Backstreet Boys, i Take That, i Blue che abbiamo lasciato prima. C'erano anche i Boyzone, questa è No Matter What.

con il mio giorno più bello del mondo. Ha fatto effetto anche l'ascolto di qualche minuto fa dei Boyzone, No Matter What, 28 anni fa, 1998. Che bello leggere "straordinariamente bella", che sensazione strana. E la sera si liberano tutti i formalismi della comitiva di O2 e Kiss Kiss, molti in macchina ad ascoltare io tu e Kiss Kiss appunto, e chissà in quale strada siete, se siete in una strada musicale come Via del Campo a Genova, resa immortale dal grande Fabrizio De André, o Via Broletto a Milano, spesso citata o associata a zone centrali ed esclusive della città, piuttosto che Via Gola, che è il luogo simbolo anche di successo di tanti trap e rapper della periferia milanese, Via Paolo Fabbri a Bologna, invece l'indirizzo reso celebre da Francesco Guccini in Via Paolo Fabbri 43. Chissà quale strada state attraversando in questo momento, e potrebbe essere molto musicale. Il dove sei al 347 490 0042, in una strada, in una piazza, in un rondò che evoca probabilmente una canzone. Vedi, in questo momento i motori sono accesi, velocità di crociera, no, non direi, questo non è un bel effetto, Andrea, grazie. Benson Boone con Man in Me.

Le strade che state attraversando. Ciao Stefano, sono in contrada Settirino ad Alcamo. Che lavoro, ma ascolto ottima musica, ascolto te, io ascolto te con le tue parole e le scrivi in modo egregio. Caro il mio Biagio, Tropico insieme a Geolier Achille Lauro, Tropico alla scrittura, quindi nelle vesti di Davide Petrella, per questo incontro già straordinariamente preannunciato. Si chiama Per noi.

0: programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
5: fatta fuori. Kiss, Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
5: Kiss Kiss.

velocità di crociera, corsia centrale dell'autostrada. Stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla. E l'Italia che conquista il terzo set a Eurovolley contro la Cecchia. Sorpasso 1-0 Cecchia, poi due set consecutivi per i nostri ragazzi. È scattato da qualche minuto il quarto set. Ma attenzione, tu sei capace questa sera di indovinare una canzone ascoltandone solo un secondo? Dico un secondo. Sei una vera appassionata di musica, un vero appassionato di musica. Il secondo di questa sera è questo. What are you looking at? È che inizia What are you looking at? Chi è e come si chiama la canzone? Cos'è successo, Stefano? Hai messo una canzone di un secondo, me la fai risentire, prego. What are you looking at? Comincia così, con l'intro parlato. Uno dei maestri dell'intro parlato era Barry White. Hey baby, how you doing? Ma non è Barry White. Quindi alza il volume della radio, ti do una terza possibilità. Indovina una canzone in un secondo. What are you looking at? 347-490-0042. Che pezzo è? Di quale artista o gruppo stiamo parlando? Sai che sono cattivissimo me a quest'ora e non ti do nessuna indicazione, ma ho molta fiducia in te. Indovinami questo secondo con un WhatsApp. Ora Mr. Noel Gallagher.

0: C'era la speranza della Margherita Mama non Mama un tot di anni fa, un rituale che si potrebbe riprendere grazie alla donna corsivo Madame con Mama non Mama di questo anno solare. 2026, attenzione, la canzone da indovinare di un secondo era questa. Ok, questa è la parte intro che dovevate indovinare, sentiamo un po' di risposte.
1: No, per me sono i Moda, tappeto di fragole.
0: No, la risposta è sbagliata.
2: Cirillo, sta canzone è così difficile che manco la deficienza artificiale. Da dove l'hai pescata?
0: È difficile ma mica tanto.
3: Buonasera Kiss Kiss, sono Sara da Ostuni, sono appena tornando dal lavoro, finito il turno, la canzone è Bob di Madonna.
0: Vedi, conferme ne abbiamo?
4: Il secondo in diretta è esattamente... Vogue di Madonna, precisamente la colonna sonora di Diavolo Veste Prada.
0: Sei un mito, davvero. Abbiamo.
5: Allora, il brano di un secondo è naturalmente Vogue di Madonna. Io sono Gianluca da Ercolano.
0: E anche Gianluca l'ha presa questa sera. Miti appassionati della musica. Senti, Straight Pose, Nothing to It e Vogue, che poi è stata citata ultimamente anche per il sequel del Diavolo Veste Prada. Domani torniamo con un altro secondo da indovinare. Dedichiamo invece 3 minuti e oltre a una delle canzoni che ha fatto la storia all'inizio degli anni 90. Siamo nel 1992, vedi, il karma esiste, le cose belle accadono. 1992 era anche l'anno di nascita del nostro ascoltatore Angelo Pio, in un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, che ci ha raccontato una storia davvero pazzesca. In quello stesso anno due grandi amici, da compagni di banco a compagni di sala di registrazione, incisero una hit, Charles Nedi e V.

Stai dicendo una menzogna, bugiardo, e tu rispondi: potrei mai mentirti con quella faccia un po' da ebete quando vieni scoperto. 1992, Would I Lie to You, Charles and Eddie. E dopo il cattivissimo me, indovina una canzone in un secondo, in quest'ora vi prometto di essere decisamente buono, perché vi regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. E sì, sorpresa, perché potreste conquistarla con Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci. Vi dico tutto tra poco, tra i messaggi selezionati, poi chiamerò uno di voi, ma attenzione, lo spiegone arriva tra qualche minuto. Prima ci godiamo un paio di canzoni con Sombra e My Body Isn't Ready.

0: Chilometri, amico autotrasportatore, hai già visitato 20 centri commerciali per la sicurezza guardia giurata, caro albergatore sei lì, cari lavoratori della notte, panificatori, amici, quelli che mettono a posto all'interno del supermercato, i magazzinieri, quanti fanno parte del popolo della comitiva di Io2 Kiss Kiss, e vi abbraccio davvero fortemente, così come abbracciamo l'Italia che ha battuto la Cechia 3-1, risultato finale in rimonta dopo la sconfitta nel primo set. I ragazzi di Fefe De Giorgi hanno ristabilito un po' le distanze, non solo pareggiando, poi vincendo gli altri due set. Risultato finale: Italia-Cechia 3-1, è la quarta vittoria consecutiva. È una festa. Radio Kiss Kiss porta bene a Eurovolley, visto che è la radio ufficiale. La Fiorentina invece ha battuto il Pisa 3-0. Poi è l'ultimo gol in ordine cronologico per i viola, che così passano agli ottavi di finale di Coppa Italia. Come detto più volte, incontrerà il Napoli, scendono in campo le big tra qualche mese per la fase cruciale della Coppa Italia 2026-2027. Ho qualcosa di molto importante da dirti dopo questa canzone. Resta con Io Tuo Kiss Kiss, e ne vale assolutamente la pena.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

insieme per Serenamente. Io felicemente ti dico che potrei chiamarti se hai mandato un messaggio durante la serata di O2 e Kiss Kiss al 347 490 0042. Posso chiamarti nei prossimi minuti e tu mi dovresti rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni per Rispondi e Vinci. Mi raccomando, la risposta: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni perché? Perché ti regalo la t-shirt celebrativa di mezzo secolo di Radio Kiss Kiss 1976-2026, t-shirt fantastica in tutte le taglie che potresti indossare fieramente. Quindi tra i messaggi selezionati dalle 21 in poi, ok, se hai mandato un WhatsApp al 347 490 0042, abbiamo la possibilità di premiarti. Quindi rispondi dal numero fisso da dove chiamiamo. Questa è la dritta che do agli amici della comitiva: 347 490 0042 WhatsApp, subito i One Rep

0: dolci, ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Kiss Kiss.
6: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,89. 85 anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No,

0: Che capita nella programmazione di Radio Kiss Kiss e anche all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Rispondi e vinci, perché abbiamo selezionato un ascoltatore tra i messaggi WhatsApp arrivati nel corso di Io, Tu e Kiss Kiss a partire dalle 21. Perché abbiamo selezionato un messaggio tra i tanti per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo con un sacco di regali per tutto l'anno e in particolare in questo mese di settembre. Quindi prego il maestro Cimmino di comporre il numero del nostro ascoltatore. Sentiamo se risponde quando sono le 23:21. Cerchiamo di collegarci con Gianluca. Sentiamo un po' se Gianluca risponde al telefono tra i messaggi selezionati questa sera per il nostro...
1: Pronto?
0: Gianluca e Radio Kiss Kiss, buonasera, sono Stefano.
1: Ciao Stefano, ciao, sono Gianluca.
0: Ciao, molto piacere di conoscerti. Allora Gianluca, la domanda per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss è molto semplice.
1: Vai, ci sono.
0: Quale radio ascolti?
1: Come quale radio potrei ascoltare se non Radio Kiss Kiss, per forza?
0: No. Non è la risposta completa. Mi dispiace.
1: Radio.
0: Vai.
1: Allora, Radio Kiss Kiss.
0: Sì, però non è la risposta completa. Quindi ti ho dato una seconda possibilità, ma niente da fare.
1: Oh no!
0: La risposta completa è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Mannaggia. Da 50 anni, che è la mia età tra le altre cose.
0: Ma auguri!
1: 76.
0: Ma auguri, auguri! Te la volevo regalare con tutto il cuore, Gianluca. Però sarà per la prossima occasione, a sorpresa, durante ad esempio la sera, Io, Tu e Kiss Kiss 347-490-0042, a partire dalle 21 durante tutta la giornata di programmazione, quando senti Rispondi e Vinci.
1: Va bene, allora sarà per la prossima. Mi farò trovare più pronto.
0: Ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E per rafforzare il concetto anche di rispondi e vinci, il nuovo appuntamento che vi permette di vincere la t-shirt celebrativa dei 50 anni di questa meravigliosa radio, c'è anche 50 e Gianluca quasi si è scusato, senti qua.
2: Fernando, Stefano, mi sono emozionato purtroppo.
1: Ma è bella l'emozione nel parlare con noi, anche la nostra stessa emozione quando parliamo con voi e quando ci sentiamo in diretta. Domani torniamo a giocare tra le 21 e le 24 in un orario a sorpresa. Molti volevo vincere, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, un bacio anche a Giulia, tutta la comitiva di YouTube Kiss Kiss, ad Anna Chiara, Sara, Biagio, insomma ragazzi, domani torneremo tranquilli. Intanto facciamo un viaggio bellissimo da qui alla mezzanotte, 5 canzoni, 5 decadi, 70, 80, 90, 2000 e anche gli anni 10, con qualche puntatina poi anche sulla più attuale produzione discografica con un bel New Kiss anche nei prossimi minuti. Però vi porto alla fine degli anni 2000. Lui già era un personaggio strafamoso, tra l'altro ancora sul pezzo e on fire, neffa, perché sta per pubblicare un singolo fantastico insieme a Fabri Fibra, una bellissima collaborazione, e con Aspettando il Sole nella seconda metà degli anni 90 divenne un punto di riferimento della old school del rap. Qui alla fine degli anni 2000 con Lontano dal tuo sole, gira la roulette che un

0: con Lontano dal tuo sole. Il sole è sempre il suo punto di riferimento, prima hit per lui, Aspettando il sole. Siete in 50 anni da Radio Kiss Kiss, mi raccomando, allenatevi. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, Per i prossimi appuntamenti corrispondi e vinci per conquistare la nostra t-shirt ufficiale celebrativa di mezzo secolo di radio, gli oggetti culto degli anni 70, il primissimo computer Apple nella seconda metà della decade 70, oppure il prototipo originale, per gli appassionati, prototipo originale dell'elmetto degli Stormtrooper di Star Wars, di Guerre Stellari, per gli amanti della saga cult. C'era l'esplosione definitiva della disco music, chi faceva funk faceva anche disco, una canzone iconica che compie mezzo secolo, Wild Cherry e Play That Funky Music.
1: 1976.

Formata da artisti rock, ma per sbarcare il lunario in un locale di Pittsburgh chiesero loro di suonare un po' di funky e nacque questo fenomeno con Play That Funky Music. Tempo per una novità insieme a Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Kiss, kiss.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss, kiss.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Kiss Kiss!

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbiamo incontrato gli anni 70 con i Wild Cherry. Abbiamo cominciato alla stragrandissima con un'altra canzone iconica. Un'altra ne verrà tra qualche istante, quando alla fine degli 80 noi giovani degli anni 80 dicevamo troppo giusto, troppo avanti, cioè il massimo complimento possibile. Qualsiasi cosa bella, la moda o intelligente era troppo. Si metteva il troppo davanti, oppure tamarro, truzzo, i termini usati per definire qualcuno grezzo, poi termini che si sono sviluppati e andati avanti con lo stesso glossario anche nelle decadi successive. Cozzalo però era molto fine anni 80, così come ci becchiamo, cioè l'equivalente del nostro ci vediamo dopo, ci sentiamo, ci becchiamo dopo, cosa che è rimasta un pochino però alla fine degli 80, o dove ci becchiamo, cioè dove ci vediamo il luogo dell'appuntamento, in discoteca, con un inno dance di quell'anno, Yaz, con The Only Way Is Up.

for you and me now, Yaz, The Only Ways Up, anno 1988, il cantato, molto bello, acuto e potente, su una base acid, e poi arrivarono anche i Ten City con That's the Way Love Is, sfruttando una base un po' appunto acid house, genere musicale nato nel 1986, questo suono un po' gocciolante col sintetizzatore, la linea di basso ipnotica, lo squelch, questo era il termine tecnico utilizzato per avere quell'effetto che faceva da base, ad esempio, al pezzo che avete appena sentito. 1988, vi porto direttamente negli anni 20, in particolare quell'anno l'anniversario di Beethoven, cioè in tutto il pianeta si celebrò il 250esimo anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, con concerti ed eventi dedicati al grande compositore, Parma, capitale della cultura, l'anno anche di Raffaello, quando in Italia si tennero e anche nel mondo grandi celebrazioni, mostre straordinarie per i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Per la musica, un influencer, l'uomo che ha sconvolto il web, ma non soltanto, e il mondo dell'intrattenimento. Una bella storia raccontata da Federico Fedez. In quale anno?

0: Bella storia, storia bella. Sai che questa canzone a distanza di 6 anni la metterei ancora come attuale. Federico comunque con gli arrangiamenti quando ci si mette e si metteva, realizzava queste hit, questo tipo di canzoni di grande successo. Intanto vola anche 50, vola una serata fantastica in vostra compagnia. Ne abbiamo combinate tante, tra collegamenti con voi, tra un anno una canzone, quelle da indovinare in un secondo, con 50, e tutto tornerà domani dalle 21 alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss, grazie a Andrea Cimmino in regia. L'uomo che abbiamo nominato qualche minuto fa, Barry White, 74, Can't Get Enough of Your Love Baby, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: weekend? Non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Yes,
4: yes. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.